0: aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
1: Rispondi.
0: Pronto?
2: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
0: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
1: Neurologico? Training dentro Robert.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
0: Cerca di fare un po' di training autologico alla stazione centrale.
1: Training autogeno.
0: Training analogico.
1: Analogico. Training autogeno.
3: Hai visto che recita con il telefono?
0: Training
1: autogeno.
0: Autogeno.
1: Cerca di fare un po' di training autogeno.
0: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
1: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
0: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
3: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
0: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom ba blu chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri la chul frure holuri wa ba blu ba ba fangu.
4: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
0: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
3: Aspetta, che...
1: Di Dodo Pomellato?
0: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
1: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
0: È il popolo italiano che non riesce
1: il popolo.
0: A domellare.
1: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
0: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
1: Di Dodo Pomellato?
0: Di Bob Tomellaito?
1: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
0: Di Bobby Vieri.
5: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
0: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
1: A Metal Gear Solid.
3: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
0: A Metal Garrison.
1: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
0: Oh, a Metal Garrison.
1: A Metal Gear Solid.
0: A Metal Gear Solid.
1: Sì, Richard Gear.
0: Richard Gear.
1: Metal Gear Solid.
0: Metal Gear Solid.
1: Oh, Metal, che è un...
0: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
1: Gear.
0: Gear
1: Solid.
0: Solid.
1: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi mi faccio una scopa al 5.
1: Al bar.
0: Al bar, una scopa.
3: E poi a Ace Combat 5.
0: E poi...
1: Ace Combat 5.
0: Ace Combat 5.
3: Ma che Ace Combat?
1: Apes. Apes. Keeping on the run, driving in the sun,
6: picking up for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
7: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
0: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
1: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
0: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
1: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
0: Polo, Ray Flores.
1: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
0: E questi gin della Stone Age?
1: Della Stone
0: Age. Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Age.
1: Di gin, ma che c'è la...
0: Questi gin della Stone Islands.
1: Stone Islands.
0: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
1: Sì, si chiama così, Stone Island.
0: Io sono un uomo di parola. E intento...
3: E che intendo?
0: E intendo.
3: Intendo.
0: Nintendo. E intendo essere...
3: Esserlo.
0: Esserlo fino allo sfinimento.
3: Cosa c'hai in bocca?
0: No,
3: c'ho la salsedine.
0: Perché c'ho la voce giù?
3: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
0: E intendo esserlo.
3: E intendo.
0: E intendo.
3: Allora, se non mi spugno.
0: E la tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo sfinimento. Aspi me, e intendo aspetta. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
3: Non è sfinimento, è sfinimento.
0: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
3: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
0: L'Aston
3: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin vince.
3: Ma che vince?
0: Sembra vince.
3: L'Aston Martin vince.
0: L'Aston
3: Martin Vintage.
0: L'Aston Martin.
3: Martin.
0: Martin.
8: Vinceremo!
3: E chi sei, Mussolini?
7: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
8: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
3: Psicologicamente. Sì, sì.
8: Migliorare psicologicamente.
9: Non è che psicologicamente.
8: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
9: Non è psicologicamente.
8: Psicologicamente.
9: No, è psicologicamente.
8: È psicologicamente.
9: Bravo, migliorare psicologicamente.
8: Migliorare psicologicamente. Bravo!
10: Oh, no, I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
7: E così,
11: così
7: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
8: Che macchina è questa? Una Madre Singa Bacchera?
3: Bacchera!
8: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia. E lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome, Peppino. Il Falco Peppino. E niente, è rimasto
4: Falco?
3: Peppino.
5: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso tocca a Massimino, sentiamo.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
4: Faccio gli animali imbagliati, sì.
6: Sono Massimino di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ride? Ridiamo tu, che sono? Ho detto, detto il nome, che ha detto che sono pagliaccio del circo.
4: No, c'è un nome buffo, perché lo sorrido. Dimmi.
6: Ah, Massimino di quarto è un nome buffo.
4: Vabbè.
6: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimino di quarto. Che ride. Ah, che ti sei fatto l'elio stamattina, è tutto
4: sì,
6: pazzo.
4: Hai capito, sì.
6: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
4: Bel nome.
6: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore. Era bello muscoloso, proprio. Quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano. Una roba.
4: Pensa che c'aveva.
6: Gli lasciava il pelo lungo sulla testa e gli faceva il ciuffo indietro col codino. Codino anni 90 c'aveva, una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
4: Una salma di sì, portala. Deve essere congelata però, ricordati.
6: Sì, adesso è in frigo.
4: Deve essere bello duro.
6: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
4: No, hai ragione, Piero.
6: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè tu fai anche le espressioni.
4: Certo, ovvio.
6: Se ti porto anche tipo il pupazzo di una persona, no?
4: Ah, sì.
6: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la zampa che lo tiene immobile?
4: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che. Se
6: per i soldi non è un problema che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
4: No, io so.
6: Ovviamente non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture e banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico capito?
4: Quello
6: proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo.
4: Scusami.
6: Cioè, non so se capite non so se capite personaggi che sta parlando, no?
4: Ok.
6: Facciamo così. Allora, io ti porto questo angioletto di papà, fresco, e tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
4: Io potrebbe anche un orso, sì. Non ce l'ho.
6: Perché
4: prima.
6: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che collotta con.
4: Lui era un cane. Di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto se non sbaglio.
6: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
4: Ma hai fatto bene, cazzo.
6: Nel senso che, sai, al parco quando ci sono le crisi di zona, poi sto prendendo di Covid, i clienti sono pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito?
4: Ascolta,
6: Piero comunque è venuto a mancare di morte naturale, nel senso che
4: siccome,
6: siccome purtroppo aveva il vizio che pippava il cane e il cane pippava.
4: Dai,
6: ma perché è successa una volta, perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. L'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me, gli ha tutto impazzito.
4: Ma che è morto, mica sarà morto per questo, no?
6: No, ma mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
4: Ah, okay.
6: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po', fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
4: Vabbè,
6: vengo là e poi ne parliamo.
4: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
6: Sì, ma stai calmo. Sempre.
4: No, perché.
6: Calmitudine, capito?
4: Ma adesso dico Piero. Pietro, no?
6: Chiamalo Piero. Piero. Inchi, senti il nome potente.
4: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
6: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
4: No.
6: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
4: Devi? Non ho capito, scusa.
6: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
4: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
6: Da Milano.
4: Il motorino da Milano?
6: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne frega di come vengo? Scusa, no, capito? Che sei uno spiro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
4: No, no.
6: Vabbè, dai, dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti richiamo quando vengo giù, dai. Ciao.
4: Ok, perfetto. Va bene. Ciao, ciao.
6: Minchia, povero Piero. Non se lo meritava.
1: Tamarri.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
3: Con chi parlo?
4: Già. Eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
3: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
4: Eh?
3: Dove la cerchi la barca?
4: Non so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
3: Chi sei, te conosco.
4: Cosa?
3: Ti conosco, sei scemo davvero.
4: Sai che la parola scemo, proprio usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
3: Davvero?
4: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo?
3: Ma chi sei?
4: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam, senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta, adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arrivo!
1: Tamarri.
4: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
5: No, quell'altro.
4: Aspetta che sto parlando con mio cugino, un secondo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
5: Ho capito, però se tu la, si chiama, non mi ricordo, è una cosa che viene nel
4: sangue. Vabbè.
5: Pronto?
4: Prendi sta barca che ti scanno.
5: Pronto, signora, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sono Giovanni. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
6: Per quale giorno?
5: Per sabato.
6: Ok, quante persone siete?
5: Siamo, penso, una ventina.
6: Una ventina?
5: Sì.
6: Quindi vuole...
5: Vorrei noleggiare la barca
6: con... Vuole con lo skipper o senza skipper?
5: Con lo skipper, noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
6: E, ok.
5: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
6: Certo.
5: Schiamento di Palermo. E quanto più
6: allora vi spiego come funziona,
5: sì,
6: così
5: sì,
6: capite
5: sì.
6: Un pochettino.
5: Sì.
6: Allora, noi vi mettiamo in due barche. Ok?
5: Sì.
6: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Non esiste una barca per 20 persone, capito?
5: Cioè non c'è,
6: a meno che è un peschereccio. Non abbiamo una questa.
5: Ah, non ce l'avete voi, quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay.
6: Ok,
5: però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sa, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche,
6: ma ragazzi, ti sto dicendo, non è il. Ma che...
5: Non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca, per quello vogliamo andare
6: allora,
5: a largo.
6: Allora, intanto quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
5: Parli
6: normale.
5: Sistemato. Ma che cazzo di linguaggio c'hai? Ma tu sei
6: un cretino.
5: Cretina, che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere di parlarmi così.
6: Vieni a trovarmi che ti
5: Ma ti vengo a trovare, ma che cazzo vuoi fare? Ma pensa a te, minchia, mi stai minacciando? Scema, che
6: no,
5: cazzo fai?
6: No, tu mi minacci. Oh, io vedi che ho il telefono qua, guarda un attimo. Se
5: dai,
6: tu vuoi...
5: Dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano, dai. Col cannolo, se ti ricotta, dai. Dai.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Sono nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tamarri.
3: Uè, scornacchiati, oggi scatta la violenza con Massimino e Giovannino. Dovranno cercare di comprare 1 miliardo di palloncini per volare e saltare la cancellata dello stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violenza!
2: Tamarri.
4: C'è il telefono che fa schifo, fa. Sono Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spegni questi 20 euro per cambiarlo. Sono Massimino di Quarto. C'è i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
5: Sì.
4: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro della guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Già ridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, oh, ce l'hai i palloncini?
5: Ma che palloncini?
4: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
5: Sì.
4: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta. Sì. Siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via quei palloncini con la casa, no?
5: Ma non c'ho l'elio per farli tutti. C'ho pochissimo elio.
4: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora. C'è i poteri, Silvan.
5: Sì.
4: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Quindi sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
5: Ma.
4: Cosa stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
5: okay.
4: Sei? Ok.
5: Ciao.
4: Va bene, ciao. Sonaggio.
2: Tamarri.
6: No? Ehi, Reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
7: Penso che tu abbia sbagliato numero, eh.
6: No, vedi palloncini?
7: Sì.
6: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprare una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto casino? Ho capito. Ma sei per la strada?
7: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
6: No.
7: Ah, ok.
6: Ma sei appeso alle tende?
7: No.
6: Ah.
7: Non, cioè,
6: allora
7: non è che ci si appende alle tende.
6: Basta,
7: hanno
6: adesso
7: la corda, vengono giù da sole.
6: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
7: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa un palloncino da 1 metro di diametro per chilo.
6: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
7: Tendenzialmente sì.
6: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
7: Perché si può fare, insomma, come si dice, i vostri,
6: Sì.
7: Potete finire al Polo Nord.
6: Ma no, ti spiego, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
7: A posto così.
6: Allora veniamo a prenderli. Non ti diamo un cazzo, capito?
7: Va bene, dai. Ci facciamo accazzate.
6: Ciao, scemo.
2: Tamarri.
8: Pronto, buonasera.
6: Pronto?
8: Sì.
6: Sì, buongiorno signora. Senta, un'informazione. Voi vendete i palloncini?
8: Sì.
6: Allora, le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini. Abbiamo bisogno di tanti palloncini.
8: Palloncini ad elio?
6: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
8: Sì, io ne posso vendere quanti ne vuole. Ogni palloncino costa 3 euro. Quindi.
6: Gonfiato?
8: Gonfiata ad elio con il filo.
6: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
8: Certo, faccio il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
6: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Ah. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
8: Sì, succhiamento del palloncino lavando.
6: Solamente volando nel cielo, dai! Col vecchio. Che puoi piangere alla fine del film, te ne vai via triste coi popcorn, dai! Hai capito? Signora?
8: Sì?
6: Dicevo, allora è fattibile.
8: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
6: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
8: Meno male. Fa la grande. Il negozio.
6: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
8: Dov'è? Buona giornata.
6: Ciao, grande.
2: Tamarri.
9: Pronto, Iderbon?
4: Aspanai, oi! Pronta?
0: Pronto?
4: Sì, sono Massimo di Quarto Pazzo. Pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto? Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
0: Pronto?
4: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio proprio prendi in penno con il tre ruote, così, così ho due ruote davanti, sfonda la vetrina e entrare dentro. Ce l'avete i palloncini un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
0: che si gonfiano a elio, sì.
4: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
0: No, no, non tengono un chilo.
4: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
0: Tengono, ma non tengono un chilo.
4: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo il.
0: Mai, non li ho mai provati, quindi non lo so.
4: Allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi, che non ce le aveva a disposizione?
0: Guarda, clienti, devo andare. Se vuoi passa in negozio.
4: È che non sono cliente io, non ho capito. Io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto. Cioè, devo capire se c'è. Se.
0: Allora non lo so.
4: Ma che cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io. Wow! Wow! Wow!

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Don Bicoglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro. Beh. Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per affrontare... a fare in guerra a voi e agli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permetti?
2: Sono l'avvocato Pistacchio e lei non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato, cazzo, che ti sbatto nel culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai girare i coglioni.
1: Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tante mi giro,
2: uè. Calmiamo i toni, cane, che qua mi batte l'embolo.
1: Ma non i chi è lei? Si presenta per fuori.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto? Sì, salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo a fare in guardia tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora sei andato un po' pesino come
4: avvocato.
3: Come avvocato, diciamo, hai perso la plomb.
2: Ma mi è andato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round
1: 2. Allora.
5: Sì, buongiorno, salve, sono Gianluca Coccolo, a lei e a sua madre.
3: ancora richiamalo, sei Gianluca Coccolo.
1: Round 3. Sì. Allora?
6: Sì, pronto, buongiorno, signora Pruzzo, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
6: Come scusi?
1: Era Luisa.
6: No, io sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio. L'avvocato oggi ha avuto una giornata un po' complicata. Ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo. Ecco, ci dispiace per prima.
1: Allora?
6: Allora le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? È un bel di coglione per fuori.
3: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
3: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
3: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
3: po'
1: complessa.
3: Ma
1: che cazzo vuoi calmierare? Se ci avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi chiedo anche a voi nelle gabbie. Capito?
3: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, c'è una roba di coglioni, per favore.
2: Guardi, allora, porco vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
6: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma,
2: bastardo,
1: calma.
2: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
2: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola mi dice faccia a faccia, quattro occhi.
2: Allora,
1: e tu il culo come una pignata.
2: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
2: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
2: Ma tua madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
2: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo,
2: figlio di puttana, l'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le palle, vieni a trovare a faccia a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
2: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
6: avvocato,
2: e ti sgozzo.
6: Avvocato, si calmi, avvocato Pistacchio, si calmi.
3: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione, col signore non riuscirò mai a avere una conversazione. capisci?
1: Alla conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
3: no,
1: che non ce
3: no,
1: ne
3: no,
1: altro,
3: guardi,
1: capito?
3: Io non sono l'avvocato, l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete rotto i coglioni, no, capito? Non dite a questi che mi ha chiamato figli di puttana, che li ho faccio ingoiare, capito?
3: Lei ha perfettamente ragione,
1: capito?
3: Avrete modo
1: io
3: di...
1: Io prendo una sbranca, gli faccio a testa come me la grano,
3: lei
1: potrà, capito?
3: Lei avrà modo.
1: Ma che, come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
3: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, domanda a sua madre quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui.
2: Che adesso in braccio un fucile, che ti sparo, ti posteggio il camion nel culo, cane.
1: Vieni a trovare che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare figli di puttana. Oggi è la giornata giusta, bastardo, figli di puttana.
6: Avvocato, lei stia calmo, si prepara la sua camomilla.
1: E lei, signor, vada a fare bocchini. Capito?
3: No, mi perdoni, la signorina è anche mia moglie.
2: Allora, mi porti questa bella signora? Che escalation di ignoranza!
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105.

0: nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
1: Leone! Leone! T'ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che t'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli. Angeli, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato Facciamo prima, guarda così.

0: Sì, glielo spieghi a lui.
1: Passa Alberto.
2: Alberto, scusa. Lo passo.
0: Aspetta lì,
3: Licenziato!
1: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. È 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli. Oh, mangia. Ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: 105. Lo Zoo di 105.

0: Ciao Zo! La vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: È questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno
1: perdoni.
0: Scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga in linea un secondo, glielo passo. Un attimo.
1: Scusi, chi sono i titolari?
2: Li sto passando, un attimo solo. Abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne, ora quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
3: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando, Croc.
4: Come ti sta minacciando?
3: Mi sta minacciando il ragazzo.
4: Passami il telefono.
5: Round 4.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque, non è italianizzato. La K sta per Koch. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
1: Ah.
4: Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessagli nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari in lei... No, non rida perché io ne infilo la testa nel suo stesso culo.
1: Ciao, giù, chi è? Mi sto venendo a partire di leader, mi facete perdere tempo.
4: Ah, e anche Terone.
2: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che fa, che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesnio, intanto.
4: Però anche lei.
2: Sia calmo,
4: perché sta calmo lei, avvocato.
2: Mi incendio in 2 secondi qua, poi
4: sì,
2: parte.
4: Ma non è che deve partire, lei mi deve fare l'intermediazione.
2: Parto con le mani, ma proprio non guarda in faccia a nessuno, proprio anche la segretaria, tutto proprio, cioè mi parte proprio la nera. Allora, senta, signore Impaudine, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio, saputo che lei si sposa a luglio. Con quel rutto di Daniela.
1: Non è proprio esatto.
2: Quel mostro di Daniela.
1: Non è proprio esatto.
2: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
3: Su questo, scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione. La ragazza è veramente un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi.
4: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
7: Lo Zoo di 105.

0: ragazzi, io sono malato del vostro programma e quindi dovete fare un'infameria alla mia ragazza. Quasi un anno fa ha comprato 2 biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano. Una mazzata in testa da quasi 900 euro per l'area VIP 3. Da quel giorno vive solo per questo cazzo di concerto, come se fosse la cosa più importante del mondo. Basterebbe un piccolo contrattempo per farla incazzare come un cobra. Punitela! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora...
1: Chi è?
2: Buongiorno, mi chiamo Morabito, la chiamo da Ticket One perché è arrivata una comunicazione dall'agenzia ufficiale di Taylor Swift per quanto riguarda diciamo la sistemazione relativa a tutti i pacchetti VIP. Io vedo che lei qua ha un pacchetto VIP 3.
1: Sì.
2: Giusto? Ok. In realtà ci sono state alcune modifiche nella sistemazione dei posti. Noi stiamo chiamando diciamo tutte le persone che hanno comprato questo tipo di prodotto per comunicargli ovviamente le variazioni di disposizione.
1: Ma non ho capito però, cioè, che significa, che ci hanno cambiato i posti a sedere?
2: Sì, in realtà è cambiata la politica per quanto riguarda la gestione delle aree VIP. Questo in concomitanza con gli ultimi eventi, diciamo, di cronaca che hanno coinvolto la cantante. Non so se lei ha visto sui giornali che è stato imbrattato il suo jet, c'è un po' di polemica negli Stati Uniti. E quindi l'agenzia di comunicazione, per quanto riguarda le date future, almeno fino alla fine di questo tour, ha deciso di abolire quello che è tutta la zona VIP che era stata prevista per i concerti. Questo è già
1: ho capito, cioè, noi abbiamo pagato 400 euro di biglietto, mi viene a dire che abolita la zona B, cioè, che significa, scusi, stiamo scherzando, cioè, che significa, che ci mettono a dei posti peggiori?
2: No, in realtà i posti non sono proprio previsti, cioè diciamo che per una politica di carattere così un po' aperto, un po' democratico, che è quella che l'artista sta portando in giro per il mondo con il suo tour, in pratica non sono previste differenze tra i vari membri del pubblico.
1: Cioè non ho capito, cioè, quindi chi prima arriva, ma cioè, nel senso, non c'è il posto a sedere assegnato, cioè non ho capito.
2: Sì, esattamente, come un qualsiasi altro concerto, cioè di fatto è stato abolito.
1: No, ma come qualsiasi altro concerto, ma non ho mai sentito, ma cioè, nel senso, io ho pagato 440 euro e c'ho lo stesso diritto di uno che ne ha pagato 100. Ma che discorsi sono? Ma cioè, ma stiamo scherzando?
2: Guardi, io purtroppo sono incaricato solo di fare questa telefonata, mi dispiace.
1: Ma su quale preso? Allora mi dovete rimborsare i soldi, cioè mi dovete far pagare come uno che ha pagato 100. Ma che, siamo impazziti?
2: Guardi, allora.
1: Cioè, quindi non ho capito, tutto quanto lo stadio sarà lo sbaraglio, cioè ognuno come arriva ci si mette a sedere?
2: Sì, esattamente, un po' come accadeva insomma in passato ad alcune.
1: Ma quando? Ma in passato dove? Sono andata a 2000 con una cosa del genere, non l'avevo mai sentita. Cioè, ma una cosa. Io sono scioccata da questa comunicazione. Cioè, ma io non è che mi posso mettere 4 giorni in fila per entrare al concerto? Cioè, ma stiamo scherzando?
2: No, vabbè, ma nel senso, comunque è sufficiente arrivare magari con qualche ora d'anticipo. Poi è chiaro.
1: Ho capito, ma qualche ora d'anticipo? Cioè, ma lì parliamo di gente che si sono messi. Cioè chi si è messo in fila con le tende già da te? Cioè, nel senso, ma. Ma io posso capire i posti in piedi, cioè, ma però scusi, ma su quale presupposto? Io che ho pagato 440 euro un biglietto, devo, cioè, se io magari arrivo all'ultimo, mi devo finire magari all'ultima fila perché questa cambia di idea a luce. Ma io, cioè, non so se vi rendete conto di quello che state comunicando, però cioè, è una cosa folle.
2: Purtroppo,
1: ma è legale fare una cosa simile?
2: Guardi, io questo non glielo so dire perché io mi occupo semplicemente delle comunicazioni.
1: Cioè, una cosa veramente inaudita, è veramente una vergogna.
2: Certo. Me ne rendo conto, però.
1: Cioè, ma poi, ma che cosa c'entra? Cioè, il fatto che gli attacchi che hanno fatto al jet, cioè, con questo. Cioè, nel senso, ma così mi vai a fare un'altra rivoluzione. Cioè, ma che discorsi sono?
2: Conto
1: è che mi mette che il prezzo è uguale per tutti, allora sono pure d'accordo. Ma che io devo andare a pagare il triplo rispetto a una persona e rischio che mi si prende pure il posto. Cioè, ma smettiamo, siamo impazziti.
2: Però,
1: cioè,
2: diciamo,
1: una cosa veramente inaudita e vergognosa.
2: Lo capisco.
1: Cioè,
2: però
1: una rivolta.
2: Pensi quelli che avevano VIP 1, che avevano anche il meet and greet, adesso il meet and greet
1: 800 euro, cioè, nel senso, c'è sta chi ha speso 800 euro per comprare un biglietto. Ma questa è pazzia,
2: sono le bizzarrie,
1: cioè veramente una rivolta,
2: sono le bizzarrie di questi artisti americani. D'altronde Taylor Swift
1: è un artista
2: immensamente
1: popolare, cioè, giocano con i soldi delle
2: popolare.
1: Persone non funziona, cioè io neanche pensavo che fosse possibile una cosa simile.
2: Mi dispiace moltissimo, io se vuole posso passare il mio responsabile, magari ne parla con lui.
1: Certo, allora posso... mi passi qualcuno, perché io non è possibile sta cosa, cioè non è possibile.
2: Vabbè, le passo il dottor Molinari, che è il mio responsabile. Se mi attende un attimo che guardo se è disponibile in linea.
1: Sì. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, signorina, no, perché volevo gestire in mattinata subito queste questioni, anche perché...
1: No, perché cioè, quello che io ho detto al suo collega, nel senso che, cioè, a parte che è una cosa inaudita e scioccante, cioè una notizia del genere, io non so se sia legale farla.
3: Perfetto, ma questo non è un problema di mio interesse.
1: Ma io ho pagato 440 euro, ma io poi, è normale che io devo avere un posto casuale come una persona che ne ha pagati magari 100?
3: Signorina... Signorina, cerchi di un attimo di contenersi, anche perché stamattina ne ho già sentite 18 che hanno lo stesso problema. Immagino che lei è una fan, quindi si incazza, mi perdoni il termine, e ha perfettamente ragione. Però l'artista è pazza, e devo fare io? Immagino io gestisco questo problema. Allora,
1: non è che
3: allora la questione è complicata, perché noi non prevendiamo alcun rimborso. Però, allora, buona. Non so, lei ha altri artisti che possono interessarli, per i quali io posso concederle magari un buono, magari un VIP 1, VIP 2. Volendo io potrei compensare con un artista. Adesso abbiamo il 3 agosto Pupo. Può interessare?
1: No, cioè nel senso io
3: un Pupo può interessare, un Pupo, grande artista Pupo, gelato, cioccolato, tutta quella roba lì, insomma. Sennò Gatto Pancieri, Gatto Pancieri a settembre, un gatto. Signorina, mi perdoni,
1: io le sto dando. Io a Milano ci vengo proprio solo per il concerto.
3: Signorina, mi lasci parlare. Io sto cercando di dare l'alternativa, giustamente per venirla incontro, perché mi dispiace, soprattutto per quelli che hanno acquistato VIP. Io sono classista più di lei, figurati di me, i barboni. E quindi le sto proponendo, io ho una serie di artisti per i quali posso parzialmente compensare, diciamo, la sua perdita per Taylor Swift, tipo la reunion degli Homo Sapiens a Pescara. Quello potrei darle addirittura, ma neanche un backstage, la propria
1: posta. Non so neanche chi siano.
3: Sono forti, sono quelli bella da morire. Grandi artisti questi, stupendi.
1: Venditti. Venditti. Faccio il viaggio.
3: Venditti le interessa, Venditti.
1: Ma fidanza. Dove sta Venditti?
3: Potrei darle un trattamento stupendo per Venditti, che comprende anche la possibilità di andare a conoscere l'artista da Aosta.
1: Aosta, no, se è a Roma, su Roma, perché se no non vado, insomma, a fare un viaggio.
3: E degli artisti emergenti, se vuole, lei conosce i Cincillà?
1: No.
3: Sono un gruppo punk, un gruppo punk. Io le do le alternative che abbiamo. Mi dica un attimo il genere che le piace a lei, pop, rock, italiano, cosa che...
1: Sì, rock, pop, sì.
3: Furio e i pedofili?
1: Come?
3: Furio e i pedofili.
1: No, ma più che altro c'è un artista, insomma, conosciuto, cioè uno che valga la pena compensare un biglietto simile, ecco, perché
3: gente. Bruno Introverso, che è un artista emergente, conosciuti che c'ho. Una cover band dei Pink Floyd?
1: Ma voi non è che mi state facendo uno scherzo telefonico?
3: Sì, noi la stiamo prendendo per il culo dallo zoo di 105.
2: Sei nello zoo!
1: Io lo sapevo, quel coglione di mio marito, li mortacci tua, che mo che t'acchiappo, guarda. E io ci dovevo ragionare su una parola, guarda, cretino imbecille, guarda. Malato della vostra radio, malato, è un malato di merda.
2: Cazzo. Portati un banchetto per vedere Taylor Swift, portati uno sgabello.
3: La latta di vernice di getto.
1: Sei un coglione, Giovanni, miti in culo. Che t'acciappo, miti in culo.
2: Ciao, buon lavoro.
1: Io non ho parole, ciao.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
1: E il suo amore Nanny.
2: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parlo. parli.
5: Papà, dammi la solda. Papà, dammi la solda. Dammi la solda. Dai, subito, dammi la solda.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata a mia moglie Daniela, pazza come la moglie di Paolo Noyes. È un momento un po' difficile per noi, dovuto a vari problemi. Uno in particolare è la probabilità di non poter diventare genitori a causa di un mio difetto. Vorrei farle passare 5 minuti di spensieratezza. È diventata da poco zoofila e vi ascolta tutti i giorni. La chiamo Nika e le dico che ha gli occhi da cerbiatto. Ciao e grazie.
2: Pronto?
3: Yeah.
2: Pronto? Ciao, parlo, io stavo cercando Daniela, tu chi sei? Alessandro?
3: Sì, sono Alessandro.
2: Ciao Alessandro, sono Umbriake di Zoo dello Zoo di 105.
4: Oddio,
2: vengo
4: io. Non tu, mio marito.
2: Cominciamo bene, vai. Comunque Daniela, mo lo sai, io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una sderenata.
4: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
2: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una sderenata.
4: Prego, inizia, vediamo com'è.
2: E cominciamo, vai maestro, attacca il microfono.

0: letto.
1: Ti è piaciuto, Daniela?
2: Bellissima.
1: Mo che bello.
2: Originale come sempre.
1: Come la fica di Eva.
2: Li ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
1: Boh,
2: che si passano più le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
3: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
1: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
3: Sì, esatto.
2: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
1: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
3: Hören Sie den Zoo. Und hat 40 weil es eine gute Radio.
1: Jazza, guta lax, non c'è capito un cazzo. Comunque sto contento. grazie assai. Ciao.
4: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
5: è gioia. Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che, obnubilato dalla fica, si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
6: Stai parlando della politica?
5: Certo.
6: Stai parlando di politica?
5: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
7: Di politica! Goku! Super Saiyan! Non parlare di politica!
5: Scusi. Patetico.
6: Politica, che cosa?
5: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grey School.
6: Non mi fare arrivare a livello 2, Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
5: lei,
6: pazzo.
5: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido,
6: cosa,
5: del nostro
6: cosa,
5: Grey School.
6: Cosa?
5: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
6: Pezzo di merda, non ti permettere.
5: Grey School taroccato. Va a fanculo, dai.
6: Ma come ti permetti?
5: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
8: Porca
5: amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
8: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
5: Chi? Boccia o San Giuliano?
8: Tutti e due. Uno col culo e uno con la bocca.
5: Quindi lei vorrebbe fare un trisom con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
8: tutti.
5: Boccia.
8: Tutti.
5: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
8: Perché sono così.
5: Lei è così, le piace farsi succiare le palle da un ministro?
8: Esatto.
5: Le è già successo in passato, sì.
8: Una lingua di lusso proprio.
5: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la Boccia?
8: Tutti e due.
5: Lei è un pazzo porco pervertito, mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
9: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
5: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì,
9: ma, aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
5: Quello...
9: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace il piccione forte, quindi lo posso capire quello.
5: Ai pelati, perché è pelato anche lei.
9: Certo.
5: E le piace il piccione. Senta, non crepi però, che schifo, scusi. Anche la bastarda di sua sorella, scusi.
9: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone, non giusto, ma fare che si in campagna.
5: Certo.
9: Male il re, certo.
5: Speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
9: Ma magari.
5: Sarei sollevato anch'io.
9: Scusi una.
5: Sì, prego.
9: Puttana.
5: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia? e poniamo fine a questo.
9: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
5: Certo.
9: Secondo te non ci ho pensato.
5: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di.
9: No, sto proprio freccato.
5: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
9: La vedo, ti saluto.
5: Benissimo, sì. E poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci. Chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grey School. Amico mio, quanto tempo!
0: Che torri in onda, bastardo! Cagale qua, roba mi coglioni, porco d'un...
5: Sono tornato.
0: Madonna puttana.
5: Sono tornato, sei contento?
0: Cancella immediatamente, non sta, non proviamo a cruciare scorsa.
5: Dimmi.
0: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
5: Va bene.
0: Senta che colaio, tutto per vedere a schio, bastardo.
5: Che meraviglia.
0: Se non ti scappi come un coneglio.
5: Tenero furetto.
0: Hai capito o no, tenero furetto, cane? Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
5: Senti,
0: bastardo.
5: Ma tuffolino, visto che hai preso i biglietti.
0: Non sta la mia roba, i miei coglioni, così nomignoli. Bastardo, cane, vergognati.
5: Dolcetto.
0: Infame maledetto.
5: Dolcetto delle feste. Senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere.
0: È un cazzo di amicizia.
5: È un amore spropositato.
0: È un cazzo di amicizia, smettila.
5: Senti,
0: va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo. Cane,
5: ti sto offrendo.
0: Conto e unto, cane, uno così, cazzo, avuto le gabbie a spartire.
5: Sei...
0: Bastardo di un infame, maledetto, cane.
5: Percepisco amore.
0: Infame.
5: Percepisco
0: bastardo,
5: amore.
0: Cane.
5: Percepisco.
0: Sono il signore, stai nervoso che te ne fai venire, bastardo, tacchi sparlare di animali.
5: Sì.
0: Te tacchi a ospitare mignotte.
5: Le mignotte.
0: Vergognate, merda.
5: Mignotte. Viva le mignotte, viva le troie.
0: Ma parla bene, bastardo.
5: Io parlo come cazzo voglio.
0: Porta rispetto a tutte le donne.
5: Parlo come cazzo
0: bastardo.
5: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
0: Non vengo magari... io vengo il cane a staccarti la testa del collo, bastardo.
5: Dei baci,
0: non
5: di baci.
0: Vederti, non cazzo a vederti.
5: Baci e abbracci. Baci e abbracci.
0: Bastardo, solo per non farmi mandare via.
5: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila? Visto che appunto siamo così amici, ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
0: non
5: alle tue spalle.
0: Non niente di offerto.
5: Trionfare avanti la tua faccia. Trionfare. Con la gente che mi acclama.
0: Voglio vederti, bastardo.
5: Tu fischi, io applausi.
0: Tu applausi, io pugni, bastardo, cane.
5: Ti
0: rovinerò. Cane, quando te arrivi... lo prometto.
5: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione. Finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità,
0: Te lo giuro, Crociani. Te lo giuro.
5: Ma
0: che mi arrivi sotto.
5: Ma cosa?
0: Che...
5: Ma cosa stai
9: Madonna,
5: dicendo? Minacce vuote.
9: Il signore sa.
5: Minacce vuote.
0: Ci siamo. Vieni in sacco, ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotellerò, Iara, bastardo, ti farò fare la fine che Gain faceva fare alle sue vittime, bastardo maledetto, morirai male, soffrirai, merda!
5: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.
4: Radio 105.

0: Amico, che paghi la benzina in monete! Vuoi arredare quel catorcio di merda su quattro ruote che chiami casa dopo la sentenza di divorzio? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento leader in Italia per i furti di automobile nel suo ampio parcheggio! Troverai tanti complementi d'arredo quasi legali come... Bilancia per Sagittario, 50 euro. No pelosi. Scivolo antiscivolo, 123 euro. Offerta pessimisti. Pentola a depressione più bicchiere mezzo vuoto, 99 euro. Porta sapone più maniglia sapone più serratura sapone, 25 euro. Set di pesi già sollevati per bodybuilder pigri, 560 euro. Speciale 5 sensi composto da guardaroba più sentiroba più gustaroba più toccaroba più annusaroba, 10.000 euro. Orologio al pesto, 17,90 euro. Sciacquone stereo, con rumore di applauso per cagate epiche, 67,90 euro. Cavatappi digitale, 81 euro. Pratico riavvolgitore di CD e DVD, 107 euro. Pavimento in moquette più pantofole in velcro per camminare pianissimo, 380 euro. Acqua dietetica in cestelli da 6 bottiglie, 2,90 euro. Tastiera computer monolettera per veri fan di Vasco Rossi, 44 euro. Diapason a corda Rutti, 8,80 euro. GPS da cazzo più sensore di parcheggio da culo per orge al buio, 2,90 euro. E questa settimana visita il nostro padiglione Estrema Unzione, in mostra per te alcuni dei ritrovati più straordinari per mettere accidentalmente la parola fine alla tua vita infame. Roba di inusitata pericolosità come fan asciugacapelli con fili spellati e manico in margarina, 27 euro. Spigoli da mignolo del piede a forma di cane e porco, 4,50 euro. Se non ti aiutiamo noi, guanciale porta coltelli, 34 euro. Ordigno esplosivo con tutte e due i fili blu, 62 euro. Vagina in lattice con canini, 109 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
1: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is a zoo. This is a zoo.
2: È perlizia.
3: Vai, dai!
4: L'attivista.
5: So io l'attivista.
6: Poi bella viene te una apposita mano.
7: Siete in linea con il customer care.
5: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
8: Buonasera.
5: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
8: Grazie, prego, grazie. Prego. Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
5: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
8: Sì.
5: C'hanno la retina?
8: Sì, tutti.
5: No.
8: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
5: pure peggio.
8: Traspirata bianca, diciamo.
5: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
8: Il connubio?
5: Retina prosciutto.
8: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
5: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
8: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
5: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
8: Io ce li ho.
5: Cosa?
8: Il costume. Mi trovo bene.
5: Sì.
8: Io non porto lo slip.
5: Ho capito.
8: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
5: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge. Capito, no?
8: Sì.
5: Quindi che vogliamo fa?
8: Quindi si deve tagliare uno o l'altra.
5: Allora potremmo tagliare, tipo io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
8: E
5: che ride,
8: per i capelli.
5: Una cuffietta per i capelli. Bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
8: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
5: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
8: Quindi,
5: per farci
8: molte
5: pensare.
8: Persone, preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita, ecco.
5: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina. Questo era il senso,
8: sicuro.
5: Capito?
8: Povera retina.
5: Bravo.
8: Dobbiamo fare una class action.
5: Esatto. Finalmente uno che mi capisce. Questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine. Portiamole a pigliare le farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora
8: fare, ecco, filtrare l'acqua delle cozze.
5: Pure. Allora famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
8: sì,
5: le cozze.
8: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
5: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
8: Sì, sicuramente.
5: Appunto.
8: Sono pesanti.
5: Perfetto.
8: Poi dipende, ci sa chi ce li ha allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
5: I coglioni o le cozze?
8: I coglioni.
5: Appunto, è quello che dico io. Infatti. Benissimo. Signore, allora, free retine!
8: Va bene, free retine.
5: Inizia a tagliare lei.
8: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
5: Bravo, perfetto. Smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
8: No, questo no. I miei no. Poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
5: Free retine. Ma che telefonata è stata?
1: L'attivista.
5: Che so io?
1: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Sderenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come no? Ci devi credere. Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che.
0: Qualche chiave inglese in culto la mette, eh? Per ridere. Una sbrugolata alle tette. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao. Ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.

0: Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la va.

0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana!
2: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
2: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
2: scusa,
1: no.
2: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un messaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: alta metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una sdrenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico, è diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una sdrenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di tirarci la vicenda. Sono pronto, quando vuoi.
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudine.

0: Jesus.
1: Ah, visto che canzone Davide, eh?
2: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia è dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
1: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria, eh?
2: Complimenti davvero, grazie mille.
1: Comunque non andate alle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, pick una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più ma la soddisfazione aumenta.
2: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
1: E lo so, e lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia un casino.
2: è vero, mannaggia.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Grazie mille, davvero.
1: Ma va, grazie a te e vattene a puttana.
2: Ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Le cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
2: Mi spiace un sacco, sai.
1: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
2: Sì, puzzi parecchietto.
1: Beh, sì, puzzi parecchietto. Ci credo che puzzo, sono stato cacato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
2: Chissà che spavento.
1: No, a un tratto sbadigliavo anche.
2: Davvero?
1: Ma certo che no, brutta racchia! Mi sono cacato addosso come nessuno si è cacato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento di...
2: Ma non c'è bisogno di bestemmiare!
1: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock! Quando vedo le scatole di tonno, urlo!
2: Non capisco il nesso!
1: Non capisco il nesso... Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto, e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
2: Appunto.
1: Ma appunto cosa?
2: Dico appunto che...
1: Che?
2: Che?
1: Che?
2: Che?
1: Che? Cucuru cucu qua qua qua. Taci, taci, taci!
2: Scusa, calmati, dai!
1: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito, ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
2: Ma sei scemo?
1: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente anche con andicchietti e donne non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza. Chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
2: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
1: Sì, sì, lo so. Ma sono comunque più grossa.
2: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
1: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
0: Le cose verissime.
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
1: Come sta? Come sta? Merda!
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.
4: Però.
1: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la fangolo che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Spot, spot.
3: Amica, che ti fai selfie con la bocca a culo di topo, davanti allo specchio del cesso, vuoi dimostrare al mondo di essere più cogliona di quello che sembri? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento che una prestigiosa rivista giapponese del settore ha definito Nakakata da Shimu. Troverai tante idee per la tua casa a prezzi totalmente casuali come... Guanto sposta cose, 6,50€. Scaffale componibile senza olio di palma, 78€. Copri divano per celiaci, 44€. Stampante 3D di geroglifici egizi, 83€. Parete in finto Parete in finto mattone antico più macchie adesive di muffa. Più macchie adesive di muffa e piscio per personalizzarlo a piacere, 110€ al metro quadro. Schiaccianoci da auto, 11,30€. Pallottoliere contacoglioni. È bellissimo. Porco sto sudando. Pallottoliere contacoglioni per docce da spogliatoio, 33€ e 33€. Esclusivo porta caviale beluga del Volga in merdosa plastica riciclata opaca, 2,300€. Scolapiatti subacqueo fino a 3 atmosfere, 22,70€. Tagliere da carne in carta velina, 8,90€. Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia da... Piano di lavoro più chitarra di lavoro più scimmia di lavoro per accattoni da strada, 8,700€. Mangime per la scimmia escluso. Isola per cucina più scafista da cucina per raggiungerla, 1,560€. Staffe da perdere, 2€ cada una. Barbecue a nafta per grigliate al sapore di autostrada, 189€. Materasso memory foam con 2 fossette mani e 4 fossette ginocchia per ripetere all'infinito la stessa pecorina, 195 e un centesimo. E questa settimana visita il padiglione Quasi Uguali. All'interno troverai una vasta esposizione di imitazioni poco plausibili e palesemente taroccate dei più noti complementi d'arredo in commercio. Robe prive di qualsiasi senso compiuto come... Forno a microonde, che non cuoce un cazzo, ma gode di brutto, 144€. Asciugamanzo, in Spagna, 22€ al pezzo. Antica poltrona Luigi XIII, 1342€. Porca scorrevole, 50€ bocca culo, goldoni esclusi. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo.
2: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
4: Beh, disavventure, parliamone.
3: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
4: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai!
3: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte!
4: Oh mio Dio! Non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
3: Vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
4: Un coglione?
3: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe, un X-Men o un Superman.
4: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
3: No, cara mia stronzacchiona, menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo referto.
4: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
3: Frottole. Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
4: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
3: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite e nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
4: No!
3: Sì!
4: No!
3: Sì!
4: No!
3: Sì!
4: No!
3: Sì!
4: No!
3: Sì!
4: No!
3: Sì! Troppo tardi!
4: In che senso? Che hai fatto?
3: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
4: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
3: Cristo, che male!
4: Cretino!
3: Ma no! No! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire nei miei poteri straordinari!
4: Ma quali cazzo di poteri?
3: Uè! Non urlare che c'ho il super udito!
4: Tu sei solo un super demente!
3: Cazzo, bello il nome! Mi piace! Arriva super demente!
0: Che succede? Che succede?
4: Ha ingerito un petardo acceso.
0: Ma lei è demente!
3: Wow! Sono già famoso!
2: La la la la. Le cose verissime.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Una cosa bella.
4: Sì.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente.
3: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, è partito un dente.
3: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
3: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
5: Mi è sembrato di vedere un gatto.
3: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
5: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

Il tuo culo parla lingue misteriose. Quando cammina fa venire le allucinazioni come la scopolamina.

0: Grazie, grazie.
1: Mi è piaciuta da morire.
0: Mo, che bello, sono contento. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Alessandro?
1: Sì, volevo dirgli che lo amo da morire e che mi è piaciuta tantissimo questa serenata.
0: No, che bel, che bel. Come quando arrivi stasera, mi raccomando, nel letto, dagli soddisfazioni,
1: ovvio,
0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai tu di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zodi 105.
3: Ciao Break, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Break. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Mamma, quanto entusiasmo, mo te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: O c'hai il complesso dell'uomo della preistoria.

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua pastor tedesco, proprio così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah,
0: bene. Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: stai escuchando. Mamma minchia! È il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
1: Eccomi, sono Max Brillante. Ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma. Devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puntata di merda di Mamma Minchia, montata da Simo Gay, il mio regista a cui piace il cazzo e si sente dalla selezione musicale oscena. Vai, culattone!
0: Mamma minchia, solo su Radio 105.

0: importante, qua dobbiamo entrare, c'è disco nuovo da annunciare, su.
1: Simo Gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé, a Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk, mixa tu che non ho tempo, vai culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia.

0: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
1: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma minchia. Mentre tu escuci a sto programma de merda, Max Brillante si sta compriendo una Maserati nuova.

0: Radio 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix, una raffica di film che abbiamo rubato alle case di produzione senza pagarci diritti. Questa sera alle 21:30.
4: Scusi, non vola?
5: No, quello è mio fratello, lo sprecone.
4: Che senso, scusa? Sei mica un supereroe. Devi volare, no?
5: No, io non spreco e non inquino.
4: Ah, chi cazzo sei?
1: Senza Piombo Man, il fratello ecologista di Superman.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
7: Spostati! Non ci stiamo in due! L'astronave piccola! Aia, aia, aia! No, così mi schiacci! Piano!
1: Start Working. Astronaute culone.

0: Che pisciata! Oh!
1: Il torrente Colombo, un investigatore con problemi di incontinenza.
2: Se hai un porro peloso sui coglioni.
3: E tu, che superpoteri hai?
4: Questo
3: cos'è?
4: Un pugno nelle mani.
3: Ah.
1: Pugno in mano. Il supereroe normale.
2: Se vuoi avere un ulteriore sconto, portaci tua madre, che ce la chiaviamo.
5: Netflix.
6: Way! Oh! Way, voglio! Way!
1: Way Team, la versione campana dell'Ei Team.
2: Solo per gli abbonati negri.
7: Amore, cos'è successo?
8: Hai perso la memoria di nuovo, amore mio.
7: Ah, e dove eravamo rimasti?
8: Me lo stavi ciuppando, amore.
1: 50 volte la prima pompa. Jim è fidanzato con Susan, che ogni giorno perde la memoria. E lui ne approfitta.
7: Sei sicuro?
8: Certo. Dai, dai, abbassa la testa, piccola.
5: Netflix.
2: Non perdere!
1: Il retto di Dorian Gray. Londra, fine 800. Un uomo rimane giovane, mentre un nano invecchia al posto suo.
5: Netflix.
2: Se ti abboni entro nell'anno, ti regaliamo un gig.
1: E l'imperdibile serie cult sulla vecchia tronna che si scopava i conigli giganti. Donnie D'Urso. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
9: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
10: Lo Zodi 105.
11: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
12: Radio 105.
13: Eccomi, sono il sommo Max Brillante. Perdonami, Simo Gay, che programma è questo?
14: Ma non sai nemmeno cosa stai registrando, bastardo.
13: Ho così tanti business in ballo che non so mai dove sono e cosa sto facendo. Cosa devo condurre oggi? Sanremo? Il Late Show al posto di Jimmy Fallon?
14: No, no, no, devi registrare i parlati per mamma minchia. E poi mi tocca passare la giornata a montare tutto. Porco, sono il tuo schiavo.
13: Bravo, Simo Gay, anche se sei povero e io sono allergico ai poveri. Anche se sei culattone e io sono allergico ai pervertiti. Solo il fatto che mi ricordo come ti chiami dovrebbe essere un grande premio.
14: Porco, ti vorrei vedere schiacciato sotto una macchina.
13: Basta che la macchina sia una Maserati. Non vorrei mai sentire le ruote di una Fiat o una Captur sulla mia pelle vellutata. Parlare di Maserati mi ha fatto venir voglia di guadagnare altri soldi. E per farlo devo mettere in onda dischi di merda. Partiamo con la hit della settimana. Vai, Simo Gay, vai, culattone.
11: Mamma minchia, disco porcheria. Disco porcheria.

0: ecco porcheria di questa settimana, si chiama palle sudate e mi ricorda quella volta in cui sono stato costretto a sedermi sui sedili di una macchina che costava meno di 150.000 euro. Fu una vera tragedia. Ricordo che indossavo il costume da bagno di Vuitton, tempestato di diamanti raccolti a mani nude dai bambini del terzo mondo, quei pezzenti. Beh, le mie stupende palle erano uscite dal costume ed erano entrate in contatto con la finta pelle di sta macchina da poveretto. E mi venne una terribile irritazione, che ho curato con una crema della Maserati fatta con le interiora di koala e furetti. Oggi le mie palle stanno bene e alle mie palle voglio dedicare la prossima hit. Vai Simo Gay, vai culattone!
1: Stai ascoltando

0: serate da urlo, e quando partiva questo pezzo tutti i miei amici milionari si ficcavano una Magnum di Dom Perignon nel retto e poi scodinzolavano per tutta la sala al ritmo di sta bomba. Ho detto Don Peri, non quella roba con le bollicine che chiamano prosecco, tipo il cinzano da 1000 lire. Che schifo i poveri che brindano con le bocce del discount.
1: A quale Don Peri che lasci sempre tutti i conti a mio nome? Ho più debiti della Grecia, infame.

0: botto. Manca mezz'ora alla fine.
1: Simo Gay, metti qualche registrazione dell'anno scorso, non si accorge nessuno. Dai che devo andare a pranzo con Eminem, che lo devo aiutare a scegliere gli interni della sua nuova Maserati. Mentre a voi poveracci all'ascolto, ricordo che stasera c'è 105 Mi Cacca, ospite un altro culattone come Simo Gay, il troglodita di Fedez. Non perdetelo.
2: C'è 105 Mi Cacca.
1: 105 Mi Cacca, il programma che parla di merda. E chi è più merda di te, caro Fedez?
3: Ma come ti permetti, pezzo di merda?
0: Max, Fedez sta cagando in studio. Oh, fermalo!

0: E benvenuti alla nuova puntata di Squarto Grado. Meneghino Pozzo, bella figa ghiacciata, o le gambe nane, chi siamo? Siamo io e voi che siamo in studio per Corona Carlo, che ci siamo con le persone morte male. Ma in stupro siamo io che ho gli opinionisti, che ci sono lui, il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo. Ma vero? Siamo Ivana, ma salutiamo la spaventamostri con gli occhi belli cagnotti, che ha paura, e poi ci sono i social, la nostra Sebastiana. Sebastiana, bene, bella fica Bortolazzi Bembo. Passiamo alla ricastrazione del servizio del nostro inviato Pippi Pluto e porca... Ci sei, cazzo? Servizio!
2: È mezzanotte. Siamo in una tranquilla zona della provincia di Milano. Simon Vasili Cobracai è uno zingaro che vive in una roulotte nel suo accampamento. Un uomo tranquillo che vive di semplici cose: cocaina, prostituzione, furti e accattonaggio. Mentre sta abusando di una delle sue 18 cugine, sente improvvisamente un suono sordo provenire dall'esterno della sua dimora sulle ruote.
3: Oh, bella, cos'è, dai? Dai, che dopo ti regalo altro dente d'oro. Sento il rumore fuori di roulotte. Che è fuori di roulotte? Ho capito, qualche bastardo che vuole rubare dentro il campamento Singer.
2: È un attimo e lo zingaro Vasili Cobracai si disarciona dal grosso sedere della sua cugina Ceaucescu Silvanica per correre a vedere cosa stia succedendo. Magari potrebbe essere un ladro.
3: Che è, bastardo?
2: Il povero Vasili si ritrova immediatamente in un inferno fatto di colpi di coltello e chitarra scordata, dati in rapida sequenza nella sua direzione.
3: Chi è fuori di accampamento? Che spara!
2: È incredibile la fortuna di Vasili, non viene mai centrato. I colpi, infatti, si abbattono solo ed esclusivamente su una delle cugine che ancora lo stava masturbando, perché legata al Vasili stesso con una corda all'altezza del polpaccio.
3: Tu smetti di fare sega, non vedi che ci stanno sparando? Hai colpito mia cugina! Bastardo, hai ammassato mia cugina, fate vedere pompine che erano una cosa spettacolare! Bastardo!
2: Il Vasili non perde un attimo, si leva parte dei denti d'oro e la pesante collana con un Cristo di 15 centimetri coperto di pietre preziose e lo scaglia con brutale arroganza in volto al suo assalitore, facendolo desistere.
3: Adesso ti faccio vedere io! È la mia collana! Bastardo!
2: Per l'assalitore non c'è speranza. Vasili estrae da dietro le spalle una calibro 9 coperta di peli ancora attaccati al nastro da pacco con cui era scocciata i propri pelosi reni.
3: E adesso ti faccio vedere io! Strappato tutte le peli di mio culo!
2: Sono decine i colpi di pistola e l'assalitore ha la peggio.
3: Spara in faccia, bastardo!
2: Vasili rientra ancora in vistosa erezione dentro la propria roulotte per continuare il suo rapporto sessuale incestuoso, mentre i suoi figli svuotano con avidità le tasche del cadavere.
3: Così impara a venire a rompere il coglione a Vasili mentre sta per sparare. Dove sei? Bella, vieni, sto rientrando a scopare.
4: Corre, che c'è il cadavere! Magari c'è il portafoglio!
2: Gli inquirenti hanno arrestato il cadavere, che è in attesa di processo, comprendendo le diversità culturali che portano il povero Vasili a vivere di espedienti e assassinazioni per necessità.
3: Io, povero singaro, io, questo è il mio stile vita. Voi brutti razzisti merda. Io ho soltanto difeso mia proprietà di voi.
0: È stato lo zingaro, come l'oro che ha le mani nella pasta dei bifolchi. Chi poteva capirlo che Cesura è uno dei Beatles? Ma andiamo alle cose dei nostri Squarto Grados. Sebastiana, diccelo.
4: No, non chiama nessuno.
0: Bene, non frega un cazzo alle cazzi delle mode dei vichinghi, che siamo comunque alla fine del programma. Che bello che ho la piada vegana, che sono idolo. Ma che diciamo, ci chiudono il bivio? Chiudiamo e ciao, senza la cervica sono Udine, ma poco un cazzo nel midollo, pisa merda. Ciao!

0: lo Zoo di 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene. Dice,
4: analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: che
4: lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Bianche, bianche.
4: Ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. Tutte le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono
4: no.
2: fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, voglio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare poi.
4: No.
2: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice, guarda,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito subito adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gerba Beach Party.
2: Fuffa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali.

quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. Ed ora tocca a voi. Io lo fa che non fa, fa anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto

0: altre robe.
1: Porca puttana, ma che... Oh, merda! Blanchito Baby si è trasformato in Godzilla, ragazzi! Uccidiamolo! Bombardatelo! Si fu fuoco!
2: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
4: Lo Zoo di 105.
5: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
6: Radio 105.
7: Il Brillante is in the house. Parlo inglese perché mi dà un profilo alto, anche se i poveri che mi ascoltano hanno sicuramente la seconda media. Guidano le puntuarrate e l'unica parola in inglese che conoscono è pizza.
8: Pizza non è inglese, che cazzo dici?
7: Taci Simo Gay, che tu hai visto Cernusco Lombardone, Cormano e Vizzolo Predabissi. Io ho girato il mondo con gli aerei privati dei miei amici Beyoncé, Bill Gates e mio fratello Puff Daddy.
8: Puff Daddy è in carcere perché si inculava la gente, non è una bella amicizia.
7: Fatti i cazzi tuoi e pensa ai tuoi amici. Su Facebook hai solo foto con Mario Merola e Martufello. Dai, dai, pensiamo ai soldi, che devo ordinare il nuovo SUV della Maserati, che quello di settimana scorsa era sporco e l'ho buttato. Cosa mettiamo, culattone?
8: Mi piace la fica, la fica. C'è il disco Purcheria.
7: Allora, disco Purcheria, benvenuti a Mamma Minchia.
5: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica de merda che permette a Max di comprarsi un'isola alle Galapagos. Ogni mese, Mamma Minchia, disco Purcheria.

0: Kanye West mi ha appena mandato un messaggio dicendo che aprirà i suoi concerti con questo capolavoro, canzone che mi permetterà di incrementare la mia collezione di giubbotti fatti coi capelli dei bambini africani che la Maserati l'hanno vista solo sui giornali. Che schifo i poveri.
1: Max, ha chiamato la questura, dicono che ti stanno indagando perché hai detto di essere amico di Puff Daddy.
0: Simo Gay, sono registrato, non sento quello che dici.
1: Ma se non mi senti, come fai a rispondermi?
0: Bla bla bla brr brr bla bla bla. Sono alle Maldive, non posso sentirti.
1: Quanto ti odio!
0: Sono il brillante e non ho idea di che giorno sia. Io registro cose a caso e poi Simo Gay li mette in onda a cazzo di cane. Dai Simo Gay, spara un'altra hit, che nel frattempo vado da Gucci a ritirare le mie nuove scarpe in pelle di nano.

0: 15.
1: Ho solo robe di Natale.
0: Buon Natale 2018.
1: Mi hanno cancellato l'archivio, ho solo roba di 10 anni fa. Che cazzo metto in onda?
0: È morto oggi Michael Jackson.
1: No, non va bene.
0: Buon 1984, è uscito oggi al cinema Una poltrona per due.
1: Ma puttana troia.
0: Pippo Baudo condurrà Sanremo 1997.
1: Sono nella

0: Cazzo, devo chiudere il programma e ho solo registrazioni vecchie.
1: Oggi è il grande giorno, Neil Armstrong, mio carissimo amico, sbarcherà sulla Luna con una navicella spaziale della Maserati.
0: Ma porco, Max, ti ammazzo. Aspetta, mo... forse ho trovato una chiusura recente.
1: Sono Max Brillante, ci sentiamo domani per seguire insieme la prima partita della Nazionale dei Mondiali di Calcio 1990 per Italia contro l'Austria. Forza Falcao!
0: Ma vaffanculo, mollo tutto e vado a fare regia a quel prete pedofilo di Moco.
2: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.
4: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Devo correre! Spostati! Devo correre! Via, via, via! Fatemi passare! No, è chiuso!
5: Te l'avevo detto di usare il goldone, zoccola!
1: Solo 24 ore. Corsa contro il tempo per la pillola del giorno dopo.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
4: Dai che ti faccio una cartella. Oh, 2000 euro di cartella più le more. Le more. Aspetta. Evasione fiscale. Così ti confisco la macchina e la casa.
1: Equi Thailand, gli esattori delle tasse e il turismo sessuale.
3: Sul pacchetto storpi.
1: Tre negri sopra il cielo, lucchetti al naso.
3: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gg.
7: Amore, perché facciamo sesso solo quando veniamo a Chiavari?
1: Scusa, ma ti chiavo al mare. Un uomo a cui veniva duro solo durante le vacanze.
6: Netflix.
3: Questa sera alle 21:30.
1: Hannah Montana, la zia troia di Hannah Montana.
3: Se hai un padre scemo.
4: Oh sì, dai, in faccia. Tiramelo in faccia, dai che sta arrivando il treno. Ho detto faccia. Scemo, quella è la mia seconda faccia.
1: Amici gay, atto secondo. Con la famosa scena dei cazzi in faccia mentre il treno sta partendo.
4: E pensa che sorride più spesso della mia bocca.
6: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere
1: L'ero glaciale. Anche i mammut si facevano di eroina.
3: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
1: S***a o mai più, quando mancano due giorni alla vasectomia.
6: Netflix.
8: Dori, vedi qualcosa?
4: Ah, mi hanno toccato!
8: Ero io, scusa.
9: Vedo una luce.
8: Che cos'è?
9: È così bella.
1: Alla ricetta di Nemo, il pesciolino che finì nei quattro salti in padella. E l'imperdibile serie sugli animali petomani della foresta, Madagascorra. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
10: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua Aokeamana. Affrettati prima che finisce.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Prove. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch scoppiettante. Oggi ragazzi mi trovo nella selva di Fasano, che è questo antico bosco della Puglia, per provare un nuovo ritrovato della tecnica creata e lanciata sul mercato da Elon Musk. Sì, quello della Tesla, dai. Allora, questo sistema è un satellite che tu ti puoi comprare e si chiama Starlink. Starlink si chiama. Sembrava un altro nome. Starlink, c'è scritto la traduzione in italiano Nicola Stella. E vabbè, si vede che è la versione nostrana, diciamo. Allora, proviamolo, dai! Una volta che hai lanciato il tuo satellite, praticamente tu sei sempre iperconnesso da qualsiasi punto, anche qua che non prende un cazzo il telefono, puoi avere tutte le informazioni che ti arrivano digitali dal cielo. Ad esempio, guardate, lo accendo.
2: Starlink.
1: Non è granché questo suono di apertura, però magari è roba semplice che non pesa tanti gighi. Allora, comando vocale, Starlink.
2: Ciao.
1: Ciao, sempre questa voce. E qui devo parlare con il mio fornitore io. Che delusione. Starlink, voglio vedere il telegiornale, dai!
2: Telegiornale pronto.
1: Ma che cazzo è questo?
2: Al Jazeera.
1: Ma come Al Jazeera? No, io voglio vedere TG1 o TG3 regionale.
2: Nuvolo, non prende.
1: Nuvolo non prende? Scusa, ho preso apposta Starlink io, scusa. Tu dovresti prendere.
2: No.
1: Sì?
2: Non prende.
1: Ah, ho capito, è un problema meteorologico.
2: Sì.
1: Che tempo fa?
2: Nuvolo.
1: Sì, questo lo vedo anch'io, Starlink. Ma quando è che viene bello?
2: Ah, non so.
1: E come non so? Sei Starlink.
2: È nuvolo, non prende.
1: Non prende, però io ho preso posti satellite, che delusione.
2: Ha detto tanto?
1: Ma fatti i cazzi tuoi, cos'è, sei il mio commercialista? Che delusione. Bene ragazzi, purtroppo le condizioni meteo non sono particolarmente favorevoli, ma ad esempio possiamo utilizzare il nostro Starlink per orientarci in questo bosco tetro e oscuro, no? Ad esempio se io mi fossi perso, voglio tornare alla macchina, dico Starlink, portami alla mia macchina. Cos'è?
2: Macchina andata.
1: Come macchina andata? Dove è andata la macchina?
2: Divieto sosta, caro attrezzi.
1: Divieto sosta? Ma hanno portato via la macchina, no? Che delusione, perché non mi ha avvisato Starlink?
2: Nuvolo.
1: È nuvolo un cazzo, scusa, mazzo quattro nuvole, non mi hai detto niente, scusa, e tu come fai a sapere allora che me l'ha portata via se è nuvolo?
2: Ha avvisato io polizia.
1: Come ha avvisato tu polizia? E c'era nuvolo.
2: Raggio di sole.
1: Raggio di sole un cazzo, scusa, dove, a me ti doveva avvisare, non la polizia, bastardo maledetto. Che delusione. Bene ragazzi, adesso cercheremo di recuperare, grazie a un mio amico maresciallo, la macchina mi ha portato via. Ma Starlink ti dà anche delle informazioni sul territorio che ti circonda. Ad esempio, questi alberi.
2: Pino.
1: Pino, molto bello. Questo?
2: Salice piangente.
1: Salice piangente, che bello. Quest'altro?
2: Acero.
1: Oh, vedi che Starlink è molto utile. Bene, Starlink, che cosa posso trovare ancora in questo ambiente?
2: Mignotta.
1: Come mignotta? Dove sta la mignotta?
2: Sotto acero.
1: Sotto l'acero c'è una truia, scusa.
2: Sì, prende 50 euro.
1: 50 euro prendi? Non voglio scopare, sono sposati, non mi interessa la mignotta.
2: Già pagato io con Satispay.
1: Ma perché hai pagato la zoccola? Non voglio andare a zoccola. Signora, mi scusi signora, è Starlink che ha pagato. No, si rivesta, la prego, sono in imbarazzo. C'ha pur 100 anni, c'è.
2: Pino.
1: Sì, forse anche Pino, mi sembra un travestito.
2: No, braccio di Pino.
1: No, il braccio di legno c'ha. Ma che cazzo ho finito, la troia pirata. Che delusione.
2: Mette le 5 stelle, Starlink, intelligenza artificiale.
1: Sarei anche intelligente artificiale, però sei proprio stronzo naturale tu.
2: Quercia.
1: Ficcatela nel culo con tutte le ghiande.
2: A te e a tutta la lazza tua.
1: Che delusione.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 3, ospiti da Mario Giordano.
3: Fuori

0: Buonasera e benvenuti fuori dal culo. Io sono Mario Giordano, il giornalista metà vampiro e metà vecchietta mummificata. Oggi discuteremo su chi dovrà essere il prossimo conduttore del Festival di Sanremo.
1: Scusami, bambino in pensione, ma che cazzo abbiamo da discutere? È ovvio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo posso essere solo io, il grande Jerry Fottutissimo Scotti.
2: Puttana di quella maiala, quanto mi arrabbi quando fai duro Jerry Scotti. Ah, quanto mi garberebbe scopacchiare quel bel sederone tutto sudato che ti ritrovo. Vieni, vieni qui, tipo uccello mio, fatti baciare sul pisello.
3: Scusate se mi intrometto, ma sarebbe ora che a condurre Sanremo ci fosse una donna. Magari una donna con la remoscia e un marito che fisicamente non può essere impiccato.
2: Maria De Filippi, mamma mia, quanto mi arrabbi quando difendi i diritti delle donne. Vieni qua bella pata con occhialuta che non sei altro, fatti spaciucchiare tutto il pisello.
1: Beh, no, porco. Questa mi frega tutte le trasmissioni più importanti. Hai rotto il cazzo te, la tua frangetta di merda. Il festival il prossimo anno lo conduco io, dovessi cagarti in faccia.
4: Ben detto, io sto dalla parte di Jerry Scotti. Sapete, fra triponi ci dobbiamo sostenere a vicenda. Se no rischiamo di cadere e fare male a qualcuno, come quella volta che ho ammazzato il nano che mi stava inculando.
2: E Griffi! Peter Griffi, maremma maiala, quanto sei grasso! Mi verrebbe voglia di spalmarmi la Nutella su coglione e farteli leccare tutti. Beh, ciccione mio!
4: Ecco, magari l'anno prossimo Benigni non lo invitiamo al Festival di Sanremo. Sapete, ogni tanto fa bene cambiare, come quella volta che mi sono messo la faccia di Francesco Facchinetti al posto delle mutande.
2: Non facciamo scherzi, non facciamo scherzi da prete, da frate o da sto pisellaccio smarmellato. Io ci campo tutto l'anno con la comparsa da Sanremo. Se mi togliete quella che fo, mi metto a farmi le pippe sulle rive di sto cazzo.
1: Peter Griffi, non a tutti i torti Benigni, ti buchi a Sanremo tutti i fottutissimi anni, basta. Hai rotto i coglioni. Anche quel cazzo di Beppe Vessicchio ci ha levato dalla minchia ad un certo punto.
2: Ragazzi, ragioniamo, vi prego. Posso cambiare, lo giuro. L'anno prossimo farò un pezzo diverso. Faccio Dante che si scopa a Beatrice mentre legge la Costituzione. Che ve ne pare, forte, vero?
4: Roberto, non so proprio come dirtelo, ma è tempo che ti ritiri dalle sere. Prima o poi tutte le cose finiscono, come quella volta che ho finito per comprare una scala perché volevo incularmi le giraffe.
2: State facendo un errore madornale. Mi vendicherò, ma non me la mai alla se non mi vendicherò. Non potete cacciarmi così dopo tutto quello che ho fatto per voi. Ingrati bastardi.
4: Se n'è andato, molto bene, non mi sentivo così sollevato da quella volta in cui le ragoste hanno smesso di prendermi il cazzo in mano.
0: Ma quindi chi deve condurre Sanremo? Devi, porca puttana, mi state facendo calare gli ascolti.
5: Secondo me dovrei condurre io Sanremo.
0: Papa Francesco, non credo sia il caso.
1: Ha ragione la vecchia con la voce da bambino m***oide. Dopo Fede se l'ha frangiata sul palco sicuramente vorranno qualcosa di ancora più ricco.
2: Nel camerino ho sentito parlare di robe da ricchino sul palco. Francesco, se vuoi, io mi spoglio nudo e ti scusi. Maremma porchina, mi hanno separato.
5: Tranquilli, conosco colleghi che hanno fatto

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto... Ma
4: diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello,
4: con sì. le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai! Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam,
6: ciuflu. La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, qui chi è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissime.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè adesso se lo vedi per strada
3: sembra... qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso è Lian Pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
3: Vedrai. Cosa?
4: Quando arriverai tu a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo, ma
4: sto zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro. Grazie. Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Lo Zodi 105.
8: I dati d'ascolto confermano lo

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, e certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noyes?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cu...
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo di Sera?
3: No.
1: Pippo di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Grazie, buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo
4: i
1: suoi ascolti.
4: No, la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio, buonasera.
1: Radio
4: buona
1: 105?
4: Ha detto c'ho da lavorare, Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao, Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi.
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina. Pronto? Pronto, signora?
5: Pronto.
1: Sì, pronto, sono Sabrina.
5: Aspetta che tempo. Chi rendi dentro, sto aperto.
6: Pronto.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti
6: pronto,
1: al massimo.
6: Ma com'è?
1: Lei ascolta la radio?
6: Ascolta la radio.
1: Ascoltate la radio?
6: Ascoltate.
1: Ascoltate la radio!
6: Non te conosco, è mago.
1: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
6: Parla più forte.
1: Lei ascolta la radio?
6: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
6: Non te capisco questo.
1: Dica sì!
5: Ma come ti chiama?
6: Come ti chiami?
1: Sabrina!
6: Sabrina!
1: Lei ascolta la radio?
6: Pensa!
1: Bene, bene, grazie!
5: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina!
5: Io non ti capisco qua!
1: Ho capito!
5: Ti sento troppo piano!
1: Anche io non capisco!
5: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora!
5: Io non ti capisco!
1: Allora chiudo!
5: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi! Parli troppo piano!
1: Mi sto urlando da un'ora!
6: La voce è troppo piano!
1: Siete...
5: Da dove chiami?
1: Milano!
5: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere!
1: Sì, mi sa che... Arrivederci!
5: La troppo da un!
1: Chiudi...
5: Da dove chiami? Da Milano!
6: Non
5: c'è. Ma che faccio che cazzo voleva io?
1: Dove?
2: Sondaggi! 105 105
7: Lo Zoo di 105.
8: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la cultura, l'approfondimento scientifico, la natura, la storia e anche il mio impressionante pacco che si erge possente attraverso la innaturale gobba dei miei pantaloni con taglio anni 90. Ricordando che qui si fa la televisione vera e i social me la sucano e chi ha orecchio per intendere intenda, vi lascio al sommario della puntata di oggi.
7: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma Matteo Salvini ci è o ci fa? Alcuni studiosi hanno telefonato al ministro dei trasporti e dopo alcune pernacchie e risate sfottò, gli hanno ricordato che l'idea di collegare Calabria e Sicilia con un ponte sia la più grande puttanata in termini geologici e strutturali mai partorita. Dopodiché il ministro se l'è presa con Fedez. Dopo Obama alla Casa Bianca, finalmente un nero condurrà Sanremo. Ecco l'annuncio della RAI che accompagna l'ansa della nomina di Carlo Conti. La comunità africana in Italia esulta. In questo servizio andremo a visitare i sobborghi delle grandi città, dove gli immigrati si sono integrati perfettamente, occupando i posti di lavoro che gli italiani non volevano più fare. Intervisteremo Abdul Jabara, un nigeriano che gestisce con successo un servizio di palline in stazione centrale a Milano. Poi pesteremo assieme Brumotti. Ma non diciamo cazzate. Questo è il titolo del libro del famoso egittologo Peter Dallara, che sbugiarda alcune teorie sull'aspetto di grandi personaggi della storia. Fra le analisi più interessanti vi è una lunga descrizione di Cleopatra come una nana marrone coi peli e la presa di posizione che descriverebbe Gesù come un medio orientale, quindi più simile a Lello Arena sottopeso piuttosto che ad un oriundo coi capelli da wrestler anni 80.
8: Quanto mi fa ridere questo libro, se non l'avete letto vi invito a farlo. Effettivamente a immaginare Cleopatra come un fighino è un po' troppo, considerando che era una terrona che viveva in un'era senza sapone, dentifricio e senza ceretta depilatoria. Bene, andiamo subito al documentario principale di oggi. Buona visione!
7: Ore 7 del mattino. Il sole si sta alzando su una stazione gremita di assonnati primati della specie più diffusa ai confini dei grossi centri urbani. Ecco l'esemplare tipo di questa specie, ovvero il Pendolaris meridionalis assonnatis. Buffo nella sua livrea, composta di zaino riciclato dalle scuole superiori, sacchetto con riserve alimentari, spesso maleodoranti. Sguardo perso e sornione e un celato nervosismo frutto del suo consapevole posizionamento al fondo della catena alimentare del suo territorio, che lo costringe a lunghe migrazioni quotidiane su vagoni carichi di branchi di suoi simili, tutti accomunati da aliti pestilenziali di cappuccini rancidi e il tipico odore di capo di bestiame bagnato che irrita pesantemente il suo già compromesso umore.
9: Ma per un problema tecnico il treno ha accumulato un ritardo di un'ora.
7: Accidenti, anche oggi. Un imprevisto complica il suo viaggio.
10: Porco no, che cane!
7: Vento scatena il panico fra gli esemplari e lui, che è uno dei meno docili, non accetta passivamente l'evento e si lascia andare a lunghi richiami di scontro. Dopo una interminabile attesa, finalmente riesce a salire su un vagone stracarico di suoi simili, tutti accomunati da un unico obiettivo, il tanto agoniato posto a sedere. Lo scontro è inevitabile. Purtroppo un guasto ferma nuovamente l'esodo. E a questo punto l'ormai imbizzarrito Pendolaris meridionali si infuria e si scaglia verso un altro esemplare di una specie simile, il bigliettarius, che non accetta la prevaricazione e fa scendere il pendolaris meridionalis ad una tappa intermedia non prevista.
10: Giù! No! Scendi! Ma fa il culo!
7: Ed un'altra giornata si conclude con forti richiami che scuotono fortemente l'habitat antistante, fino a al giorno successivo, dove le dinamiche si ripeteranno in un ciclo infinito, facendo pentire il pendolaris di non aver finito le scuole dell'obbligo. Così magari avrebbe potuto non fare un lavoro di merda.
8: Mamma mia, coi teroni che bestemmiano, impazzisco, quanto amo questi documentari. Sapere che ci sono migliaia di questi esemplari che si giocano il posto in paradiso per colpa del fallimento della nostra rete ferroviaria mi fa venire il durello. Bene, è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre moccia suca!
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
7: È una frigna pazzesca. Si veste come le più grandi zucculune porno fetish.
13: È una frigna pazzesca.
7: Lei è...
13: Lei è...
7: Ninfo-woman.
13: Ninfo-woman.
14: Ninfo-woman.
15: È un nuovo giorno.
16: È un nuovo giorno.
15: E come sempre Ninfo Woman è pronta per combattere il crimine a suon di scorregge vaginali con il suo fido maggiordomo Jeffrey.
17: Buongiorno Jeffrey, dormito bene?
18: Buongiorno signora, cosa posso fare per lei?
17: Prepara la battona mobile Jeffrey, ho voglia di farmi una bella nuotata.
18: Oh, subito signora. E dove va? Al mare? Al lago?
17: No, no, il mare è troppo sporco e il lago troppo frocio. Penso proprio che oggi andrò alla piscina del seme.
18: Oh, ottima idea. Ottima idea.
14: Ninfo Woman, Ninfo Woman.
17: Ah, adoro il profumo del cloro sbottato la mattina presto.
19: Madonna.
18: T'ho detto.
19: Che roccia.
17: Che ridere. Ora faccio un bel tuffo a pompa. Uno, due.
18: Aspetti signora, aspetti. Si è dimenticata i tappi per la vagina. Non vorrà mica rimanere incinta come l'ultima volta.
17: Oh Jeffrey, come farei senza di te? Ok, mettiamo questi tappi lunghi e neri e siamo pronti. Uno, due, tre. Ah, che bello. Oggi è calda. Ah, guarda Jeffrey, guarda come nuota gnagna.
19: Aiuto, aiuto! Mio figlio è affondato nella piscina del seme, aiuto, aiuto!
17: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato figlio in una piscina di sborra. Ci penso io!
18: Scusa.
19: Ormai hai preso un abbrivio.
17: Non temere, genitore di aperte vedute che hai portato tuo figlio in una piscina di sborra. Ci penso io.
20: Scusi un attimo, adesso. Ma che genitore è che porta il figlio in una piscina piena di seme? Mi scusi.
21: Guardate, io sono stato anche alla piscina comunale, però purtroppo ho paura dei funghi. E poi è piena di merda, se lo faccia dire.
19: Meglio la sborra.
18: Ma cosa farà, signora? Si immerge o lo salva?
17: Nah, troppo facile. Penso che sia più divertente svuotarla la piscina. Vediamo se riesco a battere il mio record in goio. Pancia mia, fatti cisterna.
19: Porca
18: che
17: cane. Ma chi l'ha scritto?
18: Ma cosa? Che ho detto?
17: Papà, papà!
19: Oh, figlio mio, sei salvo! Grazie, grazie Ninfo Woman!
17: È stato un piacere, ma questo spuntino mi ha messo un po' di appetito. Credo proprio che ti scoperò.
19: Ah, come sei di piscina?
17: Papà, papà!
19: Sì?
17: Che fai?
19: Sto facendo la pratica di rianimazione!
17: Ma la signorina, sveglia!
19: Sì, è perché è un corso,
17: Papà!
21: No, no, per i coglioni, vai a giocare con i braccioli. C'è la piscina di piscio, vai, tuffati.
0: Ma papà, ma la mamma.
17: Tranquillo, piccolo. Più tardi mi scopo anche lei.
21: Sì! Posso guardare anche?
0: Da grande voglio fare il bagnino della piscina di sperma. Aia!
21: Il linguaggio si dice piscina di sperma.

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Ciu, salute! Fazzolettini in gomma naturale, 2,39 €. Gigi D'Alexa, assistente vocale in napoletano, 88 €. Pollo Voodoo, che quando lo spelli...
3: Che cazzo!
2: Pollo Voodoo, che quando lo spelli soffre un altro pollo, 5,69 € al chilo. Fagioli Zumba, nel curioso barattolo che traballa nella dispensa, 4,99 €. Mon Golia. Caramelle alla liquirizia di forma approssimativa, 2,39 € al pacco.
1: Cose a caso per la casa.
2: Pere Williams Renault al sapore di benzina, 4,55 € al chilo. Bertolli Gentile più Bertolli Stronzo per insalate aggressive, 9,99 € al litro. Fucile Spara Tampax ad aria compressa, 118 €. Salviettine umidificabili con la saliva. Che schifo. Salviettine umidificabili con la saliva, 8,87 €. Pedo Chiaro, occhiali per vedere la gente minorenne, 88 € al paio.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Carta igienica Pantone per verificare l'esatta tonalità di colore delle tue feci, 5,66 € 5 rotoli. Transatlantico salva spazio a partire da 118 milioni di euro. Sugo pronto muti. Mangiatelo e non rompete il cazzo.
3: Che cazzo.
2: Sugo pronto muti. Mangiatelo e non rompete il cazzo. 5,65 €. Acqua Rovazzi, raccolta dalla mamma di Fabio, direttamente dalle lacrime di Gesù, 1,100 € la goccia. Puppa Pig. Puppa Pig, Würstel di maiale ciucciabili, 4,39 €.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Polvere antipulito, 4,89 €. Tacchino Bluetooth, 4,99 € al chilo. Via Can. Via Can, anticalcare per macchie molto ostinate, 7,50 €. Giuda Vileda, scopa per buttare la polvere sotto il tappeto, 11 €. Sì Philadelphia, formaggio spalmabile che trasmette malattie venere, 2,38 €.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
4: Lo Zoo di 105.
5: Wonderland Production, in collaborazione con Air General Res.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Chi è? Chi è?
2: Non mai, lo so tu.
3: Ah, Fanio Berbene. Venga, entri, maggiore.
2: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
2: Ma non stai chiedendo, buon volo!
3: Ah, sì.
2: Ma
3: Godi.
2: E se che veniamo dopo un buon che faccio con il chiostra, ma... Ma c***o, gente spalla.
3: Lo sento!
2: Vedo come lo sento!
3: Vai! Prendilo! Sto per sbierarlo!
2: Adriano, ma da una fica, sto sbocco!
3: Che sta roba!
4: E c'è Jürgen, dottor Jürgen.
5: Pronto?
3: Sto per sbierarlo.
5: Pronto?
3: Sto per sbierarlo.
5: Chi è? Chi è? Chi è? Chi è?
3: Ah, Fanio Berbene.
5: Chi ne?
3: Venga, entri, maggiore.
5: Ma chi è? Mannaggia, chi te morte, stramorte, bastardi. Chi è?
3: Sì, spompina.
5: Dai, maternità, curnute che te stramorte. Chi è?
3: Girati. Vai.
5: Dove? Ma ti dici veramente?
3: Prendilo.
5: Ma sei un mongo, ti rendi capo di merda. Curnute, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome, bastardo. Dici.
3: Allora, caro Faniuber,
5: sono sette generazioni, con uno di chi destra morte e quando è morto tiene, dici?
3: È in forma, maggiore? È in forma, maggiore?
5: Che stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Ah, fanculo a chi è morto, ah.
2: Chi destra morte? Chi è? Pronto?
3: Brava piccola.
5: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, trimbalzo sulla pancia, chi te stramorte.
3: Vai.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah! Ah!
1: Sì!
3: Sì!
1: Sì!
3: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
1: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
3: Che cazzo!
1: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
1: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
3: Ma che schifo!
1: Aria!
3: Ma che schifo! Ma che cazzo!
1: Eccomi! Scusa!
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
3: Non se l'ha anche lavato!
5: Sì. Ah, sì.
3: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
1: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
1: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomito.
1: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
1: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda.
4: Porn Bob. The spiration is in the fic. La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
6: Bastardata di oggi.
7: Bastardata di oggi.
6: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
8: Pronto?
9: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
8: Perché?
9: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
8: Ma chi è lì, scusi?
9: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
8: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
9: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
8: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
9: E allora dico, vogliamo...
8: Vado a fanculo, va.
9: Tu è sord, hai capito?
8: Lei non sta bene.
9: Allora vengo su, sopra casa tua.
8: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
9: Ah!
8: Non sta più.
9: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, tu cazzo.
4: La bastardata.

0: contento per te. Complimenti.
1: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino. Io sono un inquilino di sotto.
0: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedi di sciare a rombo fruschetto da l'anno?
1: Io vengo a casa da tutta quanto scelto la finestra, capito?
0: Vieni.
1: Preparati, perché non ce la faccio più.
0: Vieni.
1: Fatti un culo sto buchi, no?
0: Vieni.
1: Ti vengo a sparare, ci scelta abbasso.
0: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
1: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
0: Vieni.
1: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
0: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
1: Ma vengo da te. Ti dà che
0: la... Ma denuncia io a lei.
1: Ma ti venga a spacca un ceroid.
0: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
2: Pronto?
3: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
2: Che cosa?
3: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
2: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
3: Come ha sbagliato numero? Oh!
2: Dove abita lei?
3: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
2: E a che piano abita?
3: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
2: sì,
3: qua.
2: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
3: Ma la cito?
2: Ma vada col paese!
3: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
2: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
3: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
2: Guarda,
3: un cacchio.
2: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
3: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
2: Lei chi? Io sono Tondolo.
3: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
2: Come lei?
3: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corri il
2: twist. Pronto?
3: La signora Boccuzzi, signora?
4: Sì.
3: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
4: E dove?
3: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
4: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
3: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
4: Sta lavando in un attimo.
3: Un cacchio, fai subito.
4: Pronto?
3: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
4: Dove?
3: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
4: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
3: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
4: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
3: Sono Peppino Ucic.
4: Non è Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
3: Ma
4: con che cacchio stai parlando?
3: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
4: Ma vieni tu direttamente!
3: Adesso
4: qua.
3: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
4: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
3: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io!
4: Come ti chiami?
3: Peppino Ucic,
4: prendo vaffanco.
3: Pronto!
5: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una storia come tante.
2: Disse Abramo.
3: Esatto.
2: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
3: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
2: Non ci credo neanche se ti vedo.
4: Ma perché ti devasti così?
3: Ma mi piace molto la birra.
4: Sì. Ah, capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
2: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai...
3: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
4: Ma tipo... Cioè, ma la tua donna?
3: Sì.
4: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
3: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
2: Ubriaco, grasso, puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino...

0: ordinato. Cioè, ma lei è una appassionata di film horror. Cioè, com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
1: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
0: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
1: Ma cosa racconterai sui genitori?
0: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
2: Magari.
0: O la croce rossina?
2: Secondo me è quello.
3: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
1: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
2: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto un mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva
0: un
2: cazzo.
0: C'è una chiavata?
2: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
0: Ti ho detto,
2: no?
0: Mi hai rotto il cazzo.
2: No. E alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale. Mica
0: ma hai rotto i coglioni.
2: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci sto provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
3: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
0: Ma non è possibile.
1: Non è possibile.
0: Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
1: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario.
0: Sì.
1: Cioè neanche,
0: sì, vedi,
1: neanche lo sforzo di conquistarla in un locale, niente.
0: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non ci aveva voglia.
1: No,
0: stupendo. No.
3: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Merda!
4: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Blen blen, Marchiso Gianfrotto Boffolo, che dico filicudi che siamo impennati, dico che la bella fica, che poi rimembranze di Conervo Scoperto, diamo il benvenuto ai nostri opinionisti che poi si media, saluto la bella Viero, ciao Viero!
4: Buonasera e ciao Gianluigi!
3: Ok, procediamo con il Picozzi che parla di pazzi, Picozzi!
4: Accidenti, che bel giubbotto di pelle che indossi Massimo, immagino sia collegato alla storia criminale che ci devi raccontare.
5: Ciao Alessandra, non esattamente, è che sono appena tornato dal raduno nazionale Sosia di Fonzi al quale ho partecipato come concorrente per il premio miglior Sosia.
4: Ma non vorrei sembrarti sgarbata, ma non assomigli mai, ma proprio mai, a Henry Winkler, il protagonista della serie Happy Days.
5: Guarda, sei la prima che lo dice. In realtà per anni, quando mi recavo negli Stati Uniti per dei viaggi, passavo giornate intere a firmare autografi e a fare foto, proprio per via di questa imbarazzante somiglianza.
4: Vabbè, allora di chi ci racconti questa sera?
5: Era il 1994 e per le discoteche d'Italia imperversava la dance. È il fenomeno degli 883.
4: Ricordo benissimo, bellissimo periodo.
5: Beh, fra le luci scintillanti e la musica a tutto volume, si aggirava in alcuni famosi locali del nord Italia un pazzo maniaco assassinante mega pazzo.
4: Addirittura mega pazzo oltre che pazzo?
5: Esatto, in psichiatria criminale i mega pazzi oltre che pazzi sono soggetti molto più pazzi della normale pazzia. Un caso su pochissimi pazzi diventa mega pazzo. Questo è uno di quei pochi.
4: Accidenti, sono molto curiosa. Raccontaci di questo mega pazzo. Come assassinava e predava le sue vittime?
5: Questo mega pazzo si travestiva da bicchiere gigante di dissetantissima bibita ghiacciata moderatamente alcolica, attendendo che qualche ignara fanciulla, durante la serata danzante, si avvicinasse per dissetarsi assetata, per poi afferrarla e farle del male.
4: Ma è una cosa orribile. E quante vittime fece questo mega pazzo?
5: Nessuna. Oltre che improbabile che una donna si abbeveri da un bicchiere alto 1,70 m con dentro un uomo ben visibile nel liquido trasparente, lo scemo affogò nel primo fallimentare tentativo.
4: Che storia del cazzo.
5: Ehi.
4: Ma basta con sto cazzo di Fonzi.
3: Bene, che siamo filtro, che dico Reynold, che poi Bart. Diciamo che si parla di morti per la nostra ricostruzione di tale Pippo. Servizio.
6: Eccoci qua ancora con una imbarazzante ricostruzione che mina inevitabilmente la credibilità della mia figura giornalistica e la serietà di questo programma. Tutti ci stiamo chiedendo dove sarà mai lo scemo oggi per farsi trucidare senza alcun senso.
7: Accidenti, adesso che è estate sono partite tutte dal palazzo. Vabbè, tanto che vuoi che succeda. Abito in una zona isolata. Sono da solo. Figurati se vengono a rompere le palle proprio a me.
6: E già, che cosa vuoi che succeda?
7: Poi adesso che ho vinto anche il Super Enalotto e anche il Gratta e Vinci e tutti quanti in paese lo sanno, figurati che se mi dicono che vengono a disturbare perché sanno che adesso sono ricco, quindi magari...
6: Infatti, figurati che cosa vuoi che ti succeda se sei solo e tutti sanno che sei pieno come un bastardo dopo aver vinto alla lotteria.
7: Oh, ma suonano alla porta! Chi sarà mai a quest'ora tarda della sera? Chi è? Perché ride? Ma piace la risata, si vede che lei è una persona affidabile, perché ride?
6: Ma come cazzo si fa a dire che uno che ride come Satana dietro una porta di una casa isolata per giunta senza nemmeno annunciarsi sia una persona affidabile? Ma sei mongolide?
7: Vabbè, io ci apro lo stesso anche se non so assolutamente chi è lei, sono solo in casa e ho 5 milioni di euro in contanti sul tavolo. Le persone che ridono non possono essere pericolose.
6: Quindi, oltre che essere un completo deficiente, sei anche incredibilmente stupido, perché hai 5 milioni di euro sul tavolo, a casa da solo d'estate, in una casa isolata? Ma che cazzo dovrai farci mai con tutto quel contante? E poi perché lo tieni sul tavolo in bella vista e non l'hai nascosto? Io non ho veramente più parole per descriverti, brutto inetto.
7: Io apro, eh!
6: No, brutto stronzo, non aprire!
7: Bella risata che ha! Ecco, ho aperto la porta! Salve! Guarda che bel bastone che ha! E spazzacamino! Gioca a baseball! Ride! Quanto bastone!
6: Quindi l'epilogo della vicenda lascia due enormi quesiti. Il primo è: perché continuiamo a ingaggiare questo coglione? E il secondo è: perché aveva 5 milioni di euro a casa sul tavolo della cucina? Basta, io mi licenzio. Era meglio quando facevo la voce dei porno di importazione anni 90, almeno lì i coglioni avevano un senso logico.

0: bene che siamo a Boffolo, che dico sabbia, diciamo calderazzo, disconnesso Pizzulli, che poi che siamo, andiamo subito quindi sui social netti che parliamo di cose che la nostra Sebastiana conosce, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori, salutiamo subito il signor Vintage di Porno che ci manda le immagini carinissime del suo conigliotto domestico, tutto nero che succhia una carota, bellissimo con la sua boccuccia mentre esce ed entra la carotona.
2: No, Sebastiana, è il primo piano di un cazzo in un figone anni 70, roba vintage, si vede, figo.
0: Bene, chiudiamo la pruntata con le mani di fata, che poi siberiano il dito che digita, che poi la colza e saponetta di meraviglia. Non siamo strobo, ciao ciao, saponetta dice Pablo, che poi menzogna, Milano puttana.
3: Radio 105.

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash!
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora, partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri! Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto!
3: Sei dei nostri!
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima. No! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che ha una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, cara Encountry, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a. Benvenuto, tu sì che sei dei nostri! Se anche tu, durante la notte, vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trommare... No, benvenuto. Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda il culo. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!
4: It's a 105 zoo. Only for you with the zoo. It's on 105. Only for you with the zoo. Welcome, it's on welcome. Lo Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Hey! Lo Zodi 105.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Scoreggiata, Sam! Sam, all'ultima, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un'enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
9: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure insalata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie. Guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata. Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
13: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
15: No, ma cosa stai dicendo?
14: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
15: Sauro.
14: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
16: no,
14: la vita!
16: No, non è lava, è Raven.
14: Un ponte per Raversburg?
16: Raven.
14: Un ponte per Ravensburg per la vita.
16: Sburger.
14: Sburger per la vita.
13: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabitia.
17: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
16: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
15: May.
16: Fiona May.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May.
16: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
15: Gampa. Gump.
16: Gump.
14: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
18: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
19: È facile, sei intuitivo.
14: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
16: No, pom pim.
14: Allora, oh.
16: No.
14: Animaletto. Pim pet petenusa.
16: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
14: Pim pet nusa.
16: Pim petenusa.
14: Pim petenusa.
15: Pim petenusa.
14: Pim petenusa.
15: Pim petepam.
14: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
16: No, Ravensburger Terabitia.
14: Ravensburg della vita.
16: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
16: Ger.
14: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
15: Non è Ravensburg teravidia.
14: Ravensburg.
16: Der.
14: Teraviba.
16: No, teravibra.
14: Teravita.
16: Teravita.
14: Oh. Ravensburgent.
15: Ravensburgent.
14: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
20: No, no, non è Ravensburg. Non è...
21: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
22: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
21: A morte il monarca.
14: Anche voi.

0: lo Zoo di 105.
1: Benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
2: Sì,
1: cosa parla lei,
2: sì,
1: brutto?
2: Volevo confermare quello che dice.
1: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Udinì dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine!
2: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
1: Chi ha portato una gallina in studio,
3: Grazie, grazie vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
1: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, mi perdoni, signor Odoardo, mi perdoni.
3: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
2: È arrivato il prete, è arrivato.
3: Si è cagato addosso.
1: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di fica conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
2: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
1: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Metter le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
3: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
2: Ammesso!
1: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Odoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
2: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
3: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
1: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
4: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
1: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
4: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
1: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
4: E sarebbe?
1: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
4: La banconota da 0 euro?
1: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
4: E a che serve?
1: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
4: Ma dai, meglio di niente!
1: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
4: sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
1: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di averli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa? Perché mi fa l'imitazione, mi perdono.
1: Lei ha la voce fastidiosa, sa che io...
2: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
1: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno
2: spione. Ma perché non è normale
1: lei
2: una
1: è uno
2: cosa
1: spione.
2: Del genere?
1: Allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
2: possibile una cosa del genere?
1: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney.
2: D'accordo.
1: Obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
2: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
1: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
2: Vale. Questo forse magari mi capita poco spesso.
1: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
2: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
1: Contento del risultato, signore Coglione?
2: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
1: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare come prima.
2: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
1: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua, e adesso...
5: Scossa!
2: Questo non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
5: Scossa!
3: Sa che fritto fa un buon odorino?
2: Fritto è buono anche la merda!
1: Appunto.

0: This is a zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Una cordiale vecchietta nei coglioni, cari amici sportivi all'ascolto per la prima giornata dei gironi degli europei Under 21. Due i campi collegati quest'oggi, Parigi, dove l'Italia affronta la Francia, e Budapest per il derby dei Carpacci fra Ungheria e Bulgaria. Ma andiamo subito a Parigi, da Massimo Voltaggio.
3: Grazie studio! Subito una lieta sorpresa per gli azzurri qui, allo stadio Saint-Bidet di Parigi. Il CT francese Champignon decide infatti di far esordire Guguru, il portiere dell'Inter fresco di naturalizzazione francese, che con i suoi 144 centimetri è uno spastico, figlio di puttana. Si prevede dunque una pioggia di gol per i nostri ragazzi. Ora vediamo che è l'Italia ad avanzare con Scorpaccia. Da Scorpaccia bellissima imbeccata per Fottisigari. Fottisigari la stoppa. Resiste alle avances di una mignotta coi boccoli e si prepara al tiro. Tiro! Tiro! Miracolo di Guguru. Sulla respinta arriva l'Atalantino HLHK. Colpo di testa di HLHK. Respinta di Guguru. Palla sui piedi di Rapaci. Tiro! Guguru ci mette il porco. Dalle retrovie arriva Svulvante. Bordata pazzesca. Palla indirizzata all'incrocio dei pali. Guguru ridacchia. Corre verso il palo opposto. Lo usa come trampolino stile gemelli Derrick. Vola verso il pallone, regalando un sorriso ai fotografi. Abbranca la sfera con la sola forza del mignolo. E a terra morbidamente, dopo un triplo carpiato che manda in visibilio il pubblico di merde umane di questo paese, di luridi bastardi figli del peggior sterco che si possa trovare sul mercato. Porco porco porco porco. Ma questo proprio oggi si doveva svegliare? Qui a Parigi il punteggio rimane dunque invariato: Italia 0, culi sporchi 0. Porco.
4: Sì, grazie, prego, qui ci sta la partita. Ora c'è l'avversario che fa il fintone. Bravissimo, ora vai, corri. Ottimo, ottimo, fai così, non così, così, perfettimo. Ora ferma, aspettalo, aspettalo. Bellissimo, mordi, mordilo, mordilo. Sì, ancora, ancora, zuffa, zuffa. Vai di cazzottone, cazzottone ho detto. Più forte, sì, sì. Muore, muore, no, arriva l'esercito, scappa, scappa che arriva l'esercito, non di là, di là, vai, corri, corri, li distraggo io, ehi esercito, esercito, guarda, c'ho il cazzo di fuori, esercito, merda, merda, mi sparano, al cazzo, aiuto, scappo, scappo, qui alla partita c'ho il cazzo ferito e me la scappo a gambe. Linea alla signora con la fregna che puzza di Tamigi.
2: Gianni, il mio pH vaginale è cosa che non ti riguarda. Se ogni mattina volo a Londra perché bagnarmi la f***a nel fiume più inquinato d'Europa mi fa sentire più viva. Questi non sono cazzi tuoi. Insomma, un po' di rispetto e che cazzo. Intanto torniamo a Parigi, da Massimo Voltaggio.
3: Sì, studio! Qui siamo giunti al 90esimo ed è sempre l'Italia che attacca a sprombattuto alla ricerca del gol! Ora la palla è sui piedi di Conghiglie! Conghiglie si gira! Si volta! Lo fa un'altra volta e si prepara al tiro! Bordata micidiale! Ma Guguru la blocca facilmente sotto l'ascella dopo una capriola al rallentatore! Porco! Ora vediamo che Guguru la mette a terra ed esce dall'area palla al piede! Cazzo fa! Fermatelo, porco Diaz! Guguru salta farlocchi! Dribbla facilmente Conghiglie, supera Fognallegra e Calcagno e si lancia a tutta velocità verso la porta di Scimmia Froscia. Porco Stonano è imprendibile, porco Guguru è a tu per tu con Scimmia Froscia. Lo supera sia a destra che a sinistra, sdoppiandosi in due come un cazzo di ninja. La porta è vuota, Guguru tira fuori il cazzo e lo usa stile mazza da golf. Ed è gol, gol, gol, gol della Francia. Porco Diaz, gol della Francia. Ma cane, non è possibile. Antidoping, voglio l'antidoping, porca. No, deve essere un incubo, solo un incubo. Ora mi getto dagli spalti e mi sveglio. Un, due, tre, mi lancio.
2: Bene, è ora di sbaraccare. Io ho l'aereo per Londra fra 20 minuti e se lo perdo sarò costretta a farmi il bidet nel Tevere come una zingara qualsiasi. Perciò vi saluto e vi do appuntamento a quando cazzo avrò voglia di tornare al lavoro. Adios, amigos!
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va.

0: tecnico! Chi sei?
1: Ciao, Pino.
0: Oddio, no, ancora tu, no!
1: Dai, dimmelo ancora.
0: No, vai via, non voglio parlare con te.
1: Oh, che mi piace, dai!
0: Oddio. Chi sei, Pugnetta Man?
1: Sì, mi faccio le pugnette guardandoti. Sei troppo bello.
0: Dai, vai via, per favore.
1: Sì, ancora, ancora, dillo ancora.
0: Cosa?
1: Così, sì.
0: Cosa? Se anche tu... Ogni volta che il tuo collega Leone di Lernia ti dice: uè mazzo, vamo a prendere un caffè, tu vai alla macchinetta, ci sputi dentro e ci pucci il tuo bel pisellone fino in fondo. E tu, vecchio di merda, non te ne sei mai accorto che quel caffè lì ha un retrogusto di pesce? Ecco perché ti puzza l'alito di cacao, perché tu bevi il caffè al sapore di cacao. Ciao nonnino! Se anche tu ce l'hai a morte con la nuova moglie di tuo padre perché la ritieni una gran testa di m***a, e allora tutte le notti alle 4 del mattino gli fai gli squilli in casa e fai la voce del maniaco dicendo: ti ucciderò bastarda. Benvenuto, sei veramente un bambino, sei dei nostri. Anche tu, mentre sei sul divano a guardare un film romantico con la tua fidanzata, vieni colto da una mega bolla d'aria, non sapendo cosa fare, infili il dito in culo per fermarla, ma la bolla è troppo grossa e ti caga sul dito. Se anche tu, una mattina, ti svegli con un mega attacco di spruzzone, ma hai un bagno solo in casa ed è occupato dalla tua donna, bussi per ore e ore e lei non ti apre dicendo che si sta preparando per un importante colloquio, e allora tu, per ripicca, togli i fiori da un vaso e ci caghi dentro e li rimetti a posto? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu sei dal distributore con gli amici e mentre fai benzina te ne esci dicendo che la benzinaia è una grandissima pompiera e il tuo amico alla guida si gira dicendoti: è mia sorella, bravo, benvenuto, bella figura. Se anche tu durante la notte di Ferragosto sei andato a vedere i fuochi d'artificio e durante le esplosioni ti sei messo a cagare tra due macchine al buio, dimenticando che durante ogni esplosione ti si vedeva in ginocchio col culo di fuori e il tubo di merda in fiamme. Benvenuto! Sei dei nostri!

0: 105. Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
1: Un benfanculo, cari amici sportivi all'ascolto. Ho un match su Tinder con un porno attore svedese di 72 anni con una straordinaria tolleranza al Viagra. E invece me ne devo stare qui negli studi Rai a sgrillettarmi con materiali di fortuna, mentre qualche altra zoccola si gode quel cazzone fumante e tutto bello tumefatto dopo oltre mezzo secolo di scaramucce anali. E tutto questo per colpa di questa fottutissima Champions League. Sono due i campi collegati quest'oggi: Londra, dove l'Inter affronta i padroni di casa dell'Arsenal, e Barcellona per la sfida tra Barcellona e Manchester Mordor. Diamo subito la linea a massimo voltaggio.
2: Grazie studio! Spalti, gremiti e formazioni al completo qui all'Emirates Stadium di Londra. C'è un po' d'Italia anche nell'Arsenal. Da questa stagione la formazione inglese è infatti guidata dal vulcanico Rocco Scanaglia, allenatore noto per gli atteggiamenti isterici a bordo campo. Speriamo che il direttore di gara sappia tenergli testa. Partiti! E subito l'Inter che attacca con il francese Putantur. Putantur! Putantur! Putantur! Palla in profondità per l'argentino Clitoridacchio. Rigore! Rigore! Rigore! E andiamo! Bruttissimo intervento da dietro dal polacco Smerdandowski e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Godo! Godo! Godo! Ma attenzione! Rocco Scanaglia non ci sta! L'allenatore dell'Arsenal entra in campo in monopattino con le vene fuori dal collo e affronta a muso duro il direttore di gara. Gestacci! Sputacchi! Scanaglia tira fuori una Bibbia e indica istericamente all'arbitro un passaggio del Vangelo secondo Matteo! L'arbitro non abbocca e allora Scanaglia getta a terra la Bibbia, la prende a pugni, poi strappa le pagine e se le infila in gola mandando indietro gli occhi e rotolandosi sull'erba in preda a deliranti convulsioni. Poi si rialza, si caga abbondantemente nelle mutande, poi si strappa la camicia e si punta un pugnale al cuore minacciando di uccidersi. L'arbitro tentenna, consulta i suoi assistenti con l'auricolare. Decisione revocata, rigore annullato. Scanaglia corre a festeggiare strofinando i coglioni smerdati sulla panchina avversaria. Porco. Qui a Londra dunque il risultato rimane invariato: Inter 0, puttana 0. Linea a Barcellona.
3: Grazie voce, è una favola, una vera favola, quella vissuta dalla Cenerentola Barcellona. Pensate, un piccolo baretto della Catalogna, il bar della signora Cellona, appunto, che arriva a giocare nella Champions dei Campioni. Questa è la dimostrazione che non servono miliardi per avere una squadra di successo. D'altro canto, è anche la dimostrazione di come il nostro paese sia indietro rispetto al resto d'Europa. Perché da noi non c'è un Bar Mario che vince lo scudetto? Mentre cerco la risposta alla fine di questa canna che ho acquistato sulle Ramblas, dove mi hanno fottuto portafogli e cellulare, diamo la linea alla tizia con le corde vocali della Marlboro.
1: Gianni, un solo giocatore del Barcellona vale l'intero PIL del Belgio, brutto ignorante bastardo. Prima di dire cazzate, magari leggi due articoli. Noi intanto torniamo a Londra da massimo voltaggio, mentre lo vado a succhiare al direttore di rete per convincerlo a licenziare sto scemo.
2: Grazie studio! Dopo la scandalosa sceneggiata che ha portato all'annullamento del rigore in favore dell'Inter, è stato purtroppo l'Arsenal a prendere il pallino del gioco. Ora vediamo che però il mister nerazzurro ci regala un sogno. Entra in campo l'acclamatissimo Guguru!
4: Riacquistato in tempi record dall'Inter e fortemente voluto dai fan neroazzurri.
2: Guguru! Non perde tempo! Ruba palla con un rubamento di palla e scatta in contropiede! Grande sgroppata di Guguru, che supera in velocità tre avversari! E si lancia a campo aperto verso la porta difesa dal ghanese Ntokulu! Ma attenzione! Che succede? L'allenatore dell'Arsenal entra in campo brandendo un'ascia bipenne e con occhi da demone la cala con inaudita violenza su Guguru, privandolo momentaneamente della testa! Ah! Assurdo! Davvero assurdo! Scandaloso! E mentre la testa del povero Guguru viene recuperata dai raccattapalle, in campo si accende una mischia furibonda! Mister Scanaglia alza le braccia al cielo come a dire: e che ho fatto di male? E poi spruzza spray al peperoncino in faccia a tutti e scappa negli spogliatoi! Nel frattempo vediamo che nell'area di rigore ciò che resta di Guguru prende possesso della palla e... tiro! Il corpo di Guguru tira! Ed è gol! Autorete di Guguru! Autorete di Guguru! Anche senza testa! Quel demente è riuscito a fare autogol! Ma... pagliaccio! Porco... Guguru riesce a fare autogol e porta in vantaggio la squadra avversaria! Non è possibile! Non è possibile! Mentre i medici cercano di riattaccare la testa del cambogiano con della colla, io corro in cima allo stadio e bestemmio fino a farmi venire una tracheite acuta!
1: Bene, uno crede che il Barcellona sia una combriccola di vecchietti che gioca a briscola, l'altro si mette ad avvelenare gli arbitri. Direi che è giunto il momento di chiudere la puntata. Forse faccio ancora in tempo a raggiungere il porno attore svedese, altrimenti ripiegherò su qualche senzatetto del Lungotevere. Ho sempre il bagagliaio pieno di tavernello proprio per queste evenienze. Bene, un bel fanculone a tutti e a risentirci quando sarò uscita dal coma etilico, da Svidani a pezzi di merda.
5: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Ah, corrente... Ma con la luce?
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signora.
0: Guarda, l'Enel non ho mai informato niente e va bene.
1: Ma noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non capisco niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio, ce ne mettiamo un altro.
0: Ma l'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire lui?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto.
0: Vabbè, quando lei mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa. Se no rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora il facial è terribile, signora, me lo rischia. Inga!
0: No, non capisco niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dire.
1: Mannaggia miseria. Allora, signora, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito? Minchia, ma è bagata dentro il cervello, signore, un cazzo di suono, ma le mando un suono dal telefono, ha capito?
0: Ehi, se agita che tanto...
1: Ma non si agita, sono qua che lavoro, sono qua tra il rim job, il cam shot, il faccio, il blow job.
0: Ma se non capisco, sa dire cosa voglio che fare?
1: Adesso le faccio sentire un suono.
0: Sono qua.
1: Ah, allora, vai Felix, facciamo il suono.
2: In gola, Carlo Cracco. In gola, Carlo Cracco. In gola, Carlo Cracco.
0: Ah, Maria Signore, benedetto. La parola è in cinese, non so, fammi l'ha dito.
1: È coreano, purtroppo, signora, perché l'impianto è coreano, è categoria Asian. Purtroppo è Asian, Big Tits Asian. A me piace da morire Big Tits Asian, proprio queste giapponesi con queste poppone.
0: No, non ho capito niente.
1: Allora, io lo faccio sentire più lentamente, signora. Prego, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco.
0: Del coreano o cinese me non lo capisco mia.
1: Ma che cosa sente lei? Mi dica il suono.
0: Guagua.
1: E questo non è coreano, signora, questa è una canzone per Po Franco.
0: E sento quelle parole lì che non le capisco mia, perché non so mia le lingue mie.
1: No, ma neanche io lo so il coreano, però, signora, almeno riprodurre un suono.
0: Ma è un dito che sento
1: gu. E ce lo faccio sentire più chiaramente, Felix. Tariamo bene il segnale anal.
2: In culo a Carlo Cracco.
0: In culo a Carlo Cracco, in culo a Carlo Cracco, e va bene.
1: E perfetto, signora, ci siamo, un culo a Carlo Cracco. Scriva, un culo a Carlo Cracco, che è il segnale d'allarme? Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore della corrente, va bene?
0: Va bene, proveremo.
1: Esatto, se no rischia o l'anal, all facial, all big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
0: Scusa, ma cos'era sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
1: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5G, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
0: Di staccare la corrente.
1: Qual è il segnale, me lo ripeta?
0: In bucca lo qua lì, va bene, insomma, che la parola lì.
3: Forse la signora non capisce gli hentai, preferisce i dialoghi in italiano.
1: Preferisce i dialoghi in italiano, signora?
0: Certamente, sono italiana.
1: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco.
1: Questo è in italiano, l'ha capito?
0: Vabbè, è una bella parola che mi dici.
1: Signore, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
0: Ma no. Penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
1: Vabbè, signore, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito, eh?
0: Va bene.
1: Tante cose, signore, tanti hand job.
0: Ma cosa vuol dire hand job?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico, lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
0: Mamma.
1: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, hand job, come se ci stesse facendo un segone. Un bel raspone, signora.
0: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
1: E vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'ha bisogno della corrente. Signora?
0: Cosa vuoi?
1: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
0: Sia un po' più gentile, va là.
4: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.
6: Welcome to the zoo.
7: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia, dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos, e Kalk Prigos, e Kalk Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i fili puntai! Testi cagli, vuoi di me i fili puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Vuoi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!

0: Hop hop gadget.
1: Hop hop gadget capottino per la ciolla.
0: Hop hop gadget. Hop hop gadget capottino per la ciolla.
2: Hop hop ghiaccio.
0: Hop hop gadget capottino per la ciolla. Hop hop gadget capottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
3: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
4: Zio Gadget, è una tragedia.
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
4: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
4: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
5: Ispettore Gadget. Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto fatto.
5: This is a zoo. This is a zoo.
6: Vai,
7: dai! Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hand.
8: Pronto?
9: Pronto! Salve, senta, sono un regista di film. Voi fate noleggio imbarcazioni?
8: Sì, sì.
9: Sì, che metrature avete?
8: Dai 44 piedi in su.
9: Ah, oh, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
8: sì?
9: Perché dovrebbe. Scusi un secondo, perché sono sul set e c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi.
8: Capisco.
9: Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare l'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica a culo, okay?
8: Ok?
9: Sta buono che sono al telefono. Pronto?
8: Allora, sì, pronto, ci sono.
9: Mi perdoni perché sono sul set.
8: No,
9: sto
8: lavorando. Prego.
9: E poi questo è un periodo un po' di produzione importante perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8
8: certo,
9: partecipanti,
8: certo. Capito,
9: più un ragazzo
8: capito.
9: Di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia dipana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
8: Albino
9: è rarissimo, che ha un enorme
8: cazzo,
9: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi, se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. No, stop, che cazzo, Cinzia, l'hai fatto sbagliare. L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluff per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gundam, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi
10: okay. Stato...
9: Pulisciti quel cazzo che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
8: sì, pronto,
9: mi
8: sì,
9: perdoni.
8: Pronto. No, ci mancherebbe.
9: Senta,
8: ci mancherebbe.
9: Allora cosa facciamo? Possiamo procedere?
8: Ecco, inizia a inoltrarmi una mail con, diciamo, il giorno, la
9: sì.
8: notte in cui vorreste girare questa
9: pellicola. Sì.
8: Questa pellicola.
9: Sì.
8: Poi le do la disponibilità delle due o tre imbarcazioni di
9: sì.
8: cui sono proprietario
9: sì.
8: e poi troveremo sicuramente un accordo. Ma si può
9: sì, dica.
8: Cioè, si può partecipare, nel senso si può vedere tranquillamente la,
9: cioè vuole assistere
8: la
9: sì no,
8: perché non lascio di solito
9: no, anche perché io ho bisogno comunque del suo personale, perché cioè non è che io posso governare la barca, non c'è nessuno, io sono un regista,
8: non dispongo di persone, diciamo, super dotate, però
9: no allora le

0: spiego come avviene. Cioè, allora, ci sono io che sono il regista, poi ci sono i due operatori, il fotografo e l'operatore, poi ci sono i sette attori, di cui sono quattro attrici e tre attori maschi, di cui il ragazzo che le dicevo, Iceberg, lì, no? Quel cazzo a bazooka. E poi mi servirà, giustamente, chi governa l'imbarcazione, perché non è che,
1: siamo assolutamente in grado. Di solito siamo in due o tre persone.
0: Perfetto, ovviamente, cioè, non vi posso far partecipare fisicamente alle riprese, noi siamo una produzione seria. Se vuole, le vuoi guardare mentre gli sbaglio il culo, gli fa un paio di pecorine. Se vuole andare anche da vicino a guardare la fica, non c'è problema.
1: Dopo aver attraccato, chiaramente.
0: Sì, dopo che abbiamo attraccato, cioè, comunque la produzione è molto seria. Noi facciamo produzione, certo. Produciamo per gli Stati Uniti, siamo gente. Insomma. Pensi che in questa produzione abbiamo anche Leonardo Di Cazzo, che è un sosia di Leonardo DiCaprio, che fa l'hard, e Gay Weasley, che è un ragazzo omosessuale che ha le fattezze dell'attrice del Titanic. È una roba, è un trans molto meraviglioso. Quindi saranno anche penetrazioni anali maschili. È una cosa un po' particolare come pellicola, perché in questo delirio
1: potrebbe girare tipo la scena del Titanic sulla prua dell'imbarcazione
0: mentre lo prende nel culo. Lei è un genio cinematografico, non lo sapeva. Cioè, pensi che la scena madre, io ho questa pecorina in cui c'è questo trans che assomiglia all'attrice principale di Titanic, che viene penetrata nel culo da Iceberg, il nero, nella stessa posizione, con la musichetta del simile a quella del Titanic. È una roba anche poetica.
1: Ho immaginato questa scena sulla prua della barca.
0: È geniale. Mi perdoni un secondo. Ragazzi, stop. Ma ti ho detto di fargli il culo. Ma guarda che tutta mattina che mi fa incazzare, Gundam, però.
2: Ma lei me l'ha chiesto.
0: Ma gli ho chiesto di farti il culo. Ma scusa, ma gli operatori, ma io, se non do io il ciak su sta roba qua, ma non è che siamo qua a divertirci, non è che sei qua in vacanza, amica mia. Cioè, io ti pago per fare delle riprese, non ti pago mica per prenderlo nel culo gratis, capisci? Il concetto, no? Va bene, fammi finire la chiamata e poi riprendiamo. Adesso tieniglielo, leccagli un po' i coglioni, fai qualcosa. Va bene, allora senta, io ho il suo recapito telefonico. Se mi dà una mail, le mando la mail, così poi ci sentiamo. Perché devo tornare sul set, perché ho l'attrice infogliata nera, è una roba folle stamattina, non riesco a gestire.
1: Le do l'indirizzo.
0: Sì, mi dia l'indirizzo esatto, sì.
1: .com.
0: Stupendo. Ho parlato col signor.
1: Il titolare,
0: perfetto, grazie. La ringrazio infinitamente, è stato molto gentile. Se segni pure il mio nome, io sono Remo Giramella, che fa andare la cappella. Il mio nome d'arte.
1: Perfetto.
0: Va bene, grazie, gentilissimo. A presto.
1: Ma ci mancherebbe,
0: grazie.
1: Di nuovo, arrivederci.
0: Ciao. Allora, ho trovato un professionista che possiamo fare queste riprese. Madonna, ragazzi, ma stamattina che cazzo c'hai, Cinzia? Sei arrapatissima, figa. Ma hai preso quattro fucili nel culo ieri, figa. Ma se uno trova la DK.

0: is the zoo, only for you.
1: È tornato. Dopo anni e anni, il giornalista siciliano Ruoppolo è tornato.
2: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
1: È tornato per combattere contro l'individuo più rincoglionito di sempre. Stiamo parlando del contadino che burra le vecchie, spezza i colli ai tacchini, si lava i genitali in una bacinella e raccoglie il frumento. Lui è... Ennio. Ora succederà il disastro.
2: Vergogna! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la tredicesima. 693 euro!
3: Poi, che fai, brutto, porco tu!
4: 1, 2, 3.
2: Sì, capite bene. 693 euro!
3: Puttana la... Ma chi vuoi al telefono? Chi stai cercando?
2: Come ti chiami?
3: Io con la doppia.
2: Quanti anni hai?
3: Sei già più di 60! Più di 60!
2: E cosa fai?
3: Lavoro nel campo, lavoro nella terra, lavoro la terra!
2: Marijuana! E allora sei nei guai!
3: Non ti ho capito cosa stai dicendo!
2: Marijuana!
3: Tua sorella! Forza di mano! Che cosa vuoi?
2: E allora sei nei guai! Tanto, tanto, tanto!
3: Puttana la... Ma chi sei? Chi sei? Ma
2: poi...
3: sbaglia sul numero!
2: E
3: sono di... Reggio Emilia! Sopra Reggio Emilia! Brucia merda!
2: Vergogna!
3: Che vei... Vai, puttana la...
2: Che come lui, anche gli altri lavoratori dell'Enel di Porta... Stesso trattamento!
3: Puttana! Puttana la... Porta tu! Hai sbagliato a telefonare! Hai sbagliato a telefonare! Non ti conosco! Non ti conosco! Come ti chiami?
2: Vergogna! Basta. Vergogna!
3: Ma vai a cagare! Vai a cagare! Porco... Ma non ti conosco! Non ti conosco! Ti è scappato il telefono!
2: Ecco la lampadina di Archimede! Puttana.
3: Ma vai a cagare! Puttana la...
2: Batta un colpo!
3: Puttana la...
2: Sì!
1: State tranquilli, ora richiamiamo il vecchio bifolco.
3: Ehi!
2: Ambarabacci, cicocò! Tre cimenti!
3: Sei ancora sei!
2: Vediamo! Vediamo qui, vediamo un po' di là!
3: Che cosa vuoi chiedere? Bastardo!
2: Anche...
3: Hai sbagliato il numero! Hai chiamato! E io con la doppia gioca non è la merda! Sto lavorando, brutto porco di un culo!
2: E allora sei nei guai!
3: Ma perché sono nei guai? Wild Center Time Attack! Sarai nei guai, brutto bastardo!
2: Vacca!
3: Sei merda, porco di un... Sì, sono nella merda!
2: La vostra indifferenza!
3: Io...
2: E allora le donne della zona scopano!
3: Ma vai a cagare! Porca la... Vai a cagare!
2: E allora... E allora...
3: Porca la...
2: Perché lo dico agli spacciatori...
3: Che porco d'un... Sai delle dita! Che cosa porco d'un... Sai delle dita! Fai un altro numero!
2: Perché
3: non ti conosco, porco!
2: Ambarabacci, cicocò! Tre civette sul comò!
3: Vai a cagare! Non so chi sei!
2: Perché lo dico agli spacciatori e ti fa stare di botte!
3: Puttana!
2: Panico e paura a Lampedusa! Che colpo!
5: Radio 105.

0: porco io, puttana la mia.
1: No, dai, ragazzi, però così no,
0: Sono un tossicomane, non ci fate caso. Sono una cocorita, sono una cocorita.
2: Zeus, cos'è che scatena la tua ira?
0: La tua faccia lamigliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
1: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
0: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
1: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
0: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
2: No, nonno.
0: Sono tuo nonno?
2: Sei mio nonno.
0: Allora dimenticheremo, vero?
2: Dimenticheremo.
0: Non dirai nulla in giro.
2: Non dirò nulla in giro.
0: Te ne sarò grato! Sicura?
2: Sicura.
0: La tua ultima decisione è neanche un p***o?
2: No.
0: Perché?
2: Nonno, ti prego.
0: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
2: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
0: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
1: Ma prima mi faccio un pottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
0: Perché sono così squilibrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, erano tutti in Grecia, sono innamorati di tutti. Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più. Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo.
2: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o. Aspettami qui, torno presto.
0: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
2: Pollon.
0: Bel nome, ci conosciamo?
2: Sì.
0: Come facciamo a conoscerti? Abbiamo mai scopato?
2: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
1: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
0: Dimmi.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
1: Saga, essere felice con te per tutta la vita.
3: Ti prego, scopiamoci tutti, vorrei il tuo ano perché lo amo. Ti amo.
2: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
4: Più bella cosa non c'è. Più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
2: Eros, ma che ti è saltato in testa?
4: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
2: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
4: Cazzo, ma sei sicura?
2: Sicurissima.
4: Ok, tieni, dai.
0: Sera, adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
2: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
0: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
2: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
0: Cos'è? Ti hanno sparato nelle orecchie! Ti ho chiesto se hai sistemato, Eros! Pippotto di pausa!
2: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il c***o!
5: Non era sul copione!
0: Ti fa il petto! Si vede l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata, non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
2: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
0: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
2: No!
0: Porco!
2: Nonno, ma sei svenuto? Nonno!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo.
3: Lo devo farlo. No, sì.
2: l'ha messa in devole, che pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fuoco.
3: Ma lunedì viene qua.
4: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
4: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, nascosto, mi dichiamo un po'.
4: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
4: Al tre.
3: Pronto?
5: Figlio di merda.
3: 1, 2, 3.
6: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
4: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è noia.
2: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli, farina di grilli che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi, siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito, qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco del culo è di destra o di sinistra, oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario. Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te, vai. Farina di grilli.
3: Che a me non mi interessa un cazzo.
2: In che senso?
3: Della
2: che senso?
3: Farina di grilli. Perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo per la farina di grilli.
2: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
3: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo, butto magliarti, a te poi magliarti, insulsa.
2: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica, arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, la Sardegna, farina di grilli, vai.
4: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra,
2: Non ho capito un cazzo.
4: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
2: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire, che viene a fare questa volta?
4: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
2: Cosa?
4: Non mi piace.
2: Non le piace?
4: Ma, salute.
2: Ma lei l'ha mai assaggiata?
4: No, non l'ho assaggiata. Mangiatela la farina di grilli.
2: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
4: Magari l'ha presa per il culo, la verità.
2: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
4: La farina di grilli, staccatela nel culo, brutta troia.
2: Sono un uomo, capra bastarda, sono un uomo. Vattene a far culo, un altro. Andiamo da Anna da Roma, Anna da Roma infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
5: Che fa schifo, io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
2: Perché dice che fa schifo la farina
5: perché
2: di grilli?
5: Perché fa schifo, non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomitare.
2: Perché?
5: Abbi pazienza, cosa?
2: Ma che
5: cosa?
2: Che
5: sono male.
2: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
5: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
2: Perché
5: ma che siamo maiali?
2: Ma perché?
5: Ma che siamo piccioni? Ma
2: perché? Ma perché? Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
5: No, ne mangi.
2: Non le mangia le cozze, le vongole?
5: No. Io me mangi i maiali che mi allevo da sola.
2: Lo sa che i maiali crescono voltolandosi nella merda?
5: È bello,
2: nella
5: è
2: merda.
5: La merda mia, però.
2: Non è
5: quella
2: la merda sua.
5: Merda mia, quella che calcolina mer- e me la mangio io.
2: Quindi
5: faccio
2: se io...
5: tutto mio del mio mio.
2: Va bene, allora facciamo così, io le impano la sua merda nella farina di grilli. Lei se la mangia?
5: No, se la mangi lei la farina di grillo, gli regalo lei... pure la mia.
2: Senta, io ho un'ipotesi, ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grillo perché è un ignorante bestia?
5: No, ignorante ci siete, perché è una che arriva a mangiare la farina di grilli.
2: Cosa? Perché?
5: Il cervello non ce l'ha.
2: Perché? Cosa hanno i grilli? Perché le stanno sul cazzo i grilli?
5: Ma lasci vivi i grilli animali. No,
2: perché,
5: che
2: scusi, il maiale non è un animale, il pollo non è un animale.
5: No, io mi mangio la roba buona, i grilli magnetici.
2: Ma lei l'ha mai assaggiata? Perché? Perché dice che non è roba buona i grilli?
5: Ma tu l'hai assaggiata?
2: Certo, è buonissima, non si.
5: Te do pure la mia, magnetela.
2: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei è un'assassina.
5: Io tra un po' mi mangi i cristiani.
2: Sì.
5: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
2: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta porcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è il palmino.
6: Io mangio solo gli gnocchi.
2: Lei mangia solo gli gnocchi. Che cosa sono gli gnocchi?
6: Io mangio solo gli gnocchi. Antonella, fa gli gnocchi.
2: Cosa sono sti gnocchi?
6: Gli gnocchi, ma gli gnocchi.
2: Non, come mi ha apostrofato? Non ho capito, scusi.
6: Gli gnocchi, mon co. Marie.
2: Chi è questa Marie?
6: Marino, fratello mio.
2: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fa?
6: Di patane di Serena.
2: Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnoc.
6: Sì. Allora, io mi mangio la farina di grilli.
2: Lei se la mangia la farina di grilli?
6: No, io di voi.
2: Non la vuole la farina di... Ma lei, scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
6: Mari, vieni qua, ci sta la radio.
2: Mari, venga qua, venga.
6: Mari, la radio, Mari.
2: Sì. Che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnoc. Lei che se mangia?
6: Gli gnoc.
7: 48 su Napoli.
2: 48 su Napoli.
7: 3 su Genova.
2: 3 su Genova.
7: Santa Catania.
2: Sì.
7: 70 la nazionale.
2: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
7: Do i numeri, faccio le dirette.
2: sono in
5: un... fa le dirette, la sentire diretta su canale 5.
2: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
5: Sì, quella che porta fortuna, 58, 47, sì, 36.
7: No. Pure 70.
5: 70.
2: Pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio, eh.
5: Oh! Faccio vedere io a te! Inting paura a menà!
2: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnu che non mi rompa il cazzo!
5: Guardi, mi tocca Marino!
2: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
5: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli!
2: Vengo a mangiare!
5: Marcella, Marino, tutti quinti!
2: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara!
5: Sì!
2: E invece gli grilli?
5: No, gli grilli no!
2: No, che numero fa i grilli?
5: Vai, fai il numero!
2: Marì,
7: 78!
2: 78 fa il grillo!
7: Sì.
2: E vaffanculo, a che numero sta?
7: 20.
2: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
5: Buona mamma.
2: A patata, a fratata, a chi lucesse esorita. In Google. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre presente. Vai, amico mio, in questa giornata uggiosa.
8: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
2: Dolce amico.
8: Fammi stare, che sei la giornata sbagliata.
2: Anche io
8: fammi stare.
2: Ho anche io avuto.
8: Mi devi chiamare quando sei in diretta.
2: No, ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Ti chiamo quando dico io. Io comando.
8: Devi chiamare
2: io comando.
8: Ma cosa vuoi comandare, brutto coglione?
2: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
8: io non sono frustrato, tu sei una grandissima merda. Sei tu che mi fai girare i coglioni.
2: Tu
8: non è frustrazione,
2: sei frustrato,
8: mia,
2: sei frustrato perché
8: devi
2: tu
8: devi trovare le palle per affrontarmi.
2: Non ce le hai le palle.
8: Scappare,
2: è un uco. Non ce l'hai le palle.
8: Quando sei in diretta e chiedi scusa a tutte le donne,
2: mai. Io le donne me le scopo tu. E allora?
8: Chiamami quando sei in diretta, no. Maledetto! Chiamami quando sei in diretta! Devi pagarmi, se vuoi chiamarmi, brutta merda, morto di fame!
2: Morto di fame!
8: Chiamami quando sei in diretta!
2: Pezzente! Accattone!
8: Se non va a cagare, pezzente! Maledetto!
2: E tu vorresti essere me? Sei solo invidioso! Geloso della mia vita! Del
8: te
2: fatto che io...
8: Te lo prometto, Cruciani! Fatti vedere, Cruciani!
2: Sei un qua!
8: Te lo prometto! Stai zitto, ma con pipipi! Stai zitto! Maledetto bastardo! Fatti sotto! Ti strappo i coglioni! E li uso come biglie in spiaggia, brutta merda! Brutta merda, maledetta! Fatti vedere, brutta infame, maledetto bastardo!
2: Ma dai.
8: Fatti vedere! Ti sfaccerò le ossa, brutta merda! Oltre, maledetto, devi morire!
2: Hai visto, con la pazienza del pescatore, sai, il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota fario. Arrivederci a tutti.

0: Pronto? Well, the lies seem to forget to see.
1: Ancora lui?
2: No, dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo tu mangiando. Non ci rompere.
0: Pronto?
3: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more. Well, the last song and I wing it you will say faccio the cazzo. Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy didn't succhiami la cappella. When this show, when he gonna do, when he gonna do, c'hai una faccia di culo.
0: Ecco, fa fatto il torno a chiamare.
3: Non ho capito un cazzo.
2: Pronto?
3: Well, I will say, can when you fries and if he killed the Troia.
2: Ma è buon.
3: Prendo qui, prendo, prendo qui, prendo, prendo qui, mano questo
2: prendo per... nel culo.
3: E se ti vedo, se ti vedo, se ti vedo per strada, te lo spacco sulla schiena.
2: E vieni, comincia a venire.
3: Wing a lie, wing a sag a die, when again a fur, when again a mano.
2: Mi mortere mamma ta.
0: Pronto?
3: Well, Wilson can watch you fries and if he killed the Troia.
0: Ma porco d***o.
3: Se ti vedo per strada
0: ti fico
3: un caccio nel cu.
0: Porco d***o.
4: Questo è un vecchio potenzialmente spremibile e vendemmiabile per la prossima stagione del Wonderland, da fare a pezzi fino a Natale.
0: Ma chi cazzo sei?
3: Well, Wilson can want you fries and if he killed the Troia.
0: Chi sei?
3: Wing a zane, diggy diggy
0: diggy diggy
3: denti, fico un pugno nel culo.
0: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
3: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta la
0: guarda punch. Che non fai ridere per niente. Ma lo sai che ora vado dai carabinieri a denunciarti?
3: Su chiama di mamma la di mamma la di te le fico tutte la
0: porco la...
3: Ignorante tu signorante.
0: Ma non ti vergogni porco
3: ignorante capra di merda.
0: Ho detto porco di...
4: È perfetto per settembre. Andiamo avanti.
2: Pronto? Pronto.
3: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more.
2: Ma va con la madosca, ma che vuoi?
3: Well, the lies song and I wing it you in the sky faccio the cazzo.
2: Che stai dicendo?
3: Well, the lies when I fly in the sky when the calcio nel
2: ma
3: culo.
2: Ma senti un po', lascia sta la canzona. Ma sai a che tu canti e la gente qui a ricovero. Se vuoi venire a ricovero insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
3: Quanti schiaffi ti tiro se
2: ma
3: ti
2: va via, va, non stare a fare che non ti rispondo, va bene?
3: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch.
4: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
3: Well, the lies seem to forget to see when it for it's more. Well, the last song and I wing it you in the sun, fetch the cats.
0: Porco chi sei?
3: Wingo lane, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy dang, diggy diggy
1: chi sei?
3: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'è una faccia di culo.
1: Sei porco di... Quanto è sbaglio il numero? Chi chiama? Porca la... Chi sei? Chi sei?
3: Wingin dain digi digi dain digi digi
1: ma chi stai cercando?
3: When the lie, when the fog is a faccia di mozzarella.
1: Non ti capisco, non ti capisco.
3: When the lie, when the fog, when the sky, figlio.
1: Ma
3: figlio di puttana che sei, se ti vedo per strada.
4: Se anche tu vuoi supportare il Wenderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. WenderDJ@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio. Grazie.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta

0: Un taxi in via dello Specchio rotto 17, presto! Fate presto, devo partire prima che torni quella porta sfiga di merda!
1: Mi hai chiamato, zia?
0: Porca m***a, Lianna di merda, ma vaffa...
1: Non si dicono le parolacce, zia Polly, che poi Gesù ti fa cadere il naso.
0: Ah, il mio naso! Il mio fottutissimo naso! Dove cazzo è finito il mio naso?
1: Ma zia Polly, sei bravissima a fare l'imitazione del cattivo di Harry Potter.
0: Harry Potter, non ti ci mettere anche tu. Torna nella tua scenetta, figlio della merda.
1: Non piangere, Harry Potter, che sennò poi 105 non ti rinnova il contratto.
2: Zitta, puttana!
0: È arrivato il mio taxi.
1: E dove vai di bello in taxi? Contro un palo, forse?
0: Devi stare zitta! Vado in aeroporto, parto per i Caraibi.
1: Ah, ecco perché stanotte ho sognato che cadevi con l'aereo.
0: Zitta, zitta, zitta, zitta!
1: Se non ricordo male, prima di cadere, entravi in menopausa per colpa di un treno che entrava in salotto e ti travolgeva.
0: Devi stare zitta!

0: lì, andare ai Caraibi in treno è più sicuro. Buon viaggio, io vado nel bosco a giocare con Jimmy. Jimmy!
1: Vai via, porta sfiga di merda! Sto guardando la partita! Ho scommesso tutti i miei risparmi! E la mia squadra sta vincendo! E mancano 30 secondi! Se finisce così sono ricco!
0: Ma finirà certamente così!
1: Stai zitta, però!
2: Gol! Gol! Pareggio! Pareggio!
1: Ma no, porca cane! Cazzo!
0: Peccato, Jimmy, resti povero. Ma guarda il lato positivo, poteva andarti peggio.
1: Stai zitta, ti prego, zitta però, eh.
0: Poteva esplodere il televisore e decapitarti di netto.
3: Puttana!
4: Ehi, salve, Poliana.
0: Ehi.
4: Sono lo storpio del paese.
0: E ti ricordo.
4: Minchia.
0: È quando ti ho detto come va con i denti.
4: Porco...

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
1: When the night, when the sea, when the photo sina puttanona.
0: Ma va a cagare, pezzo di merda. Figlio di puttana è.
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when lo calcio nel culo.
0: Guarda che va in galera.
1: In galera, c'è la faccia di merda.
0: Chi vuole? Chi vuole?
1: Where to say, when I'm for the fame, when I'm for the fame, tiro in mano la
0: capa.

0: Tu sei una puttanona.
1: Pronto.
0: Well, I will say what you fries and a figlio the Troia. Quingles and diggy diggy dan, diggy diggy dan, ti fico un pugno nel culo.
1: Chi è?
0: Ciuccio Punch.
1: Se Peppo.
0: Ciuccio Punch, Ciuccio Punch Punch, Ciuccio Punch Punch, ti ciuccio tutta la pancia.
1: Che c'è?
0: Succhiami di mamma di mamma di te le fico tutte nella cappella.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Wingle I, wingle sag and die, when again for, when again a mano, pezzo de culo.
2: Siete pronti? Ora Wender utilizzerà un nuovo numero di telefono, quello di Arnaldo. Pronti? Andiamo.

0: Wingle I, wiggle saga die, when again
1: a fall,
0: when again a mano, pezzo de culo.
1: Ma che cazzo?
0: Wingle zane, digi digi dane, digi
1: ma
0: digi
1: porca
0: dane, tifi con pugno nel
1: guardi
0: culo.
1: Guardi che ha sbagliato numero.
0: Figlio de puttana che sei.
1: Ha capito sa cosa te... le ho detto?
0: Figlio de puttana che sei, se te vedo per strada ti rucaccio in culo.
1: Chiuda immediatamente il telefono.
0: Will
1: I sing un secondo.
0: Will
1: I
0: sing the one that
1: jive,
0: one
1: that get
0: a jive. Scalci in culo fino al coglione.
1: Senta, io sono in un campeggio in questo momento e sto cercando di fare la settimana enigmistica. Sono un pensionato che un mese all'anno va in campeggio a godersi la vacanza.
0: Will the night, will the sea, will the
1: fall. Ha capito?
0: Will the night,
1: mi faccia la cortesia, chiuda il telefono e non mi chiami mai più, grazie.
0: Puttanona.
1: Io lo sapevo, porca m***a. Ho cambiato il numero apposta per non farmi più rompere i coglioni.
0: Oh!
1: Mi sto incazzando come una bestia.
0: Di merda.
1: Michele.
2: Michele.
1: Porca m***a. Michele. Chi cazzo ti ha dato il mio numero di telefono?
0: When the light, when the fall, when the sky, when the figlio di Troia.
1: Figlio di Troia, lo vai a dire a qualcun altro.
0: Succhiami.
1: Michele, non posso urlare, perché la gente nel campeggio sta riposando dopo il pranzo.
0: Ciuccio punch.
1: Michele, non è il momento di rompermi i coglioni. Facciamo più tardi che è meglio per tutti.
0: Ciuccio punch, ciuccio punch punch, ciuccio punch punch, ciuccio tutta.
1: Basta.
0: La pancia.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Ma tu sei malato.
0: Succhiami.
1: Michele, ti devi fare curare.
0: Succhiami, dimmi malattie.
1: Ti devi fare curare.
0: Te le ficco tutte nella cappella.
1: Michele, ho il camper che mi sta fissando. Mi bastano 5 minuti. Smonto tutto e parto per venire ad ammazzarti di botte.
0: Prendo qui, prendo,
1: Michele!
0: Prendo qui, prendo, prendo.
1: Ehi!
0: Qui, mano questo bel
1: Dio!
0: Burstazzone.
1: Michele, io non te l'ho mai detto e non lo sa neppure mia moglie, ma ho un coltellino svizzero affilatissimo e ti posso aprire in due, anche con la limetta per le unghie.
0: When
1: hai capito che stai parlando con una persona molto aggressiva?
0: When you day, when again a day, when
1: basta,
0: again a day.
1: Adesso accendo il camper e ti vengo a pestare. Fatti trovare sotto casa mia.
0: Spingo for,
1: aspetta
0: spingo,
1: un attimo che
0: spingo for,
1: ho il
0: spingo,
1: camper
0: spingo,
1: diesel
0: for.
1: E ci vuole un attimo prima che parta.
0: When the lane sing it for this again, dai un pezzo di culo.
1: Ecco, sta per avviarsi. Inizia a tremare, bastardo.
0: When the lane song and I wing it
1: to win the sun. Si è fermato.
0: When the
1: no, ho strappato il cavo dell'elettricità. Porca m***a.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino hanno creato un gruppo rock punk, si chiamano i Cinzia Troia, e devono cercare una tipografia che gli faccia le locandine per i concerti.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, Saccagnato!
3: Chi parla?
4: Sono Giovannino, sei di testa di minchia. E come facciamo allora per sta roba qua del poster che mi dovevi fare del gruppo rock?
3: Mi scusi, ma c'ho gente.
4: Ma tu che cazzo? C'hai un cazzo in gola, non ho capito? Sgol. Come cazzo va? Oh, pronto?
2: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sono Massimi di quarto. Voi fate gadget, magliette?
5: No, quella è serigrafia, no.
6: Che cazzo fate voi?
5: Niente, io non ti conosco, ma se mi parli in questo modo te posso mandare pure a fanculo, eh.
6: Ah, ho capito, sei un futuro cadavere.
5: Sì, ciao bello.
6: Scemo di merda, non mettere giù che t'ammazzo. Bastardo.
2: Tamarri.
7: Stampe, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno, fate le stampe. Le stampe?
7: Certo, mi manda una mail e le rispondiamo.
4: Perché così non mi risponde? Non, cioè, non ho capito, non si,
7: no,
4: può più parlare umanamente.
7: Sì.
4: Cioè, se mi incazzo e ti scrivo figlio di troia, te lo metto sulla mail, non te lo dico a voce. Per dire, tu usi questo metodo. Testa di minchia.
7: Abbiamo bisogno di
4: figlio di cacca. Queste robe.
7: Cazzo
4: fai? Sto parlando. Che cazzo fai? Che sto parlando? Non ti mando la mail, scemo. Te lo dico a voce, coglione.
2: Tamarri.
4: Buongiorno. Uè, zoccola! Allora, come stai?
6: Ciao.
4: Mamma mia, va, una vita che volevo chiamarla, va. Pronto?
8: Pronto?
4: Patrizia?
8: Guarda, un minuto.
4: Oh! Dai, ti devi muovere.
8: Cioè, tu ci sei pubblicato in scemo nito.
4: Non ho capito, parla italiano.
8: Scemo, però scemo se tu hai il mondiale. Scemo e piccio di minchia è il mondiale.
4: Non capisco.
8: Cioè,
4: t'ho fatto ridere, scemo di merda. Sono simpatico, lo so.
2: Tamarri.
9: Pronto?
6: Aspetta un attimo che sto pippando. Scusa, pensavo perché mica mi ha risposto, mi ero fatto un destrone. Aspetta, cazzo, sporcato tutto prima che arriva mio cugino, se no si fa il pucciotto. Pronto, sei l'azienda stamberie, robe di gadget, volantini.
9: Mi passo il titolare.
6: Ah, minchia, proprio capeggiando.
9: Pronto?
6: Anch'io sono sempre pronto, sono nato pronto. Sono Massimi di quarto, sono il frontman del gruppo Cinzia Troia. Siamo un gruppo punk. Dobbiamo fare tutta la cartellonistica, i gadget per i concerti che facciamo a Roma.
9: Va bene, dite.
6: Noi abbiamo bisogno di fare proprio tutto da zero. Cioè proprio la grafica anche.
9: Facciamo tutto, grafica, cartelloni, poster, tutto quello che vi occorre.
6: Anche poster.
9: Ah. Poster, banner.
6: Banner e bandierer. Maglietter, le fate le maglietter?
9: Non si sente bene questa.
6: Oh! Oh! Mi senti?
9: Sì. Adesso sì, dici. Ah.
6: Allora senti, però la foto alla fica della Cinzia gliela fate voi?
9: Sì.
6: Allora vi devo mandare la ragazza che è del gruppo, la bassista. Noi siamo un po' come si chiamano i vichini?
4: I Manascan.
6: I Maneschi. E sì. Abbiamo una bassista donna, però lei vuole farsi fare la foto alla figa per fare il cartellone. Fate voi la foto?
9: Ma possiamo fare tutto, basta vederci da vicino e chiarirci per bene, perché non lo so, stanno telefonando con un telefonino da lontano, non lo so, non si sente tanto bene.
6: Sì, perché lo tengo in sala. Se vuole lo avvicino un po' alla finestra, così sente meglio, aspetti, Adesso mi sente meglio?
9: Adesso un poco meglio. Innanzitutto voi siete?
6: Sono Massimino di quarto.
9: Massimino di quarto.
6: Di quarto. Quarto.
9: Sì, ho capito.
6: E sono qua con Giovannino.
9: Sì.
6: Siamo i Cinzia Troia. Siamo un gruppo rock punk.
9: Ho capito tutto.
6: C'è qualcuno che ha fatto l'elementare lì?
9: Sì, come? Ci sta uno che è quasi la prima elementare.
6: Cazzo! Quasi laureato proprio.
9: Laureato.
6: Perfetto, allora vengo là con Cinzia, gli facciamo la foto alla fica e facciamo i cartelloni.
9: A disposizione, però ci dobbiamo vedere nella nostra sete.
6: La sete, va bene, porto anche la birra.
9: Va bene, grazie per la birra.
6: Tu hai detto che c'hai sete?
9: Sì.
6: Ok.
9: Ti aspetto, quando vieni?
6: Ma non lo so, adesso un attimo che capisco con mio cugino, perché adesso mi è salita la bamba e mi voglio urlare continuamente.
9: Va benissimo.
6: Ehi!
9: Buon lavoro.
6: Arriva,
9: Adesso.
6: Arriva.
9: Che
6: dammo.
9: Eh.
6: Uai.
9: Eh. Sentite, quando venite qua portate i soldi.
6: Certo, certo, porta anche un 9 per 21. Chi era questo? Ma chi era questo?
10: Foster.
11: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura.
12: Oh, come?
11: Paura.
13: Radio 105. Lo Zoo di 105.
14: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
15: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
16: Che succede, Osceno?
15: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
16: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
15: Monitorando le mie telefonate.
16: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
15: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cattolo.
14: Osceni Lerci 2.
15: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
16: Rottermaio. Rottermaio.
17: Però se c'è un paraurti di una panda.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Maier.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
15: Nella villa del signor Rottermaio.
16: Marien.
15: Rottermarien.
16: Rottermaier.
15: Oh, Rottermarien.
16: Maier.
15: Maier sei tu, è quella puttana de so.
16: Del signor Rottermaier.
15: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
14: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
15: Ma se sono così rasabondo...
16: Rasabondo?
15: Se sono così rasabondo...
16: Vagabondo.
18: Nauseabondo!
16: Nauseabondo e ripugnante.
15: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
18: non
15: tutti...
18: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
16: Che hai permessi sposo? Allora...
15: Ma se sono così nausabondio... Nauseabondio?
16: Nauseabondo.
18: Sì,
15: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
18: nauseabondo?
15: Vuoi... Dove è scritto?
16: Nauseabondo.
15: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
14: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
15: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
16: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
15: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
16: Di un reality show pornografico?
15: Di un reality. Di un reality. Di un reality. Di un reality show pornografico. Di cui mio padre è autore e regista. E che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
14: Figli di Troia. Figli di Troia.
19: Figli di Troia.
14: Figli di Troia.
20: Uè, uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
20: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
21: Meteoropatici.
20: Psicopatia. Psicoparia.
21: Psicoterapeutici.
20: Psicoterapeutici.
21: No, petici. Terapeutici.
20: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: No, terapeutici.
20: Terapeutici.
21: Terapeu. Terapeutici.
20: Terapeutici.
21: Terapeutici.
20: Oh.
21: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
20: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
21: Bravo!
20: Volete conquistare Troia?
21: Sì!
20: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
22: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
20: No!
22: Attento Nayace, attento Nayace! Te l'ammonio!
20: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa dice?
22: È l'Aiazzone!
20: Aiace
22: è quello grosso, Aiazzone!
20: Ah, pagliaccio!
21: Provare per credere!
22: Esatto.
20: Sì!
22: Attento, attento, sta venendo!
20: Oh, no!
22: No!
20: No!
22: No! No! No! No!
20: No!
22: No! No! No!
20: No!
22: No!
20: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!
0: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
20: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
10: di sfruttare la mia caparbietà.
20: Di sfruttare la mia caparbietà. No,
21: scusa, sono parole normali.
19: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
23: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
24: Giusto,
23: ce l'ha fatta. Ho sbagliato?
24: No, giusto.
23: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
24: No!
23: Eh sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati a Italia's No Talent, il talent show senza talent e senza show.
2: Sei troppo forte, caro collega, sei forti. Hai preso 5.000 euro per questa battuta?
1: No, purtroppo solo a te danno 5.000 euro per ogni risata del cazzo che fai.
2: Allora il tuo agente è un coglione.
1: Sì. Mattano, fammi finire, per favore. Allora, miliardi e miliardi sono i concorrenti in gara. Quest'oggi purtroppo abbiamo fornito l'indirizzo sbagliato quasi a tutti, quindi se ne sono presentati soltanto due. Non perdiamo dunque altro tempo e facciamo entrare il primo concorrente.

0: cosa canterai oggi e soprattutto se hai fatto o no l'antirabica.
1: Veramente mi chiamo Asia e non Africa. Comunque vengo da Torino.
2: Non è vero, non ci sta l'Asia a Torino.
1: No, ma il mio nome è Asia.
2: Torino è in Piemonte, non in Asia.
1: Sì, esatto.
2: Prato è in Asia, che è pieno di cinesi. Hai capito? Quando me ne sto guadagnando ci compro la macchina.
3: Devi dirlo in mongolese, lei non capisce.
2: Sei della Mongolia tu?
1: No.
2: Prova a dire, sono di Ulaanbaatar.
1: No, sono di Torino.
0: Su, colleghi, non siate così cattivi con questa povera bestia. Potrebbe morderti e non ci ha ancora detto se ha fatto l'antirabica. Dai, cara nostra Asia, con cosa otturerai le nostre orecchie questa sera?
1: Ecco, canterò una cover di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri.
2: Puttana, non vuoi bruciare la città veramente?
1: No, ma è una ipotesi.
2: Non ho capito, ti chiami Asia o Nerone? Per la città che brucia, capito? Hai capito, Nerone?
0: Ma oggi ti compri
2: città.
0: La casa, caro collega, furia di fare battute,
2: Ma io adesso vivo in tenda, perché sono un intenditore. Hai capito, tenda in

0: mi hanno buttato la bomba atomica. Ma a me sembrava... Scusi, può non farmi il verso? Comunque, sono intonata.
1: Madonna mia, che voglia che avrai in questo momento di comprare un Kalashnikov e sparartelo nella fi...
2: Sei fortunato, ne ho uno sotto il tavolo.
1: Porca miseria, prestamelo subito.
2: Prego.
0: Così sta facendo il verso con la bocca.
2: Parto un Kalashnikov carico.
3: Oh, questa è una canzone di Gianni Morandi. È quella dei ragazzi che è andato in Vietnam. Ta ta ta ta ta. È la più preferita dei balbuzienti.
1: Mi dispiace Asia, ma la giuria ha dato il suo responso e tutti insieme, anche i vecchi e le vecchie qui presenti, dicono che sei una merda e fai cagare. Fai cagare. Quindi purtroppo tagliati le corde vocali e levati dal cazzo. Piangi, dai, dai, che fa ascolti, vai!
3: Vedi Laurent Espresso e vattene a fa' in culo, te Agatha Christie!
1: Bene, bene, bene, che bello avere tanti concorrenti giovani, speranzosi di diventare famosi. Purtroppo la puttana di prima però non ce l'ha fatta. Abbiamo un altro concorrente pronto a svoltare la puntata. Prego, facciamolo entrare.
4: Ciao, il mio nome è Stonio e vengo con la metropolitana.
2: Oh, che bravo, si masturba davanti a tutti.
1: Per me sì, molto bello anche, molto,
3: molto bravo.
1: Stonio, devo confessarti che siamo già tutti finocchi al tuo cospetto. Cioè proprio ce lo faremo allegramente buttare nell'ano. Ma per essere sicuri di non aver preso un abbaglio, raccontaci un po' di te. Cosa fai nella vita e soprattutto cosa ci canterai, angelo che non sei altro?
4: Io di lavoro faccio quello che ti dà fuoco al negozio quando ti sta per scadere la polizza antincendio. Perché vengo da una famiglia molto povera, 7 fratelli. Quando eravamo piccoli abbiamo dovuto vendere gli organi dei nostri genitori per pagarci la droga. Mio sogno nel cassetto è fare soldi con il mio progetto imprenditoriale. Dei buoni pasto che si possono usare anche per andare a mignotte.
2: Geniale!
3: Ma perché non ci sono già?
4: E purtroppo no.
3: Allora che cazzo è questo carnet che mi ha dato la banca?
1: C'hai, collega, c'hai il carnet per andare a puttane?
3: Non lo so, ogni volta che ne firmo uno mi ciucciano il cazzo.
1: Bene, Stonio, siamo pronti ad ammirarti mentre ti esibisci. Che canzone canterai?
4: Guardi, visto che lavoro nel ramo degli incendi dolosi, canterò Se bruciasse la città dell'allenatore Claudio Ranieri.
2: Bravo, bellissima quella canzone, la conosco molto bene.
4: Se bruciasse la città, che caldo che farà. Oh yeah, riscaldamento globale.
1: Mamma mia.
4: Forse porterai un po' di calore.
1: Stupido. Bellissimo ragazzi, un capolavoro. Con l'accenno anche al cambiamento climatico. Mamma mia, sei veramente prezioso. E un attimo che ci consultiamo.
2: Secondo me io ho l'AIDS.
1: Ci siamo riuniti e all'unanimità abbiamo deciso che tu non solo hai vinto questa puntata. Tu hai vinto Sanremo. Hai vinto la Sai l'ultima. Hai vinto tutte le kermesse esistenti nel mondo. Tu hai vinto anche il Super Enalotto. Tu sei diventato da oggi anche Papa. Stonio,

0: campione mondiale di tutto l'universo, di tutti i programmi televisivi in cui si canta, un applauso e standing ovation!
1: Da quando sei diventato papa non pensi ad altro, Stonio!
2: Lo Zodi 105.
3: Wonderland. Wonderland.
4: Ci siamo. Siamo tornati con un nuovo Wonderland, con le voci di Marco Mazzoli. A questo giro ha inserito nuove voci di Marco nel sistema operativo dell'intelligenza artificiale. Sentiamo.
5: Inserimento voci di Marco Mazzoli.
6: E lui ha predetto che arriverà un'onda gigantesca. No, ma sei un genio, veramente.
4: Sentiamo ora se l'intelligenza artificiale le ha clonate nel modo giusto.
5: Ricreazione voci di Marco Mazzoli con l'intelligenza artificiale. Voci ricreate.
6: Qua! Yeah! Yuppi duo! Super weekend! Splash!
4: Anche oggi una merda incredibile. Ma non è possibile. Ma Wender se ne sbatterà ancora e utilizzerà questa nuova versione di Marco Mazzoli 4.0 per chiamare i rivenditori di barche.
7: Pronto,
6: buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Inculati in merda. Buongiorno, mi scusi se la disturbo.
7: Dica.
6: Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello con il taglio di capelli da angioletto delle chiese. Volevo un'informazione.
7: Dica, dica.
6: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
7: Una barca?
6: Mi scusi un attimo. In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
7: Lei vuole una barca dove si può agganciare la moto d'acqua?
6: Sì.
7: Sì, ma noi non vediamo questo tipo. Noi siamo un cantiere nautico che facciamo manutenzione sulle barche, basta.
6: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato?
7: La c***a.
6: Cavolo, mi spiace. Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! We're lonely dancers. Join me for the... Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
7: Benissimo. Davvero?
6: Dicevamo
7: quindi... che noi non vediamo questo tipo di imbarcazione, quello che sta cercando lei. Noi non ce l'abbiamo.
6: Quindi lei mi conferma che non ha le barche?
7: No, non vendiamo quel tipo di barche.
6: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da tamarro mi è uscito il suo di numero.
7: Barche da tamarro per persone tamarre, ma noi non abbiamo una clientela di tamarri.
6: Aspetti un attimo. Giornata incredibile a Milano dopo questa settimana della Fashion Week. Per parlare con noi in diretta, 342 4115 105. Splash! Dicevamo.
7: Dica.
6: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
7: Quindi?
6: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi. Lei vuole fare una dedica?
7: No.
6: A chi la dedichiamo la nuova di Vasco Rossi? Trauma cranico?
7: Trauma cranico?
6: Sì.
7: Ma se vuole mio marito. Quindi?
6: Volevo un'informazione.
7: Che informazione?
6: Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
8: Cos'è questo? Sono scherzo.
7: Chi è che lo sta facendo?
8: Ma non lo sanno.
7: Arrivederci.
6: Uè, figa!
7: Ciao.
6: Ok, ciao, stronzona. Yeah!
9: Buongiorno.
6: Buongiorno, mi scusi se la disturbo. Sono Marco Mazzoli, lo speaker di Radio 105. Sono quello sempre al centro in TV che ha i capelli di merda. Volevo un'informazione. Io ho una moto d'acqua e ho visto che un mio collega ha una barca strana e ci può agganciare la moto. La vorrei anche io.
9: Ho visto un suo collega che ha una moto d'acqua che ha una barca strana.
6: Sì.
9: Ah, quelle che si mettono sic davanti alla moto d'acqua.
6: Sì.
9: Tipo, o moto, o barca, o anche tender.
6: Esatto, proprio quella. Mi scusi un attimo. In questo momento all'Imbiate c'è il cielo nuvoloso e la temperatura è di 19 gradi. Più tardi saranno le 4. Eccomi, dicevamo?
9: Ma è uno scherzo?
6: Sa, io sono uno speaker e devo dire ogni 4 minuti la temperatura e in tempo reale le notizie.
9: Ma dai!
6: Ho sbagliato, ma chi ho chiamato? Aspetti un attimo. E adesso il nuovo disco di Conan Gray con Lonely Dancer. Qua! Yeah! Yuppi Duo! Dicevamo.
9: Veramente Radio 105?
6: Sì.
9: Ma sul serio?
6: Quindi lei mi conferma che non ha le barche?
9: No, ce le abbiamo e come?
6: Scusi, ma io ho cercato sul motore di ricerca e scrivendo barche da Tamarro mi è uscito il suo di numero.
9: Sì, ce ne abbiamo anche da Tamarri, sì, certo. Come no? Come la vuoi, fucsia?
6: Aspetti un attimo. Ristorante da Antonio. Solo pesce fresco tutti i giorni. Pranzi di lavoro, cene e grande novità. Arriva il karaoke. Prenota la tua cena al 335 4040. Allegria. Splash!
9: Ma ogni quanti minuti bisogna fare lo slogan del meteo o del fashion Milano?
6: Per esempio, in questo momento nella tangenziale di Torino si è ribaltato un tir di maiali e stanno correndo ovunque.
9: I prosciutti?
6: Ma la temperatura esterna è di 20 gradi! Notiziation! Yeah, yeah! Lei vuole fare una dedica?
9: Ma ascoltami... Ma si sente...
6: Sì.
9: Quando è che posso sentire la conversazione su Radio 105?
6: Lo sai che ora mi hai rotto tre quarti di minchia? Vuoi solo apparire e quindi... Fanculation!
9: Ciao ragazzi!
6: Ok, ciao stronzona! Yeah!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: La pornografia è la raffigurazione esplicita di soggetti erotici e sessuali, in genere ritenuti osceni, effettuata in diverse forme: letteraria, pittorica, cinematografica o fotografica. Sostituendo i particolari più estremi delle trame con elementi tratti da generi più blasonati, dimostreremo che la pornografia possiede dignità poetica e letteraria. Benvenuti a Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.
3: Ciao, sono una ragazza di 23 anni, di buona famiglia, ed oggi sono a casa di un mio amico che mi ha convinto a bendarmi e a girare delle scene porno per metterle su un portale hard. Non so con chi avrò un rapporto, ma la cosa mi fa eccitare moltissimo la
4: fisioterapista.
5: Ciao, sono un bortonaio meridionale sovrappeso e che si lava solo il mercoledì. Di un palazzo in centro e un rappollo della Milano Bene mi ha offerto 1.000 euro per
6: chiacchierare
5: con una mezza
6: trovetella
5: succhia
6: capri e anacapri
5: di una sua amica bendata con gli occhi coperti. Questi sono malati, gente ricca strana.
3: Ecco, sono sul letto, nuda e bendata, e sono molto eccitata.
5: Eccomi, sono entrato nella stanza. Scusa se ho le ciabatte, ma stavo portando i sacchi dell'immondizia fuori, che oggi passa la raccolta e non mi sono nemmeno lavato le mani.
3: Ma che puzza di merda!
5: Ciao, sono Gaetano e ora ti caccio il cannone in
6: paloma.
5: Ma prima mi fai un bel po'
6: pomata antiscottature.
3: Wow, ho studiato dalle orsoline e il mio papi mi ha dato un'educazione impeccabile e adesso sono nuda e bendata a farmi
4: scoraggiare
3: da uno sconosciuto che vuole che gli faccia un
4: pomeriggio assolato.
3: Se solo mi vedesse mia mamma.
5: Eccolo, eccolo, mangiami il cannolo, brutta
6: Zorba il greco.
3: Che gran
4: cappello di paglia.
3: Ma, che puzza di piedi e che fetore di pesce. Che schifo! Ma cosa succede?
5: Non so, non capisco. Forse la nettezza urbana. Aspetta che chiudo la finestra che magari entra la puzza che... Ho fatto! Dai, dai, dai!
3: Eh no! Si sente ancora! Che vomito!
5: E va bene, dai, che ho preso due chalice. Facciamo, dai, che poi devo andare anche a riaprire la portineria. Vieni, vieni! Spegorettati, malandrina!
3: Sì, mi metto in posizione della pecorina.
4: Incuriosiscimi.
3: Forte, forte.
5: Ah, che te lo ingalo. Ah!
3: Ah!
5: Ah!
3: Ah!
5: Ah!
3: Ah!
5: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
3: Aspetta.
5: Ah! Come te lo ingalo, ma te morda la schiena. Ah! Te morda la schiena. Schifosa.
3: No,
5: aspetta!
6: Sbiancamento dei denti.
3: Non sprecare la tua preziosa
4: sbottonare la camicia.
3: La voglio ingoiare tutta!
5: Ecco, cavatela tutta, brutta
6: trofia al pesto.
3: Ma... Mamma mia, che schifo! Sa di branzino al sale! Che vomito! Ma chi sei? Brutto maiale, ma una doccia non potevi fartela? Cazzo di poveraccio zozzone!
5: Minchia, ma se sei bendata, come fai a sapere che sono poveraccio? Che minchia hai in bocca, Equitalia?
2: Pornazzo. Storie del cazzo, ma con un'anima.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Ce ne giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
7: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No, no.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Lo Zobi 105 presenta La bastardata del giorno.
10: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
11: Leone, t'ha licenziato?
12: Yeah.
11: Ha licenziato?
12: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
13: Pronto?
12: Sì.
13: Ma è vero che t'hanno licenziato?
12: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
13: Ma che, come si chiama quello del programma?
12: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
13: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
12: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
13: Ma tu adesso fare programma nuovo?
12: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
13: Ah, simpatico, tu forte.
12: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
13: Sei quella di tua madre.
12: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. tua madre.
10: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
10: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
12: Oi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
12: Sì.
14: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azan che è su tutte le furie?
12: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
12: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, licenziato, basta. Ma quello dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
12: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
12: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
12: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
14: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
12: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
12: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
12: E Mazzoli! Ah, già tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
12: Passa Alberto.
14: Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì.
13: Licenziato!
12: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
9: La bastardata del giorno.
0: Lo Zoo di 105.

0: Blen, Paranocchia, Guaranà, Cagata Franchi. Allora, siamo pezzetti con la disquisizione dei derby che poi ci cipiglio. Benvenuti a un nuovo atteggiamento di quarto sgrados con i nostri seduti comodi. Ciao Carmelo Abate, Carmelo.
1: No, no, non sono d'accordo, ma è perché è innocente.
0: Anche io, vaffanculo. Adesso parliamo con gli zombie fichi, che è nato un fantasma piatto e lucente. Mi collega fica storica e sa di alieno, salutiamo la mia combattuta, ciao Alessandra Viero.
2: Ciao, sono fica.
0: Bene, bene, ma come possiamo iniziare senza l'ano che poi combattiamo con la nostra fachita, così che si lecca la figa Sebastiana. Ciao Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao al pubblico a casa, saluto gli amici Squarto Graders e in particolare il signor Di Cacca Biscotto, che ci manda una foto scattata durante una aggressione nel suo paese. Ecco, la mostro in camera. Come vedete, queste due persone stanno combattendo ferocemente e uno dei due è un mutilato, infatti non ha parte del braccio a partire da poco dopo il gomito.
3: Sebastiano, la foto di un fist fucking, il braccio c'è, tutto in culo.
0: Bene, follia dispotica di atteggiamento che poi siamo nottambuli, che dire, ricostruiamo i fatti con i bifolchi, dai che sono merda.
4: È una notte di piogge e fulmini per via di un temporale molto violento in provincia di Avellino, dove dimora il signor Draculo Ventennale. Mentre dorme con i suoi 34 gatti, immerso fra piscio e peli, il signor Draculo Ventennale sente il bisogno di urlare la parola Catania come ogni giorno, ogni 20 minuti. Infatti, il signor Draculo Ventennale è affetto da una rara disfunzione che gli fa urlare la parola Catania ogni 20 minuti. Colpa del suo lavoro come ferroviere nelle Ferrovie Siciliane, dove era capostazione a Catania e accoglieva negli anni 70 i treni diesel provenienti dalle città vicine.
1: Catania! Catania! Andrea, Andrea. Oddio. Ragazzi, però, gattini miei, basta vomitarmi addosso sti minchi di batuffoli di pelo. E no, cicciolina bella, no, bianchina. E no, questo mio cuscino non ci devi cacare sopra, capito? Catania! Catania!
4: Tra un Catania e un gatto che vomita pelo, il signor Draculo Ventennale ode un rumore sinistro provenire dalla cucina. Un rumore come di pentole e chitarre in accordatura.
1: Che minchia è questo rumore provenire? Catania! Catania! Provenire dalla mia cucina come da pendole e accordatura. E no, pallina, ti ho detto che non deve cacare sul cuscino. Catania! Catania!
4: Ovviamente il signor Draculo Ventennale non indugia e si alza per controllare il motivo di tale rumore sospetto, incurante del concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile.
1: Ma che cos'è questo rumore provenire dalla cucina? Adesso mi alzo e vado a controllare. Stante possa esserci il concreto pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile. State buone cattini miei, non mi fate ancora palletto da vomito di pelo di cotone, che mi avete rotto la minchia. Ci ho letto che sembra il magazzino di un'industria tessile. E che minchia! Catania! Stazione di Catania!
4: Appena arrivato in cucina, il povero ventennio si rende conto che il sospetto che vi fosse del pericolo mortale di intruso di malvivente di persona ostile era concreto. Infatti, viene colpito ripetutamente a colpi di zombie afferrato per i piedi in pieno volto, più e più volte, fino a perire.
1: Che? Madonna, che puzza di... Ah, un occhio in faccia! Ah, che è un braccio in mano! Ah, muoio!
0: Catania!
4: Le tremende zombate uccidono malamente il povero signor Ventennio, che verrà ritrovato coperto di vomito di cotone di gatto e feci feline pochi giorni dopo. Gli inquirenti sono sulle tracce del sosia di Amandalir con un arco e frecce a forma di cazzi.
0: Bene, bene! Werther compreso che l'ostia non sa di pane. Adesso sentiamo i nostri social network con Sebastiana! Sebastiana!
2: Ci sono i social network che sono impazziti letteralmente sulla questione del signor Ventennio. Il pubblico è molto diviso. Per esempio, il signor Gennaro Pretepazzo ha mandato la foto del sospettato. Eccola, la mostriamo. Come vedete, è molto longilinea e probabilmente sta fuggendo a nuoto. Indossa un completo grigio.
3: Sebastiana, la foto di un delfino.
0: Bene, brava Sebastiana, che non sei i mostri dei mobili che poi finisce stinco di santo, che sono perenne. Mostriamo la pietà per il programma finisce, che poi bombolo diciamo i cazzi per Rogiglio, che finisce sempre zoccola Roma.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però. Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is
2: the zoo. Buonasera, va ora in onda dallo studio Perepicchio in Roma la nuova puntata di Affari Buoi, condotto da Amadeus. Subito dopo, il film Mia mamma puttana, sottotitolato in greco antico. Buona visione.
3: Bentornati al gioco che regala milioni di euro agli italiani, Affari Buoi. Allora salutiamo la gente a casa e iniziamo chiamando il primo concorrente.
4: Gentile utente, l'interno da lei digitato non è corretto.
3: Ma è pazzesco.
5: Pronto?
3: Sta parlando con Amadeus.
5: Ah? Chi è Amadeus?
3: Sto cazzo! Che peccato, il nostro concorrente ha deciso di non partecipare. E adesso via, chiamiamo subito un altro concorrente.
5: Pronto?
3: Brutta testa di cazzo. Ma è pazzesco, uno si presenta gentilmente e poi ti buttano giù il telefono. Dove andremo a finire?
5: Pronto?
3: Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1. Buongiorno. Ma cosa devo fare io? Ma perché la gente è così stronza? Buongiorno.
5: Pronto.
3: Buongiorno.
5: Pronto.
3: Buongiorno. Benvenuto ad Affari Buoio su Vai 1.
5: Pronto.
3: Pronto sto cazzo, signora. Lei è il signore o la signora?
5: No, mi interessa né la signora né quello signor, non lo conosco, arrivederci.
3: E allora salutiamo la signora Ornella che lo prende in culo con la padella. Ma che cazzo sta succedendo ai pensionati? Basta.
6: Chi è?
3: E allora facciamo un caloroso applauso al nostro concorrente Riccardo che caga a spruzzo camminando.
6: Sei tu, pezzo di merda! Maledetto figlio di puttana!
3: E quindi facciamo un altro super applauso al nostro concorrente.
6: Non lo voglio l'applauso!
3: Giovanni spruzza merda dalla provincia di Palermo.
6: Nessun Giovanni spruzza merda! Io sono Arnaldo Cini, porca m***a!
3: Io le farò una domanda e se lei mi darà la risposta esatta si porterà a casa 300.000 euro.
6: Te la do subito! La mia risposta è porco!
3: Ma è pazzesco!
6: È pazzesco che tu mi dia fastidio ogni giorno!
3: E allora, facciamo una...
6: Ti ho intravisto ieri pomeriggio che passeggiavi qui sotto!
3: E allora...
6: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa, ma non voglio andare in galera! Hai capito?
3: Quindi siamo pronti?
6: No! Non siamo pronti a fare un cazzo!
3: Andiamo con la domanda!
6: Sei Michele!
3: Allora,
6: Michele, ma tu lo sai che stai parlando con un alpino?
3: Allora,
6: io sono una macchina della tortura. Gli alpini sono i militari più pericolosi del mondo.
3: Quanto?
6: Io con un coltello ti butto giù una caserma. Hai capito, Michele?
3: Quanto sono lunghe le mani di Gianni Morandi?
6: Sono lunghe come quella zoccola di tua madre.
3: Mannaggia, mannaggia.
6: Michele!
3: La risposta è sbagliata.
6: Michele!
3: Ma stia tranquillo.
6: Michele!
3: Perché abbiamo la domanda di riserva.
6: Porco d***o!
3: Che è questa. Quanto ci mette un falegname?
6: Michele, ieri ho trovato scritto con la chiave sulla carrozzeria della mia auto nuova Arnaldo Scemo. Se scopro che sei stato tu, ti giuro che ti faccio ricomprare l'auto nuova. E firmo con il tuo sangue il finanziamento.
3: Intanto salutiamo il nostro sponsor
6: Michele.
3: Caramelle mammelle.
6: Porco d***o, che nervoso.
3: Più le succhie più diventano belle.
6: Michele.
3: Quanto ci mette un falegname Michele. A costruire un gufo di legno? La risposta è...
6: Aspetta Michele, mi hanno suonato al citofono. Non buttare giù, stai lì. Sì?
3: La risposta è...
6: Porco d***o Michele, ora pure al citofono!
3: Esatta!
2: Affari Buoi con Amadeus torna domani, sempre qui su Vai 1. Buona serata, merde!
7: Radio 105.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno aveva appena salutato una delegazione giunta in visita pastorale dalla Sicilia.
3: Allora, arrivederci!
4: Baciamo le mani!
3: Certo, purché non ci siano le stemmate che fanno un po' schifo! Arrivederci!
5: Padre mio, una notizia! Ma chi sono quei signori che se ne vanno?
3: Eh? Come chi sono? Dei pii uomini di chiesa sono.
5: Ma indossano delle lupare!
3: E allora? È la divisa di ordinanza dei preti di quelle terre lontane.
5: Ma siete sicuro che siano preti?
3: Certo che sono preti, non hai sentito i nomi? Don Vito, Don Tano, Don Vincenzo. Si chiamano così perché sono preti di Cristo della Madonna.
5: Se lo dite voi. Comunque sono venuto a recarvi una cattiva notizia. Sta per arrivare il Gay Pride.
3: Il Gay Pride? Maron, e me lo dici così? Io non sono minimamente preparato.
5: Padre mio, vi devo ricordare che la Chiesa sta rivedendo le sue posizioni riguardo gli...
3: Ma certo, lo so, però vai subito a comprare dei palloncini, forza! Non possiamo più fare risse o coltellamenti, ma i gavettoni di piscio e i finti allarmi bomba, quelli non li leva nessuno.
2: E fu così che il Santissimo Padre si raccolse in preghiera e assunzione di farmaci e diuretici per prepararsi al meglio ad accogliere come Cristo comanda quei sodomiti peccatori senza Dio che volevano sfilare per Milano vestiti da femmine.
3: Allora siamo pronte?
5: Sì, padre, ma mi sembra poco carino.
3: Il giorno che vorrò conoscere la tua opinione, ebbene quel giorno sarà lo stesso giorno che si vedranno pisciare le galline. Fino ad allora devi stare muto e rassegnato a fare quello che ti dico io. Prepara i gavettoni che quegli esseri abominevoli stanno per passare qui.
5: Sono pronto, padre. Vuole benedirli prima?
3: Lo sai che senza gente che mi paga le benedizioni non mi vengono bene? Dammi dei danari.
5: Ma sono quelli per le medicine della mia povera nonna arteriosclerotico muta, scema.
3: Ma quali medicine? Non lo sai che su Facebook c'è scritto che ci si cura molto meglio con le tisane? Vuoi saperne di medicina più di Facebook?
5: Giammai, Maron! Ecco a lei i miei denari.
3: Benissimo. E io do a questi palloncini la mia benedizione facendo il segno di Cristo della croce della Madonna.
5: Ma padre, avete fatto una Z.
3: Z? Vabbè, mi sono confuso con Zorro, ma il senso è quello. Ora forza, pronti a lanciare. 3, 2, 1 e...
6: Padre Maronno.
3: Maron,
6: vi ricordate di me? Sono Marisa.
3: Ma certo che...
5: Padre, ma chi è costei? Costui? Costoro?
3: Ma no, è una pia donna che ho redento qualche mese fa in un noto locale milanese pieno di peccatori. Ma che ci fate qui, puttana e mamma? Se...
6: Ma come che ci faccio, scemone? Partecipo alla sfilata.
3: Ma come partecipi? Ma non mi dire che tu...
6: Ma sì, padre, ma non ve l'avete accorto?
3: Maron, ma io... Maronna puttana mamma, nonna Cristo!
5: Padre, che accade?
3: Maronna! Quindi io sono stato con una...
6: Ma quante storie, padre! D'altronde anche la Chiesa ormai sta modificando le sue posizioni.
5: È quello che gli dico anche io!
6: Su, padre, non prendetevela, perché piuttosto non mi invitate a casa vostra.
3: A fare cosa?
6: Ma potremmo discutere di quelle posizioni, esplorarne altre, oppure una bustina che...
3: Andiamo subito a fare contento il Papa!
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno si recò nel suo santo privé con Marisa e insieme misero in pratica i vari cambi di posizione che la Chiesa Romana suggeriva in materia di omosessualità.
5: Padre, ma perché siete tornato di corsa con quelli, insomma?
3: In verità ti dico, siamo tornati per fare un gioco di enigmistica che piace molto a questi omosessuali.
5: E che gioco sarebbe?
3: Le parole

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Cappuccetto Scosso.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba di Cappuccetto Scosso. C'era una volta Cappuccetto Scosso. Cappuccetto Scosso era una bambina che, qualche tempo prima, era stata ingoiata sana sana da un lupo transessuale. Scampata per un pelo alla morte, in una sorta di parto cesareo alla Rambo, dopo una mini gravidanza nello stomaco del lupo insieme a sua nonna presumibilmente nuda, ora soffriva di gravi disturbi psicologici. E per questo motivo, era molto infelice. Era molto infelice perché, essendo una babbazza di minchia incapace di distinguere sua nonna da un cazzo di lupo con la sottana, ora non si fidava più di nessuno. Fortunatamente, nel bosco vicino viveva un bravissimo psichiatra. Così, un giorno, la madre di Cappuccetto Scosso le disse: «Cappuccetto Scosso, Cappuccetto Scosso, vai nel bosco a parlare con lo psichiatra, ma per favore questa volta non ti fermare a raccogliere fiori o altre frociate del genere, che l'ultima volta non è andata tanto bene». Così Cappuccetto Scosso si addentrò nel bosco, diretta dallo psichiatra. Cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, cammina, ad un certo punto, Cappuccetto Scosso si imbatté in sua nonna, travestita da lupo. «Oh nonnina, nonnina, ma che ci fai, travestita da lupo?» «Non sono tua nonna», disse la nonna travestita da lupo, «sono un lupo feroce e famelico con l'osteoporosi, bau bau grigrir. Dimmi un po', dove stai andando bella bambina?» «Vado dallo psichiatra nonnina, per curarmi la testolina che si è rotta dopo che il lupo vestito da te ci ha inghiottite entrambe», disse Cappuccetto Scosso. «Oh bene, bau bau», fece la nonna travestita da lupo, «buon per te, ora io vado a fare cose da lupo», e iniziò a correre verso lo studio dello psichiatra. Passò del tempo, e finalmente Cappuccetto Scosso bussò allo studio dello psichiatra. «Avanti, avanti», disse una sofferente voce di vecchia che imitava quella di un lupo che imitava uno psichiatra. «Nonnina, nonnina, ma che porca ci fai vestita da lupo vestito da Freud, non avrai per caso ingoiato lo psichiatra?» «Ah, cacca, sì sì nipotina mia, che grosso errore è stato ingoiare uno psichiatra alla mia età, mi fa tanto male la pancia, ti prego, infilami due dita in gola e aiutami a sputare fuori lo psichiatra». Impietosita, Cappuccetto Scosso si avvicinò alle fauci della nonna travestita da lupo, per aiutarla a vomitare lo psichiatra, e solo in quel momento si accorse che quello in realtà era il lupo travestito da nonna travestita da lupo travestito da psichiatra. Ma fu troppo tardi e Cappuccetto Scosso venne azzannata dal lupo, che questa volta masticò ben bene prima di inghiottirla. La morale di questa fiaba è che il cibo va masticato bene. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Nella puntata precedente.
4: Iron Pen, abbiamo ricevuto una richiesta di soccorso proveniente dal regno di Wakandida.
5: Dove ci sono i n***i?
6: No, stop, pensavo a dire la parola con la N, la N-word, ormai tutto il mondo, pensavo a dire.
7: No, dannazione, Wakandida è uno dei nostri più grandi alleati.
5: Ma scusa l'ignoranza, Iron Pen, ma cos'è Wakandida?
6: No, dai, ho sentito che sussurra. Non deve sussurrare, non deve dire la N-word, non se vuol dire la N-word.
7: Super comparsa, ma che domande del cazzo fai? Wakandida è uno degli stati africani tecnologicamente più avanzati. Sono famosi per le loro pietre dai poteri magici e per il fatto che hanno tutti la candida. Sempre. Mi domando chi sia così pazzo da attaccare uno stato africano tecnologicamente più avanzato degli alieni.
8: La risposta non ti farà piacere, Iron Pen. Si tratta di lui. È tornato.
7: Porca troia, dovevo immaginarlo. Lui è l'unico così potente da usare a invadere Wakandida.
5: Mussolini?
6: Ma no, ma che c'entra? Ma prima in... Ma Mussolini, ma mi scusi!
5: E chi cazzo è Vagin Hitler?
7: È una figa! Un'enorme figa coi baffetti, a capo di un esercito spietato e senza scrupoli. Dobbiamo correre in soccorso di Wakandida al più presto. Forza! Contattate i seguenti super erotici.
5: Hypen!
6: No, Hypen, no.
9: Ed ora, la seconda parte di...
6: Contatti i super erotici, prenda nota.
7: Il dottor Stranaminchia, Ragnar Occo Siffredi, Capitan Pallemosce, Mister Fistalo, i piedi skin... Chiava Deus, Cappella fra le ginocchia Man, Pernacchi e Vaginali Woman, l'uomo invisibile ai ciechi.
5: Caputano, scrive più la penna.
6: Ma chi se ne frega? Ma è una lista, lei non deve scrivere davvero, è una finzione. Basta che lei faccia le cose.
5: Ok, scusi, vai avanti, Iron.
7: La donna telechiavabile.
6: Che sta facendo? Che cazzo, gratta e vinci, che è? Faccia finta di scrivere. Ma non faccia le cornicette, che è i cuoricini, che fa? No, piano, si mette in un angoletto e prenda nota, no?
5: Ah, ok, va bene.
6: Non deve fare chissà che, col computer prende, no? Vai, vada avanti, Iron Man.
7: La donna telechiamabile, rifiuta bocchini...
6: No, un attimo, si sente il rumore dei tasti.
5: Adesso prendo nota.
6: Ma basta la pennetta, la cosa, deve far finta, un
5: la film. La penna sul computer?
6: No, la penna sul foglio.
5: Ah, ok.
6: Prego.
7: Vado.
5: Vada.
7: Rifiuta Bocchini Man, il cavaliere senza macchie sui pantaloni.
6: Ma che è, Morse?
5: Eh?
6: Perché prendi appunti in Morse lei? Perché stenografa?
5: Pensavo di farlo in Braille.
6: Ma perché? Non ci sono ciechi in questa serie.
5: Appunto, è proprio questo l'errore che facciamo.
6: Cosa?
5: Noi non diamo spazio alle minoranze.
6: Ma le diamo sì, c'è Mega Negro e Giga Batusso, scusi, a Vagin Hitler. È tutta sulle minoranze questa roba qua.
10: Posso andare avanti, regista?
6: Prego, non li prenda gli appunti. Le mando una mail io.
5: Vado a memoria.
6: Sì.
7: Il professor Lingua in culo, Chuck Sborris, Steven Segato, Sylvester Staminchia, l'Ipnotetta, i Fantastici Uno, l'Enigminchia e infine il coniglio pugliese Bugs Bunfy. Forza, in viaggio super erotici, tutti sull'astronave, tu super comparsa.
5: Scusi, Aaron. Allora, lei non so se si è reso conto, però mi ha dato un elenco che saranno... 100 persone.
6: Sì, è una ventina.
5: Ecco, non ci stiamo fisicamente, sono 6 posti.
7: Infatti. Tu, super comparsa, prendi questo triciclo. Ci vediamo sul luogo.
5: Cioè, neanche la bicicletta normale servo assistita, proprio triciclo. Gigante, oltretutto, brutto.
6: È per l'assicurazione.
5: In che senso?
6: Due ruote può cadere, tre no, non può cadere.
5: Cosa serve lo spuntone con la bandierina?
6: Per farsi notare.
5: Ok. Vado.
6: Sì. Ti raggiù il gettone, eh.
11: Super erotici, grazie al cielo siete qui. Il malvagio Vagin Hitler sta avendo la meglio sul nostro esercito.
5: Sì, è piena la nera, ma quanti anelli?
6: Questa è la regina di Wakanda. Ma come si permette lei? Apostrofa. Io ho detto che non si può dire la parola con la N, non si può dire. Ce tranciano sui social network, ce tranciano, ce falcidiano. Se faccia i cazzi suoi. Vai avanti, Tina Turner, come cazzo degli altri.
10: Vado.
7: Non temere, cappella che prude. Ci pensiamo noi a Vagin Hitler. Forza! All'attacco, super erotici! Forza, super comparsa! Dammi soddisfazione questa volta! Inchiamabile Hulk, prendi questa pistola, spara mega turbo laser. Tu invece, principe dei mestri, prendi questo arco, spara frecce turbo power a testate nucleari. Tu, super comparsa, tieni questa cerbottana.
6: No, ma pure asmatico, manco riesce a fa uscire pallette.
5: È perché ho fatto la palla troppo grande, non esce dal buco.
6: Ma ci credo, la disingagli con l'abbino. La disingagli con la penna.
5: Non,
6: con
5: non esce. Picchio, non esce.
6: Ma porca...
12: Spacca!
7: Dannazione, non me lo ricordavo così forte Vagin Hitler. Mi dispiace, super erotici. Mi sa che questa volta è la fine. Moriremo per labbra del malvagio Vagin Hitler.
6: Sì, Iron Man, tutti i cipini. Ora vi ucciderò tutti. No, no, no, proprio adesso no! Asciai se fide crane! Zighe braga dragamulen!
5: Sta sanguinando! Ma chi è che l'ha colpito?
7: Nessuno ha ferito Vagin Hitler! Sta avendo le sue cose! Che culo!
6: Ma quale che culo? Che figen se mai! Dannazione! Ritirate tutti via con me! Questa volta vi andate di culo, super erotici maledette! Ma di prossima volta io vi ucciderò tutti! Ah, che male ti pancia! Forse posso chiedere concetto temporaneo di lavoro.
5: Allora, stronzona, sei contenta? Abbiamo vinto noi, eh? Cosa facciamo?
6: Ma che ci sta a provare con la regina di Wakanda, lei?
5: Eh?
6: Non deve improvvisare, Francone, già ho fatto sistemare nel bagagliaio da un punto.
5: È vero, il mio manager è un po' che non lo vedo in giro.
6: Non lo vedrà mai più, giù da una scarpata ho fatto buttare che se faceva i cazzi suoi.
5: Mi presti un 50.
13: Il bocchino e poi la candida.
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
14: Radio 105.
13: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
15: Pronto? Pronto? Pronto?
16: Siete.
15: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
16: Sì.
15: Uno scrittologo, ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
17: Pronto?
15: Pronto, signora?
17: Chi parla?
15: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
17: Sì.
15: Vorrei essere il vento per accarezzare...

0: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
1: Pronto?
0: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
1: No, se la ficchi in culo.
0: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
2: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
0: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
2: E come chiudiamo stavolta?
0: Questo cazzo.
3: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
4: 105. Lo Zoo di 105. I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
5: Ciao a tutti, siamo sempre qui per voi a lavoro!
6: Sì, oggi siamo a Roma e più precisamente
5: a casa di mia nonna, che è appena morta decapitata dalle porte dell'ascensore!
6: Eh sì, peccato che non era un alce, sennò potevamo impagliarla e appenderla al muro!
5: Ma, Franco, scusa, cioè, comunque era mia nonna.
6: Dai, che ne hai un'altra, e poi non era neanche la tua preferita. Andiamo a vedere che tesori si nascondono a casa di tua nonna.
5: Sì, perché noi Garage Brother non ci fermiamo mai, neanche davanti al funerale!
6: Francesco, guarda qui, ci sono un sacco di foto di tua nonna con tanti uomini diversi, ma sono tutti famosi.
5: Eh sì, è perché mia nonna li collezionava, chiedeva sempre autografi.
6: Ce n'è perfino una con il padrino.
5: Sì, mia nonna frequentava un sacco di mafiosi.
6: Ma no, il padrino del film.
5: Sì, frequentava anche i mafiosi dei film.
6: Vabbè, Francesco, senti, vediamo di trovare un po' di cose da vendere a Rick.
5: Mi sa che qui c'è troppa roba, eh. Facciamolo venire direttamente qui.
6: Ok, Francesco.
7: Ah, mannaggia, che viaggio di merda che mi avete fatto fare, ragazzi. Un treno espresso mi avete preso. Porca puttana, ho preso il Berlino Reggio Calabria. 44 ore ci ho messo, vabbè, dai.
4: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
7: Dai, parliamo di lavoro. Chi è il vecchio di merda che è schiattato male e finalmente si è levato dal cazzo dell'umanità? Dai, questo vecchio odioso di merda, chi è?
5: Veramente è mia nonna.
7: Sta appunto dicendo, è veramente un peccato. Tante condoglianze, è una persona meravigliosa. Vabbè, che mi avete portato?
6: Guarda questa cosa strana, Rick. Sembra una cintura, ma ha questa protuberanza nera grossa davanti. Non so cosa sia.
7: È un corno. È un costume da unicorno. Che praticamente con la cinghia, no, si metteva il corno sopra la testa. Era carnevale, ci piaceva il carnevale a tua nonna, ci piaceva il carnevale.
5: Rick, ma guarda nel cassetto, c'è una frusta, anzi, guarda bene, sono 9 fruste insieme.
7: Ah, quella cazzo di frusta, questo serve per ammazzare mosche sui vetri, vedete, cioè, a casa di tua nonna ci devo stare dalle mosche grosse così, dei bagarozzi, no?
6: È un po' difficile prenderla con la frusta, Rick, no?
7: Perché non è una frusta, cioè è una frusta, ma la frusta è quella per le uova, no? Che serve per mondare i tuorli dell'uovo, faceva tante torte tua nonna, era pasticcera?
5: No, mia nonna lavorava alle poste.
7: Ah, vabbè, si vede che c'era la passione alla cucina.
6: Ma poi è di pelle, Rick?
7: Era di pelle perché una volta l'alluminio non c'era, l'alluminio è stato inventato quando? 2 settimane fa, 3 settimane fa, quando è stato inventato l'alluminio? Prima del 2000 comunque, e prima si facevano, gli utensili erano tutti di pelle, c'erano le forchette di pelle, cucchiaie di pelle, tutto di pelle era.
6: Ah, ok, Rick.
5: Rick, vieni a vedere questa stanza, è veramente strana. Cioè, guarda, la porta interna è tutta imbottita di pelle rossa con dei ganci attaccati.
7: È perché si vede che era indiana tua nonna. Cioè, quella, la pelle rossa è quella del suo padre. Era indiana d'America? Era Cheyenne, Apache, che era? E i ganci per gli scalpi. Per gli scalpi, che appunto lei, essendo Apache, tagliava gli scalpi alla gente. Era...

0: una bella persona, tua nonna si incazzava, cioè, appendeva gli scarpe e faceva i riti.
1: Oh, guardate in questa cassetta, è pieno di vecchie pellicole.
2: No, che carina la nonna, ha tenuto tutti i filmini di quando ero piccolo.
0: Che carina la nonna, ha tenuto i filmini. Mi dispiace, do un'occhiata un attimino, mi metto il monocolo un secondo e ti guardo i filmini che magari è qualcosa di epoca, vediamo, eh. Aspetta, ma aspetta, fammi vedere un po' bene sto filmino qua. Scusa, una domanda, che tua nonna aveva un gatto nero grosso, proprio d'angora, proprio peloso, un gattone?
2: No, Rick.
0: Sicuro? Nemmeno una nutria, non lo so, qualcosa di domestico, no, peloso?
2: No.
0: Ah, allora ho capito dal filmino. E adesso vediamo che te lo dico, diciamo, cerco di essere delicato.
2: Sì.
0: Allora, tua nonna era un buttanazzone con un facone così e faceva la zoccola.
2: Ma Rick, ma no, ma non può essere.
1: Dai Francesco, non fare così.
2: Ma no, era una puttanazza.
0: Vabbè, queste qua infatti sono tutte robe tipiche della puttanazza. Ammazza quanto ciucciavano, ma non li trovo. Ma è anche una bella figa tua nonna. Senti, a quanta età è morta?
2: 67.
0: Vabbè, giovane ancora. Senti, facciamo così, dai. Vedo $200 per tutto l'armamentario, più un centinaio di dollari se mi lasciate da solo col cadavere della nonna un'oretta in obitorio. Vabbè, adesso visto il filmato mi è partito un attimo, mi sembra proprio c'è una minchia qua sotto il mento, va bene?
1: Ok Rick, affare fatto, hai visto Francesco? Abbiamo guadagnato anche oggi.
2: Sì, ma mia nonna...
0: E ci penso io la nonna, vai, un'oretta, metto il cronometro.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
0: Ah, che sa che frigo è? No, ragazzi! Ragazzi, però non vale, ci manca la testa! E non me lo do $100! Senza la testa vi do 80!
1: Ciao Rick, grazie!
2: Ciao Rick!
0: E allora scusa, almeno regalatemi un nastro di scotch, che c'è a riattacco, no? Per 20 minuti! Vabbè, dai, la mano è rimasta semi chiusa. In qualche modo ci arrangiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su un danno, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta. Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico. A cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce?
4: Sì.
5: Esattamente. Allora, ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. E cioè, poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisci?
4: Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina.
5: Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisci? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina dall'amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice, guarda, già che vai fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme e poi chi me le monta a me?
4: Infatti è quello.
5: È quello lì il problema, capito? Allora non è una tanta.
4: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei
5: sai, sì,
4: sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori?
5: Diciamo, allora l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su vedere un posto bellissimo, tra l'altro devi vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque, cioè, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi un canaletto tutte le volte che giro e mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte.
4: Sul fianco. Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o fatto una specie di bugna?
5: Nel senso di un rigonfiamento?
4: Sì.
5: Allora inizialmente era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e già abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era. Ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago, perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino.
4: Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto è la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme e portare più la macchina.
5: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che. Ma cos'è questa campanatura? Converge, sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che è più pratico lui, perché comunque abbiamo fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente, comunque tanti anni fa si faceva il militare, ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri è amico Luigi che me l'ha raccontato. Beh, comunque mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisci? E mi ha detto che devo fare la campanatura.
4: Sì, allora, lei può venire piano può venire tranquillamente qui.
5: Qui, okay. Non c'è pericolo, diciamo.
4: No, basta che viene piano, viene qua e noi le vediamo tutto, va bene?
5: Tutto, va bene,
4: ma perché c'è una cliente qui.
5: Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più, e io per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni di vento, ho comprato una mucchia di nastro isolante per fissare sto benedetto gazebo per non farlo volare via. Comunque è volato via lo stesso, perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo scotch. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
4: No, serve a niente, non serve a niente. Va benissimo così, basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano.
5: Ma come faccio a sapere se di che stagione sono i miei pneumatici?
4: Viene qua, io diciamo noi.
5: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
4: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
5: Perché io ho la sensazione. Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è che
4: ha maggior ragione di venire qui con la macchina. Perché se lei non viene qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare. Perché la convergenza fa della macchina. Perché la convergenza si fa sulla macchina.
5: Ma vuote, esatto. E quella roba lì.
4: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
5: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione. Mi sono preso una punta, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
4: No, non si può fare. Sul fianco quella roba lì.
5: Non allora, si può fare, lanciare, niente, vulcani, vabbè. Ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì, quelle come messe in cucina?
4: Non si preoccupi. E se piano, tranquillo. Forte, basta che viene piano, non
5: tanto
4: dai.
5: Forte non ci vado perché cosa vuole? C'è una certa età. E poi ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire. Affanculo.
1: Radio 105.

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno assisteva impotente ad una manifestazione di Satana, presentatosi al suo cospetto con le mentite spoglie delle bollette da pagare.
2: Maronno! Demonio! 200 euro di elettricità, ma è un furto!
3: Padre Maronna, forse sarebbe il caso di tenere spenta la vasca idromassaggio quando non la usate.
2: Mai! Non lo sai che spegnendola smette di fare le bolle?
3: Ma se non c'è nessuno dentro, che importanza ha?
2: Come che importanza ha? Anni di risparmi di 8 per 1000 per comprarla e poi la devo venderla senza bolle? Piuttosto tu, con quel rasoio per pecore, smettila di usarlo!
3: Ma devo tosarle per l'estate! Fanno 40 gradi!
2: E cosa saranno mai? L'amaro centerbe che bevo a colazione ha quasi il doppio!
3: Padre, comunque non è un problema, basterà risparmiare dei soldi!
2: Maronna! Come osi usare le parole risparmio e soldi dentro la stessa frase? E per di più qui, in questa santa villa accatastata come magazzino degli attrezzi, dovrei scomunicarti a suon di schiaffi col guanto di carta vetrata.
3: Perdonate, padre, ma non c'è altra soluzione.
2: Certo che c'è. Vado a chiedere un aumento di stipendio.
4: Caro padre, che piacere avervi qui.
2: Vescovo Romboni, sono venuto a chiedere la sua benedizione.
4: La mia cosa? Padre, ma almeno tra di noi risparmiamocene certe puttanate, come dire, eh?
2: Infatti stavo scherzando. Puttane, mamma, voglio l'aumento di stipendio.
4: Ma certo, te lo do sotto forma di benedizione, ti va bene?
2: Maronna, ma mi ha scambiato per uno di quei babbei che la domenica mattina sprecano tempo a venire a messa, eh? Lo voglio in contanti, voglio la promozione.
4: Ma purtroppo non è così che funziona, caro mio.
2: Ah no?
4: No, le promozioni le decide quel coso là, quello lì, l'amministratore delegato, come si chiama?
2: Fassone?
4: Ma no, quello che si affaccia lì sul balcone.
2: Il duce?
4: Ma no, padre, cazzo dici? Ma non il duce, no, il papa, mi sa che lo chiamano così, il papa.
2: Ah, il papa! Ne ho sentito parlare una volta sui giornali, quelli che trovi dal medico. Pare abbia anche le mani bucate.
4: Ma no, maronno, quello è Padre Pio. È un altro VIP di un altro livello. Comunque, senta, tagliamo corto, dai, Padre Maronno. Non c'è la possibilità di avere un aumento. Anche se una piccola soluzione forse ce l'avrei, eh. Mi rimane un bel posto libero per fare, come dire, la guardia forestale in Sicilia.
2: Maronno, ma io abito a Milano.
4: Ho capito, padre, ma che problema è? E va giù, si fa vedere una volta al mese, mi timbra il cartellino e tanti saluti. Che fa? Accetta?
1: E fu così che il Santissimo Padre accettò la sua missione ecumenica di guardia forestale in Sicilia, a maggior gloria di Nostro Signore del pagamento dell'IRPEF.
3: Padre, ma che ci facciamo in Sicilia?
2: Ma che domande fai, puttane mammeto? Dobbiamo portare anche qui in Africa la parola del Signore, come i missionari. È una terra piena di grossi problemi, sai?
3: Ma perché siete vestito da guardia forestale?
2: E perché no? Lo fa Terence Hill di vestirsi un po' da prete e un po' da guardia forestale. Non lo posso fare io?
3: Certo, padre. Ma cosa ci facciamo in mezzo a un bosco? Non starete mica facendo veramente la guardia forestale? Maronna,
2: certo che no! Siamo qui perché mi è apparsa in sogno una creatura di Nostro Signore che mi ha affidato il compito di girare un documentario in questa natura ostile e selvaggia.
3: Un angelo!
2: Sì, un angelo!
3: E quale angelo era?
2: Il Piero Angelo!

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, che vuoi
4: dire? Scusami, io so che c'è un casino la Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io ho fatto 30, 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sei qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però...
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però...
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
5: Vai, c'è la certezza.
4: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
5: Guarda, andate.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo
7: non fa. Il direttore Rete 4 che cazzo c'è?
4: Perché sai Mediaset. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica? This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.

0: E questo era l'ultimo disco dei Mattia Bazar, diciamo che è una novità per noi che vi facciamo ascoltare perché siamo nel periodo di Sanremo, quindi in questi giorni inizia Sanremo e siamo tutti veramente contenti. Adesso siamo collegati da Sanremo, siamo in piazza Tornate, qua vicino proprio all'Ariston. E niente, adesso comunque se volete collegarvi con noi e parlare e confessarvi, quindi sentiamo subito chi c'è all'ascolto.
1: Buonasera,
0: come sta?
1: Un buon maluccio.
0: Cosa è successo?
1: Niente, mi fa male la mole del giudizio e mi ha fatto male
0: la mole,
1: tutti i denti davanti. Devo andare dal dentista che me la devo togliere.
0: Mi spiace tanto, sai, io sono un po' in festa perché siamo a Sanremo con tutta la chiesa, siamo venuti qua dal parroco che è Don Califano.
1: Sì.
0: Lui è bravissimo e quindi ci sono un sacco di cantanti in questi giorni.
1: Bellissimo allora.
0: Sì, lo so. E volevo appunto, non so, fare un canto con te insieme in memoria di questo Sanremo. C'è questa che sicuramente conoscerai anche te, che è dedicata a tutte le donne, perché la donna è l'anima di questo mondo.
1: Com'è?
0: Donne
1: in cerca di guai, donne un telefono che non suona mai, donne in mezzo alla via, donna allo sbando senza meglio che ti hanno dei consigli e tanta voglia di avventure, e se hanno fatto molti sbagli sono pieni di paure, li vedi camminare insieme con la pioggia sotto il sole, pomeriggi opachi senza gioia nel dolore, donne
0: nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo. Amen.
0: E poi c'è questa canzone dedicata a questa suor Gianna, che adesso andiamo a cantare insieme. Allora il mio 3, 2, vai.
1: Gianna sosteneva di sì.

0: Codrillo è un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Ma la notte la festa è finita.
1: Evviva la
0: figa!
1: La gente si sveste.
0: Comincia un mondo diverso. Ha fatto riflesso. Chi vivrà, vedrà.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: Spirito Santo. Amen.
1: Ma io ti voglio vedere a Sanremo a cantare, scusami, eh?
0: Sì.
1: Però col dente lì del giudizio che fa un po' male.
0: Stanotte non ho dormito.
1: Comunque, vabbè, adesso ti faranno un intervento e te lo tolgono.
0: No, com'è? Hai sentito Papa Francesco?
1: È andato in Africa.
0: È vero.
1: È andato lì che c'era Hakuna Matata. Va bene. Ti saluto, Domenica.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Anche a te.
0: Buon proseguimento.
1: Auguri per la mole che hai nel dente.
0: Grazie. Salutami a Papa Francesco quando lo senti.
1: Ma certo, non mancherò.
0: Ok, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Bene, che meraviglia, grazie degli applausi. Bentornati a Bestie, il format più geniale della storia. Un'intervista di un'ora con un ospite a chiappa ascolti che ci risponde a delle domande. Pazzesco, sembra un podcast, ma costa come un quiz di Mediaset. Oggi ci è venuta a trovare una mitica donna del settore dello spettacolo, la grandiosa Mara Maionchi.
1: Uè, stronzi di merda, come cazzo state?
0: Mara, so che sei un po' anticonvenzionale nelle espressioni gergali, ma ti prego di mantenere un contegno che siamo in Rai, mica al predestino in trattoria.
1: E che cazzo ho detto, scusa? Ho solo salutato quei quattro stronzi che stanno battendo le mani di merda.
0: Vabbè, famo come se non t'ho detto un cazzo.
1: Appunto, non mi asciugare subito i coglioni con ste troiate, che oggi c'ho i coglioni di traverso.
0: Perché? Che cosa è successo, se posso farmi i fatti tuoi?
1: Ma niente di serio, è che ho litigato con quello stronzo di Tiziano Ferro.
0: Accidenti, ma non siete amici da lunga data? Se non sbaglio è un tuo pupillo.
1: Sì, ma da quando gli è venuta a piacere la fica moderna è un po' malmostoso e non gli si può dire più un cazzo.
0: Beh, dipende. Tu sei famosa per essere molto diretta nelle tue opinioni. Dipende cosa gli hai detto.
1: Vabbè, visto che siamo nel programma Sputtana Tutti, vi dico cosa gli ho detto al Ciuccia Cetrioli. Praticamente mi ha mandato la foto della sua nuova vettura. Si sa che io non ci capisco un cazzo di macchine. Allora gli ho risposto che non me ne fregava un cazzo della sua nuova macchina di merda. Allora lui mi ha detto che era un regalo per un amico, al che gli ho mandato la foto del mio buco del culo con scritto auguri. A te sembra un buon motivo per incazzarsi?
0: Beh, non so dove cazzo vivi tu, ma se mi mandano la foto di un bucio de culo al mio compleanno e so pure gay, un pelo me incazzo.
1: Ma non era il suo compleanno, vedi che anche tu non capisci un cazzo, bionda bastarda di merda.
0: Oh, ma non te incazzà?
1: Perché ti sembro incazzata?
0: Giusto un pelo. Ma senti, giusto per cambiare discorso, tu sei nel settore della musica da una vita. Hai scoperto e lanciato decine di talenti che hanno anche fatto la storia della musica italiana. Ti va se facciamo una sorta di gioco dove io ti faccio un elenco di nomi e tu mi rispondi con la prima cosa che ti passa per la testa, una sola parola?
1: Ma poi posso andarmene da sta tortura del cazzo?
0: Sì, certamente.
1: Allora partiamo, che cazzo aspetti?
0: Baglioni.
1: Faccia di culo.
0: Vasco.
1: Tossico.
0: La cantante Elodie.
1: Fregna.
0: Nannini.
1: Sbrana Fregna.
0: Sfera e basta. Pappalardo.
1: Squilibrato.
0: Perché squilibrato, scusa?
1: A te Pappalardo ti sembra uno sano di mente?
0: Beh, sì, perché?
1: Vive in canottiera e urla senza un senso logico. Ci hai mai parlato al telefono? Ho dovuto buttare due iPhone per colpa sua. Mi ha sfondato l'altoparlante del viva voce. Una volta mi ha innervosito così tanto che avrei voluto piantargli un pugno dentro la cazzo di giugulare da mammut del cazzo che ha. Non ha un collo, ha il busto di un bambino di 7 anni. È un cazzo di collo deforme.
0: Ammazza, c'è rispetto nell'aria.
1: Colpa mia, ho scorreggiato broccoli.
0: Ma che schifo.
1: Senti chi fa la schizzinosa, che si sente l'alito di dieta chetogenica da qui. Mamma mia, ma cos'hai in bocca? Il buco del culo di una lince.
0: Ma veramente si sente fino lì?
1: Ti giuro, credo di aver perso la capacità di distinguere i colori dall'occhio di destra per colpa delle zaffate.
0: Vabbè, allora ultimi due nomi e ti salutiamo, va bene?
1: Dai, va bene, cazzo, basta che parli di traverso.
0: Annalisa.
1: Mangiargliela.
0: Alessandra Amoroso.
1: Terona di merda.
0: Cugini di campagna.
1: Porco.
0: Mara, ma sei impazzita?
1: Perché, che ho detto? È un cavallo di battaglia di Silvano.
0: Chiudi, chiudi!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
3: Forza, buttati!
4: Ma non stavate giocando voi?
3: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
4: No, che diceva?
3: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
4: Ma padre mio, io c'ho paura, Maronna!
3: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo zozzo lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
4: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
3: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
2: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
5: Venga, padre, venga, ha chiesto molto di lei.
3: Sì, certo, in verità ti dico chi se ne frega.
5: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
4: Entrate pure, padre, mi dia la sua benedizione.
3: Quella gratis vale solo 20 minuti, però.
4: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
3: Sì, va bene, puttane mamma, vi benedico, padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
4: Grazie, padre. Ora, prima di ricongiungermi a Dio, vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
3: Vabbè, se proprio insiste.
5: Ma cosa sta facendo, padre?
3: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
4: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
3: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
5: Ma cosa dice?
3: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
5: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
3: Cioè?
4: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
3: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
5: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
3: Ma chi, l'uccello?
5: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
3: Castello? Maron!
5: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
3: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
2: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
4: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
3: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
4: Sì, in continuazione.
3: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
4: Veramente?
3: Sì, è il corvo di Cristo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao bambini! Finalmente è uscita Bim Bim Bim Compilation Volume 1! La prima compilation digitale disponibile su tutte le piattaforme streaming con il meglio delle canzoni dei cartoni animati preferiti e anche le canzoni del nostro mitico karaoke! Scaricatele e cantatele a squarciagola! Bellissime canzoncine per tutti i bambini come...

0: sono canzoni per bambini, dicono le parole brutte.
1: Mariannina, non te lamentare sempre. Senti, c'è anche la canzone per te.

0: i coglioni!
1: Uè, Mariannina, ma che so ste parole? Su, bambini, correte a scaricare e fate tanti stream di... Bim Bim Bim Compilation Volume 1! Così il vostro Giuseppone si compra due posti di Stoccarda con gli interni rosso sangue di innocente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom Oltre il cortile, la scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora... scopriremo l'incredibile segreto
1: Freedom.
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato, che sembra pronto per Parigi Dakar, ma che al massimo fa 30 km nel traffico da tangenziale, perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la Richard, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve!
4: Salva!
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
4: Sì, sì. Io ci ho visto il parroco come si chiama. Come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto dalla cifra e mo' già bedulle.
4: No, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta di vimene che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
4: No, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
4: L'anno scorso!
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua!
4: Non mi pagate!
1: Freedom!
2: Ed ora...
1: Freedom!
2: Che poi...
1: Freedom!
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
4: No!
2: Dai, dammi la manina!
4: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
4: Aia!
2: Tagliola!
4: Aia, come tagliola?
2: La testata mi sta annoia!
4: Sei fuori!
1: Freedom!
2: Professore! Ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
5: Sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stava a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, già? E che se siamo messi in testa, professore?
5: Certo, uno si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
5: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo' gli sfondo quel muso da fesso che c'ha.
5: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo' mi fa cazzare veramente, eh? Attacco dei droni!
5: Attacco dei droni? Che cazzo sta per pizzicare? Come pizzicano? Basta! Che cazzo di situazione? Aia!
2: Così impara un po', sbruffone!
5: Ma chi?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: This

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta.
2: Lo Zodi 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: L'omino di patate e merda.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba dell'omino di patate e merda. C'era una volta un omino che era fatto di patate e merda. Le patate di cui era fatto l'omino di patate e merda erano le patate più succose e saporite che si potessero immaginare. La merda, invece, la più putrida, rancida e repellente materia fecale che mai avesse appestato l'aria di quel mondo lontano. E per questo motivo, l'omino era molto infelice. Era infelice perché tutti, dal barbone più incrostato ai santi del paradiso, gli sputavano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e gli urlavano insulti del tipo: omino di patate e merda, tua madre stura i cazzi dei coccodrilli col buco del culo, e cose del genere. Oh, povero me, povero me, si lamentava l'omino di patate e merda. Tutti mi sputano usando speciali cerbottane ricavate dalle ossa superflue di Mara Venier, e mi urlano insulti del tipo: tuo padre si scopa i fagiani fingendosi un proctologo di fagiani, e cose del genere. Ormai esasperato, un bel giorno, l'omino di patate e merda decise che era l'ora di cambiare le cose. Si mise così alla ricerca di un potente alchimista, che si diceva avesse il potere di tramutare le vagine delle vecchiazze di merda in dolcissime vagine di diciottenni. Se è in grado di fare questo, si disse l'omino, sarà anche in grado di tramutare in patate la parte di me che è fatta di merda. Così si mise in cammino. E cammina, arrivò finalmente al castello del potente alchimista. Alchimista, alchimista, urlò l'omino di patate e merda. Ti prego, trasforma in patate la parte di me che è fatta di merda. L'alchimista udì le suppliche dell'omino, e, commosso fino alle lacrime, gli disse: omino di patate e merda, tua madre fa le seghe con le ascelle ai condannati a morte, e cose del genere. Ma la tua storia mi ha commosso, perciò accoglierò la tua richiesta. E fu così che, grazie a un potente intruglio, l'omino di patate e merda divenne semplicemente l'omino di patate. Oh, che bello, che bello! Esultò l'omino di patate, finalmente sono fatto interamente di patate. Sì, rispose l'alchimista, ma ciò non toglie che tua madre continui a combattere il tartaro strofinandosi tutte le cappelle dell'esercito ungherese sui denti, e cose del genere. Così, detta questa sacrosanta verità, il potente alchimista, che era molto affamato, si mangiò l'omino di patate. E, qualche ora dopo, essendo stato digerito, quello che era stato brevemente l'omino di patate, diventò l'omino fatto completamente di merda. La morale di questa fiaba è che bisogna stare molto attenti a quel che si vuole cambiare di se stessi. Soprattutto se tuo padre narcotizza i koala per sbatterseli dietro i cassonetti, e cose del genere.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: ciao bambini e ciao Mariannina!
1: Ciao Giuseppone, ma come sei profumato?
0: E certo, perché oggi il vostro Giuseppone ha un appuntamento!
1: Ah, che bello! Devi vedere la signorina che ti porta sempre le cose nel camerino, poi urla e poi va via con i soldini nelle mani?
0: Ammazza Marianni, ma che sei una dei Ris? Ma mai e dico mai una volta che te fai
1: che?
0: Li gaspigini tuoi! E comunque no, esco con la mia fidanzata nuova!
1: Che bello! Anche io c'ho il fidanzato nuovo che mi fa la corte!
0: Ah sì? E chi è? Matteuccio de Cesena?
1: No!
0: Alessandrino de Catania?
1: No!
0: Allora quale bambino è di questi con te in catene magiche?
1: Ma non è un bambino!
0: Ah, regia! Cartone animato che devo andare a prendere una cosa col manico magico che c'ho!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti, le cose sono troppo comply. Da quando c'è stata la mezza cosa con Beastman non riesco più a guardare in faccia Skelly. Spero di potermi far perdonare. Purtroppo sono troppo sanguigna in certe situazioni testosteroniche. La passion ha preso il sopravvento, ciao proprio.
1: Ehi, mamma!
2: Beastman, ma che cazzo ti è saltato in testa l'altro giorno? Dovevi ammazzarlo, non fartelo picchiare in culo.
3: Non so veramente come sia successo, forse è proprio il suo potere. Il potere di Gay Skull.
2: Sai che per essere solo un uomo metà bestia non sei del tutto deficiente come pensavo. Ecco come fa a sodomizzarci sempre. Adesso ho capito. È colpa del potere di Gay Skull.
3: Oh, hai un piano, mio signore? Spero di sì, perché ho dovuto farmi una lunga doccia e delle gocce per dormire, per non pensare al suo corpo dietro di me che suda e suda e suda e poi

0: stessa. Perché fra me e Skelly c'è del sentimento e nessun culetto peloso da cucciolo potrebbe dividerci. Quindi fatene una ragione e non pensiamoci più. Skelly, mi perdoni per aver fatto l'amore con lui?
1: Ma a me non me ne frega un cazzo, potresti incularti tutta Eternia Bay, io voglio solo vederti morto, brutto bastardo!
0: Hai visto cosa hai combinato, Beastman? Mi hai fatto mollare con il mio Skelly! Sei contenta, brutta troia? Lo hai fatto apposta, dillo!
1: Ma io veramente... Vi prego, tenetemi fuori da queste cose. Ho un equilibrio mentale precoce in questi giorni. Oh no, ci risiamo!
0: Per il potere di Gay School. Ti piace la bacina, Skelly?
1: Fa sempre meno male fisico, ma più interiore. Cristo, raga, ma devo per forza filmare.

0: Eccoci bambini! Dopo la giustizia sommaria per ripulire la produzione del signore misterioso, che poi era il signore Pedro Pedrozzi, che ora sappiamo non essere un nome anagrafico, ma un soprannome, possiamo salutarci!
1: Ma perché avete chiuso il signor Pedrozzi Pedro nel saccone dell'invisibilità?
0: Poi te lo spiego, Marianni! Poi te lo spiego! Ciao bambini! Alla prossima mattanza puntata di Bim Bim Bim!
2: Sì!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.

0: Chi cazzo sta dormendo in classe?
1: È quella frittella di merda di Harry Rotter, prof.
0: Inaudito, inaccettabile, porco. Ora gli faccio apparire due vuvuzela nelle orecchie. Vitus, soffia Vitus, in auricola, figlio di puttanis.
2: Orrore, orrore, orrore, rumore. Orrore, orrore, orrendo rumore.
0: Ben ti sta, figlio di una puttana pagata con i soldi del Monopoli. Così la prossima volta ci penserai due volte prima di addormentarti in classe, merda.
2: Scusi, prof, sono mortificato, non succederà più, lo giuro.
0: Sai che non mi fido di te, diarrea con gli occhiali. Per essere sicuro che non ti addormenterai più, ora ti faccio sparire le palpebre dagli occhi.
3: Vabbè, scusa.
4: Madonna, che violenza.
2: Le mie palpebre! Harry Rotter, e gli occhi circongisi! Ora le palpebre!
0: Silenzio, giovani maghi, e quella scorra di culo in decomposizione di Harry Rotter. Hogwarts è in grande pericolo.
1: E te pareva?
0: Secondo i nostri informatori, il terribile Roreror sta mandando qui i malefici Tromba Morte.
2: I Tromba Morte? E cosa sono?
1: Non sai mai un cazzo, razza di calzino sb***o da una pantegana zoppa che non sei altro. I Tromba Morte sono creature dell'oltretomba.
2: Sì, sì, ora ricordo. Il grande Alberto Oltretomba.
1: Ma che minchia dici, brufolo di moccio? I Tromba Morte sono creature demoniache che uccidono le loro vittime e poi gli scopano l'anima.
2: Sì, sì, sì, ora ricordo.

0: Da qui la famosa espressione l'anima del cazzo.
1: Oh merda, quanto sei coglione. Prof, lo posso uccidere?
2: No, Ermione, pazienta. Ci serve come esca.
0: In che senso come esca?
2: Ti legheremo qui fuori, all'albero ubriaco. Così quando verranno i trombamorte, se la prenderanno solo con te. Presto, acchiappate la merda con la R moscia, forza!
0: No, no, lasciatemi! Sono troppo giovane per morire scopato! Ma cazzo, proprio all'albero ubriaco dovevate legarmi?
1: Chiudi la bocca e apri le chiappe, stanno arrivando i trombamorte, coglione bucato!
0: Terrore, terrore, i trombamorte, terrore!
3: Ciao, bel bambino!
4: Mio, lo voglio io!
3: No, me ne culo io!
4: Ah, il culo è mio, c'ha il culo con le remosce!
5: Palle piede!
0: No! Lasciami! Vado dietro!
4: Tutti i cazzi dentro!
3: Troia! Cazzi!
4: Cazzi!
0: Ah, però sti trombamorti sanno il fatto loro, Rodo!
1: Cazzo, ti piace proprio, Harry Rotter?
0: Credo che mi abbia appena trovato il punto R.
6: No, vabbè. Sei merda e froce.
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e lo specchio rotto in culo.

0: Ciao bambini! Oggi a Bim Bim Bim inauguriamo un nuovo spazietto bellissimissimissimissimo!
1: Che succede, Giuseppone?
0: Mariannina, sono contento che me lo chiedi perché sarai la prima a fare un nuovo giochino divertentino, ovvero la gara di lotta con un altro bambino per vincere il premietto premiettoso.
1: La gara di lotta? Ma in che senso, Giuseppone?
0: Adesso tu e Tommasino, il bambino di Napoli, vi affronterete dentro questa gabbietta e quello che non si alza più perde.
1: Ma dobbiamo farci gli sgambetti?
0: No, Mariannina, dovete fracassarvi di botte, ve dovete menà.
1: Ma io non voglio picchiarmi con il bambino Tommasino. Le botte non sono belle, Gesù non vuole, lo dice sempre la mia mamma.
0: Ma tua madre non c'è e io ho cercato degli ascolti. E siccome devo pagare mutuo, tu mo entri nella gabbia e te meni con Tommasino. E se riesci, gli fai saltare un paio di incisivi con una bella testata. Ok, Mariannina?
1: No, non voglio.
0: Senti, Mariannina, adesso mandiamo il cartone animato e parliamo un attimino, va bene? Regia, cartone!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è capire a che punto è la mia storia con il mio boy, che tutti conoscono come Skeletor. Ma per me è solo Skelly, un adorabile burbero che fa tanto l'orsone, ma so che dentro è panna montata. Oh wow, credo di essere in love.
1: Ehi mamma!
2: Senti, Skeletor, se fosse possibile, vorrei non parlare più di quello che è successo l'altro giorno. Vorrei spiegarti meglio, Beastman, ma credo che non ci sia molto da dover spiegare, Skeletor.
3: Non penserai veramente che io sia...
2: Non penso niente, capo. Non penso assolutamente niente. Mi sembrava abbastanza palese.
3: Palese un cazzo! Io non sono checca, che sia chiaro. Stavamo solo lottando mortalmente. Hai capito, brutto essere schifoso?
2: Sì, certo, capo, non ti arrabbiare. Stavate lottando nudi e coi cazzi nei culi.
3: Ma come osi fare del sarcasmo, brutta merda? Porta rispetto per il tuo signore!
0: Amo, sei in casa?
3: Mannaggia alla Eva, ma ancora che entri senza nemmeno bussare?
2: Volete che vi lasci da soli?
3: E perché dovresti, maledetta testa di cazzo coi peli in faccia?
0: Vedo che la troia è ancora qui.
2: Ma in che senso la troia?
0: È inutile che mi prendete in giro, non sono mica stupida. Sotto questo caschetto biondo troppo top c'è un cervello. Skelly, mi meraviglio di te. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto assieme, non hai avuto nemmeno il coraggio di dirmi che ti vedevi anche con questa troia.
2: Dammi ancora della troia e ti faccio assaggiare i miei pugni, brutta checca del cazzo.
0: Ah sì? Vuoi metterla sul piano fisico? Ma con che coraggio? Io, se fossi in te, prima farei un salto da un estetista top e magari dopo una buona sessione di epilazione laser ne riparliamo. Io non mi cimento nella lotta con dei tappeti.
2: Come ti permetti di darmi del tappeto, frocetto del cazzo?
3: Finalmente le cose stanno prendendo la piega che avrebbero sempre dovuto avere. Adesso si verserà del sangue e qualcuno perirà.
2: Adesso ti concio per le feste, checca. Ma che cazzo stai facendo?
3: Ho come un déjà vu.
0: Quanto puzzi! Sei proprio una bestia di nome e di fatto.
3: Beastman, ma che cazzo stai facendo?
2: Ma che ne so, in un attimo mi son trovato un cazzo nel culo.

0: che bel cartone, quanto mi sono divertito!
1: Non è vero, Giuseppone, perché racconti le bugie? Sei stato tutto il tempo al telefono durante il cartone!
0: Ammazza, Mariannina, sai che proprio oggi non sai quanto te vorrei strapazzare di baci! Sarà la sindrome di Stoccolma. Vabbè, alla prossima puntata di Bim Bim Bim. Ciao bambini.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ciao a tutti! Per chi non lo sapesse ancora, è uscito il portale Up and Up, un app store alternativo con tantissime applicazioni per smartphone, tablet, VHS, trattori e seghe circolari. E da oggi abbiamo aggiunto anche le categorie. Sì, categorie come app imperdibili, le più popolari, le top a pagamento, le top a pagamento e anche le top a pagamento. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana tra le top gratuite
4: Spotify.
1: Sì, arriva un'applicazione musicale del tutto gratuita. Basta pagare abbonamenti. Con Spotify potrai ascoltare tutta la musica che vuoi gratuitamente. Sì, perché grazie al maestro Zerotti avrai un catalogo infinito di cover rifatte tutte dal nostro maestro.
5: Uè Gianni, ma che figata sta applicazione!
6: Fa vedere!
5: Guarda, ci sono tutte le canzoni che vuoi gratis!
6: Ma va, che dici? Non è possibile!
5: Ma guarda, ti faccio sentire un classico, dimmi un titolo!
6: Bohemian Rhapsody dei Queen!
5: Eccola qui, senti!

0: cavolo, che figata!
1: Non avrai più limiti, troverai tutto ciò che vuoi e ti potrà servire anche in varie situazioni. Vai in categorie e scegli una playlist che più si addice alla situazione in cui sei. Ad esempio, una cenetta romantica con la tua ragazza.
2: Amore, che bella sorpresa questa cenetta a lumi di candela!
3: E non è ancora finita, amore. Adesso apro Spotify e mettiamo anche la nostra canzone.
4: It's only night, wow! When I can't afford to see the light, I sent a boat to get the song for me. Much tree.
3: Piace?
2: Da matti. Che tenero che sei.
4: David Bowie.
1: E con la funzione Party potrai realizzare la tua playlist per animare le feste con gli amici, grazie anche alla categoria Dance.
5: Ci vorrebbe un po' di musica qui.
6: Sì, dai, mettila un po' su.
5: Dai, dai, ragazzi, ci penso io. Metto un po' di musica con Spotify.
2: Sì, dai, spacca lo stereo.
1: Questo lo trovi solo su
7: Spotify.
1: E non perderti l'ultima arrivata sul dark web.
7: Spiritual.
1: Una guida esclusiva completa su come organizzare un suicidio di massa.
8: E open down il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo. Radio 105.

0: Sì, cose.
1: Saluto.
0: Saluto cazzo.
2: Emplico ide.
0: Epi glow ide.
2: Ma quale mette piscose?
0: Ma che piscosi?
2: Mette in pisco, mi piscosi.
0: Mette in piscose.
1: Te le metti
0: con.
1: Andiamo avanti.
0: Basta.

0: Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi, e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
3: Sì.
2: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
3: Non c'è male, grazie.
2: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
3: Ah no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
2: Tutto bene in chiesa?
3: Sì, sono andata in chiesa di Santa Cristina.
2: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
3: No, a casa mia non è di abitudine.
2: Lei proprio mai, bene, bene.
3: No. Ma va a farti, o metti in culo!
2: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
3: Grazie.
2: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
4: Buona, buonasera.
2: Cos'hai? Ti sento informissima.
4: No, perché ho sentito il telefono.
2: Sì.
4: Allora, è Padre Pollo.
2: Eh certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
4: e cosa hai mangiato, il panino?
2: Sì, un panino. Dentro
4: e
2: c'è...
4: come mai?
2: Ma non avevo tanta fame.
4: Però il panino...
2: Panino.
4: Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
2: Bene, ieri sera sono andato a ballare liscio.
4: E che cosa ti ha detto?
2: Ti dico una cosa per non dirlo in giro, eh.
4: No,
2: praticamente...
4: Non mi fare dire parolacce.
2: Ah, sennò qua scatta Ave Maria, eh.
4: Che cosa ti ha detto?
2: Mi ha detto, lei è molto attraente.
4: Allora, sì. Il consiglio che ti do io...
2: Sì, dammelo.
4: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
2: Allora, oggi volevo fare provare questa preghiera insieme a te.
4: Sì.
2: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke.
4: Ok.
2: Allora, questa fa così: fa
4: Bo e Luke.

0: La città non dorme mai.
1: Con Boy Luke.
0: Con Boy Luke. Con Boy Luke. Loro non sono certamente eroi, ma scalati come... Come?
1: Mascavazza calli come noi.
0: Mascavalle come loro.
1: Mascavazza colli proprio come noi.
0: Mascavalli come...
1: Però la devi cantare, la devi fare. Mascavazzi colli proprio come noi.
0: Mascavalli come noi. Con i stivaletti come cai. Boy vanno sempre in mezzo ai guai. Boy look. E boy look. Ah, non cercano un trofeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boy look. Boy look. Ah.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.
1: In che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
0: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
0: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. E facciamo l'americano.
0: Ah.
1: Allora, l'americano... Ciao, si dice what's again?
0: What's again?
1: Scamburger.
0: Gamburgen.
1: Scamburger Scamwar.
0: Gamburgen.
1: Scamwar.
0: Che vuoi?
1: Ciao.
0: Okay.
1: Ciao, ciao Domenica.
0: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
0: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
0: Ok. Ciao, ciao, tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
0: Ciao. Sì.
1: Ciao,
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao,
1: mi raccomando.
0: Tante belle cose.
1: Ciao,
0: Ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
0: Ciao, ciao Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao Domenica.
0: Ciao,
1: ciao.
0: Dimmi.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: bambini! Ciao Mariannina, ma che faccetta triste che hai?
1: Sì, perché mi manca la mia casina e i miei giocattoli.
0: Mamma mia, che anima consumista! Sei così piccola e pensi solo ai giocattoli!
1: Ma sono tanti giorni che siamo qui dentro alla TV e io voglio andare a casa!
0: Ecco, tieni! Così giochi e non mi fai la tristona che mi rovini la trasmissione! Sai quanto è costata a Gesù questa trasmissione? Non vuoi far arrabbiare Gesù, vero?
1: Ma perché Gesù c'ha la TV?
0: Minchia, tra radio, televisioni e mani dentro mezza economia internazionale! Sai Gesù col Vaticano quanto pia?
1: Che significa Giuseppone?
0: Dai, Mariannina, gioca con sta bambola di pezza e non me romper cazzo!
1: Cazzo che?
0: Cazzempo! Non c'è cazzempo che dobbiamo mandare il cartone! Vai regia con i mamma!

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Ora la mia missione è far innamorare di me quel tipaccio di Skeletor, che, anche se c'è una mezza frequentazione, sembra non voler proprio sentir parlare di qualcosa di più serio. E poi anche io frequento ancora il mio ex Fisto, ma lui non sembra essere geloso. Che barba!
1: Ehi, mamma!
2: Che due coglioni con sti messaggini! Possibile che quella cazzo di checca non abbia altro da fare che mandarmi 600 selfie mentre si prova dei vestiti? E basta, cazzo! Adesso ti spengo, così non mi martorizzi più le palle. Ah, finalmente un po' di pace in questo castello di merda. Adesso vado a finire finalmente il mio progetto malefico per distruggere Eternia e cancellare per sempre tutte quelle facce di cazzo paladini di sta minchia.
0: Oscheluccio, sei in casa?
2: Oh, porco...
0: Ma cosa sono ste parole da grezzone? Sai che non è top la blasfemia? Lo dice anche Vanity Fair, che chi impreca non al top negli inviti ai party esclusivi. Vorrai mica saltare la Fashion Week di dicembre, vero? Sai che le mie nemiche non vedono l'ora di dire che il mio boy non è uno da feste top.
2: Ma che cazzo stai blaterando, Non ho la minima idea di cosa cazzo sia la Fashion Week di sto cazzo. E poi in casa mia bestemmio quanto mi pare. A proposito di casa mia, chi cazzo ti ha autorizzato ad entrare così senza nemmeno chiedere il permesso?
0: Mamo, ti avrò mandato 1000 messaggi troppo top e tu nemmeno una rispostina, mi sono preoccupata. Così sono corsa a vedere se ti era successo qualcosa. Magari potevi essere stramazzato a terra in seguito ad un malore. Ero preoccupata per te.
2: Ma perché parli al femminile? Sei un cazzo di uomo Cristo? E poi se non rispondo è perché mi stai troppo addosso.
0: Ho capito. Finalmente mi è tutto chiaro.
2: Oh, finalmente hai capito che...
0: Che non riesci ad accettare che mi vedo ancora con Fisto, ma solo da amici, e fra noi non c'è più nulla. Mi stai punendo per questo.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
0: Mi spiace se la cosa ti fa soffrire, Skelly.
2: Ma hai battuto la testa?
0: Amore mio, che bello sentire che ti preoccupi per me.
2: Ma non ci penso proprio.
0: Il fatto stesso che pensi che io possa ferirmi mi riempie l'anima, come un cucciolo accudito dal suo padroncino.
2: Adesso vomito.
0: Credo che il modo migliore per tornare in equilibrio sia farlo.
2: Andarsene subito?
0: Certo che no.
2: Che stai facendo? Fermo, non sono solo.
0: Ti piace, Skelly?
3: Skeletor, porto notizie da Eternia. Oh, cazzo.
2: Beastman, posso spiegarti tutto?
0: Skelly, chi è questa troia?
3: In che senso troia?

0: Pellegrini, piaciuto il cartone con i ricchi
1: i ricconi,
0: sono pieni di sordi, vivono nei castelli, non l'hai mai visti, Mariannina?
1: Senti, Giuseppone, questa bambola di pezza che mi hai dato puzzina un po'.
0: E allora se non ti piace ridammela, che il mio cane si sta già prendendo male che gliel'ho levata da sta cesta.
1: Ma che schifo, è una bambola del cane!
0: E beh, che ragionamento mi fai, Mariannina? I cani sono come i bambini. Su, alla prossima puntata di Bim Bim Bim! Ciao bambini!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Allora, dov'è quello starnuto di fregna di Harry Rotter?
4: Eccomi, prof, arrivo, arrivo!
3: Con calma, mi raccomando, con calma. Vuoi anche qualcosa da bere, Harry?
4: Certo, vorrei una birra oppure berrei uno sherry all'aroma di mirra.
3: Non ce l'abbiamo, però ti posso pisciare in faccia.
4: Ah, orrore, orrore, ma lei è un buzzurro, professore!
5: Quante storie, Harry Rotter! Almeno la piscia nasconde la tua faccia di merda!
4: Ma perché siete così crudeli con me?
3: Basta, basta, non piangere, cazzata di Dio! C'è una bella sorpresa! È arrivato un pacco per te!
4: Urrà, urrà! Che onore! È davvero per me?
3: C'è scritto da consegnare a quel sacco di scroti ammuffiti di Harry Rotter. Direi sì, è per te!
6: Yeah. Però io c'ho mezzo dubbio, scusi Anus, perché se non c'è scritto quel figlio di gran puttana, magari potrebbe essere un altro che gli assomiglia.
3: Aspetta un secondo, hai ragione anche tu, Ron. No, no, c'è proprio scritto: per quel grandissimo figlio di grande puttana fatto di feci e mal cagata di Harry Rotter, è suo, è suo.
6: Ok, c'è scritto anche di dargli una coltellata?
3: Mi sembra di sì, sì.
6: Una, scusa, Harry.
3: Dai, dai, merda camminante, apri sto cazzo di pacco.
4: Oh, che bello! È una nuova bacchetta magica!
3: Non è una bacchetta magica qualsiasi, minestra di cerume. Questa è la famosa Ragriri-Ruremar.
4: Ragriri-Ruremar?
3: Senza R moscia, vomito di Gianni! La Ragriri-Ruremar è la bacchetta magica più potente mai creata. La leggenda narra che sia stata creata con un ramo del dio degli alberi in persona.
4: Con un ramo del dio degli alberi? Ma allora sono proprio io il prescelto!
5: Ma guarda che culo sto figlio di una mignotta volante! Non è giusto! La Ragriri-Ruremar... Non è giusto! La Ragriri-Ruremar spetterebbe a me! Sono la studentessa più brava!
4: No! La Ragriri... Aspetta! No! La Ragriri-Ruremar... Aspetta, ho capito, Ragriri-Ruremar, ok. No, la Ragriri-Ruremar è mia, Hermione, hai capito? Caputtana ancora! La Ragriri-Ruremar è mia!
5: Ma se non riesci neanche a pronunciare il nome, gomitola di brufoli!
3: Basta! Silenzio! Hermione ha le sue ragioni. Per questo ho deciso che lei e la merda con gli occhiali si sfideranno a duello all'ultimo sangue. Il vincitore si aggiudicherà la bacchetta magica. Bene, è tutto pronto! Che il duello abbia inizio!
4: Ah, Hermione! Ti batterò in un solo colpo con il mio incantesimo preferito! Abracalabria! Abracalabria! Per la casa del ramaro marrone fai cadere per terra Hermione!
5: Coglione bucato, non l'hai ancora capito che con la R moscia la magia non funziona? Ora tocca a me! Hocus pocus! Hocus pocus! Investi Harry Rotter con una Ford Focus!
4: Rororio!
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il calice di Chalice. This is

0: Ehi! Sono il pagliaccio Paolone! E oggi sostituisco Giuseppone perché Mister Cuore ha fatto un po' di problemi per la troppa polvere magica degli elfi sudamericani!
1: Oh, povero Giuseppone! Ma adesso sta bene?
0: E io che cazzo ne so? Sono qui, come faccio a saperlo, bambina del cazzo!
1: Il pagliaccio Paolone mi ha detto le parole cattive!
0: Smettila di piangere che sono arterosclerotico e poi ti percuoto con la trombetta!
1: No, non voglio che mi percuoti con la trombetta!
0: Allora stai seduta buona mentre mi bevo questa cera e se guardiamo un cartone animato così finisce sta tortura del cazzo!
1: Ma perché sei sempre arrabbiato, pagliaccino Paolone?
0: Guardami! Ho 50 anni, un naso rosso, il trucco sugli occhi, vivo in un monolocale e sono alcolizzato! Secondo te perché sono sempre arrabbiato?
1: Perché il nasino rosso è strettino?
0: Poi mi chiedono perché sono favorevole all'aborto! Taci! E vai con sto cazzo di cartone, regia!

quella lurida travestita di Lady Sorca, nella disperazione di non essere ricambiata dal bellissimo fico di André, non si dà pace sessuale e ora si inventa i modi più bizzarri per darsi piacere. Perché pur essendo un mezzo finocchietto rachitichello fuori, sotto il cinturone ha una fica funzionante, tanto vogliosa di cazzo.

0: coccole.
1: Oscar, ma che cazzo stai facendo sotto quel cavallo?
2: Oh, cazzo, Andrea, ma non si bussa prima di entrare?
1: Ma sei demente. Quale malato di mente bussa prima di entrare in una stalla? Poi cosa aspetti che i cavalli ti dicano avanti? Ma poi ritorniamo sulla questione precedente, ovvero che cazzo ci fai coi pantaloni abbassati sotto il mio cavallo?
2: Ma lo stavo mungendo... sì, lo stavo mungendo.
1: Stavi mungendo un cavallo?
2: Sì, sì, il latte di cavallo fa benissimo, non lo sapevi?
1: Oscar! No, prendermi per il culo di... Non esiste il cavallo da latte, tu gli stavi mungendo l'uccello col culo.
2: Ma no, Andre, non è come pensi. Ti giuro che non stavo facendo niente con il mio culo. Anche perché ci sarebbe prima la mia sorca da sfamare. E a tal proposito, Andre, ti prego, prendimi e fammi tua. Te lo chiedo per favore. Non vedi come sono ridotta a farmi pucciare la punta dai cavalli alla cana?
1: Ma che schifo, Oscar, è pieno di merda qui. Come hai potuto fare un'azione così tanto abominevole? E poi ti ripeto per l'ennesima volta che io non vado con i ragazzi eunuchi. Io sono un fico da urlo e posso schiacciarmi le meglio fiche di palazzo. Perché dovrei fottere con un ragazzo mezzo rachitico che si rotola nella merda della mia stalla mentre sega il mio stallone?
2: Ma basta con questa storia che sono un ragazzo rachitico. Io non sono un uomo, sono una cazzo di donna. Ti do ragione che non sono curatissima e profumata come una puttanella di palazzo. Ma se mi dassi una possibilità di farmi bella per te, ti farei vedere che razza di fregna posso diventare. Ti prego, fattello ciucciare adesso, qui, in mezzo ai mega cazzi di cavallo. Non resisto più, Andrè, ti voglio.
1: Dassi? Si dice dessi porco di una bestia, sei un cesso eppure ignorante. Vaffanculo, va, vado a vomitare. Tutta sta puzza mi ha fatto venire il volta stomaco.
0: La vista di Lady Sorca chinata a ciucciacchiarlo al proprio cavallo, diciamo che non ha fatto guadagnare punti alla povera innamorata, agli occhi del bellissimo André. Ma conosciamo quanto sia forte Oscar e sappiamo che la sua tenacia la porterà presto ad avere fra le mani il pingone venoso e ben tornito del suo amato André. Forza Oscar, non mollare, ma basta cazzi di cavallo, quelli sono un po' too much per la televisione.

0: 400 bambini!
1: No!
0: Come no, cazzo! Aspetta, vi faccio ridere io allora! Annusa il fiore, bambina saputella!
1: Ma non fa odore! Loki! Ma che puzza! Sembra quella della pipì!
0: Secondo te come lo riempivo in metropolitana? Mica ci sono i rubinetti, no?
1: Ma che schifo!
0: Dai, ciao a tutti e fa culo! Ora pagatemi! Gli strozzi alle costole!

0: Lo Zodi 105.
1: Principio della parte seconda.
2: La sede più vicina in Toscana sarebbe Firenze. La destinazione è Pisa, vero?
3: No, io ho un castello poco fuori Firenze.
2: Uh-huh.
3: Ah, volendo, qualcuno può venire al castello?
2: Sì. Devono poter contattarla in qualche maniera. Forse ce l'ha un assistente oppure qualche recapito telefonico sarebbe molto utile.
3: Ho capito. Allora, facci pensare.

0: Posso darle Letizia? Letizia magari. Letizia sarà a Firenze. Comandante, Letizia a Firenze?
1: Un attimo che controllo sull'agenda. Letizia in questo momento sì, a Firenze, Conte.
0: Allora gli diamo il numero di Letizia?
1: Perfetto.
0: E quindi?
1: Facciamo arrivare una macchina loro in eliporto.
0: È complicata questa cosa.
2: Se riesce a passarmi l'assistente, così magari gli chiedo il suo numero e poi contatto lui direttamente.
0: Sì, perché mi sto annoiando tantissimo questa cosa, signorina.
2: E mi spiace tanto, signor, ma qualche giorno
0: mi chiami pure Conte, mi chiami pure Conte, non si...
2: sì, va bene.
0: Conte.
2: Quindi mi passa l'assistente del volo?
0: Signor Conte.
2: Signor Conte, sì, sì.
0: Grazie, gentilissimo, le passo il mio assistente.
1: Signorina Inna?
2: Sì, sì, buongiorno, sì, di nuovo. Senta, a me mi servirebbe qualche recapito telefonico, perché altrimenti come faccio a contattarla, il signor Conte?
1: Perfettamente ragione. Senta, allora, direi che se siamo su Firenze le passerei il numero della signorina Letizia.
2: Sì? Conte, c'è il cognome?
1: Il Conte Bolaffi Paluani.
2: Sì, sì, allora, Bolaffi... mi chiedo scusa,
1: Paluani Conte.
2: Sì, sì, sì, sì, Paluani.
1: Con la P di prosperità.
2: Paluani, Bolaffi Paluani.
1: Bolaffi Paluani.
2: Allora, sì, sì, ho scritto, sì, per avere... perché il Conte non mi ha dato il suo numero.
1: Allora, deve essere un attimino, deve capire la situazione di, come posso dire, un
2: sì,
1: po'
2: sì,
1: di riservatezza, in quanto
2: certo,
1: riusciamo
2: certo
1: a dare dei numeri esterni, ma non dei numeri in cui possiamo farci ricontattare, proprio per una questione di privacy, in quanto siamo a un livello superiore delle altre persone.
2: Certo, capisco perfettamente. Quindi... chiamo signora Letizia e poi con lei pensiamo a tutto. Lei si mette in contatto
1: esatto
2: col Conte eventualmente per tutti.
1: Allora, per una questione proprio, come le dicevo prima, di riservatezza, nei momenti in
2: sì,
1: cui,
2: certo,
1: cioè non so se la contatterà lei la signora Letizia, ma deve sempre dire una cosa fondamentale prima, quando
2: sì
1: ci risponde, deve dire Letizia e Conte Paluani con la P. Bolaffi Paluani, si ricorda?
2: Bolaffi Paluani.
1: Con la P, P di prosperità.
2: Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Allora...
1: ma lei è stata gentilissima, veramente. Quindi...
2: grazie mille, grazie a lei, e torno subito dalla signora Letizia.
1: È gentilissima, grazie, la saluto,
2: grazie
1: anche il Conte,
2: grazie,
1: grazie. Salve.
2: Grazie.
1: Poverino.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
1: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
1: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
1: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
1: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
1: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
1: è questo cornuto. L'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
1: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
1: A sorte.
5: Shitto sanglangan. Reader. Sempre battery.
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: My bro.
6: Sì?
5: Come and win. Should I.
6: Ah, non è di colore però.
5: Fatlo cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, ma tu.
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi ti è morto, gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
6: Dai, vieni dentro, Leo.
9: Dai, Leone.
10: No, è troppo.
9: Dai.
6: È una merda. Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai. Cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io. C'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora.
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
7: No. Io muoio sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io potevo morire sempre a farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
6: Okay, okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiri che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto,
6: sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: E fino al cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi,
6: sì.
7: Dico al pregamortà spirito, metti a Mazzoli sotto,
6: sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo,
6: sì.
7: Dove esce il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
6: sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato
7: adesso.
9: Sotto.
7: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un batter con le ruote nero.
7: Vai tu adesso che fai
9: dentro.
7: Bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu.
9: Dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
7: No.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: Vai, dai.
11: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, Mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
8: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente! Ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
12: Aia!
8: Attento, Omar!
11: Freedom. Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia. Un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sast Nert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora! Sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
13: Freedom!
8: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
14: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
8: Eh no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta, Sansi Perez.
14: Zaya Was, cazzo, è Zaya Was, è semplice, Zaya Was. Zaya Was.
8: Sì, sì, e che t'ho detto?
14: Vabbè, siamo qui per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
8: Una porta?
14: No, niente porta, Roberto.
8: Che accidenti, c'aveva una crisi d'astinenza da cardine.
14: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro piramide do Cheopo.
8: E sti cazzi, professor?
14: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
8: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
14: Ha proprio una fissazione tua, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato Mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
8: Salve! No! Professore! Ma che cazzo ci fai in Egitto con Gray Mancard?
14: Zaya Was! Sono Zaya Was!
15: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
14: Ecco, sentito, lui dice giusto.
15: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Non me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo!
8: Eh no, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica?
15: In che senso?
8: Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato.
15: Basta con sti droni!
14: Ma perché vuoi litigo? Voi vi conosco?
8: Sì, Werfanaz, il professore è un amico.
14: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanaz, come hai detto tu.
15: Io me ne vado!
8: Eh no, professor, che faccio? Molla al fortino, se rende, allora è un infame.
15: Ma come si permette, brutto pazzo!
8: Omar!
14: Sì?
8: Testata punitiva all'infamone.
15: Ma è serio?
8: Andiamo, Frey Brambat.
14: Zaya Was... Sempre Zaya Was, Roberto. Che fai? Lo lasci qua per terra?
11: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
16: Lo Zodi 105.
17: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto. Buon ascolto. Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Production presenta Gli Apocaliffi. I protagonisti: Dino Gino e Pino, Pina Rina e Dina, Gina Spina e Pina, Rino Dino e Gino, Nino Pino e Dino. Tratto dall'omonimo racconto di Shaquille O'Neal. Adattamento cinematografico di Quentin Salentino. Regia di Puff Daddy e Jay Zia. Voce narrante: Angelo non svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È giorno. Una baita dispersa fra i boschi. Pina sta giocando a un videogioco in cui si deve sparare a una cicciona che fa lo spogliarello.

0: genitali di un dentista e altri attrezzi da giardinaggio.
1: Ma quanto diavolo ci mettono? A quest'ora avrebbero già dovuto essere qui. Ah, eccoli, finalmente!
0: Un moderno mezzo di trasporto si ferma davanti alla baita. Escono Pino, Gino, Dino e Dina, tutti armati fino ai denti. Pino ha un grosso borsone a tracolla e sanguina da una spalla. Dina ha perso mezzo orecchio e ha il cappello sforacchiato di pallottole. Gino zoppica e sembra aver pianto molto. Dino indossa una simpatica camicia celeste con tanti piccoli fenicotteri baffuti.
1: Oh, a buon'ora! Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di Peperò. Che cos'è? Cominciavo a temere che foste andati direttamente alla miniera di peperoni. Si può sapere cosa diavolo vi è successo?
2: Una strage, un vero massacro.
1: Ci aspettavano, era una trappola, capisci?
3: Guardate, mi tremano ancora le mani.
4: Io ho comprato questa camicia.
1: D'accordo, ma ci siete riusciti? Li avete presi?
2: Certo che li abbiamo presi, sono qui dentro.
0: Pino apre il borsone gemendo per il dolore. Avvolti da un'aurea accecante, vediamo quattro splendidi apocalissi innestati in altrettante nicchie di gomma piuma.
1: Ma sono stupendi!
3: Già, davvero bellissimi. Dopotutto ne è valsa la pena.
4: Mi piace perché hai fenicotteri con i baffi.
1: Questo è stato il colpo della vita. Forza, bisogna festeggiare.
0: Dina va verso la mensola, prende il barattolo contenente i genitali di dentista, lo apre e aspira a pieni polmoni.
1: Mamma mia, che botta!
3: Ehi, aspettate un secondo. Noi siamo in cinque e gli apocalifi sono solo quattro. Come facciamo a dividerceli?
5: Già, come facciamo? È una cosa molto difficile.
3: Hai diviso quattro col resto di due.
5: Io in matematica no, facevo cacare.
6: Io la faccio
5: schifo anche in storia.
3: Io voglio la coscia.
5: Schifo
3: anche
5: in scienza. Porco d***o, ignorante.
3: Petto o coscia di apocalifi?
1: Io ho un'idea. Perché non facciamo che me li tengo tutti io?
5: Ma guarda che stronzo però,
6: Stana, puttana,
3: puttana, mangiapelli, puttana.
0: Con un balzo suino Pina raggiunge il portaombrelli, afferra una katana laser, la accende con fatica e zim zum e zam, ferisce a morte i quattro complici.
2: Sono tanto buffi i fenicotteri.
1: Sì, ce l'ho fatta! Sono tutti miei! Gli apocalissi sono tutti miei!
0: Pazza di gioia, Pina si getta sugli apocalissi e inizia a sgranocchiarli avidamente.
1: Buonissimi! Davvero buonissimi!
0: Purtroppo per lei, Pina è troppo presa a far scorpacciata di apocalissi per accorgersi che alle sue spalle è apparso un dentista senza cazzo.
1: Cosa? Papà? Ma come hai fatto a scappare dal manicomio, papà?
7: Ridammi la fica! Voglio la fica! Ridammi la fica!
1: La mia? È un incesto orribile. Fica? Ma quale fica? Ma tu sei pazzo! Ma io non ti ho preso nessuna fica!
7: E voglio la mia fica! Voglio la mia fica! Fica, fica, fica! Voglio la mia fica! Fica! Ridammi la mia fica!
0: Basta così. Sappiamo bene come andrà a finire. Scorrono i titoli di coda in corsivo sanscrito, poi l'immagine si fa completamente nera. Al centro dello schermo appare un omino a pecorina che viene inculato da un cavallino rampante. È il nuovo logo della Rai. E l'omino sei tu, se non paghi il canone. Paga il canone, figlio di puttana.
8: Radio 105.
9: 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
11: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
12: Ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra

0: Ehi, pure di caccole!
1: Parli con me, Hermione?
0: Sì, piaga da decupito cerebrale. Vieni qui. Domani ho l'esame di fauna magica. Fammi qualche domanda da questo elenco.
1: Io non sono una piaga da decupito cerebrale. Non mi far arrabbiare, Hermione, o ti trasformo in un facocero.
0: Eh? Ti sono cresciuti i coglioni tutto ad un colpo. Vabbè, allora te li farò sparire. Scrotus luxurium.
1: Ar, aia, ar, le mie palle, dove sono finite le mie palle?
0: Smettila di frignare come una vagina con una cipolla come assorbente e fammi ste domande.
1: Ok, vado con la prima domanda. Quanti rami di rovere...
2: Aspetta.
1: Quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere? Porca troia, l'ultimo! Allora, quanti rami di rovere roderebbe un roditore se un roditore potesse rodere rami di rovere?
0: Sette?
1: Errato! 313!
0: È colpa tua, ascella anale! Con sta cazzo di R-Moscia non si capisce la domanda! Fammene un'altra!
1: Seconda domanda! Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro... Aspetta... Quante sbarre può sperare un orido sbirro prima che un ramaro Perpreti, sono stanco.
3: Ma perché gridi?
4: Sono distrutto.
3: Ma non gridare!
4: Ma stai a prendere oggi, eh?
3: Piano, concentrati.
1: Quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpreti uno sgarro... ecco l'occhio del tavolo. Allora, quante sbarre può sperare un orrido sbirro prima che un ramaro perpetri uno sgarro al crocchio del tamaro?
0: 313?
1: Errore!
0: Che fai? Mi prendi per il culo? E allora io ti trasformo il colon in un pezzo di ghiaccio. Culus frigidus.
1: Che freddo al retto. Che freddo.
5: Silenzio! Allora, alcuni di Hogwarts e quella secchiata di diarrea di Harry Potter. Presto, andate nelle vostre camere. Sta per arrivare il terribile Roror. Cazzo fai, spremuta d'ignoranza? Ho detto di andare tutti nelle vostre camere!
1: No, Anus Silente, ne ho abbastanza di Roror! Starò qui, lo aspetterò, lo sfiderò e lo batterò!
5: Ok, ti faccio preparare la bara allora! Addio, rigurgito di sbarra di crotalo!
1: Ti aspetto, Roror! Fatti avanti, Roror!
5: 37 ore dopo.
1: Roror! E dai, Roror! Roror! Roror!
5: 15 giorni dopo.
1: Roror! Roror! Roror!
5: 2 mesi dopo.
1: Roror! Roror! Roror!
5: 6 mesi dopo.
6: Harry Potter, scusa, sono in ritardo.
1: Roraria!
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il contratto non rinnovato.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto! Buon ascolto! Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta L'anno del cervo. I protagonisti, Pier Patato Crocchette e il dottor Zurigo Vattelacaccia. Genovaffa Storta Stronzi è Susangela Vattelacaccia. Federaglia Piediprensili è Napalma Boom Boom. Equino Fracica è l'appuntato Simpaticotti. E con la partecipazione straordinaria di Ermenegildo Dildo Dildo nei panni dell'agente Arrosticini. Tratto dall'omonimo racconto di Joe Squillo. Adattamento cinematografico, Mark Lenders, regia di Quentin Magrebino, voce narrante Angelo Non Svelato. Paga il canone, figlio di puttana. È notte. Un abruzzese corre a perdifiato nel bosco, ma non è un abruzzese, è un cervo. Un maestoso cervo dalle grandi corna lucenti. Il cervo si ferma davanti al cancello di una misteriosa villa appoggiata a terra, accanto alla quale è parcheggiato un furgoncino decorato da una moltitudine di buffi insetti morti stecchiti. All'interno della villa, una coppia sta facendo all'amore nella posizione della pecorina in piedi, sopra un tapis roulant acceso al livello 4.
2: Oh, Zurigo! Oh,
3: una palma!
2: Oh, Zurigo!
3: Una palma!
2: Aumenta di velocità!
3: Così di più io non riesco!
1: Rapiti dal commercio di liquidi seminali, i due amanti non si accorgono che fuori dalla finestra, nel buio della notte, qualcuno li sta spiando. Si tratta di una donna senza carote. La donna senza carote stringe i pugni in segno di rabbia.
2: Maledetto, maledetto! Lo sapevo che mio marito aveva una tresca con l'assaggiatrice di pesticidi. Ma gliela farò pagare! Gliela farò pagare immediatamente! Ora mi scopo il primo che incontro!
1: Sfruttando la motilità delle sue vertebre cervicali, la donna senza carote si guarda attorno nella notte, in cerca di un potenziale amante. Finalmente il suo sguardo incontra quello del cervo. I due si fissano per un lungo istante e improvvisamente sul volto di lei si allarga un ghigno alla Piero Pelù.
2: Sì, sì, tu andrai benissimo! Cervo! Cervino! Lo vuoi un bel pompino?
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e scatta come un fulmine verso il bosco. La donna senza carote smadonna scavalca il cancello e gli corre dietro. Inizia un inseguimento mozzafiato nella boscaglia.
2: Fermati! Fermati! Fermati, cornuto!
1: Il cervo esce dalla boscaglia pensando di essere in salvo, ma si trova davanti un profondissimo crepaccio che lo costringe a fermarsi. La donna senza carote lo raggiunge e inizia a togliersi maldestramente gli indumenti.
2: Bene, bene, bene. Non hai più via di scampo, a meno che tu non voglia gettarti nel vuoto.
1: Il cervo rimane immobile, poi muove impercettibilmente i coglioni e si getta nel vuoto. Il cervo cade e cade, e continua a cadere nel vuoto, ma rimane inspiegabilmente calmo. All'improvviso, due aquile spuntano dal nulla, si gettano in picchiata, lo afferrano per le corna e lo portano in salvo verso l'orizzonte, dove l'alba sta svelando i suoi primissimi raggi dorati. La donna senza carote non la prende benissimo.
2: Ah, maledetto! Ti troverò! Mi hai sentito, brutto cornuto? Ti troverò!
1: È passato un anno. Siamo alla stazione delle gondole di Venezia.
3: Porco maiale!
1: Un prete con un grosso cappello e occhiali da sole ringrazia il gondoloide, scende sulla terraferma e si avvia a passo spedito verso un famoso negozio di conchiglie. Ma non è un prete, è il cervo di prima, travestito da prete. Il cervo prete sta per entrare nel famoso negozio di conchiglie, ma viene fermato da una vecchia mendicante.
2: Padre, padre, la la prego, un piccolo aiuto per una vecchia poverella.
1: Il prete cervo si fruga fra le tasche in cerca di qualche spicciolo. La vecchia mendicante si toglie il travestimento. È la donna senza carote. Il cervo cerca di scappare, ma lei è più veloce e lo infilza con una siringa dotata di un potente anestetico. Il cervo cade a terra e perde i sensi sotto i flash dei turisti giapponesi radunatisi attorno a lui. Quando rinviene, il cervo è legato zampe e zampe in un posto buio e umido. Davanti a lui, su un vecchio televisore, gira in loop la scena dell'uccisione della mamma di Bambi. La donna senza carote esce dall'ombra, con due grossi coltelli che sfrega fra loro con un sorrisino alla Tiziano Ferro.
2: Bene, bene, bene. Siamo giunti alla resa dei conti, finalmente. Preparati a morire, cornutazzo che non sei altro!
1: La donna senza carote si prepara a trafiggere il cervo quando all'improvviso nella stanza irrompe una squadra di carabinieri.
4: Ok, Paolo, Paolo, mi raccomando.
5: Scusate.
4: Ti prego, Paolo, fammela bene.
5: Vorrei sapere qualcosa di più sulla parte, cioè come viene
4: immaginata. Sei in divisa.
5: Questo carabiniere è del settentrione meridionale.
4: Sì, meridionale.
5: Quindi con una classica impostazione della persona comunque di una certa età che si...
6: Commedia all'italiana anni 70, anche 72.
5: Perfetto, quindi età più o meno?
6: 45-50.
5: Ok. Ferma, ferma. Ferma, ferma! Sei in arresto per tentativo di cervicidio!
6: Cazzo, sei riuscito a sbagliarla due volte? Ma una frase, due errori! E mi sono il gondoliere del prima!
5: Ferma, ferma! Sei in arresto per tentato cervicidio!
6: Molto bravo! Non sbaglia mai! Non tradisce!
5: Scusate se... ho fatto perdere del tempo.
7: Ma io guarda, quasi quasi mi fermerei qua perché mi imbarazza ora.
5: Lo so, ma...
7: Mi permetti?
5: Prego.
7: Ok, grazie.
2: No, non è giusto! Lasciatemi! Non finisce qui, mi vendicherò!
1: I carabinieri trascinano via la donna senza carote. Un appuntato rimane per slegare il cervo. Il cervo si alza in piedi su due zampe, apre una zip e si toglie il costume da cervo. Sotto il travestimento c'è un abruzzese. Scopriamo quindi che il cervo era davvero un abruzzese fin dall'inizio, anche se immagino si fosse capito.
8: Ottimo lavoro, appuntato. Siete arrivati giusto in tempo.
9: Il merito è tutto suo, agente Arrosticini. Un anno intero travestito da cervo, posso solo immaginare che cosa abbia passato.
8: In realtà le dirò che iniziava anche a piacermi la vita da cervo.
9: E ora, agente Arrosticini, ora che è tutto finito, che cosa pensa di fare? Cosa pensa di fare?
8: Io sono abruzzese, appuntato. Noi non pensiamo.
6: Ho fatto ridere.
1: L'appuntato e l'agente Arrosticini si incamminano come nel finale di Casablanca, solo che l'agente Arrosticini mette una mano sul culo dell'altro, che si caga silenziosamente addosso. Scorrono i titoli di coda, che in realtà sono i titoli di testa proiettati al contrario per risparmiare, visto che qui qualche stronzo ancora non paga il canone. Caro abbonato Rai, ti rendi conto di quanta fatica facciamo ogni cazzo di giorno per scrivere queste troiate che ti fanno dimenticare che sei solo un numero e che della tua vita non frega un cazzo a nessuno? Sei solo una merdosa batteria che alimenta un sistema così grosso che non saresti mai in grado di comprendere. Ti resta solo una possibilità per non farti ammazzare. Paga sto porco di canone, brutto schiavo. Paga.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
5: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quanto stai via?
2: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo. ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
14: Sì.
5: Ah!
14: Sì!
5: Sì!
14: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
14: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
14: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
14: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
14: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
14: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
5: Ma che schifo!
14: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
14: Eccomi! Scusa!
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
13: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No, no. Scusa, vista.
5: No, no. No, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
14: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la
13: vomita. Oddio, anche a me, anche a me.
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
16: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
18: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica!
5: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
5: Una merda!
19: Porn Bob. This duration is in the fic.
20: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
21: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
22: Sono intrappolato!
23: Non intrappolato!
22: Aiutami, aiutami, tanto scala!
23: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrivete la cosa quella attrice, so.
24: Ma porca! Skywalker! Skywalker!
23: Skywalker!
22: Aiutami, tanto Skywalker!
21: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
23: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
21: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
20: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
25: La Millennium Piccione.
21: Bobby Solo, portami dentro.
23: Ho capito! È la scoreggia nera!
21: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
26: Segui l'istinto, Tato.
22: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
21: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
23: a prenderlo in culo.
27: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
28: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
27: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
21: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
27: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
21: No!
27: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo trovo!
21: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
27: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
21: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro, nell'anno scuro, sì, così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute, tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Di patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto, ma veramente tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le più scaricate di questa settimana,
4: Fight Club.
1: Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese, Sushito Steso.
5: Amore, io ho sentito figlio della merda.
6: Te lo faccio risentire.
5: No, infatti ha detto figlio di puttana.
1: Grazie al maestro Sushito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di due lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
7: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
8: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, vieni, ti tengo la testa.
7: Piano,
8: Poi, un momento, giro, pronto?
7: Porca!
8: Saverio!
9: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
8: No, era una mossa di Fight Club!
9: La voglio anch'io!
1: Vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
7: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
8: Stai zitto, dammi tutto il portafogli! No,
7: vuole rapinarmi!
8: Ti buco, eh?
7: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
8: Guarda
7: Club.
8: Che ti do il contratto, dammi il portafogli!
7: Guarda che clicco qua!
8: Dammi il portafogli!
7: Guarda che ti so fare tutte le volte!
10: Aia, che male! Ah, come brucia la pancia! Ah, esce sangue!
7: Chiamate l'ambulanza, per favore! Qualcuno ha un telefono!
1: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Sushito Steso.
11: Allenarti devi, no! Tutta ciambella buco esce.
1: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
4: Fight Club.
1: Fight Club è un'applicazione
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
4: sequestrami.
1: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.

0: This is a zoo, only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era il XV secolo a.C., in Romania, quando il mondo intero venne sconvolto dalla spietatezza e la sanguinolenza di Sua Eccellenza Lord Vlad Tapes III.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un pazzo impalatore, ma io non ci credevo e mi sono detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo parlando del presunto Conte Dracula. Tutti sappiamo che il Conte Dracula era un vampiro, ma non tutti sanno cos'è un vampiro. Trattasi di una creatura criminale terrorista con evidenti problemi di anemia dall'aspetto spaventoso. A differenza di quelle checche ricchione di Twilight, i vampiri veri fanno molta paura.
4: Una volta, un giorno soleggiato, ho visto un vampiro e mi sono avvicinato sperando che luccicasse come in Twilight, ma invece mi ha staccato un orecchio. Incredibile!
1: Purtroppo per lui non era un vampiro, ma un semplice Mike Tyson, che vogliamo precisare non è un vampiro, ma un e i si sa, non sono vampiri, ma bensì cacciatori di vampiri.
5: Hey, salve ragazzi, sono Wesley Snipes, quello che ha fatto Blade. Nessuno si ricorda il mio nome, ma io sono l'attore che ha fatto Blade. Ve lo ricordate, Blade? Quel film in cui combatto i vampiri. Ma ora sono qui per dirvi un terribile segreto. Quel film non era un film.
1: Esattamente come ha detto quello che ha fatto Blade, quel film non era un film, ma un documentario con immagini vere.
4: Inizialmente Blade si chiamava Vampires for Profit e l'avevano girato con l'intento di mostrare al mondo la guerra segreta tra vampiri e i neri. Ma con tutti i nomi importanti che avevano tirato fuori, poco prima che uscisse, ci hanno costretto a cambiare il montaggio trasformandolo in un film d'azione. Ma comunque ci abbiamo guadagnato, eh?
1: Ma chi fu ad impedire la verità? Chi ha così intenzione di nascondere questi terribili segreti? La risposta vi scioccherà. Arriva dall'alto e dalla discendenza reale.

0: niente poco di meno che Principe Carlo, il re d'Inghilterra.
1: Ricordo ancora, né? Quando stavo per raccontare a tutti dei vampiri, boia Faust, senti un rumore sordo di ali svolazzanti, come un drago che sta andando a distruggere tutto. Era il principe Carlo che con le sue immense orecchie volanti venne a prendermi e mi uccise. Ed io che speravo fosse Dumbo. Oh, basta, né?
0: Ma perché, vi chiederete? Perché principe Carlo è lui stesso un vampiro. La spiegazione è semplice. Il conte Dracula è il bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis nonno di Carlo.
2: Questa parentela passa attraverso la linea di sangue della regina Maria di Teck, duchessa di Tuck, consorte di re Giorgio V.
0: Quinto.
2: Quinto. Cioè il nonno di Elisabetta II.
0: Seconda.
2: Seconda. Che era la madre di Carlo. Tutto chiaro, no?
0: Tutto chiarissimo. Carlo è imparentato con la regina Margherita di Romania, che non ha nessun potere monarchico, ma ha molti poteri vampireschi, come dimostrato dalla foto che potete vedere.
2: Venuta bene,
0: eh? Vista? A convalidare questa incredibile verità, abbiamo mandato un nostro complice direttamente dal principe re Carlo. Il nostro inviato, con una telecamera nascosta, ha finto di volergli fare delle semplici domande sul tè, ma disseminando l'intervista di subdoli e nascosti messaggi subliminali.
3: Allora, signor principe, lei preferisce il Twinings o sangue di vergine?
4: Beh, ovviamente, il sangue di una vergine.
0: Sentito? Sottile humor inglese o terribile verità tra le righe. Ma ad un certo punto dell'intervista decidiamo di fare molto di più.
3: Mi dica, signor principe, se mangiassi tutto questo aglio davanti a lei e mi mettesse a parlare vicino, le darebbe fastidio? Fastidio?
4: Mamma mia, che schifo.
5: Aglio!
4: Darebbe fastidio a chiunque.
3: Chiunque sia un vampiro! No, lasciatemi! Lasciatemi! Vampiro!
4: Per favore, portatelo via, grazie.
0: Portatelo via, grazie. Queste le ultime parole pronunciate solennemente dal re principe Carlo in quella fatale intervista. Ma a chi parlava? Credo siamo tutti all'unanime nel dire che stesse parlando ai suoi schiavi mostruosi.
6: Avete mai visto il principe re Carlo specchiarsi? Se lo avesse fatto almeno una volta nella vita, saprebbe di essere brutto in culo. Ma non può specchiarsi, perché è un vampiro.
0: Solo uno zoppo che impara a camminare potrebbe mettere in dubbio quest'incredibile verità. Ma vi lasciamo con una chicca. Quanti sono i denti giganti dei vampiri? 2. Esatto. E quante sono le orecchie a sventola di Carlo? Dobbiamo aggiungere altro? Lasciamo a voi formulare la vostra teoria, anche se la verità... noi non la sapremo mai.
7: Radio 105.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Attenzione! Attenzione, Barbara, sei pronta? Abbiamo messo i pannelli! Siamo per spegnere Catanzaro! Via!

0: guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. Lo so che è difficile capire quali sono i miei occhi e quali sono i miei capezzoli, perché sembro praticamente un fantasma. Ma guarda, guarda che seno, guarda che seno.
1: Aspetta, Barbara, scusa, scusa, dobbiamo interrompere un attimo. C'è stato un calo di tensione perché purtroppo abbiamo dovuto dare la corrente all'aeroporto per gli atterraggi di emergenza.
0: Ma siete cretini. Prima vengono le mie rughe, poi gli aerei in emergenza, porco. Stavo dicendo, amici, che bello godere delle sofferenze altrui.

0: Questo è Sbomeriggio Live dalla vostra Barbarona. È il momento di collegarci con Alda. C'ha un altro grande ospite oggi. Alda Ciuciani, ci senti? Grazie della linea, Barbarona. Anche oggi sono emozionatissima, come sempre. Oggi è con noi un grande attore che ci ha fatto ridere, che ci ha fatto riflettere, che ci ha fatto anche schifo. Sì, perché è proprio brutto come la merda. Danny DeVito!
1: Ah, stavi parlando con me che non capivo, mi hai detto schifo la merda e queste...
0: Allora capisci un po' l'italiano, furbacchione.
1: No, è il doppiatore che è molto bravo, che utilizzate. Infatti vorrei ricordare che questa non è la mia voce, è la voce del vostro doppiatore che mi sta doppiando molto velocemente.
0: Danny, detto anche Danny DeVito, in realtà tu ti chiami Danny Michael DeVito Junior.
1: Sì, sono figlio di nani, no. Mia madre Biancaneve.
0: No. E... no.
1: Esatto, purtroppo abbiamo tutta una famiglia così. Infatti potete vedere, io vivo praticamente adesso scioriniamo subito questa problematica, che vedo che mi state fissando tutti le gambe.
0: Proprio tu sei di origini italiane, infatti il primo.
1: No, io sono di Hogwarts. Mio padre invece è della terra di mezzo. Infatti è hobbit. Sono metà hobbit e metà puttana da parte di mia madre.
0: Certo. Danny, senti, allora, ripercorrendo la tua carriera cinematografica, il primo film che hai realizzato, pensa, realizzato con il grande Mario Monicelli nel 71, si chiamava La Mortadella. Di cosa parlava il film?
1: E già la dovevo capire che la mia carriera sarebbe partita proprio alla grande, perché mezzo brutto nano mostro, faccio un film che si chiama Mortadella con un italiano, poiché non ho mai capito nulla di quello che è successo nel film. Comunque il film narra la storia di me, che sono un porco, proprio inteso come maiale, che vengo macellato e mi trasformo in mortadella. Chiunque mi mangia poi sente la mia voce nel cervello, che dico che bestemmio tantissimo.
0: Nell'84 hai realizzato con il famoso Robert Zemeckis il film All'inseguimento della pietra verde, un film bellissimo.
1: È bellissimo, bello, ma lo ricordo ancora, è lì che ho iniziato a peppare. Bellissimo. No. Praticamente la storia di me, che sono un mezzo tossico drogato,
0: no,
1: che per
0: no,
1: uscire
0: no,
1: da,
0: no.
1: da questo problema che ho, perché sono tutto nano, brutto, mostro, io inizio a peppare, però sono anche daltonico, quindi ho dei problemi generali enormi, perché sono mostro e anche non vedo i colori. Mm-mm. E praticamente vedo la coca verde, tutto pazzo. E vedo che uno di quelli con cui esco c'ha un pezzo di un sasso grosso in tasca, no? Andiamo fuori, beviamo, la serata in discoteca, vedo che nessuno tira fuori la pezzata. Allora mi incazzo e passo tutta la sera a cercare nelle tasche la pietra verde.
0: Ma non è così. I gemelli.
1: Gemelli,
0: regia
1: gemelli.
0: Di Ivan Reitman. L'88 sei tu con il tuo fratello gemello Arnold Schwarzenegger. Filmone.
1: Che ci assomigliamo tantissimo.
0: Zero,
1: in
0: zero.
1: Questo film siamo due gocce d'acqua. Infatti
0: no.
1: La gente non ci distingue al cinema e dice: ma cazzo, ma io sono incazzato, che volevo vedere uno, vedo l'altro. Però siamo talmente uguali che non ci distinguono.
0: No.
1: Allora a me cosa hanno fatto? Mi hanno bruciato vivo.
0: No.
1: Poi mi hanno arrotolato, schiacciato con un camion, e allora lì ci si distingue un po' di più, perché sono proprio, io sono deforme, certo, rovinato da quel film lì. Che è bella, è la storia di me e lui, che siamo omosessuali,
0: no,
1: e
0: no,
1: ci inguliamo
0: no,
1: in una roulotte per ore,
0: no,
1: solo che Schwarzenegger è grosso, no? L'hai visto che lui è gigante e mi mette un braccio in culo, a un certo punto mi usa come pupazzo.
0: No.
1: Mi muove come Kermit la rana, proprio con la bocca.
0: Vabbè, andiamo avanti, va. Nel 2005 poi incontri un personaggio importantissimo dello spettacolo e realizzate il film Be Cool.
1: È qua l'apice della mia carriera.
0: Sì.
1: Sono questo ragazzo di Memphis che ha due culi, uno davanti e uno dietro. Non ha il pene, purtroppo.
0: No.
1: E proprio è sfigurato. Cioè, proprio quando si cala i pantaloni, c'è un culo davanti e un culo dietro.
0: Sì.
1: Che cagano anche in momenti diversi della giornata. Quindi io passo tutta la giornata sul water. Soltanto che il culo di dietro riesco a sedermi. Il culo davanti devo portarmi dietro delle strutture di legno che mi tengono, diciamo, orizzontale rispetto alla tazza del water. È una vita infame. Una vita infame,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: perché non fa. Fabbricano i pannolini doppi con due culi. Il problema qual è? Che dietro sono eterosessuale e davanti sono omosessuale. Quindi mi piace prendere i cazzi davanti e di dietro invece mi piace la figa, ma non ho il cazzo. Quindi è tutto un problema psicopatico, quello che ha scritto il film. Un malato, spero che l'abbiano arrestato, un pazzo. Ho preso i soldi, l'ho fatto. Vedo.
0: Ecco, un altro bellissimo film del 2010, La Fontana dell'Amore. Molto bello.
1: E qui
0: bello.
1: Sono uno che Proprio perché poi con quello che ha scritto il film doppio culo gli ho detto: senti, non è che posso fare la figura, adesso mi devi dare un cazzo, cioè, voglio fare un film che è un cazzo incredibile, certo. E faccio questo film in cui ho un cazzo, uh-huh. E quando, diciamo, spruzzo, se posso dire in televisione,
0: certo, certo.
1: Quando proprio c'ho questa fontana, proprio ora, oh, urlo proprio un pazzo che mm-hmm. quando viene, oh, cioè inizia il film che mi sto masturbando, dopo 20 minuti vengo mm-hmm. e 45 minuti sto ancora venendo. Non riesco a fermare.
0: Senti, non ricordo molto, pare che abbia vinto addirittura anche un premio Nobel, Nobel Son.
1: Sì, questo è un farmaco, praticamente è un po' un film pubblicità, è un farmaco che per quelli che non dormono bene, no?
0: Sì.
1: Che non hanno un bel sonno.
0: Infatti, cioè... Senti, nel 2006 hai fatto un film che si chiamava Prima o Poi Svengo, coi puntini.
1: Esatto, e questo è un altro porno, ne ho fatti 3 o 4 di porno.
0: No, no.
1: Prima o Poi Svengo, che è un po' la cosa del vengo, sai, il gioco di parole vengo,
0: sì, sì, sì,
1: ma
0: sì,
1: è svengo, esatto. Quindi praticamente io riesco a, si può dire la parola sbare, soltanto quando sto, mi tirano un colpo forte sulla testa e sto perdendo i sensi. Quando vado con le donne io gli do una mazza e dico: quando vedi che sto per sbare mi devi tirare un colpo forte con una mazzetta da 5 kg. Allora se sto svenendo riesco a sbare, però mi sporco tutto perché non riesco a controllarmi. È una scena orribile. C'ho certi bernocoli.
0: Però certe s***ate anche.
1: Non me ne rendo conto perché dopo sono svenuto. Però vedere la pellicola, minchia, che schizzi.
2: Sbomeriggio Live.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
3: Avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Stop. Chiucchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiucchiur l'orto.
3: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Non si riesce a scandire un po' di più su Chiucchiur l'orto, lei se impasta.
3: Sì, ma scusa, non possiamo chiamarlo Mason, cioè quelle robe...
4: No, Chiucchiur l'orto è proprio il tipico nome da avvocato, oltretutto cita anche il famoso studio Chiucchiur l'orto e Parapazzi, che insomma tanti casi ci ha regalato.
3: Non conosco mai sentiti.
4: Non è dotto in storia della giurisprudenza.
3: No.
4: Vada avanti, tu riesclami.
3: Avvocato Chiucchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiucchiur l'orto.
5: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
4: No, però scusi, anche lei Chiucchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
5: Vabbè, ma il personaggio.
4: Ma che personaggio? Già c'è sta quell'altro che si incasina, che si impappina. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto, come cazzo è? Mi fa torcina anche a me. Le assicuro, vada lì.
6: Gianfranco, lo vuoi pure te un caffè?
4: Chi è sto Gianfranco?
5: Sì, grazie.
6: È l'avvocato Chiucchiur l'orto, mio cugino.
5: È sua moglie?
4: Ma che è diventato agriturismo sto set? E sono tutti parenti di tutti. Dai, forza Chiucchiur l'orto.
5: Le assicuro la piena soluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: Chiucchiur l'orto.
4: Mannaggia la puttana.
3: Non sa dire il nome.
4: Perché lei sì.
1: Il processo sta per iniziare. Il dottor Stronzo è in ottime mani, visto il curriculum straordinario dell'avvocato Chiucchiur l'orto, noto per aver vinto la famosa causa dei cigni assassini contro Willy Wonka.
3: La ringrazio, avvocato Chiucchiur l'orto.
4: No, avvocato, cioè almeno io capisco la difficoltà lessicale di Chiucchiur l'orto, ma quella di avvocato no.
3: La ringrazio, avvocato Chiucchiur l'orto.
7: Silenzio in aula! Silenzio in aula!
4: Scusi. Ma lei è afono?
7: Sì, un po' sì. Troppi anni davanti ai... capito?
4: Jack Dennis.
7: Bravo.
4: Ma uno normale, non c'è sta in sta produzione. Ma questo deve ispirare autorità, c'ha la voce del bubu.
7: Io c'ho la voce autoritaria, ho studiato tanti anni.
4: Che cosa?
7: Giurisprudenza.
4: Ma che cazzo c'entra, deve fare l'attore. Vabbè, cerchi di essere più autorevole,
7: Silenzio in aula.
4: Un attimo il martelletto, aspetti il mamma mia, che branco da improvvisato.
6: Ma è il cugino di mio cugino Gianfranco, lui.
7: Silenzio in aula. La parola alla difesa, avvocato Chiucchiur l'orto. Qual è il suo primo testimone?
5: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto.
4: Chiucchiur.
5: La difesa.
4: Gnava.
5: La difesa nella persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo P. Ma però che nomi?
4: Ma non lo so, ma scusi, ma lei si prepari prima, no? Questo si chiama Paolo Piereminio Stronzo.
5: Piereminio?
4: Piereminio.
5: Sì.
4: Nome comune.
5: Certo. A paese suo.
4: Non faccio lo spiritoso che è Chiucchiur l'orto, vada avanti.
5: La difesa della persona dell'avvocato Chiucchiur l'orto chiama a testimoniare l'imputato, il dottor Paolo Pireminino.
4: No, Piereminio. È un campo minato sta roba qua, ma non si riesce ad andare avanti.
6: Te lo ricordi il nonno d'Adelina che si chiamava Erminio? Uguale ma con Pier.
5: Ah, Pierminino.
4: No, scusi, Pierminio fa Piererminio.
5: Piererminio. Ok. Il dottor Paolo Piererminio Stronzo.
7: Bene, dottor Stronzo. Giura di dire la verità.
4: Giura lei?
7: Giura, c'è scritto
4: che
7: giura. Giura.
4: Okay, sì.
7: Giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dica anticostituzionas.
4: Non è anticostituzionas. È anticostituzionalissimamente.
7: Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente. Dica anticostituzionalissimamente.
4: Ha fatto bene, si accontenti, no?
7: Dica anticostituzionalissimamente. Anticostituzionalissimamente.
4: Sì, va bene, abbiamo capito il grillo parlante.
1: Ma dove cazzo andiamo con questi incapaci? Vi rendete conto che siamo solo alla pagina 1 del copione? Perdonatemi, ma da buon veneto mi tocca tirare un sonoro. Porco! Ci sentiamo alla prossima puntata. Vado a farmi una pipa di crack.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di un euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero con sta spetti quest'inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di Unieuro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo, perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non diciamo di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato. A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno

0: Sì, ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare, diciamo, la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
1: Tostapane,
0: non so.
1: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
0: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
1: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
0: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
1: No.
0: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
1: Va bene.
0: Ha tanta roba nel frigo?
1: Sì.
0: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
1: D'accordo.
0: Vabbè, senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
1: Beh, innanzitutto non ve lo do. Se volete venire a ritirarlo in primis, vi dovete presentare o con un arsenio del rimborso, oppure io il frigo non ve lo do. Perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
0: Questo lo dice lei, nel senso, noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
1: Ma allora, io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
0: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guarda che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
1: Allora, visto che sono cazzi miei,
0: che modo di ragionare è?
1: Mi scusi, non ho capito. Allora, mi fa parlare o no?
0: Parla, dai.
1: Allora parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
0: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
1: Ma vieni a prendertelo.
0: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
1: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
0: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
1: Ma se vengono anche in quattro, per me possono venire anche in sei.
0: Sì, è arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
1: Va bene,
0: questo
1: allora,
0: cazzo di frigo, dai.
1: Abbiamo finito?
0: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua per...
1: innanzitutto lei...
0: Vuole la stufetta?
1: Sì, vuole la stufetta.
0: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
1: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
0: Se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
1: Ma secondo te, secondo te ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
0: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
1: Ho capito.
0: E
1: allora,
0: mandare in galera.
1: Avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
0: Vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
1: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il frigo?
0: Allora dai, vendicatore mascherato, dimmi dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
1: io ti devo dare l'indirizzo,
0: l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cani in zona.
1: Oggi pomeriggio,
0: a che ora?
1: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
0: Piano.
1: Basta
0: con
1: che
0: le
1: ne
0: parole.
1: Mandi due o quattro, ok?
0: Piano con le parole, però. Allora.
1: Certo.
0: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
1: No.
0: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15. Cos'ha che non va?
1: Non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16. Non sono le 16:15.
0: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
1: Ma poi
0: cosa ti succede?
1: Penny, scusami, no?
0: Proprio alle 16 qui, facciamo le 16:13?
1: È 12, no. Se vuoi.
0: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo Zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
1: Ma vaffanculo, siete dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo il Zoo di 105, ma per piacere.
0: Ma ti è girato un po' il cazzo, però.
1: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi, usufruitore del decoder, sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo, innovatissimissimissimo portale digitale, tecnologico, ultra, iper, forte, all'avanguardia, con centinaia e centinaia di migliaia di mila milioni di milioni di miliardi di miliardi di mila di app per smartphone, tablet e computer, dove potrai trovare qualsiasi applicazione più inutile della storia! Troverai utility, videogiochi, app fitness, app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
2: Up and Up!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Tra le app più scaricate di questa settimana,
4: My Cacavel.
1: Sì, una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
5: So comprato la caccavella.
6: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
5: La caccavella.
1: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
6: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata, che sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccavella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccavella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, stai attento, bemolle, attento, bemolle. Ecco, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su, attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Ma il divanale.
0: Scarica subito
2: My Caccavel.
0: E potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano!
0: My Caccavel è un'applicazione
4: up and up.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
2: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro. Grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali, 2 imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Finalmente siamo riusciti ad avere chiaro come cazzo si usa questa cazzo di macchina del tempo. Ora siamo pronti per tornare indietro nel futuro.
1: Eh no, amore, torniamo indietro nel passato.
0: Ma scusa, nel film dicevano tornare indietro nel futuro.
1: E perché il protagonista rimaneva nel passato e doveva tornare indietro nel suo presente, che era poi il futuro. La trama si svolgeva nel passato. Invece noi siamo nel futuro e dobbiamo tornare indietro al nostro presente, che è il passato.
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba.
1: In che senso?
0: Non lo so, è più o meno quello che il mio cervello è riuscito a capire dal tuo discorso del cazzo. Figa come sei complicato. Perché non ti ho lasciato per il manichino di lui uomo di via Bronzetti?
1: Ma come? Volevi lasciarmi per un manichino di un negozio di abbigliamento maschile?
0: Ma lo hai visto? Quel manichino aveva un'espressione che ti faceva innamorare.
1: Ma era un manichino, nemmeno un essere senziente. Era un oggetto.
0: Che schifo che fai. Guarda che brutto da parte tua. Le persone non sono oggetti.
1: Ma era un manichino.
0: Che schifo.
1: Ma basta. Dai amore, concentriamoci su questa cosa del viaggio. Perché io, se devo essere sincero, ho una certa paura. E se andasse storto qualche cosa? Non ci rivedremo più. Moriremo.
0: Ma non dire cazzate, stai sereno. E poi al massimo andrò in paradiso e riabbraccerò Silvano.
1: E chi cazzo è Silvano?
0: Il manichino del negozio Lui Uomo di via Bronzetti.
1: Guarda, spero vivamente che questa cosa funzioni, perché ti giuro che la prima cosa che farò sarà andare da Lui Uomo in via Bronzetti a fare a pezzi quel manichino di merda.
0: Accidenti, amore. Sai che per la prima volta da quando ci conosciamo mi hai fatto eccitare senza dovermi drogare pesantemente prima per essere sufficientemente annebbiata per immaginare di farlo con Maurizio Costanzo.
1: Ma perché ti fa eccitare più Maurizio Costanzo di me?
0: Tutto mi fa eccitare più di te, amore.
1: La Madonna, che assoluta mancanza di sensibilità ed eccezionale capacità di instillare in sicurezza il proprio partner, gettando in una delusione atavica e sofferenza di umana.
0: Se, dai scemo, a pizza sta minchiata di coso del tempo, che non vedo l'ora di andare a prendere una pezzata nel 1984.
1: Ok, prima di accendere però, voglio dirti che qualsiasi cosa accadrà, io ti ho amata e ti amerò per sempre. E un giorno, dovessero passare altre 1000 ere, io ti ritroverò. E anche sotto altra forma, ti amerò ancora.
0: Ma non mi asciugare i coglioni con ste stronzate da checca. E schiaccia quel bottone, che sono in scimmia da bonza, faccia di merda.
1: Ok, è giusto, è giusto.
0: Vado?
1: Vai.
0: Al 3?
1: Schiaccia!

0: scappate! Lo demonio!
1: Fuite! Fuite!
2: Amore, stai bene? Hai tutto al tuo posto?
3: Sì, sì, credo. Sì, sento solo uno strano dolore al culo.
2: Amore, non ti muovere. Hai qualcosa che esce dal sedere.
3: Cosa? Cosa?
2: È tipo una zucchina.
3: Ah, che spavento! Ma no, è Jerry Zucchino, il mio stesso ortaggio del piacere. Scusa, ma da quando ho scoperto l'autoritismo con vegetali idroponici non sono riuscita più a smettere.
4: Ma che ci fa nel tuo culo?
3: Ci tenevo così tanto che me lo sono portato dietro. Quando provi uno zucchino non torni più indietro.
4: Ah dai, amore!
3: Aspetta, scemo! Ma figa, che puzza di merda! Mi ricordavo che a Vizzolo Predabissi non c'era un cazzo, ma nemmeno una macchina e case di paglia e legno di merda, no? Figa, non c'è nemmeno l'asfalto e la gente è vestita tutta come quella stracciona di merda di tua madre.
4: Ma amore, ma credo che qualcosa sia andato storto.
3: Eh già, la mia zucchina sta passendo. Forse tenerla in culo per una settimana non è stata una buona idea.
4: Ma no, che zucchina! Questo non è il 1984!
5: Fermi! Emissari dello demonio, o assaggerete lo mio spadone nello nome di Gesù Cristo Santo e dello Santo Sepolcro!
3: Cazzo vuole il vigile urbano con la tovaglia e la X?
4: No, amore, non è un vigile urbano, ma un crociato! Oh mio Dio, non siamo nel 1984, ma siamo nel Medioevo!
3: Medio cazzo hai detto?
4: Qualcosa è andato storto, abbiamo sbagliato epoca!
3: Beh dai, torna dentro prima che quella folla inferocita armata di mega forchette e candele dell'IKEA ci raggiunga. E metti la data giusta, deficiente.
4: Non sono candele dell'IKEA e non sono forchette giganti, ma forconi e fiaccole!
6: Strega, il suo schiavo maledetto di Satana!
5: Eretici, infedeli!
4: Amore, non possiamo ripartire, manca l'energia! La macchina funziona con la corrente, non c'è corrente qui!
3: Ma non hai portato una prolunga, va che sei un coglione!
4: Non hai capito! Non esiste la corrente elettrica in questa era!
3: Oh figa, facciamola partire a spinta!
4: Allora è mica la macchina!
3: Allora ci resta solo di cercare Doc Brown che riuscirà a trovare un modo per rimandarci indietro nel futuro!
4: Amore, ma sei ubriaca?
3: Sì!
4: Quello è un film, questa è la realtà! Non c'è nessun scienziato che possa rimandarci indietro nel futuro!
3: Ok, ok, sangue freddo! Quanti sono quelli che ci vogliono linciare?
4: È una dozzina più uno a cavallo!
3: Ok, no problem! Li scanno e poi riflettiamo. Tu stai qui e piangi forte come sempre, che devo sempre pensare io a tutto, cazzo!
4: Oh mio Dio, mi ero scordato di aver sposato una macchina a ammazza persone!
3: Ehi, stronzi coi capelli dei Beatles!
5: La strega ha già parlato!
7: Sì, e il che vuole?
3: A chi avete detto, strega? Adesso vi faccio passare la voglia di insultare una donna risvegliata criogeneticamente in un futuro senza estetiste e che si è appena sparata un viaggio nel tempo, sbagliando epoca e per giunta con il ciclo. E con un ortaggio nel culo!
7: Una cucurbitace, a quanto pare!
5: No, l'ortaggio in culo, no!
4: Hai capito, cara pergamena sostituta del diario? Siamo bloccati in un'epoca ostile. Ma al contrario dei miei calcoli, e fortuna che sono un ignorante di storia, non siamo nel Medioevo, ma un pelino più avanti. Siamo nel Rinascimento. Sì, dopo aver sterminato un villaggio che probabilmente era l'antenato di Vizzolo Predabissi e quindi pregiudicato il sorgere di insediamenti futuri, ci siamo nascosti e ho ritrovato alcuni indizi e dovremo essere sul finire del 1004 a cavallo del 1005. L'unica speranza che abbiamo ora è trovare Leonardo da Vinci, che in questo periodo era, anzi è, a Milano e fornirgli abbastanza nozioni sull'energia elettrica per poterci aiutare a produrre abbastanza per far ripartire la macchina del tempo. Praticamente la trama di Non ci resta che piangere contro Isi Benigni, ma con più parolacce e violenza gratuita, e con il rischio di essere bruciati a rogo come eretici. PS. Avevo tanta fame. PS2. L'unica cosa che avevamo da mangiare era Jerry Zucchino, l'ortaggio sessuale rimasto una settimana nel retto di Cosa Fica. PS3. Sì, l'ho mangiato. Crudo. PS4. Eh sì, sapeva di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Dopo aver provocato innumerevoli morti a causa delle sue avventate prescrizioni di Corruttin, il dottor Stronzo deve ora affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Trascinato davanti all'implacabile giustizia italiana, il dottore rischia una multa di 29 euro e il ritiro degli zoccoloni sanitari per 3 settimane. Sta per iniziare il processo del secolo, nel senso che ci vorrà un secolo per girare la scena. Sono tutti pronti. Motore e azione!
3: Avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Stop! Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
3: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Non si riesce a scandire un po' di più sto Chiunchiur l'orto.
3: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso, non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
5: Stia calmo, dottor Stronzo, se segue le mie indicazioni non avrà nulla da temere. Le assicuro la piena assoluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
4: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto, è il suo nome, voglio dire.
5: Le assicuro la piena soluzione, o non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Chiunchiur
5: l'orto.
4: Mannaggia la puttana, che
3: sono. Non sa dire il nome.
4: Perché lei sì.
1: Nella puntata precedente anche il giudice si era incartato mentre cercava di pronunciare una parola semplicissima, ovvero anticostituzionalissimamente, causando qualche leggero ritardo nello svolgimento della scena. Porco, ma dove li trovano gli attori per sta serie?
6: Bene, dottor Stronzo, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, dica anticostituzionas...
4: Non è anticostituzionalista, è anticostituzionalissimamente.
3: Anticostituzionalissimamente.
4: Bello. Pare. No, la ultima è perché l'ha aggiunta, scusi?
3: Perché era musicale, era molto.
4: Sì, pareva Mary Poppins, lo capisco. Rifaccia.
3: Anticostituzionalissimamente.
7: No. Se poi dividiamo, te dici anticosti e io dico il resto.
4: C'ha ragione,
7: cioè, la signora. Che non c'è burrascone.
4: Che viene bene in video.
7: Da una mano, no?
4: Sì, rende, considerando il costo della produzione.
3: È una bella.
4: Prego, sì, proviamo. Ormai sono aperta a qualsiasi cosa, basta andare via sto set de merda. Prego, lei arrivi al costituzio e la signora aggiunge analissimamente.
3: Anticostu.
4: No, anticosti tu.
3: Tu
4: lei.
3: Ah, io? Costo tanto?
4: No, anticosti tu.
3: Tu.
4: No. Che stiamo a fare, scusa? No, lei, cioè, perché l'accento poi lei deve fare anticosti tu.
3: Anticosti tuz.
7: Ionalissimamente.
4: No, tuz è brutto, è spurio. O anticosti tu o anticostituzio.
3: Anticostituzio?
7: Nalissimamente.
4: Questa c'è una resa. Giudice, Martelletti.
6: La parola a lei, avvocato Chiunchiur l'orto.
5: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte.
4: No, ma no, lei sei in pappina, sei in torcina. È una roba orribile da sentire.
5: Ma c'è la moglie di che mi fa ridere.
4: Non guardi, non faccia i sorrisini, le bandierine. No, non la guardi.
5: Dottor Stronzo, vuole.
4: Però su vuole.
5: Vuole.
4: Vuole? Ma che francese. Prego.
5: Dottor Stronzo, vuole essere così gentile da dire a questa corte il suo nome completo e il reparto ospedaliero in cui lavora?
3: Certo, mi chiamo Paolo Piereminio Stronzo e lavoro nel reparto psiconeuro... cane.
4: No, psiconeuro cane, no. No, no, no, senta, scusi. Scusi,
1: Io sono un professionista. Sono uno dei doppiatori più pagati al mondo e voi mi state veramente creando dei problemi comportamentali. A costo di perdere il posto e finire sotto un ponte, devo gridare anch'io. Psiconeuro di... Chiedo scusa, ma qui ci stava bene. Alla prossima puntata di Doc. Medici del cazzo.
8: Radio 105.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Italia 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Uè, ciao bella.
4: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
3: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
1: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
5: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
3: C'è il nonno.
5: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
3: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
1: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
4: Cielo, mio marito!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
6: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
3: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
4: No, lui è il mio amante.
3: Amante nel senso che te lo butta in culo?
4: È innamorato di me.
3: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
1: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
5: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
3: No, e che cucina poi?
1: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
3: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
5: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
3: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
1: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
3: Quella troia è mia.
6: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
3: Ah, ok, pazienza, va bene.
5: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
3: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
5: Ehi, mamma!
4: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
5: Cazzo, sono contento, ma...
3: Hai fatto la cosa giusta.
5: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
3: No, devi soffrire, brutto finocchio.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
5: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
3: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
5: Ti prostituisci, pa?
3: No, do via tua madre per i soldi.

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Sì, pronto, buongiorno signor Ennio, buongiorno.
3: Chi sei?
2: Mi chiamo Maria Luisella.
3: Maria Luisella?
2: Luisella, sì, esatto, Maria Luisella. Sì, noi non ci conosciamo, mi hanno dato il suo numero per acquistare dei prodotti da lei.
3: Volevo... Che prodotti che mi prendere?
2: Avrei voluto... Signore... Sì, si calmi comunque, avrei voluto delle uova...
3: Due uova.
2: Esatto, di tacchino. Due uova di tacchino.
3: Il tacchino l'ho passato.
2: Ma perché? Scusi, come faceva?
3: Tutte le ore.
2: Ma mattino o sera?
3: Bastardo!
2: Signor Ennio, si calmi, però io volevo venire a trovarla.
3: Ma ti sto dicendo che te sbaglia numero! Ma non sono mica la macelleria, ma sala!
2: No, però. Però lei è una fattoria con tanti animali, tante cose, tanti prodotti. Senta, signor Ennio, io e la mia amica volevamo passare. Abbiamo delle minigonne cortissime e volevamo passare a vedere le mucche. Senta, signor Ennio, io e la mia amica con le nostre minigonne volevamo venire.
3: Dove deve venire?
2: Volevamo venire da lei in fattoria.
3: Vuoi venire da me? Cosa devi fare? Devi bucare?
2: Sì.
3: Allora, sei una puttana allora?
2: Beh, insomma, mi diverto, ecco.
3: Sei una puttana, non lo sai? Cosa viene a fare dalla mia fattoria?
2: Mi piacciono un sacco i contadini a me.
3: Ma dove sei? Dove sei?
2: Sono in zona, potrei passare.
3: Sono in zona? Ma dove?
2: Siamo...
3: Ma devi murare, ma io non ho tempo di murare. No, non ho mica tempo.
2: Ma è una cosa veloce. Noi siamo a Reggio Emilia, arriviamo.
3: E quando devo murare io ci sto dentro. Ma io ci sto dentro, non è tesoro. Non so mica coniglio, ma cala.
2: Ma insomma, ci prendiamo il tempo necessario.
3: Vai a cagare, non ho tempo di parlare, sto lavorando.
2: Signor Ennio, ma si sta eccitando?
3: Ma che porca puttana, come te lo devo spiegare che non ho tempo di murare adesso?
2: La mia amica non resiste più.
3: Guardi,
2: è qua con me la mia amica, gliela passo un attimo, vorrebbe conoscerla.
3: Ma chi è? Come si chiama?
2: Si chiama Gilberta.
3: Gilberta. Porca puttana.
4: Pronto!
3: Aspetta,
4: Ennio, ce li ho tutte e due in macchina, io sto venendo da te, sto guidando! Mi ha raccontato che ce l'hai come un toro!
3: Ma scusati,
4: sto portando due belle ragazze per burrare!
3: Andiamo!
4: Senti!
3: Vai a cagare anche te, brutta puttanona! Bastardo!
4: pronto.
3: Già lì il puttanone, passami il puttanone che glielo dico io, bastardo.
4: Aspetta che te la passo, Luisella.
2: Ennio, dove sei? Ennio, dove sei? Dai, fatti raggiungere.
3: Ennio, sono in mezzo alla merda.
2: Ma dove?
4: Ennio è una ragazza, trattala bene.
3: Vai a cagare in tema, bastardi, sei che due bastardi, sei puttanone di testa. Apri, lasciatemi stare che sto lavorando in casa.
4: Aprici il cancello che siamo qui fuori. Ennio, pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale al Lupo d'Acciaio. Centrale al Lupo d'Acciaio. Segnalati urla e schiamazzi fra la decima e piazza dei Ciccioni col megafono. Intervenire, passo.
3: Lupo d'Acciaio a centrale. Ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Bravo, salutami anche Cappuccetto d'Acciaio. Hai capito la battuta, porcaccia? Centrale a Medusa de Fuoco. Centrale a Medusa de Fuoco. Rizza in corso fra la quinta e il vicolo del colon svincolato.
4: Medusa di Fuoco a centrale. Sarò lì in due minuti.
2: Pronto? Sì, qui è la centrale polizia. Qual è la sua emergenza?
5: Stammi bene a sentire. Ho nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Avete un'ora per trovarla, dopodiché esploderà.
2: E sti cazzi, io c'ho un iCredit, che cazzo me ne frega a me? Pronto, pronto, pronto, pronto! Va bene, vediamo se risolve sto cazzo. A me frega niente, no? Forse c'è la persona giusta. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale a Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Mi ricevi tale quale, mi ricevi, passo.
6: Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Centrale. Ma non stiamo un po' esagerando con sti nomi in codice del cazzo?
2: Negativo, Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo scoprendo un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Ora è più che mai è necessario mantenere il protocollo di sicurezza radio. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima. Lina Mitardo dice di aver nascosto una bomba nel parcheggio sotterraneo della banca centrale. Devi trovarla prima che esploda. Giaguaro che si gratta il culo sulla faccia di Maurizio Costanzo e scopre un lato della propria sessualità che aveva sempre ignorato. Passo.
6: Ma non è uno scherzo, il parcheggio della banca centrale è super sorvegliato. Mi pare difficile credere che qualcuno sia riuscito a introdurci una bomba. Passo.
7: Parli male, culattone.
6: Ti troverò, merda. Passo.
2: E sti cazzi non ci mettiamo a me, quello che credi tu, papà. Praticamente il lavandino de maschera nel quale me c'è quel cazzo. Che me frega a me, eh? Che facciamo? Ora mettiamo anche in dubbio l'onestà dei nostri attentatori. Mettiamo in dubbio l'onestà di uno specchiato criminale che mi chiama per avvertirmi di essere uno specchiato criminale. E devi avere un po' più di fiducia nella gente, soprattutto nei malfattori. Togli il culo dalla faccia di Maurizio Costanzo e vai a cercare quella bomba. Passo.
6: Va bene, mi dirigo sul posto. Catroia.
2: Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Centrale a Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua. Mi ricevi? Come procede la ricerca della bomba, passo?
6: Oddio, Maurizio Costanzo che si vede strofinato in faccia il pruriginoso culo di un giaguaro e nel segreto di quelle natiche non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lingua centrale. Ho fatto evacuare il parcheggio della banca e l'ho settacciato da cima a fondo. Della bomba non c'è nessuna traccia. Sei sicuro che non si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, passo?
2: Ma che so, Halloween? Che so, carnevale, dolcetto, scherzetto. Porca zozza, Maurizio Costanzo che si vede arrivare in faccia al pruriginoso culo di un giaguaro nel segreto di quelle nati che non riesce a trattenersi dal tirare fuori una punta di lì. Se non possiamo più fidarci delle telefonate anonime, allora che cazzo stiamo a fare? Allora andiamo a far consulter de Vodafone, porcaccia puttana. E fai un altro giro e trova quella bomba, Maurizio Costanzo e tutti i cazzi collaterali. Aspetta. C'è una telefonata? Sei pronto, centrale di polizia? Qual è la sua emergenza?
5: Non l'avete ancora trovata la mia bomba, vero?
2: No, mi dispiace, guardi, sono rammaricatissimo. Abbiamo mandato lì Giaguaro che c'è qualcuno faccia Maurizio Costanzo, ma non l'ha trovata. Dice, perfino ha messo in dubbio le sue parole. Ma lei però mi conferma, è sicuro di averla lasciata lì, sì?
5: Non c'era nessuna bomba nel parcheggio della banca centrale.
2: E allora ci ha piato per culo.
5: Niente affatto, perché adesso la bomba è lì ed esploderà fra 30 secondi.
2: Io chiedo scusa, ma non ci ho capito un cazzo.
5: Ma non capisci? La bomba non l'ho messa nel parcheggio, ma sull'auto dell'agente di polizia che avete mandato lì.
2: Ma certo che le gonfia la mignotta, eh. Che idea! Non metta la macchina, vabbè, ma chi se lo in culo, c'ha anche gli interni brutti con la macchina del merda.
5: Grazie, grazie. Ma ora devo riattaccare nel caso tu stia rintracciando la mia telefonata, sai com'è, no?
2: Ah, guarda, rintracciando, ma lei era presente come siamo combinati con la polizia? Io c'ho un filo che c'è dalla parete e un bicchiere di plastica per rispondere. Dai, comunque richiama, cosa che sei simpatico. Ma non c'è in cazzo da fare, se abbiamo due chiacchiere, va bene?
5: Va bene, anche tu sei molto simpatico.
2: Tante cose, caro, tante cose. Saluto a casa, tu moglie e tutti, ciao.
5: Altrettanto, altrettanto, arrivederci.
2: Ciao, ciao, ciao, bello, ciao.
6: Centrale, mi ricevi?
2: Ao?
6: Mi ricevi?
2: Ao, a voglia, ti sento, sì, di, che cazzo vuoi?
6: Comunque ho ricontrollato, qui non c'è nessuna bomba.
2: Va bene, sì, sì, sì, sì. Dimmi una cosa, stai dentro la macchina?
6: Affermativo, perché?
2: No, no, niente, Jaguar e cazzi, devo verificare una cosa. Aspetta, dunque, rimani lì per altri 5, 4, 3, 2...
6: Ma che cazzo è successo? Porco...
2: Porca puttana, che puntuale quel dinamitardo! Oltre a essere simpatico, cazzo, era pure puntuale! Vedi mai che fosse svizzero!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105. Zizzagnamen.
1: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
2: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
3: Zizzagnamen.
2: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere a me.
2: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo?
9: Scusa,
8: il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il mio portafoglio. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
6: Ma che puzza.
9: Mi spiace al 7, per favore.
6: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace al 4.
6: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
2: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci qua!
11: Senta un attimo! Sì. Io devo andare a casa!
10: Ho capito, ma non le vada sui miei allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese!
11: Se lei non si lava le
9: ascelle! Ma scendere, che sono a tre piani che devo scendere!
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
9: Ma chi se ne frega!
10: Ma che persa, allora faccia qualche spazio!
2: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
12: Dai, per favore.
4: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
13: Ma lei è Zizzagnamen?
4: Sono Zizzagnamen! Piacere!
12: Facciamolo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
2: Vai, eroe! Colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
13: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
12: Ma che puccia!
2: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagna! Lei si sente la puzza di
12: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
12: Vada fuori!
2: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sto ricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
4: Quindi guarda il cadavere, trovo cazzi.
2: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a serpente smaterializzabile. Centrale a serpente smaterializzabile segnalato. Individuo sospetto fra la settima e via dei Loschi Figuri. Intervenire, grazie.
3: Serpente smaterializzabile centrale, ricevuto. Mi teletrasporto sul posto.
2: Così fanno anche un saltino al logopedista, che addestrata serpente. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Centrale a Minotauro dai coglioni d'argento. Rapina in corso fra la nona e viale delle preposizioni articolate. Intervenire subito, passo.
4: Minotauro dai coglioni d'argento centrale. Sarò lì men che non si arrivi.
2: Ma sei sicuro che sei Minotauro dai coglioni d'argento? Perché mi pare che c'è la voce di Maria De Filippi. De Filippi. Centrale a Clistere de Piscio. Centrale a Clistere de Piscio. Mi ricevi, Clistere de Piscio, pazzo.
5: Clistere di Piscio centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Stavo pensando, invece dei nomi, perché non usiamo dei semplici numeri in codice, che so, tipo agente 552? Che dici?
2: Ma sai che è proprio una buona idea, Ci proviamo subito, dai! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia! Centrale a 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia, Datti una sciacquata a bocca e muovi il culo! Abbiamo un codice rosso, passo!
5: 10-100.000 gavettoni di sperma frizzante in faccia centrale, di cosa si tratta? Ripeto, di cosa si tratta, passo!
2: Che ripeti? Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, Senti, Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante, un pericolosissimo strangolatore di scroti è appena evaso dal carcere di massima sicurezza.
5: Baldracca Fiorentina che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante a centrale. Provo il nome è molto divertente stavolta. Stiamo proprio parlando di quello strangolatore di scroti lì.
2: Ridi su sto cazzo, Baldracca Fiorentina, eccetera, Perché tu quanti cazzo di strangolatori di scroti conosci? Baldracca che si fa chiamare da un simpaticissimo lombrico gigante. È certo che lui! L'hanno avvistata alla stazione ferroviaria. Devi fermarla più presto o ci ritroveremo una vagonata di coglioni tumefatti. Passo.
5: Ricevuto centrale, mi dirigo sul posto, passo.
2: Vai. Centrale a Roger Rabbit, che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero. Centrale a Roger Rabbit, che se sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato ad un albero, fornisci una posizione, passo.
5: Roger Rabbit che sgranocchia un bel cazzone comodamente appoggiato a un albero a centrale, sono arrivato in stazione, per ora tutto tranquillo. Siamo sicuri che lo strangolatore di scroti sia proprio qui, passo.
2: Centrale a Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney. Centrale a Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney. Siamo sicurissimi? Devi trovarlo prima che inizi a strizzare i coglioni a destra manca. Dovresti riconoscere la sua attività di strangolatore di coglioni dai forti suoni in falsetto emessi dalle sue vittime, passo.
5: Ricevuto. Solo un secondo, c'è un simpatico signore con la mano gigante che vuole parlarmi. Mi dica?
2: Che cazzo è, Morandi? Parlaci.
6: Mi scusi, saprebbe dirmi per caso che ora sono?
5: Ah, certo, simpatico signore con le mani giganti. Sono le 3 meno...
2: Manico di Violino che spunta dal culo del George Clooney. Che sta succedendo? Sento confusione.
7: Niente, mi sta strizzando i coglioni. Il maledico strizzatore di coglioni. Mi sta strizzando le palle.
2: Scusami, non capisco un cazzo. Ripeti, arriva un segnale molto acuto. Ripeti.
7: Mi sta strizzando i coglioni.
2: Non è chiaro, Manico di Violino. Riprova a inviare un altro messaggio. Non sentiamo bene che cosa dice Manico di Violino. Mi scusi, signor Alvin dei Chipmunks, mi può ripassare il collega, porca puttana, che era una cosa importante, signor Alvin? Pronto?

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata di oggi Wender e Johnny faranno finta di essere i tecnici dell'IKEA che devono consegnare una cucina a Ennio con il mobile per le uova. Sarà una puntata incredibile.
3: Sì, salve, sono... Sono Ronaldinho Spectrum, come sta? Allora, stiamo venendo col furgone a consegnare la cucina IKEA che lei ha ordinato, la Xono Cult.
4: La cucina?
3: Sì, la Xono Cult. Scusi un attimo, adesso controllo perché qua mi è segnato che lei ha ordinato una cucina bianca e con il bancone in legno con diciamo il mobiletto di fianco per tenere le uova.
4: Non ho ordinato niente.
3: Allora, un attimo che controllo, signor Ennio, perché qui la cucina Knox Cult.
4: Che
3: Knox Cult.

0: Dove le tiene le uewa?
1: Brutto bastardo, io non ho guidato niente.
0: Allora un attimo che verifico subito se c'è stato un problema.
1: Allora, ma te lo sta dicendo che hai sbagliato numero, hai sbagliato numero.
0: Sì, sì, controllo un attimo, aspetti un attimo, controllo. Allora, ma è sicuro che non ha ordinato la Knoskult Ikea con le uova?
1: La puttana, la... No, non ho ordinato niente, non ho ordinato, non era mia, allora, non era mia.
0: Ok, allora, non la cucina, ma l'armadietto per le uova, sì.
1: No, io ce l'ho nella sala dei ce l'ho nella sala.
0: Bene, bene, allora senta un attimo, allora facciamo
1: bene,
0: così.
1: Bene, perché io la cucina non la voglio, okay. Non la voglio, allora... la cucina dai, mi fa il numero.
0: Allora io adesso che la sto chiamando dal centro Ikea, aiutaggio, montaggio, smontaggio, Ikea, uova. Passo il corriere un attimo che sta, è lì vicino che sta venendo col furgone. Le passo direttamente il corriere, gli dica lei di non andare, glielo passo,
1: Di non venire, brutto bastardo!
0: A te in linea!
1: Basta! Puttana la! Due, bastardo, bastardo, brutta merda! Brutta merda! Passami il corriere, brutto bastardo!
0: Lei è il cliente numero due!
1: Guarda, due, bastardo! Ehi, pronto!
0: Pronto! Regno, ma sei sempre tu!
1: Ma vai a cagare! Ma io non sono neanche vomitato, non sai neanche nei miei pensieri, brutta merda!
0: Ma io ho un cestino per le uova intestato a te! Non ho capito cosa mi deve infilare nel culo le uova!
1: Bastardo, se le devi mettere nel culo a uno, bastardo di merda!
0: Ma cosa? Le cosa?
1: Bastardo, ma io non ho ordinato mica niente, brutta merda!
0: Come le preferisci, in camicia?
1: Non venire, che io non ho ordinato niente!
0: Sono buone le uova sode!
1: Battito, porco d'un... Vale, devi mettere nel culo nel piede, che bastardo di merda! Non mi chiamare più che io sto facendo brutta merda, non voglio nemmeno una cucina!
0: Allora le devo tenere io le uova!
1: Bastardo! Vettitele dove ne voglio, bastardo le mie bastardo di merda! Non mi chiamare più merda, bastardo!
0: Allora non devo venire?
1: Non devi venire, ti sparo nelle gambe! Ti sparo nelle gambe, guardiando! Io non ho mai
0: visto
1: una cucina, ma vai a cagare!
0: Così mi fai male!
1: Non le voglio, brutta merda! Vai a cagare!
0: Come sei cattivo con me, però!
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, facciamo quelle cose tra padre e figlio, quelle che creano complicità, aiutano a rinsaldare il rapporto, intendi quelle cose qua?
2: Magari, pa, che bello vedervi così affiatati. Allora, pa, cos'è che vuoi giocare? Dai, dai, pa, dimmi.
3: Alla Blue Whale.
0: Torna la famiglia che non conosce la parola tristezza, anche perché l'ha cancellata grazie alla parola metanfetamina. Torna la famiglia Capponi, torna a Scorrettezze.
2: Ehi, pa, finalmente mi ha mandato il foglio rosa a quei figli di puttana con la guida, cazzo!
3: E io l'ho sempre detto che era un ricchione.
0: La famiglia che vive con semplicità i piccoli episodi che capitano a tutte le famiglie normali e anche a quelle che fanno schifo come la vostra.
2: Ma no, pa, è il foglio rosa, è quello per guidare.
3: Per prendere la patente,
2: Sì, pa.
3: Oh, finalmente, non ne potevo più di accompagnarti a Troy tutte le sere.
0: E finalmente padre e figlio possono cementare il loro rapporto.
2: Che stai facendo?
3: Non lo vedi? Sto cementando.
2: Vedo. Ma non è che dentro al calcestruzzi c'è pure il nonno, eh?
3: Il nonno? Ma che vai a dire? Che cazzo dici, puttana?
4: Aiuto!
3: Mannaggia, che sbadato!
2: Non vorrei farmi credere che c'è finito dentro per sbaglio.
3: No, dicevo che è sbadato perché mi sono scordato di dargli una botta in testa prima di buttarlo nel cemento.
0: Scorrettezze, la fiction dove si cementa un po' tutto.
2: Vado bene, pa? Vado bene? Guarda!
3: Ma insomma, ti sei pure fermato col rosso. Che è sta timidezza?
0: Scorrettezze, la fiction dove gli insegnamenti di un padre vengono tramandati non solo al figlio, ma anche a tutte le persone per bene.
5: Bene, giovanotto, allora, cosa dobbiamo fare prima di partire?
2: Allora, per prima cosa, bisogna regolare lo specchietto.
5: Bene.
2: Poi ci mettiamo la cintura.
5: Bene.
2: Controllare che il sedile del passeggero non sia tutto sparato all'indietro.
5: Perché?
2: Perché sennò la moglie capisce che siamo stati a troie.
5: Complimenti, promosso subito, ecco la sua patente.
0: E allora non perderti Scorrettezze, la fiction che tutti si aspettavano di vedere. Da un'altra parte però, anzi in un altro continente.
2: Pa, io ho sospetto che la mamma beve.
3: Si dice ingoia, figlio mio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Dai, dai, spingi sul pedale, dai che lo prendi!
3: Sì, aspetta, è difficile!
2: Stiamo perdendo terreno, che cazzo stai facendo?
3: Un momento, è scomodo, fa male!
2: Usa il NOS, usa il NOS!
3: Aspetta che c'è la curva, cazzo che male, lo senti in pancia!
2: Ma che cazzo stai facendo, guidi come mia nonna!
3: Ma minchia, ma mi fa male! Lo capisci che non riesco a guidare con un pugno in culo!
2: Ah, scusa.
1: Fast and Furious.
4: Ed ecco a voi il risultato della nostra ingegneria.
2: Ma quello è un brontosauro!
4: Ebbene sì, siamo riusciti a riportare in vita i dinosauri, semplicemente sostituendo le parti di DNA mancante.
2: Ma... perché trema così tanto?
4: No, no, no, ti sbagli, non sta tremando. È che è grande e quindi fa tremare la terra e sembra che tremi anche lui.
2: No, no, no, sta tremando di brutto, sembra di essere sul Tagadà.
4: No, no, non è possibile, guarda, guarda, c'è anche il Triceratopo.
2: Oh, bellissimo, ma trema di brutto anche lui.
4: E va bene, va bene, abbiamo sbagliato il campione di DNA e tremano tutti. Guarda, anche il T-Rex è fermo lì, trema e non attacca nessuno. Abbiamo sbagliato, ok?
2: Ok. Ma questo posto come si chiama?
1: Jurassic Parkinson.
5: Salve, anche lei prende il bus?
6: Sì, sono la fermata, vado al lavoro.
5: Vuole un cioccolatino?
6: Ma lei è stupido o cosa?
5: Mia mamma diceva sempre, stupido, chi vota Biden?
6: Ah, ok. Guardi, della politica non mi interessa niente.
5: Io ho conosciuto Kim Jong-un, lo sa?
6: Sì, bravo, che culo. Cazzo.
5: Io ho conosciuto anche Putin, lo sa? Bella persona.
6: Sì, bella persona, già.
5: Mia mamma diceva sempre, make America great again.
6: Saggia la mamma,
5: La vita è come una scatola di cioccolatini, è piena di ne...
1: Forrest Trump. Filmotti e Seriotte.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, tra le varie manovre del nuovo governo c'è la possibilità per i commercianti di rifiutare i pagamenti elettronici, quindi con carta di credito e bancomat, fino a 60 euro. E la domanda è: chi è che aiuta questo tipo di provvedimenti? I commercianti dicono: ma noi paghiamo le spese sul POS. E allora mi domando, ok, non sarebbe più facile togliere tutte le spese sui POS fino ai 60 euro? No, invece diamo la possibilità al commerciante di avere pagamenti solo in contanti. Perché? Perché vogliamo che girino i contanti, vogliamo che la gente paghi i contanti, perché i contanti non sono tracciabili, quindi ricicliamo il denaro sporco, quindi paghiamo in nero e facciamo l'ennesimo favore ai bottegai. Ma questa magari è solo una visione così, diciamo un po' complottista, di questo provvedimento, voglio sentire voi. Pagamenti con le carte fino a 60 euro, dai, apriamo il video. Sentiamo Mauro, Sesto San Giovanni, vai Mauro.
5: Ah, non ero al corrente, guardi.
4: Non era al corrente, non si parla d'altro, tutta l'Italia parla solo di questo. Lei che cosa sta facendo? Nel frattempo ha infilato il cazzo in una porta e spera nel glory hole. Che cosa fa?
5: No, guardi, sono stato preso in questo periodo.
4: Chissà quante cose c'ha da fare lei, cioè, ha l'agenda di Macron lei.
5: L'agenda di Macron sicuramente no, però i miei impegni.
4: Non me ne frega un cazzo della sua vita. Lei è la cosa più noiosa del mondo dopo guardare il buco del culo di una locusta. Si rende conto? Come potrebbe interessarmi la sua vita?
5: È simpatico invece come...
4: Cosa?
5: Non mi esprimo, guardi.
4: Non si esprime perché non è in grado, non le è venuta la similitudine,
5: perché
4: non legge libri,
5: perché
4: non legge libri.
5: Veramente,
4: cosa?
5: Non riesce a finire una frase.
4: Lei va a comprare il pane, va dal fornaio e gli dice: vorrei un etto di... E poi esce perché si è dimenticato,
5: No, se ho bisogno del pane vado dal prestinaio, lo compro.
4: Non sa, ecco, lei va dal salumiere e lei vuole pagare con la sua carta di credito e il salumiere le dice: no, guarda, se non me li dai in contanti non puoi pagare. Lei si attacca al
5: piffero.
4: Si attacca al piffero lei. Ma scusi, lei dove vive? Nel 1804 neanche Collodi faceva queste battute del piffero. Lei non sa dire la parola cazzo lei.
5: No, beh, non la
4: è
5: dico,
4: strano, ma... perché lo vede tutti i giorni riflesso nello specchio. Arrivederci. Mefisto dal Veneto, vai Mefisto, vai.
6: Che cazzo ne so?
4: Sì, sul fatto che lei non sappia un cazzo, hanno proprio stampato dei manifesti e
6: stupido.
4: Ma dai, stupido, cosa?
6: Che cazzo vuoi?
4: Che cazzo voglio?
6: Sei un coglione.
4: Secondo lei è giusto che nel 2022 un negoziante possa rifiutare un pagamento con carta di credito sotto i 60 euro?
6: No, non è giusto.
4: Non è giusto. E allora perché il governo l'ha fatto? Perché?
6: Perché vogliono che guadagnino le banche.
4: In che modo guadagnano le banche? Spieghi.
6: Perché ogni volta che paghi con la carta c'è una commissione.
4: Sì, però se il negoziante può rifiutare il pagamento con carta, la commissione non c'è.
6: Ah no, beh, certo.
4: Quindi è esattamente il contrario che...
6: No, hai ragione, ho capito male, scusa.
4: Lei non ha capito un cazzo, non è che ha capito male.
6: Ma vaffanculo, stupido.
4: Ma vaffanculo, lei è tutto il suo... con gli scoiattoli. Le orecchie troppo lunghe per essere un cavallo. Lei ha le orecchie troppo lunghe. Quando muore faranno tamburi della sua pelle.
6: Non vedo l'ora di spaccarti il culo, sai?
4: Sì, io sto aspettando, sono qua. Guarda, mi lego anche le braccia dietro la schiena con una fascetta, come i rapiti.
6: Ti lego i coglioni intorno al collo, ti lego.
4: Ciao, vattene a fanculo, ciao, terrorista di sto cazzo, ignorante bestia. Un altro, sentiamo Giacomo incazzato, vai Giacomo, vai.
7: Mi sembra una bella cagata.
4: Perché
7: posso
4: una cagata?
7: Posso essere schietto così?
4: Perché?
7: Perché io non c'ho sempre 60 euro nel portafoglio e quindi se io magari vado a mangiare fuori con mia moglie, la mia ragazza, questi mi dicono: no, non accetto un pagamento con la carta e magari devo pagare 50 euro che ho preso tre pippe, e questi mi dicono di no, io gli sputo in un occhio. No,
4: lei perché non va a prelevare? Perché quando lei va a cena fuori non si ferma a prelevare? Perché?
7: Perché posso pagare col bancomat, per
4: ma invece
7: cui,
4: adesso se la viene del culo, non può, adesso non può perché il pizzaiolo vuol dire no, io il pagamento col
7: allora se io prelevo 200 euro perché devo andare fuori a cena, magari sfiga vuole, mi incurano il portafoglio.
4: Beh, questa che cosa, il governo non è che può prevedere le sfighe, cioè non è che il governo ha il palantir, la palla di cristallo, dice prevedo le sfighe per questo testa di cazzo che è andata a mangiare la pizza.
7: Ma se becco un cristiano che magari mi esce il portafoglio dalla tasca, mi cade per terra, non me ne accorgo, passa uno, me lo incula,
4: certo.
7: La cassa la posso
4: bloccare. Sì, oppure sai che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che uno stormo di unicorni abbia rubato un pianoforte e cada proprio sulla tua macchina nel momento stesso in cui hai deciso di attaccare l'Andremagic. E questo è colpa del governo Meloni.
7: Sarebbe bellissimo, adesso sai cosa faccio? Mi tiro fuori le palle, leggo attorno a ogni testicolo, leggo due banconote da 500 euro, così almeno non me le ciula nessuno.
4: Non esistono più le banconote da 500 euro.
7: Tu non capisci un cazzo, madonna, non mi fare incazzare.
4: Io sento un telefono. Sento un metal detector. Sento un metal detector.
7: Madonna mia, tu e tua sorella Madonna, sai che c'ho anche. Sono influenzato. Sono pieno di catarro, figa. Ti deve scarnificare la faccia, la fighi, la scimmia di merda.
4: Sei frustrato, senti. Frustrazione. Tu, il tuo problema non è pagare con la carta quando vai a mangiare la pizza. Il tuo problema è avere i soldi per mangiare la pizza. Ciao, paziente. Ciao. E chiudiamo questa straordinaria puntata di gente che non sa neanche da che parte è girata con il parere direttamente da Grayscale dell'amico mio. Amico mio, buongiorno.
1: Sei un portatore di malattie, bastardo, ma
4: ti sento a brontolone questa mattina.
1: Sfiga tremendo.
4: Stai salmodiando. Come mai salmodi stamattina?
1: Perché mi hai rotto i coglioni, Cruciani.
4: Sei tu il mio stalker, non viceversa.
1: C'è gente unta come te che stalker. porta queste cazze malattie, no? Chi ti streghi?
4: Perché sei debole, perché sei una razza
1: perdente. Perché gente unta come te, maledetti portatori dei virus, batteri e merda, trasmettono sti cazzo di virus.
4: Verità.
1: Che sono abbastanza maledetto.
4: Diciamoci la verità, tu sei una razza debole, diciamo così. Io sono la razza dominante e tu sei la razza omega.
1: Razze non esistono, brutto colpo.
4: Come non esistono? Esiste la mia dei vincenti e la tua dei falliti. Come non esistono?
1: La tua dei onti.
4: Cosa ti è successo che adesso ce l'hai con la relativa?
1: Porto rispetto per tutte le
4: donne. No, io non porto rispetto per nessuno. Per nessuno. Ancora hai riattaccato la segreteria telefonica. Dai, il ritornello. Dai, spiega, dai. Mi sembra di...
8: Oh, e mi chiami, e mi vuoi parlare, non mi fai parlare, e non vedo, non vedo, oh, te l'ho promesso, che bello che ti
4: incontro, altre promesse.
8: E ti fai la pelle con le tue braccia, maledetto bastardo.
4: Come sei originale.
8: Morire, lasciami stare, maledetto bastardo.
4: Ma tu non dici niente.
8: Devi venire già, fatti vedere.
4: Ma basta.
8: Devi avere il coraggio di affrontarmi.
4: Ma quale coraggio?
8: Non nasconderti dietro la Digos.
4: Ma chi ancora?
8: Dall'uscita di sicurezza.
4: Stai parlando. Sei uno spadiglio vivente, dici sempre le stesse quattro cose.
8: Questa è la promessa, bastardo! Questa è la promessa!
4: Quale promessa?
8: Muori, merda! Muori!
4: Era nervoso stamattina. Di solito è calmo, pacato. Alla prossima settimana, ciao.
9: Radio 105.
10: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is the zoo. This is the zoo.
11: Vai,
12: dai. Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
13: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
14: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
13: Ma che cazzo
14: Leo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
13: Non me lo fanno mai dire.
14: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
13: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da... Cioè, ma perché stai parlando?
12: Sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation.
13: Perché? Da Pochita. Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
12: E invece non vengo.
13: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare una...
12: Cazzo, oggi ti vengono perfetti. Pippo,
14: perché tanto il campione è giusto, secondo me.
13: Ma questo perché mi mette la mano in... la guardizione, ma che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
12: Fammi... Dai, Leo!
13: Dai, un cazzo!
12: Tu vai avanti, no?
13: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
12: questo gorilla stavi per
13: sì,
12: dire.
13: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. No. Di te, guardi. Dice che ne bruciamo la pancia.
14: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
16: Merda!
15: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fangolano che mi pare a Brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the Zeus.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissime. Ormai sul mio canale del tubo avete scoperto che sono un master del mistero e del complotto. Attraverso i miei video ho svelato molteplici segreti in ogni campo, ma come un vero assetato di conoscenza che si rispetti, e anche perché la mia genitrice ha deciso di stare da sola a casa per 15 giorni con tale signor Badalamenti Ciro, sono volato in Egitto assieme a Priscilla per poter approfondire sul campo, anche a livello internazionale, segreti e misteri legati ad accadimenti storici. Tutto spesato dalla mia genitrice, che sfortunatamente ha anche dimenticato di prenotare il biglietto di ritorno. Ho la pelle d'oca! Sì, ho proprio la pelle d'oca, nel vero senso della parola. Ho un tremendo sgottimento intestinale che mi sta accompagnando sin dalle prime ore in terra dei faraoni.
4: Io ti avevo detto che non dovevi bere l'acqua del rubinetto.
3: Taci! L'acqua è l'acqua!
4: Sì, ma lo sanno tutti che qui ci sono dei batteroni grossi come dita.
3: Ah, adesso sei diventata la scienziata chimica dei miei coglioni. E come cazzo me li lavo i denti? Con la mia urina?
4: Con la bottiglietta di fianco al lavandino?
3: Con quella ci ho lavato i capelli.
4: Ma scusa, hai usato l'acqua buona per i capelli e quella marcia del rubinetto per i denti?
3: Fatti i cazzi tuoi! Ci tengo i capelli!
4: Vabbè.
3: Adesso, cose verissimers, ci dirigeremo previo l'affitto di un mezzo di trasporto a buon mercato presso le rovine di antichi templi e delle maestose piramidi, per poter indagare sul posto sulle teorie complottistiche che affermano che la stessa civiltà dei bidimensionali fosse di paternità extraterrestre.
4: Perché bidimensionale?
3: Li hai visti i rilievi? Camminavano tutti come i ballerini di breakdance anni 80.
4: Ma no, quello era uno stile di rappresentazione, mica erano fatti così.
3: E tu che cazzo ne vuoi sapere? Sentiamo, so tutto io di sto cazzo.
4: Mia mamma è egittologa.
3: Eh già, e mio padre è salumiere.
4: Sì.
3: Cosa?
4: Sì, tuo padre è salumiere.
3: Taci! Non vale, tu leggi nel passato delle persone. Hai acquisito i poteri di tua madre.
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Non lo so, sono i deliri della probabile dissenteria emorragica che mi sta facendo malissimo.
4: Devi andare in bagno?
3: No, ormai non più.
4: Che schifo!
3: Dai, tanto con la puzza infame di sti beduini non se ne accorge nessuno, porca troia. I cammelli hanno lo stesso odore del profranzotti Sergio che avevo alle medie.
5: Uè, ma sei tu? Che piacere, ma che ci fai in Egitto? Come sei diventato grande?
3: Oh, professor Ranzotti, salve! Anche lei in Egitto?
5: Eh già, un viaggio di piacere e cultura, bravo! Anche tu sei finalmente venuto ad ammirare le bellezze dell'antico Egitto. Bravo!
3: Sì, salve, salve!
5: Ciao ragazzi, ciao, vado, salve!
3: Salve!
4: Accidenti, puzzava veramente tanto.
3: Porca troia, che schifo. Vabbè, adesso cerchiamo un beduino che ci porti a...
4: Ehi, ma quel signore ti ha rubato lo zainetto.
3: Sì, cazzo, ho visto. Riprendi tutto che ci servirà per gli inquirenti.
4: Sì, presto, rincorrilo.
3: Già, mi hai visto? Cazzo, mi hai preso per Marcel Jacobs! Ho principi di infarto alla seconda scarpa che allaccio e poi sono pieno di dissenteria nei calzoni!
4: Vabbè, andiamo alla polizia!
3: Comunque, siamo stati sfigati. Qui la delinquenza non esiste. Ma sai come li puniscono i ladri?
4: No, come... La telecamera!
1: La la la. Le cose verissime.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco.
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
10: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera. Ah! Ah!
11: Sì!
8: Sì!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No, oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cacare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah, sì.
8: Dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Amanti di film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
15: Oh, rieccolo, ci siamo, guarda, si sta segando di nuovo.
16: Figa, ma è pazzesco. Ma come fa a passare tutta la vita a masturbarsi? Comunque è un genio, Ha messo perfino la telecamera nascosta nel bagno della sua vicina. Grande.
15: E beh, lei è una bella figa,
16: Va che entrate in ufficio,
15: Sì, guarda, E ora incontra la Carla e...
17: Oh, ciao Carla.
18: Ciao.
17: Oh, ciao Carla.
15: E si va a chiudere nel bagno dell'ufficio, tac. Ormai è un orologio questo.
16: Ma dai, ma anche le foto della Carla.
17: Ho come la sensazione di essere osservato. Vabbè, s***iamo. Sì, Carla! Oh, Carla!
16: Carla!
15: Oh, riesce sempre a farlo c***are?
14: The Tremon Show.
19: Guarda che figata, Drugo!
20: Sì, bello, luccica tutto.
19: Cazzo, ma quello è gigantesco!
20: Sì. È il più grosso del pianeta.
19: Attento, Drugo! Ma che qui se rompi qualcosa sei rovinato a vita! Costa tutta una follia!
20: Ma che cazzo dici? Sono solo pezzi di vetro. Ok, sono luminosissimi, ma sempre pezzi di vetro sono.
19: Fidati di me, stai attento! Ma no, cazzo! Te l'avevo detto! Hai distrutto il cazzo di coso gigante del cazzo!
18: Scusate, per quello gigante sarebbero 500.000 dollari. Come ci mettiamo d'accordo?
20: Figa, 500.000 dollari!
19: Cazzo, te l'ho detto che era enorme! Yeah, yeah, oh
14: yeah. Il grande Swarovski.
15: Shh, non fare rumore, che qui ci potrebbero essere dei demoni.
21: Sì, i demoni. È un ospedale abbandonato. Cosa cazzo stai dicendo?
22: Ma noi non siamo dei codici.
15: Shh, hai sentito?
22: Siamo persone.
15: Cazzo, sì. Ho sentito,
22: identità.
15: Che cazzo è?
19: Mamma mia, dai brividi.
22: Io sono Giorgia.
15: Lo sento anch'io. Eh sì, qui facevano degli esperimenti. Dicono che un virus terribile si è nato proprio qui dentro.
5: Un virus.
22: Io sono Giorgia.
15: Cazzo, lo sento.
22: Sono una donna.
15: La sento che urla.
22: Sono una madre.
15: Ma che cazzo
22: sono
15: mi devo dire?
22: Sono cristiana. Non me lo toglierete.
14: Resident Evil. Filmotti e seriotte.
23: Radio 105.
12: Lo Zoo di 105. La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Settimanale di informazione a cura di Gigi Trombone.
24: A Trombone, ci ho avuto un piccolo incidente del percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'eccesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, dai.
25: Pronto?
24: Pronto,
25: Sì.
24: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione Scrocchignolo Mediaset.
25: Che?
24: Cosa chi? Ah, sta leggendo un settimanale. Lo leggo anch'io ogni tanto. C'è pure gente, novella 2000. Tu vi fusso risi e cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
26: Sì, pronto?
24: Pronto?
26: Chi è?
24: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
26: Dico,
24: dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
26: Ma che cazzo dici, eh?
24: Che cazzo sto a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei c'ha accessi, bagni, sanitari, tazze?
26: Lo devo dire a lei?
24: E io se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol
26: a
24: mandare...
26: A lei non te lo dico che vendo io.
24: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zamma. Ma che cazzo te ridi, Ayoki? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
25: Buonasera, sono Romina.
24: Buonasera, Romina, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
25: Dica.
24: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
25: Lei, mi scusi, non ho capito.
24: Cosa non ha capito?
25: Che mi sta chiedendo, scusi?
24: Lei c'ha accessi? Gabinetti sanitari, tazze va a merda. Sì, ce l'ha?
25: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
24: buonasera.
25: Come si permette di parlarmi in questo modo?
24: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
25: Buonasera.
24: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
25: È la ditta s***i, buonasera, con chi parlo?
24: Ho capito che siete sbaffi, fate le tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone e lo sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
25: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
24: No,
25: perché...
24: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi, ma che c'entra? Mica so Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E, e non ci si formano, mancano i batteri, eh?
25: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo, perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
24: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei 15 tazze del cesso?
25: Sì, sì, sì.
24: In questo...
25: Tutto il servizio che abbiamo, mica solo le tazze.
24: E il servizio? Che se mette la magnata dentro al cesso? Che me dà pure posate
25: lì? Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
24: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
25: Arrivederci.
24: Arrivederci di che? Senta, lista nozze.
25: Ha sbagliato numero, mi scusi.
24: Ma lei è isterica, scusi, sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza del cesso?
25: Sì, ce le abbiamo.
24: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
25: Ecco.
24: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi...
25: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
24: Una tazza del cesso, una tazza per cacà!
25: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi,
24: due
25: abbiamo
24: sale
25: tutti i tipi che vuole.
24: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio, poi voi tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Se ma te sta messa? Ascolta, io signore. Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma do cazzo mai chiamato? In Ambiguaran Perù mai chiamato?
0: Buonasera.
24: Sì, buonasera.
0: Sì.
24: Come sta? Sto bene, sì.
0: Bene, chi è che parla?
24: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forza.
0: Mi dica.
24: Le dico, lei c'ha accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
0: Scusi.
24: Cosa? Che mi ha fatto?
0: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
24: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
0: La saluto.
24: È un capopopolo.
0: Chi
24: è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa.
1: Buonasera,
24: Sì, buonasera, do Zanfo Zanfagni, da redazione del Scrocchignolo Mediaset.
1: Sì, voleva?
24: Sì, volevo, no, voglio. Perché usare l'imperfetto, visto che io sono sommo e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
1: Sì.
24: Sì, ci ha pensato un po', è insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che le chiami uno psicanalista? Freud? C'ha il complesso di Edipo, lei? Legge la Sfinge?
1: È una registrazione, è vero.
24: È una registrazione di che? Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
1: Ha sbagliato numero.
24: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, l'altra palla com'è? Pelosa, pronto? Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
2: This is the zoo, only for you.
23: Lo Zoo di 105.
3: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
4: Sullega, 무궁화 꽃이 피었습니다를 외치는 동안 전진할 수 있으며.
6: Ti sei mosso?
11: No, non è vero.
6: Sì, così c'è. Abbiamo vinto. Tutta in faccia.
3: Squirt Game.
27: Indy, aiuto!
28: Momento, arrivo!
27: Indy, mi stanno legando in una gabbia!
28: Sì, arrivo, momento!
27: Aiuto! Indy, mi vogliono strappare il cuore!
28: E che palle, dammi 5 minuti, arrivo!
27: Indy, ma io non li ho 5 minuti! Mi stanno calando in una voragine!
28: E che cazzo, ti ho detto che arrivo! Ho quasi finito!
27: Ma che cazzo stai facendo? Aiuto!
28: È figa, mi sto facendo il ciuffo, arrivo!
3: Indiana Fon e il Tempio Maledetto.
29: Senti strani rumori nel cuore. Senti strani rumori nel cuore della notte?
30: Provate un senso di disgusto nel letto o sotto le coperte?
29: Voi e i vostri familiari avete mai sentito puzza di uova marce? O puzza di merda? Se la risposta è sì, non esitate, prendete il telefono e chiamate i professionisti.
30: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del fastidioso odore e rumore.
31: Siamo pronti a credere in voi!
3: I Gas Busters. Filmotti e Seriotte.
23: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono l'operaio del 5 Gigi, sto in strada con...
0: Chi parla?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, a Rete Gas, sono in strada e stiamo effettuando le trivellazioni per il gas.
0: Ah, signora, non conosco niente, mi scusa, ho avuto
1: via. Siamo in strada, stiamo mettendo le trivelle, la chiamavo per avvisarla che ci potrebbero essere delle vibrazioni.
0: Ma non so, signora, non so motivo, mi fiorno di casa. Sì. Non so che motivi, cosa e come, capisce perché io l'ho buttato sopra. Insomma, maleducata, però, ma sto punto qua.
1: Vabbè, non si preoccupi, signora, non sono una persona che si offende. Le spiego molto semplicemente. Siamo qua in strada con il mio collega, l'operaio, perché stiamo installando le trivelle per il gas. Cioè, presente le trivelle?
0: Ma pure, a me, guardi, no. Non mi disturbate mica.
1: È quello, però, potrebbe verificarsi che la disturbiamo, signora. Perché
0: no, la ringrazio, signora, arrivederci.
1: No, è che ci trema la casa e ci cadono i mobili, signora.
0: Ma, signora, dove vado io da voi? Qui lavorate, fate il nostro lavoro.
1: Sì, ma signora, noi stiamo bucando. Se ci cade addosso tutti i cristalli, i bicchieri, i quadri, i mobili, lei mi rimane sotto. Le spiego, noi stiamo facendo un buco. La casa
0: può... Ma dove fate questo buco? Sulla mia casa, no?
1: No, non sulla sua casa, nella strada vicino. Stiamo cercando il gas. E se in questo buco ci fa tremare tutta la casa, signora, è pericoloso.
0: E beh, signora, fate pure quella intera mia, manca la vostra base.
1: Ma vaffanculo, ti meriti di scivolare sul tappeto che ti partono tutti dentro avanti.
2: Quelli del 5 Gigi.
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono l'operaio del 5 Gigi, sono in strada col collega, stiamo facendo le trivellazioni per il gas, buongiorno, mi scusi il disturbo.
0: Non mi viene in mente.
1: Vabbè signora, sa che sotto la terra ci sta il gas?
0: Per il metano.
1: Il metano signora, il metano te dà la mano.
0: Io ce l'ho già il metano.
1: Esattamente, ma costa tanto adesso signora, vero?
0: Insomma,
1: e invece se noi troviamo altro metano che ce n'è di più, il metano costa meno, e per questo stiamo facendo il buco. Perché
0: lo state facendo già?
1: Sì, siamo qua proprio in strada, saluta Baziz.
3: Salve signor.
1: E sto qua con Baziz, ecco signore, però la trivella, diciamo, la cosa che scava, emette delle vibrazioni, signore, e ci può tremare la casa a lei.
0: E che dovete passare oggi?
1: No, già qua stiamo signora, stiamo per cominciare a fare il buco.
0: Ma da quale strada siete per il momento?
1: No, noi stiamo dentro la terra signora, sottoterra stiamo noi. Per sicurezza abbiamo installato un sistema di allarme. Allora mi deve dire se lo sente suonare quando noi cominciamo a bucare. Le faccio sentire il suono dell'allarme, ascolti bene.
0: Questo allarme dove lo devo sentire?
1: Adesso le faccio sentire com'è il suono dell'allarme, senta.
4: Culo cacato!
0: Come?
1: Glielo faccio risentire, signora, il suono dell'allarme, prego.
4: Culo cacato!
1: Ha sentito
0: il suono? Mio marito, faccio sentire pure, fallo di nuovo.
1: Faccia sentire anche al marito, prego.
4: Culo cacato!
0: Che è?
1: Stiamo facendo le trivellazioni per il gas, il metano.
0: No, attaccato l'avevo, cangiare un contatore.
1: Se ho un contatore già ce l'avete attaccato, ma noi stiamo facendo un autopertuoso per tirare fuori autogas.
0: No.
1: Sì, ce lo garantisco io, faccio del lavoro, lei che lavoro fa, scusi?
0: E poi quando ho voglia poi vivere.
1: Appunto, io invece...
0: Ma non è canestezione, non c'è canestezione, un menino apposta per me.
1: Ho capito, lei fa il venditore di cammelli direi. Forse la faccio parlare con Baziz. Baziz, dici qualcosa in arabo.
3: Pronto signor?
0: Va.
3: E va la cammella, dici la sarta a cava.
0: Non ne capiamo giusti.
1: Le mando il segnale d'allarme e mi dice che cosa sente, va bene?
0: No, io non ho bisogno di niente.
1: No, lei ci deve avere bisogno solo di un orecchio. Ce l'ha un orecchio lei, o è Van Gogh?
0: Io non ho bisogno che travagliare, patate.
1: Sì, ho capito che lei non c'ha bisogno di travagliare, ma noi altri sì. E se noi cominciamo a travagliare, ci cade addosso alla casa.
0: Va, travagliasse gioco e buon lavoro. Ciao.
1: Buon lavoro, cazzo, scusi, una minchia. Mi deve dire se senti il segnale d'allarme. Ce lo faccio sentire, ascolta bene, va.
4: Culo cacato.
1: Ha sentito il segnale?
0: Come si chiama lei?
1: Io, Ernesto. E lei come si chiama? È tanto piacere alla minchia. Senta il segnale, prego.
4: Culo cacato.
0: No.
1: No, ma se lei mi parla sul segnale non andiamo d'accordo, signor piacere alla minchia. Mi salta il segnale.
0: Ne qua è stata sete.
1: 5 Gigi si chiama. 5 come 5, Gigi come Gigi.
0: Ciao, non capisco un'era.
1: Ciao. E che è diventato cinese? Pronto. E dove cazzo siamo finiti con la trivella? A Pechino?
3: Non lo so, ma qua esplode tutto tra poco.
1: Vabbè, tanto tu sei abituato, ma zizzo.
5: Radio 105.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: E invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi c'è il 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro? È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
2: Quanto prendi?
3: Dì una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno.
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
2: no.
3: Anche voi.
2: Ma no, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: adesso
2: milioni.
3: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
2: Yeah.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio Taxi 666666.
2: Benvenuti al servizio. Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo. A stronzo.
3: Pronto.
4: Buonasera, signor Achille?
3: Sì.
4: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
3: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
4: Il taxi è sotto che la sta aspettando. Via numero 3?
3: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
4: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
3: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
4: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
3: no,
4: il taxi...
3: lo sapete.
4: Il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi. Se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
3: No, io non saldo niente.
4: Salda.
3: Una cosa che voi sapete quando...
4: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via numero 3.
3: No, non ho chiamato, assolutamente.
4: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno l'uscita.
3: No, io non saldo
4: niente. No, lei salda, lei salda, perché lei salda, perché è uscito il taxi.
3: No, e voi lo sapete.
4: Signor, mi scusi. Allora, mi è arrivato il suo numero di telefono. C'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
3: Qual è il numero di telefono?
4: Il suo numero.
3: Non dica quale.
4: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme, perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
3: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
4: Esatto, io la sto chiamando.
3: Io non ho chiamato.
4: Signor, non mi faccia perdere la pazienza, perché poi io mi infurio, cioè veramente divento...
3: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi,
4: ho sotto Belva,
3: c'è la polizia. Ma lo chiedo alla polizia.
4: Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io. Se lei non scende con un 30 pem e mi salda Belva 69.
3: Io non scendo assolutamente.
4: Adesso sennò faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
3: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
4: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
3: No, sono taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
4: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
3: No, io non
4: attendere prego.
5: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sta aspettando. Pronto?
1: Radio Taxi 666666.
6: Round 2. Fight.
5: Pronto, sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
3: No, io non... Tra l'altro, qual è il vostro numero?
5: 8585.
3: Non ho capito, no.
5: È pronto per...
3: Io non ho
5: capito, perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo.
3: Sta facendo il razzismo. Io non ho capito niente, che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato, perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
5: Certo, ma di questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
3: Senta, io non posso fare niente, io non ho telefonato.
5: Ho capito, è un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita, o se no se la porto all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
3: No, io non ho intenzione.

0: Sono d'accordo con lei, non li voglio neanche io.
1: No, senta, per cortesia, guardi, sì. Però, senta, io oggi non ho intenzione di uscire.
0: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
1: Io non ho chiamato nessun taxi.
0: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
1: Ecco, cioè, lo dica
0: esatto.
1: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun taxi.
0: Sì, ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata, c'ha il cane lei?
1: Senta, io purtroppo...
0: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, però...
2: Radio Taxi 666
3: 666 Toto. Chi è?
4: Salve, il taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa. Se può scendere cortesemente.
3: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
4: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
3: Ma guarda, io sono... ho 81 anni.
4: Io ne ho 56.
3: Non ho... Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
4: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Totti.
3: Mi dica. Io già ho... Mi dica che
4: no, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
3: Che sta dicendo?
4: Sto dicendo. Che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato e un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
3: Ma te scaccio io un 20 adesso chiamo pure la polizia.
4: Ma chiami sto cazzo, chiami sto
3: cazzo.
4: Ma vattene a fanculo, stronzo.
3: Questo stronzo che sei.
4: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
3: Vaffanculo, due mani alzate.
4: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
5: Richiamo adesso.
0: A capo, buongiorno.
5: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
0: Sto fermo con gli urbani. Round 2.
6: Fight. Pronto?
0: Capo, sono Tassinara, sono fermo a Colli d'Albanico, hai quattro frecce, scendi?
6: Ma chi?
0: Ma come ma chi? Sono Tassinara, ti ha chiamato adesso la centrale, ti ha detto di scendi.
6: A me?
0: A mia madre.
6: E vieni a prendere.
0: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli d'Albanico con le quattro frecce.
6: Dimmi che macchina c'hai.
0: C'ha la tripla.
6: La?
0: La tripla.
6: Che è la tripla?
0: La tripla, la multipla.
6: La multipla, la tripla.
0: Aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
6: Ma con chi?
0: Chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
6: Ma sei tu che mi hai chiamato?
0: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei tu. Ok.
6: Imbecille.
0: A struzzo.
6: Che testa di cazzo.
0: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per tutti. Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Fatti
6: trovarli a Colli d'Albanico.
0: A Colli d'Albanico, hai quattro frecce e due te le fila un culo.
6: C'ho
0: hai quattro frecce e due te le fila un culo.
6: Merda.
0: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
6: Aspettami là, sto
0: arrivando. Qua che ti taglio il naso col finestrino.
6: Sì, che paura che c'ho.
0: Per il momento sei tu che ti stai a caca sotto. Perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa.
6: Tu rimani in mezzo alla strada perché sei temporaneo.
0: È come tua madre, infatti me la scopo.
6: Anch'io sono una mignotta.
0: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole.

0: per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
1: Il re coi coglioni in gola.
0: Gli audiolibri.
1: Questa è la storia del re coi coglioni in gola. C'era una volta, tanto tempo fa, un re coi coglioni in gola. Tutti lo chiamavano il re coi coglioni in gola, beh, perché aveva effettivamente un bel paio di grossi coglioni in gola. E come se non bastasse, i due grossi turgidi e maleodoranti coglioni che il povero re aveva in gola, non andavano per nulla d'accordo tra loro. Il coglione di destra, era un coglione sveglio, intelligente e con le palle sulla testa. Lo stesso purtroppo non poteva dirsi del coglione di sinistra, il quale era assolutamente convinto di essere un buco di culo. Faceva tutto il giorno il coglione di sinistra sforzandosi di cagare, perché era assolutamente convinto di essere un buco di culo. È inutile che ti sforzi di cagare, coglione di sinistra, gli diceva il coglione di destra, non sei mica un buco di culo. Coglione sarai tu, rispondeva il coglione di sinistra, io sono un buco di culo e ora mi metto a cagare. Ma per quanto si sforzasse, il coglione di sinistra non riusciva mai a cagare, beh, perché era un coglione, mica un buco di culo. Un giorno, il re coi coglioni in gola decise di fare una passeggiata nel bosco, per riflettere sul da farsi a proposito del fatto che aveva i coglioni in gola. Cammina, il re arrivò infine davanti a uno stagno magico, sorvegliato da una maga buona. È il tuo giorno fortunato, re coi coglioni in gola, disse la maga buona. L'acqua di questo stagno è magica, e chiunque ne sia soltanto sfiorato, vedrà esaudito il suo più grande desiderio. Udite queste parole, il re coi coglioni in gola non esitò neppure un istante, e si tuffò nello stagno, bevendo un gran sorso d'acqua magica, che gli rinfrescò per bene la gola. E, da quel giorno in poi, tutti smisero di chiamarlo il re dai coglioni in gola, per chiamarlo il re monopallato con due buchi del culo. Prot. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Son, welcome. Lo Zoo 105.
1: Benissimo, il caso di oggi ci regala la presenza dell'uomo che può annusare nel futuro. Pensate, l'uomo al confronto del quale Rocco Siffredi sembra una femmina di lombrico. Il George Clooney etero, il George Lucas coi soldi, l'unico, l'inimitabile, il super, iper, turbo, elaborato, tuning, signor Infausto! Applausi, applausi, schiaffi nelle facce, dai, tutti.
2: Mi piace il mio nuovo pezzo, signore Culone.
3: Mi fai cagare.
2: Senti, guarda, grazie signor giudice, mi permetta di farle i complimenti per la sua nuova toga da giudice della Juventus. Complimenti.
1: Ha visto? Bella, vero, eh? Non è della Juve, le strisce bianche sono pippotti pronti all'uso, vuole provare?
2: Grazie. Buona, signore Culone, buona.
4: Io non posso favorire. Scusate, allora spieghiamoci. Devo tornare in ospedale.
2: Cosa è successo?
1: Che noia, mamma. Dimenticavo che per ogni cosa bella come il signor Infausto c'è sempre una merda mal cagata che rompe i coglioni. Eh beh, ci dica, signore Ercoglione, qual è la causa che le farò pentire amaramente d'aver intentato con il nostro stupendo imputato. Dai, su, dai.
4: Questo criminale mi ha rubato un polmone. Voglio giustizia. Voglio giustizia.
1: Innanzitutto, come ben sa il signor Merdolone, l'erba voglio cresce solo nel giardino del signor Infausto. Per questo si becca una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
2: Guardi che schifo, signor giudice.
1: Non sa neanche urlare, signor Infausto. Sono curioso, ci dica, signor Infausto, quali sono le ottime ragioni che l'hanno spinta a sbucciare questo tortellino di merda per prendergli un polmone, eh?
2: È una storia molto triste, signor giudice.
5: Non mi faccio piangere, c'è il tono di voce, mi fa scendere le lacrime dal naso. Guarda che lacrima bianca che mi esce.
2: Scusate se mi sono commosso, signor giudice. Allora, io da piccolo facevo la raccolta di Esplorando il corpo umano.
5: Sì, sì.
2: Avevo rubato il modellino con tutti gli organi interni, certo, a parte il polmone sinistro.
5: Oddio.
2: E questo mi ha provocato un forte trauma dal quale sono uscito solo grazie ai pippotti.
5: Oddio, che storia strepalacrime! Sono commosso! Tenga stacchi anche se non Infausto.
4: Ma qual è il trauma? Io sto morendo! Sto morendo!
1: E allora ti aiuto, figlio di puttana scossa! Bene. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per finire tutti i pippotti con incollato alla mia bellissima giacca. Linea, anzi riga, super riga alla pubblicità! Ehi tu donna! Sì, tu donna moderna! Vuoi provare il gioco dell'estate?
6: Sì!
1: Ti piacerebbe un passatempo divertente ed eccitante allo stesso tempo?
6: Certo, dimmi tutto!
1: Bene, perché da oggi arriva Grillet Spinner!
6: E che cos'è? Cos'è?
1: Grillet Spinner è il fidget spinner pensato per il tuo grilletto. Infila Grillet Spinner nel tuo brufolino dell'amore, fallo girare e goditi l'esperienza masturbante più bella della tua vita. Grillet Spinner!
6: Sto s***ando!
1: Bene, mia moglie, guarda, una roba incredibile, tutta la mattina lì che scring, prung, crong, cring, che scrilletta sto bel figone. Siamo qui ritrovati, il caso di oggi vede quel bel pezzo d'uomo del signor Infausto accusato ingiustamente da quel rutto d'ascella merda schiacciata da un carro armato pieno di tedeschi dell'SS, figli di puttana, del signor Ercoglione. Di avergli, pensate, rubato un polmone per completare il modellino del corpo umano che aveva rubato da bambino. Una storia struggente, signore. Ascoltate le testimonianze, questa corte piange e assolve il signor Infausto con un risarcimento di 6 milioni di euro in pompini da cassiere.
2: Grazie.
1: Dell'autogrill.
2: Grazie.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene. Obbligo di mangiare da oggi fino al 2078 solo ravioli ripieni di forfora d'eschimese e baffi pubici di Barbara D'Urso.
5: Non ci arrivo, 2088.
1: 16 anni di reclusione nel catetere di Giorgio Napolitano.
5: Porco
1: E infine si dispone la rimozione coatta dei testicoli del signore Coglione, che verranno sostituite con le teste mozzate delle sorelle Williams. Così è deciso, l'udienza è tolta. Venga, signor Infausto, le offro un pippotto.
4: Sono andato di testa, mi manca l'ossigeno.
2: Signor giudice, lo sa cosa farà George Lucas quando sarà morto?
1: No.
2: Donerà i suoi organi alla fantascienza.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
8: Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
8: Ma no, non pensare che
3: ma
8: sei.
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens, mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. Li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
5: No,
6: PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici? No.
4: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
6: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
6: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi.
9: Scusa, la macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
4: Rover
6: Vogue.
4: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vov e Vorgen. Ma dillo così,
6: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
4: E sono dei coglioni, sono, fratello.
3: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di...
4: È perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
3: E perché in Italia?
4: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
3: Quindi secondo...
4: Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la nicchia agli altri.
3: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio, non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
4: No, non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
3: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
4: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
3: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
4: Ciao,
3: un
4: culo, ciao.
3: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
5: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che ne hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, non per oncologia, e ne hanno dato per salvare la
3: Serie
5: A.
3: Va bene, va bene. Adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
5: Perché?
3: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto la teoria,
5: no,
3: me la giuro.
5: No, io non ho la sfera di cristallo.
3: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
5: Va bene, dai, niente, non lo so.
3: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
6: Anche due calci nello stomaco.
3: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
6: Perché? Così si devono evitare queste cose.
3: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
6: Di entrambi.
3: Di entrambi? Come cazzo parla lei?
6: Marocchino.
3: Lei è marocchino?
6: Sì.
3: È tifoso, segue il calcio?
6: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
3: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
6: Ma vaffanculo.
3: Lei è sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro, dai, un altro.
7: Da?
3: Ha capito la domanda?
7: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
3: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
7: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
3: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
7: Ascolti, buongiorno. Io
3: al
7: non
3: cazzo, John Titor.
7: Buongiorno.
3: Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
8: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
3: Ma non sei una persona normale, si deve.
8: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prenderti, capito?
3: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
8: Cruciani, sto parlando tranquillamente, sei tranquillo. Allora,
3: allora dimmi la tua...
8: Se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
3: Sì,
8: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita...
3: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo. Andiamo avanti.
8: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
3: La colpa è tua. La colpa è tua.
8: Stadio,
3: la colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
8: Come la colpa è
3: Sarai
8: mia?
3: Anche juventino, scommetto.
8: Certo che sono juventino, quindi
3: sente,
8: qual è il problema?
3: Sente. Colpa tua. Ladro e criminale.
8: Oh, questo è uno dei Cruciani. Cretino, oggi te lo giuro.
3: Cosa?
8: Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere
3: Gobbo,
8: il culo.
3: Gobbo, con che coraggio?
8: Filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. sei un suino di merda.
3: Hai finito? Bastardo, hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio, Egidio, che cosa ne pensi degli Ultras? Dai Egidio, vai.
9: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
3: Perché non fanno un cazzo? Perché non
9: fanno?
3: Perché
9: non una festa, sì, e non ti fanno un cazzo, esatto, se fai coltellate, risse e blocchi mezzo.
3: Ma perché? Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
9: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. Ma tempo, cazzo, i comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, porca puttana.
3: Ma perché infatti sono due giorni,
9: qualche mese che hai il governo.
3: Eh sì, certo.
9: Tempo di lavorare.
3: Certo.
9: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
3: Attimino. Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro. Questo governo, il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio, un miliardo di soldi al calcio.
9: Al calcio, non agli ultras, a quelli là, al calcio.
3: E gli ultras che cazzo sono? Del curling.
9: Ciao, vai a fare in culo.
3: Tifoso, ultras. Vai ad assaltare Lula, fai il colpo di stato, Capitol Hill, fascista.
9: Fai due manovre, vai Capitol Hill, culo e buttati da qualche parte, dai, vai a fare il
3: sì,
9: culo.
3: Sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo, ciao, ciao. Visto? Visto? È così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili, non come quei criminali negli stadi che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.

mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che sofferenza! L'amore è bello, ma quanto ti fa star male. Il mio boys è troppissimo cattivoso con me. Forse lo fa solo perché prende ispirazione da Marco Ferradini. Ma non deve esagerare a trattarmi male. Che poi ci patisco.

0: Mamma, no mamma, mamma, no mamma, mamma, no mamma.
1: Ehi Adam, che succede? Sei sveglio? Ti sentivo che ti lamentavi e mi sono permesso di entrare. Tanto ero nei corridoi a spiare le donne dalle serrature.
0: Ciao Orco, hai fatto bene ad entrare senza bussare come sempre fai. Tanto ero in dormiveglia. Sono un po' triste e sofferente, grazie amico mio depravato senza faccia. E che vola senza alcuna spiegazione logica.
1: Oh, mi dispiace principe, ma cosa la tedia se posso permettermi?
0: Pene d'amore, Orco, solo pene d'amore.
1: Qualche principessa le ha rubato il cuore Adam?
0: Beh, non esattamente. Purtroppo ho un segreto che non posso rivelarti, piccolo amico vestito poco top.
1: Ma principe, ci conosciamo da tanto tanto tempo. Sa che si può fidare di me. Come quella volta che io mi stavo facendo una sega spiando sua madre che cagava e lei mi ha coperto senza rivelare che mi sono pulito sulla tenda della sala del trono.
0: Che piccolo schifoso che sei. Mi ero dimenticato di quella volta. Ma perché poi ti piace così tanto spiare mia madre che fa la cacca? Non lo capisco proprio.
1: Vede, principe, ognuno deve essere libero di vivere la propria sessualità come meglio crede. Quindi se a me piace fare il guardone non ci trovo nulla di male. Io le voglio bene perché non mi ha mai giudicato per le mie piccole perversioni.
0: Parole sante, Orco. Parole sante. Sento che posso fidarmi di te. Ho deciso di condividere con te il mio segreto. Ma solo se prometterai di non rivelarlo a nessuno. Nemmeno sotto tortura, nemmeno se ti costringessero a vedere una sfilata di vestiti comprati su Temu.
1: Di me si può fidare, principe, io le voglio bene.
0: Allora che sia. Passami il boa rosa di struzzo che tengo nella giberna appesa al porta, abiti a forma di unicorno con gli occhi a cuore.
1: Dice questa? Questa dietro il perizoma leopardato vicino alle ciabattine di pelo tigrate?
0: Sì, quello. Passamelo. E non ti spaventare quando mi trasformerò.
1: Ho come una fortissima sensazione di disagio, principe. Adesso che sto facendo 1+1 e dopo aver visto il poster di Cecchi Paone a torso nudo sopra al letto, comincio a sviluppare una tremenda certezza di alcuni sospetti che mi stavano attanagliando. Che fa, principe? Perché si spoglia?
0: Taci, Orco. E lasciati andare. Per il potere di Gayskull.

0: Odi del mio segreto orcuccio.
1: Ah, mi stai sfracellando gli organi interni.
0: Ehi, ma hai due buchi del sedere?
1: Ah, sì, purtroppo.
0: Wow, allora si fa mattina. Vado a prendere il popper.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Nonostante un mese di silenzio e una lunga pausa estiva, il famigerato manipolo di banditeschi è tornato a sgomentare la popolazione partenopea. Questa volta le vittime sacrificali sono gli operatori telefonici di un'azienda che promette di ritrovare la vostra auto rubata con soli 25 euro.
3: Con soli 25 euro.
2: L'articolo recita:
4: l'unico servizio in grado di ritrovare la tua auto rubata. Abbonati con soli 25 euro al mese. Ladri esclusi.
2: Insospettiti dalla pubblicità ingannevole trovata su un quotidiano pugliese, i criminali decidono di indagare e mandano in avanscoperta il loro agente segreto più raziocinante, il commissario Ballerina.
5: Buonasera, numero servizio clienti. Sono Monica, in cosa posso esserle utile?
6: Senta, io qua a me mi hanno rubato la macchina da un sì. Po' di tempo, purtroppo. E niente, non sapevo più che fare perché ho chiamato le forze dell'ordine, ovviamente non me la riescono a trovare. Ho chiamato un po' qui, un po' là dei miei amici, ma niente. Poi oggi sono a Margherita di Savoia, ho preso un giornale, ho letto: conviene a tutti, ladri esclusi, insomma, questo il vostro biglietto.
5: Ma noi recuperiamo le auto sulle quali è installato il nostro dispositivo.
6: Ma voi siete tipo, cioè, una combriccola di, che ne so, che conoscete quelli lì, no, che le rubano, no, e no, la ri...
5: È quello che sto dicendo, non è assolutamente nulla del genere. Noi siamo una società che installa dispositivi antifurto, che poi sono particolari, perché sono in collaborazione con le forze dell'ordine, perché il nostro dispositivo è collegato a un altro dispositivo che tra l'altro...
6: No, perché io quando stamattina ho letto questo annuncio, cioè la mia vita era, avevo un uomo un sorriso, perché ho letto: vuoi ritrovare la tua macchina rubata, solo 25 anni, anche perché secondo me, io lo so chi è stato, molto probabilmente lo so chi è stato, cioè pensavo magari questi li vanno a prendere, no?
5: No. Niente. No, non siamo una connivenza con i delinquenti, non è una società connivente, no, semplicemente noi installiamo...
6: Vabbè, ma se io mi abbono adesso me la ritrovate?
5: Ma doveva essere installato prima del furto! Noi evitiamo il furto, nel senso che se viene spostata, quindi se viene derubata, diciamo così, se viene rubata mentre si è installato il nostro dispositivo, immediatamente c'è un SMS che la informa, e se lei ci conferma che è avvenuto furto...
6: Lei non può chiudere un occhio che tipo solo per questa volta me la ritrovano?
5: Perché se non è installato il nostro dispositivo non è.
6: No, scusa, perché io non me ne intendo molto. Cioè, tipo, non ho capito cos'è. Cioè, io te lo devo prima dire e poi voi lo fate. Cioè, lo dico, a me forse mi rubano la macchina e voi me lo fate.
5: Attenzione, se lei ha il nostro pacchetto e installiamo sulla vettura prima del furto, ovviamente, il nostro dispositivo, lo jack, in caso di furto la ritroviamo, perché le ripeto, il nostro dispositivo, il segnale messo nel nostro dispositivo viene ritrovato anche se è nascosta in container, in posti particolarmente, perché è un dispositivo in radiofrequenza, a differenza degli altri antifurti che sono in praticamente in satellitari.
6: Ho capito, però allora è facile così, come se io già so come finisce la partita e scommetto. Cioè, se io non lo so che me la rubano, come faccio a mettere il coso prima? Cioè,
2: cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
5: No, ma noi non recuperiamo le auto, poi non c'è il nostro dispositivo.
6: Quindi questo è...
5: Se lei acquista un'altra auto, installa il nostro dispositivo...
6: Ma e un'altra auto? Come la ritrovo, mo, la macchina?
2: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105 e ciucciamelo.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a calamità per fiche, centrale a calamità per fiche, rapina in corso fra la settima e via della Matti di Pippo Palmieri, intervenire calamità per fiche.
2: Calamità per le fighe a centrale, ricevuto, mi dirigo col cazzo dritto sul posto.
1: Io te vorrei sul frigorifero, te vorrei sullo sportello proprio, calamità per fighe. Centrale a drago miliardario, centrale a drago miliardario, segnalato la rissa fra la quindicesima e via dei Cerbiatti con disturbi alimentari, caro sul posto, grazie.
3: Drago miliardario a centrale, un attimo che sto contando i dobloni d'oro e sarò lì in due minuti.
1: Dove cazzo ci paghi i dobloni d'oro? Al tabaccaio, buh. Centrale a gargarismo anale, centrale a gargarismo anale, mi ricevi gargarismo anale, passo.
4: Gargarismo anale a centrale, sì, purtroppo ti ricevo. Vi è arrivata la lettera del sindacato? Articolo 7,2. I nomi in codice degli agenti non devono essere lesivi alla dignità personale. Passo.
1: Ma vedi sto sacco di merda che mi ha mandato la CGL. Centrale a me chiapa sangue tu madre. Centrale a me chiapa sangue tu madre. Ricevuto il messaggio dal sindacato. Me chiapa sangue tu madre, la zoccola struzza. Cercherò di fare il possibile per non ledere la tua dignità del lavoratore. Me chiapa a sangue tu madre. Passo.
4: Ok, ma non mi sembra che tu ti stia impegnando molto però. Passo.
1: Non è retrattivo, questi ormai li avevo stampati. Ce n'ho una pila alta così. Comunque d'accordo, ti propongo un patto. Me chiapa sangue tu madre. Se riuscirai ad arrestare El Gringo Mandingo, potrai sceglierti i nomi in codice da solo per un anno intero, va bene, passo?
4: Davvero? Affare fatto! Chi sarebbe questo El Gringo Mandingo? Passo!
1: Che sconsiderato! El Gringo Mandingo è il pistolero più veloce della città, mi chiama sangue tu madre! Dicono che sei in grado di spararti al cuore e buttartelo contemporaneamente al culo prima che tu riesca a mettere mano alla pistola, dicono, passo!
4: Andiamo bene, e come faccio a trovarlo? Passo!
1: Ma è facilissimo, El Gringo Mandingo bazzica spesso al poliziotto sfonnato, un saloon poco fuori città. Se te sbrighi riesci ad arrivarci prima di chiusura, mi chiama a sangue tu madre, passo, passo!
4: Ok, mi dirigo sul posto, passo!
1: Porta pure la vasella! Centrale a starnuto de diarrea, centrale a starnuto de diarrea, qual è la tua posizione starnuto de diarrea? Passo.
4: Sono appena entrato al poliziotto sfondato, centrale, ci sono diversi tipi loschi, come faccio a capire chi è questo El Gringo Mandingo? Passo.
1: Ma è molto semplice starnuto de diarrea, El Gringo Mandingo è quello con la pistola più grossa, mi pare ovvio, passo.
4: Ah ok, credo di averlo trovato.
5: Alto, Grigo Mandingo! Sei in arresto! Arrenditi!
6: Davvero? Altrimenti cosa succede?
1: Cosa? Digli che gli fai saltare il cervello, Dio, passo!
4: Ok, non mi lasci altra scelta. Conto fino a tre. Uno. Due.
1: Puttana!
5: Ancora puttana!
1: Una puttana! Troia! Su che cazzo, su che cazzo! Scusa Tango Lesbo, si è sentita una gran confusione, non abbiamo capito cos'è successo. Non è che ci vuoi far replay da scena?
6: Ma certo, centrale, lo preferisci in MOV o in MP4?
1: Mandamela in VOV, così brindiamo. Rinculatelo. Ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia, ciuccia.
5: Sa di pesca.

0: Piace con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Le cose verissime. Le cose verissime.
4: Ciao, cose verissimers. Sto godendo ancora come un riccio per la sonora figura di merda che ha fatto Fabio Alisei, il nemico pubblico numero uno di noi divulgatori dell'ignoto, dopo il suo dissing con il noto collega Omega Click. Il poveraccio di Alisei è stato asfaltato dal collega con i fatti, non con le parole. E quindi anche io voglio fare la mia parte per difendere la categoria. Ho la pelle d'oca. Priscilla, sei pronta con l'attrezzatura?
5: Sì, ma non ho capito cosa dobbiamo fare.
4: Dobbiamo intervistare un alieno.
5: Ok, vado a casa, non hai preso le pillole.
4: Oh, cazzo fai, stronza? Dove vai? Che a momenti dovrebbe manifestarsi il mio alieno, che dopo le ripetute richieste ha accettato di farsi finalmente riprendere in video da me e solo da me per il primo contatto della storia del mondo.
5: Tua mamma lo sa che non hai assunto la dose di farmaci?
4: Come sempre, noi pionieri che vogliamo cambiare la storia veniamo additati come stupidi e pazzi. Ma oggi, brutta cozza con l'apparecchio a 20 anni e gli occhiali spessi come i pneumatici di un tir, avrai la prova che qui, il vero genio incompreso, sono io. Hai capito, stronzona?
5: Tu seriamente mi hai fatto venire fino a qui per intervistare un alieno? Ma sei serio? E con cosa lo hai contattato? In DM su Insta?
4: Parla! Chi ti ha fatto la soffiata sulle mie fonti, cazzo?
5: No, cioè, veramente hai contattato uno che dice di essere un alieno su Insta e viene qui per essere intervistato?
4: Sì, cazzo! Era facilissimo! E nessuno ci ha mai pensato, cazzo! Ero in casa che mi masturbavo con le foto della Davena e poi ho pensato, ma figa! Se fossi un alieno, cosa farei sulla Terra dopo essermi mimetizzato? Figa, mi apro un profilo Insta e tac! Mi è bastato cercare un profilo che si chiamasse alieno e ho trovato la forma di vita extraterrestre.
5: No, non posso crederci veramente che lo stai dicendo pensando che sia reale.
4: Dai, dai, taci! Brutta stronza velenosa! Adesso, appena arriverà il mio cazzo di ET in carne ed ossa e avremo il primo contatto, chi dovrà indossare il cappello dell'asino? Sarai tu, bastarda!
5: Vabbè, dai, aspettiamo. Così mi faccio anche una risata quando ti copriranno di guano in direct sul tubo.
4: Che ore sono?
5: Le 5.
4: Bene, arriverà a momenti. Che cazzo fai con la camera?
5: Inquadro il cielo per riprendere l'atterraggio.
4: Ma va, ma va! Ma secondo te l'alieno viene in astronave come se fosse un monopattino elettrico a Varese? Cazzo sei proprio idiota! E il mimetismo dov'è? Cos'è, scemo?
5: Allora come viene?
4: In macchina! Mi ha detto che ha una Lancia Y rosina.
5: Wow! Senti, mi viene un mezzo doppietto.
4: Cosa? Cosa? Cosa?
5: Ma il tuo alieno che foto aveva sul profilo?
4: Aveva la foto di un terrestre a petto nudo.
5: Ah, e cosa gli hai scritto in DM?
4: Che volevo vederlo di persona perché era la prima volta e volevo dirlo al mondo io per primo.
5: Ah, e lui cosa ti ha risposto?
4: Amore.
5: Poi?
4: Mi ha risposto amore.
5: Ah... E poi?
4: Che non mi avrebbe fatto male e che facevo la scelta giusta. Perché non si devono più tenere nascoste queste cose. Perché solo così sarei stato meglio e lui si sarebbe sacrificato per me.
5: E l'alieno ha anche un nome?
4: Caso, con la K.
5: E si chiama caso alieno?
4: Sì, esatto Priscilla, si chiama caso alieno, come lo strumento musicale, pazzesco.
5: Secondo me la Z non è dolce e la persona che sta arrivando ha palesemente frainteso tutto il discorso.
4: Eccolo, è arrivato! Caso alieno! E la sua Y rosina! È lui, lo vedo, ha il montone e gli occhi truccati!
1: Ciao! Sei tu il pacioccone bellino che vuole fare la sua prima esperienza? Ciao, piacere! E lei chi è?
4: Lei è Priscilla e veniamo in pace!
1: E lo credo! Ci vuole il suo tempo! E lontano da occhi indiscreti! Ci mettiamo comodi in macchina?
4: È un po' piccina per tutti e tre!
1: Eh no, Io con le donne no, mi spiace, eh. Se vuoi faccio venire te, ma lei aspetta qui.
4: Priscilla!
5: Sì?
4: Ma... forse credo di aver capito che la Z non fosse morbida.
5: Eh già.
4: Ma secondo te è un culatone?
5: Eh già.
4: E mi vuole fare il culo?
5: Già.
4: Ah!
5: Sì.
4: Quindi, cazzo alieno... era il profilo di uno che vuole scopare.
5: Sì.
4: Ok.
1: Allora, amore, che si fa? Andiamo a...
4: a fanculo! Sì, a fanculo!
1: Ma come?
4: Tu con la tua macchina e io coi mezzi. Dai, dai, dai, prima che ti metto le mani addosso. Casu, cazzo, cazzo, casu, casu, è Z morbida, S dura. Ma va a fanculo, va!
3: La la la. Le cose verissime.
2: Radio 105.
0: Hey! 105.
2: Hey! Lo zoo di 105.
6: Scassa parola.
2: Scassa parola.
6: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo
1: in borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no,
1: se l'hai alle scarpe, gli
0: quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B! Bibite!
0: Le bibite!
1: B! Banane!
0: Le banane!
1: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le b***ne!
0: Bravo! Bravo! Infatti, si
1: io
0: sa, esistono...
1: Io non posso respirare con le b***ne!
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
1: Voglio!
0: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella!
1: Sì.
3: Cosa no? Cosa no?
1: Coccodrillo!
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: sì, sì! Ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
1: È una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Pronto? Salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico.
1: Sì.
0: Pronto? Oh. Lei non è chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera.
0: La richiamo io.

0: Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
0: Ecco, ah no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un poco i muri di casa. Digna, hai capito?
1: No, mi scusi, parla più lentamente, perché
0: allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
0: Ecco, a casa c'hai i muri?
1: Sì.
0: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
0: Minchia, un macchinario, minchia signora, un macchinario tanto. Cioè, ha presente un minchia grande. Immagino una ruspa grande, minchia ma la grande, cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
0: La sto guidando io signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma grande, cazzo. Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto, che minchia i muri di casa glieli sbriciolo signora. Ha capito?
1: No.
0: I muri di casa potrebbero tremare un po', che facciamo un buco nella strada. Signora! E niente, è cascata la linea.
2: No, te l'ho detto che non è cascata. Quelli del 5GG.
3: Pronto?
0: Sì, pronto. Buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
3: Un operaio di chi?
0: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori...
3: Sì.
0: Potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
3: Capito.
0: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
3: Va bene, le devo dire.
0: Adesso è Egidio, il mio collega.
2: Sono qua.
3: Ah, Egidio, ho capito.
0: Egidio, è il famoso Egidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
3: Sì, va bene.
0: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
3: Va bene.
0: Ma
3: chi è che parla così?
0: No, questo è il segnale d'allarme, signora. Forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
2: Cologno.
0: Cosa sente, signora?
3: No, io sento solo parole e basta.
0: Che parole sente, signora?
3: Non so capirle.
0: Non sa capirle? Perché è un segnale d'allarme, signora.
3: Ah, ho capito.
0: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduard.
3: Questo qua, come cosa dici questo?
0: Branduard. Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
3: Sì, lo sento.
2: Bastardo Branduard.
0: Lo sente?
3: Sì, sento.
0: Cosa dice?
3: E fa brru, cri, fa?
0: No, è diverso. Aspetti.
2: Cu, cazzo.
3: Questo è un altro che fa tre, così.
0: Non fa tre, signore, quello è la mosca.
3: Questo. Non lo sento.
0: Non sente, ma
3: le parole non le sento.
4: Catania.
0: Questo lo distingue, signora?
3: Cosa dici questo?
0: Ma signora, lei però...
3: Britannia.
0: Britannia, è Britannia.
2: No, dice Catania.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Upa, ci sono domande?
2: Sì, una butta da mamma, sì.
3: Upa!
2: Chi è Pupa?
3: Un paccione di mamma ti ingura a sorte con la zoccola. Che
2: è? Adesso c'è mamma te ne butta le zoccola.
3: Bacchine? Fece le bacchine te?
2: Tu fece le bacchine?
3: Tramone?
2: Tu fece le bacchine, bastardo infame.
3: Chi de c'è?
2: Tu fai bacchini, bastardo infame.
3: Chi de c'è, sapatate? Chi de c'è? Ula. Upa!
2: Sai che sei barese se non fichi da buttano, bastardo infame.
3: La mangia la cazzo tu?
2: Mamma te la mangia la pizza.
3: Do cavè? La va culo do cavedre?
2: Che facevo da buttare la mamma, la picchia un culo.
3: C'è do?
2: Tu? O ci bucchino tu?
3: Tremon. Cla zoccola di mamma te. Gula ci da straviva.
1: I Puglieni.
3: Upa.
4: Upa, c'è una mamma.
3: Do papà tu pur?
4: È pur da tanto.
3: Cite.
4: Che cazzo sì.
3: Cite è morto viva. Lo mangio lo cazzo tu.
4: No, un cazzo tu mangi tu.
3: Si strunzo. La fa.
4: La faccio la bocchina.
3: Gula ma?
4: A mamma c'è quella troia.
3: Gula so?
4: A sordo quella zoccola.
3: Gula pa?
4: A patte quella carnota.
3: Gula canè?
4: Canate, quella grandissima marchione.
3: La mangia la sassuzza di caved?
4: No, non mi piace la carne, comunque questa la puoi mettere tutto quanto in culo.
3: Gula non ci strabifa.
4: Veramente?
3: Mannà?
4: Mannaggia la zoccola miseria.
3: Mannaggia la zoccola bucner di me. Che te
4: troi? Mamma tu guarda la troia puttone.
3: Bucner zoccola. Upa, c'è una. Lala, rina, tu sorda.
1: I Puglieni.
2: Pronto?
3: Un paccione di mamma, di cazzo?
2: Un paccione di sordo, se la bucchina di merda.
3: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Miche!
3: Gula mamma! Assort burg dat!
2: Gula sorda mamma!
3: Che se lo mangia lo cazzo mamma!
2: Sorda mamma se mangia lo cazzo!
3: Ma cola, sei stata a Cirignula?
2: Oh, in the fudge!
3: Lo fa la tremone?
2: Tu è sorda!
3: Da strunz! C'è don?
2: Miche!
3: Upa! Gula!
2: Gula mamma!
3: Sorda pura!
2: Sorda mamma!
3: Ma cacci te morto!
2: Miche!
3: Ma cacci te vive!
2: Miche, sei tu, Miche!
3: Ma cacci te stramuert!
2: Ma in bocca chi c'è te straviva, un cazzo sordo!
3: Gula mamma!
2: Gula mamma!

0: cane, eh? Ti faccio un bocchino.
1: Mica va a fanculo, va.
0: Tu è sordo. Mangio il cazzo.
1: Crabuchino.
0: Ti piace un lambaciuno?
1: No, ti piace un cazzo mulo.
0: Ti faccio la stessa di cavetta. Umberto, lo tieni il culo aperto.
1: Fammi un tramau.
0: Vincenzino. Lo faccio un bocchino. Moc. Moc. Upa, ciona. Upa, ciona. Upa, ciona. Lala. Lala, trina.
1: Che?
0: Lala.
1: Perché?
0: Ngula, mamma.
1: Ngula, mamma, ti dice?
0: Sorta paura.
1: E zietta pura.
0: Si strunz tu?
1: Miche, sei tu, miche.
0: Ngula, mamma.
1: Mamma. Ngula, zietta.
0: A sorta pura.
1: A mamma.
0: Cornuta. Cornuta
1: tu e quando ne vieno.
0: Ma faccio una bocchina.
1: Michele sei uno strunz.
0: Tu compri l'alfetta, te ne vai a molfetta.
1: Michele, mi senti, Michele?
0: Gul, mamma da.
1: Gula, mamma da.
0: A sorte che devo uscire.
1: Dieta pura.
0: Mangialo, cazzo.
1: Ci rovo a chianca.
0: Trimone, merda.
1: Michele, sei uno trimone, sì, tu. Ci scherzi a me.
0: Sciacculo, cazzo.
1: Michele, vaffanculo.
0: Lavaculo, tu pecco. Sciacculo, cazzo, tu.
1: Michele, sei uno rione.
0: Ci cazziamo che, ci cazziamo che. Che cazzo conosci? Ce lo conosci a
1: tu, Michè, tanto da ce lo conosci.
0: Ce lo conosci a cus, ce lo conosci a cus. Ma,
1: trombocu.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di La bastardata del giorno.
2: Cazza bubolata e dileggiata, l'operatrice, pur di spacciare il suo servizio, continua imperterrita a sottomettersi alle provocazioni del nostro sicario.
3: Ma un altro, come non li trovo mo la macchina? Che ride lei, scusi, eh.
4: Ma non ne recuperiamo le auto dove non c'è il nostro dispositivo?
3: Ho capito, ma perché ride? Mi hanno rubato la macchina.
4: No, sorrido.
3: No, ride.
4: Mi fa tenerezza.
3: Lo so, perché ho visto, mi ritrovano la macchina, mi ritrovano. Poi vedo qui due individui sul, che sembrano quelli che rubano le macchine. Ho pensato, questi saranno amici.
4: Certo, no, capisco e mi rendo conto, però le ripeto, se lei avesse installato prima il nostro dispositivo...
3: Porca miseria, doveva installare prima il dispositivo.
4: Certo.
3: Ma
4: certo.
3: Questo dispositivo cos'è? Tipo una catena? Io non ne capisco molto. Cioè, una ganache, una caloscia, come si chiama?
4: Non è un dispositivo meccanico, è un dispositivo praticamente in radiofrequenza, quindi ovviamente viene installato in un posto da un nostro tecnico specializzato che non viene detto nemmeno a lei, e viene praticamente muore con l'auto, non può essere più rimosso. Se lei vende l'auto, poi acquista ovviamente un valore maggiore, ma non può essere rimosso. Poi lei acquista un pacchetto che prevede l'abbonamento alla centrale operativa LoJack, e grazie a questo lei può ritrovare l'auto in caso in cui
3: ho capito, ma io leggo ovviamente. Vuoi ritrovare la macchina? No, lei mi dice no, allora infatti, leggo a fare la macchina?
4: Vuoi ritrovare l'auto? Sì, in caso di furto e in caso è già installato il nostro dispositivo. Non è che ritroviamo le auto rubate dove non c'è il nostro dispositivo. E quale segnale riscontriamo? Nessun segnale.
3: Perché secondo me è stato Ciccio, il barbiere. Non so se lo conoscete, di Margherita di Savoia. C'è questo Ciccio, il barbiere, che ha aperto questo barbiere, ma a me mi puzza. Secondo me questo ruba le macchine e fa finta di fare il barbiere. Io però non ci posso andare da solo, perché comunque non conosco nessuno. Io sono arrivato da poco qui e c'ho anche paura, questo è anche grosso. Cioè, lei non può andare a dire io. Cioè, noi avevamo il dispositivo, l'ho messo, però l'ha perso, magari.
4: Non si tratta di questo, noi la ritroviamo perché il dispositivo emette un segnale, solo per quello riusciamo a ritrovarla, perché le forze dell'ordine hanno un computer sulle loro vetture che grazie a questo ritrova la vettura.
3: Quindi grazie a questa cosa uno se la mette e non si può più rubare, cioè tipo me lo...
4: Ovviamente la percentuale di ritrovamento è altissima, non è al 100%.
3: È altissima. E se i ladri trovano il dispositivo e lo tolgono?
4: È difficile, perché non sanno, cioè,
3: lo nascondete bene.
4: Nemmeno il proprietario lo sa, a meno che non la demoliscono del tutto.
3: Vabbè, nemmeno il proprietario lo sa, o sta sotto le ruote o sta sopra, cioè non è che è un castello.
4: No. È un posto cioè, molto particolare.
3: La marmitta.
4: Bene.
3: La marmitta. Ci ha azzeccato.
4: Ma noi non siamo.
3: Ci ha azzeccato la marmitta.
4: Non mette a conoscenza nessuno.
3: Sì, vabbè, ma voi da Ciccio non ci potete andare. Questa via Gramsci. Le do la targa? Vuole prendere la targa? Magari ci ripensa.
4: Capisco che lei, così, io l'ho informata, se lei è interessato al nostro dispositivo, quando riacquista l'auto ci richiama e noi saremo ben lieti di installare il nostro dispositivo.
3: Ma costa molto questo dispositivo?
4: No,
3: perché io mo sto pensando, mo mi compro prima il dispositivo e poi vedo che macchina ci esce dopo, perché io mo non ho più soldi.
4: Capisco, il dispositivo dipende, per 5 anni è 1500 euro, per 4 anni è...
3: 1500 euro l'anno? 1300... E dopo che mi compri il motorino?
4: No, 1500 euro complete.
3: Completo per 5 anni, 1500 euro.
4: Sì. Poi c'è l'altro pacchetto per 1344.
3: No, mo mi è venuta un'idea, siccome io c'ho un mio amico che il padre è molto ricco e sì. Questo c'ha sempre paura che lo rubano, che lo rapi. Voi lo potete attaccare anche a una persona?

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Falco d'Acciaio. Centrale a Falco d'Acciaio. Segnalato individuo sospetto fra la 15ª e via delle Ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Ripeto, segnalato individuo sospetto fra la 15ª e via delle Ballerine che vomitano e cagano contemporaneamente a causa di un virus intestinale di probabile origine suina. Basta.
3: Falco d'Acciaio a Centrale. Sono palesemente Enrico Papi. Firmo due autografi, faccio vedere il cazzo su Instagram e mi dirigo sul posto.
2: Ma che cazzo è, ragazzi, mero questo. Centrale a scuola elaborato Abbart. Centrale a scuola elaborato Abbart. Rapina in corso fra la 26ª e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Ripeto, rapina in corso fra la 26ª e piazza dei Pagliacci con le corde vocali di giraffa annodate attorno ai coglioni. Intervenire, passo.
4: Scuola elaborato Abbart a Centrale. Sono lì 2 minuti.
2: Ma chi l'ha slegato tutti questi oggi? Oh, c'è sta il mio preferito. Ma che è, scorreggiato? Passo.
5: Si è sentito?
2: Vedi se è sentito. Cioè, tutto il commissariato t'ha sentito.
5: Ah, scusate, passo.
2: Allora te devo cambiare il nome e codice. Un attimo che smacchino sul computerone. Ecco qua. Centrale a scroto che peta. Centrale a scroto che peta. Mi ricevi, scroto che peta pazzo?
5: Scroto che peta centrale, affermativo. Purtroppo per me ti ricevo forte e chiaro.
2: Centrale a insignificante escremento vaginale coi baffi. Centrale a insignificante escremento vaginale coi baffi. Noto un certo disappunto nella tua voce. Se c'è qualcosa che ti infastidisce, ti prego di comunicarcelo seduta stante. Come ben sai, il benessere dei nostri agenti è per noi della massima priorità. Insignificante escremento vaginale coi baffi, pazzo.
5: Insignificante escremento vaginale coi baffi a centrale. Vabbè, lasciamo perdere. Ormai mi sono rassegnato a questi nomi in codice del cazzo. È meglio se mi concentro sul lavoro. C'è una chiamata per me, eh?
2: A vedi se c'è fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. C'è di sicuro fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. Affermativo. Sei stato scelto per una missione sperimentale. Sarai il primo agente a viaggiare nel tempo. Passo.
5: Fogliolina di menta affogata nello sperma di Silvestre Stallone. In che senso sono il primo agente a viaggiare nel tempo? Passo.
2: In che senso sono il primo agente? In quale senso può essere? In quale senso può essere il grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane? Centrale a grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. I nostri scienziati sono riusciti a costruire una macchina del tempo e tu sei stato scelto per collaudarla, come dicevo poc'anzi. La tua prima missione sarà uccidere Alessandro Manzoni. Passo.
5: Grappolo di emorroidi che assomiglia vagamente a Enrico Mentana da giovane. Ma perché dovrei uccidere proprio Alessandro Manzoni? Non ha più senso far fuori qualcuno di cattivo tipo Hitler. Passo.
2: E fatti i cazzi tu a clessidra e diarrea, eh? Centrale a clessidra e diarrea. Ma sei scienziato tu? E poi a me Hitler non mi ha fatto niente, mentre per colpa dei Manzoni ho dovuto ripetere la prima superiore 2 volte. Una per Renzo e una per la stronza Lucia. Quindi ora mi fai il favore di andare in quella cazzo di macchina del tempo, tornare fino all'800 e ammazzare quel dannato stronzo stracciacoglioni dei Manzoni. Hai capito o no? Passo.
5: Clessidra e diarrea centrale ricevuto, mi dirigo sul posto. Anzi, sul tempo.
6: Buon 800!
7: Buon 800 a voi!
6: Buongiorno, gentiluomo. Che strani vesti che indossa. Si sta recando forse a un ballo in maschera?
5: Eh no, cerco un certo Alessandro Manzoni.
6: Oh, può far bacco. Si dà il caso che sia proprio io colui che andate cercando.
5: Alessandro Manzoni?
6: Per Giove, ci può scommettere il pastrano. Sono proprio io in carne ed ossa.
5: Ah, capisco, mi dispiace.
6: Or dunque le dispiace? E si può sapere di che cosa è dispiaciuto, di grazia?
5: Questo!
6: Aia! Aia! Bravo dolore! Aia! Aia i capelli! Ah, indiretane! Oh, ah, le natiche, che dolore! Ah, ah, vengo percosso! Ah, soffro a causa delle percosse! Oddio, oddio, una sofferenza quasi mortale! Oddio, mi spengo, mi estingo, muoio!
2: Centrale a confettura de mestruo! Centrale a confettura de mestruo! Dammi aggiornamenti sulla missione! Confettura de mestruo, passo!
5: Confettura di mestro centrale, missione compiuta, Alessandro Manzoni è morto. Devo confessarti che non mi ha fatto piacere uccidere un uomo, che oltretutto è il mio stesso cognome. Oh, oh, oh merda, sto scomparendo, centrale! Che succede? Perché sto scomparendo?
2: Non saprei. Forse Alessandro Manzoni era un tuo avo, un parente tuo. E ora che è morto prima di riprodursi, è come se tu non fossi mai esistito. Questo oppure Dio finalmente si è accorto che sei un'inutile merdaccia cacasotto.
5: Io non te la voglio sparire.
2: Confettura de maestro, mi ricevi ancora? Rispondi, confettura de maestro? Confettura de maestro?
5: Affanculo!
2: No, porca puttana, non morì! Cazzo! Bisogna ammazzare pure Foscolo!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza? Io non c'ho denti marci, tutti pulia.
8: Non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
10: Ma i porcini a te li sotto, cioè
9: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
10: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
8: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato. Io vado dritto. Connetti più tu ormai.
8: Io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
8: Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
8: Donna mia.
9: L'alito tuo che è bene.
8: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
8: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
8: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
9: Poi me la tagli sempre tu uno.
8: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
10: C'ha ragione Leone.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
10: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
8: Certo.
9: Che
8: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
8: Che schifo che fai.
9: Ma stai zitto.
8: Mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne sono servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, si è spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
8: È proprio sfigato.
9: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
8: Bravo.
9: Questo è su di te, però, mm-hmm. Dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
8: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici. Beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
9: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
8: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
9: Ne faccio
8: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
8: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
8: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
8: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
8: fuori. Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
8: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
9: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
8: Ma figo.
9: L'ho lanciato io a lui.
11: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is a zoo.
12: Nina, nina, nina.
11: Dai. This is a zoo.
12: Peterlizia.
11: Vai, dai!
13: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
14: Buongiorno.
15: Sono Remo Giramella, fan della cappella. Sono un regista. Voi siete mobilificio su misura?
14: Sì.
15: Sì, salve. Ecco, allora, senta, io la chiamavo per un'esigenza. Voi avete la possibilità di realizzare alcuni mobili, però in scala 1 a 3?
14: Sì, non c'è problema. L'importante è che abbiamo un progetto da parte vostra. Ma l'arredo dove avrebbe realizzato?
15: Allora le spiego. Scusi un attimo che sono sul set, così do l'azione. Allora ragazzi, per piacere, tu mi fai una pecorina e glielo butti nel culo. Azione! Allora, praticamente noi siamo una casa di produzione italo-americana che ci occupiamo di produzioni hard. Noi stiamo per girare un colossal che si chiama I Cazzi del Potere, che è una produzione che si rifà al film, non so se ha sentito, Gli Anelli del Potere, che è un film che è distribuito da Prime. Allora noi andiamo a realizzare, diciamo, questa versione XXX di Gli Anelli del Potere e andiamo a fare questa scena dove ci sono queste nane che dovrebbero essere in realtà questi... scusi un secondo. Ragazzi, stop, per piacere, troppo casino, sono al telefono. Fai così, teniglielo duro con un pompino, per piacere. Allora, perché ci sono queste, diciamo, queste nane, queste elfe che vivono ovviamente in una dimensione ridotta rispetto a questi attori che vi dovranno fare gli scrototauri e dovranno avere questi rapporti in questi letti molto più piccoli, capisce? I letti piccoli, i comodini piccoli.
14: Vabbè,
15: piccoli,
14: questo poi dopo lei mi manda i disegni e sì, noi realizziamo quello che va realizzato, diciamo.
15: Ok, l'importante è che questi letti, anche se sono di dimensioni piccole, abbiano comunque la capacità di tenuta importante, perché tenga conto del fatto se abbiamo delle orge in cui ci sono 3-4 nane. E poi, scusi un secondo, e che cazzo Gundam, però non mi puoi sbagliare adesso che ti sono al telefono. Lo so, dacci un po' meno, adesso datti una sciacquata, fammi finire la telefonata e poi riprendiamo magari con un anal, ok? Allora, le stavo spiegando, praticamente i letti devono reggere comunque magari un'orgia in cui ci sono 3-4 attrici. Cioè che siano solidi.
14: Mi manda una mail gentilmente e poi dopo vedremo.
15: Va bene, io le mando una mail dalla mia struttura, poi magari la faccio contattare dalla mia segretaria e vediamo di metterci d'accordo.
14: Va bene, d'accordo.
15: Va bene, grazie, gentilissimo, salve, le mando la mail.
14: Arrivederci.
15: Ti sei dato una sciacquata? Sì. Buttaglielo in c***o, dai, azione!
16: Pronto?
15: Pronto, salve, sono Remo Giramella. Lei è un intagliatore, si occupa di produzioni, diciamo, artistiche, anche lignee?
16: Lignee e marmore.
15: Fantastico, allora lei è la persona giusta. Le spiego, io sono Remo Giramella, sono un regista cinematografico, mi occupo di produzioni hard, lavoro per la Stracazzon Production.
16: Sì,
15: senta, in base a un disegno, lei sarebbe in grado di riprodurmi questo bastone di questo mago per questa produzione di questo film?
16: Assolutamente sì.
15: Ho trovato la persona giusta. Le faccio perdere pochissimo tempo. Lei ha visto Il Signore degli Anelli, sa chi è Gandalf?
16: No, io devo lavorare. Devo pagare le tasse.
15: Certo,
16: non ho tempo di... Ho dei soci che sono famelici.
15: Capisco.
16: E mi chiedono le tasse tutti i giorni.
15: Lei sta parlando dello Stato, molto comico.
16: Molto famelico verso gli artigiani.
15: Ma... capisco la problematica, anch'io ho a che fare con delle fameliche, perché lavorando nel settore dell'hard ho delle ragazze che proprio sono assettate di cazzi. Allora le spiego, praticamente io vado a girare I Cazzi del Potere, che è la rivisitazione degli Anelli del Potere. Ho questo mago che si chiama Gandalf, che ha questo bastone di 2,20 m che sostanzialmente è un bastone magico, ma ha le fattezze di un grosso cazzo. Quindi
16: guardi, l'avevo già capita. Era qualcosa di mezzo di sessuale.
15: Sì, la produzione hard, quindi immaginare.
16: Sì.
15: Adesso mi perdoni, sono sul set.
16: Io posso fare qualsiasi lavoro, sì. Lei viene come quello che vuole, okay. E io gli faccio il lavoro.
15: Ok, ma lei ha bisogno di uno schizzo? Mi perdoni, che potrebbe essere anche interpretato questo doppio senso.
16: Un comune cazzo, devi dire la misura che vuole.
15: È praticamente un cazzo di 2,20 m, però che mi abbia un po' le fattezze,
16: il diametro
15: quello di un cazzo semi normale, però molto lungo, 2,20 m. Il concetto è che non voglio che assomigli brutalmente a un pene, che abbia un concetto un po' artistico, come fosse, diciamo, una vita.
16: Deve essersi
15: che abbia queste vene del cazzo che gli creino questa situazione magica. Va bene, comunque vengo da lei, magari facciamo una chiacchierata anche per il budget.
16: Può venire solo la mattina, perché io il pomeriggio molto spesso lavoro fuori, perché prima eravamo in parecchi, adesso sono solo, quindi...
15: Scusi un secondo, sono sul set. Ragazzi, stop un attimo, per piacere, sono al telefono, mi sbagli adesso, aspetta un secondo, no? Sei un professionista, tieni la lunga sta chiavata. Bene, allora
16: buongiorno.
15: Niente, quindi di mattina passo da
16: buongiorno.
15: Lei. Va bene. Grazie, arrivederci.
16: Arrivederci.
15: Salve. Vedi, mi ha fatto incazzare l'intagliatore. Sei un deficiente, Gunda. Adesso andate a farvi una sciacquata, perché qua dentro, ragazzi, non si respira. Sembra di essere in un ristorante di sushi, cazzo.

0: Avanti, bitch!
1: Tamarri!
2: Ciao! Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Sempre bello questo scherzo. Tac!
3: Centro estetico, buonasera.
4: Ai, ai, ai! Sono Massimi di Quarto. Voi rifate le unghie? Era una domanda semplice. Ma guarda sta p***a, richiamala.
1: Tamarri!
3: Buongiorno, sono...
5: Cretina!
3: Pronto?
5: Un'informazione, gentilmente.
3: Sì.
5: Volevo chiedere se c'è la possibilità di modificare un'unghia sola della mano, il mignolo in particolare. Se si può.
3: Allora, io sono tutta piena fino al 29:30, non ho più assolutamente nulla.
5: Ma com'è che io sto chiamando, siete tutte piene, queste che cazzo fa? Solo le unghie le donne si fanno. Ma pensate sta cretina, sapevo che era cretina.
4: C'avevi ragione che era una cretina.
5: Cretina.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Unghiaia, sei l'unghiaia?
3: Non la riesco a capire però.
4: Fai l'unghie tu, l'unghia?
3: Sì, l'unghia, dei piedi? L'unghia...
4: No, delle mani. Lo so che è una richiesta strana, ti spiego. Praticamente devo fare un'unghia sola del mignolo.
3: Ma cosa deve fare?
4: Allora, quant'è la lunghezza massima che riesci a estendere l'unghia del mignolo senza che si spezzi?
3: Guardi, scusi, le passo un attimo a Annalisa,
4: Non so neanche chi cazzo sia Annalisa, perché anche
3: se... Sì, pronto?
4: Ti passo Mariella. Sei Annalisa tu?
3: Sì, sono Annalisa, mi dica.
4: Quant'è la misura massima di unghia che riesci a farmi sul mignolo che non si spezzi?
3: Ma sul mignolo della mano?
4: No, del piede, voglio allungarmi le scarpe come i pagliacci. Sì, della mano.
3: No, io gliela posso fare, ma posso allungargliela di mezzo centimetro, di più no.
4: No, mezzo centimetro è poco.
5: È corta.
3: Io ho una collega belvedere che lei è specializzata in questo e l'ho fatto, che prima lavorava da... Che si chiama Jessica. Lei è proprio specializzata in allungamento.
4: C'hai il numero di queste che fa le super unghie super power o devo cercarmelo?
3: Si chiama Jessica di Belvedere. Il numero sotto mano non ce l'ho, però secondo me se cerca su internet lo trova.
4: Belvedere è il centro?
3: Belvedere è il paese.
4: Ah, proprio devo chiamare tutto il Belvedere e cercare una Jessica. Va bene, adesso chiamo Belvedere.
3: No, Belvedere è un paese che fa 500 anime, quindi non...
4: Vabbè, faccio 500 telefonate. Va bene, ok. Grazie, bella. Sì, Mattia.
3: Arrivederci.
4: Euforia, energia.
1: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto, cretina? Mi senti, cretina? Perché ridi?
3: Cretina?
5: Perché ridi?
3: No, io non sono cretina.
5: Ah, ok. Senti, un'informazione, tu fai le unghie?
3: No.
5: Ah, perché cercavo quella che rifa le unghie, nel senso che io devo ricostruire, nel senso, ce l'ho lunga, ne volevo una da appoggiare sopra lunga, nel mignolo.
3: No.
5: E allora
3: no.
5: Vedi che sei cretina, te lo sapevo.
3: Infatti.
5: Va bene.
3: Mi sa che l'altra cretina è un'altra via, vabbè. Non sono io.
5: Ti saluto.
3: Grazie.
5: Ciao, cretina.
3: Vale.
5: Ciao, grande.
1: Tamarri.
3: Estetica, buongiorno.
4: Uè, zoccola!
3: Sì.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Oh! Uè, zoccola! Sono Massimi di Quarto, com'è? T'è a posto? Pronto? Oh!
5: Sto male.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? È l'unghiaia estrema?
3: Sì, cosa?
4: Ah, meno male. No, sto cercando quella che mi fa la ricostruzione di un unghio che è lungo. Un unghio lungo.
3: Tanto le dico già che al momento noi per le unghie siamo piene, quindi non riusciamo a inserire nessuno, anche solo per un dito, per dirle. Le uniche tecniche che sono piene, quindi non ho più posto.
4: Ma piene fino a quando? Fino a Natale dell'anno prossimo? Cioè non c'è un buco di spazio?
3: Abbiamo le clienti fisse che vengono ogni 3-4 settimane, quindi non
4: niente,
3: riusciamo a inserire nuovi clienti.
4: Basta, sono abbonate, praticamente voi non prenderete mai più nessun cliente, finita.
3: Fino a quando una cliente fissa non viene più da noi, no.
4: Proprio un affezionamento devastante proprio avete le vostre clienti, siete di una bravura incredibile proprio. Avete bloccato proprio... Non se ne parla proprio di espansione del business. Potrei essere il mullah Omar, miliardario, non ne frega un cazzo. Meglio fare l'unghia a 20.000 lire a una cristiana che viene là tutte le settimane. Fantastico, proprio. Non avete neanche idea dell'ABC del business. È meravigliosa sta cosa. Va bene, senti, marketing zero. Ti saluto, anzi, con una mezza vaffanculo, va.
3: Grazie, gentilissimo.
4: Figurati, te le tue quattro clienti scassate. Ma guarda questa, oh, che personaggio.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
5: Uè, zoccolona! Ci sei? Pronto?
3: Sì, pronto.
5: Ciao, senti, un'informazione. Voi fate l'allungamento anche delle unghie? Anche se sono uomo.
3: Scusami, ma tu mi hai detto uè zoccolona o sbaglio?
5: Io? Sì, scusa,
0: ma tu mi hai detto Giocciolone o sbaglio?
5: Io? Ma dove ho chiamato, scusa?
0: Hai chiamato un 331?
5: No, il tuo numero, è la zona, dove ho chiamato? Dov'è
0: Torino, Citturin.
5: Ah, Torino sei?
0: Sì.
5: Ah, dove sei? Sono a Milano io.
0: No, mi spiace, cerca te una mia.
5: No, ci incontriamo a Vercelli. Yeah, hai capito che è un secondo proprio. Senti, ma mi se piace. Ti offro una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina, che ne pensi?
0: Se mi offri una pizza e ce l'andiamo a mangiare in collina io e te.
5: Minchia, una cosa proprio come una volta di spaccati.
0: Posso chiedere anche a mio marito se vuole venire, così facciamo una cosa a tre.
5: Ciao, Granda! Ciao, Granda! Ciao, ciao, ciao, ciao, sei il numero uno. Ciao, ciao. Yeah.
1: Tamarri.
6: Centro Estetica, buonasera, sono Amy.
4: Uè, zoccola!
2: La puntata non finisce qui perché i tamarri sono ancora alla ricerca di una unghiaia. Torniamo settimana prossima. Tunz, tunz, tunz e

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta?
3: Merda!
1: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Da qualche parte, in una casa di merda, nella periferia di Milano.
4: Amore, che dici se stasera usciamo? Non so, magari una pizza, un cinemino?
5: Che frusta sul cazzo! Perché non facciamo qualcosa di un po' più trasgressivo?
4: Allora, se vuoi metto le scarpe sulle ginocchia e mi spaccio per un bambino. Cerchiamo di pagare uno dei biglietti ridotti. Roba da brivido! Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda!
5: Dai, smettila di dire cazzate. A me di andare al cinema proprio zero. Io vorrei fare qualcosa di più piccante.
4: Allora, pizza con l'anduia. E poi mi parrucco e fingo di essere tuo padre anziano per pagare un biglietto ridotto. Che ne dici? È così spacca. Metti che ci chiappano, se si accorgono sai che figura di merda.
5: Ancora? Ti ho detto che non ho voglia di andare al cinema.
4: Ma figa, amore, è un mese che aspetto l'uscita del nuovo film di Steven Seagal.
5: Oh madonna, ma Steven Seagal ha 132 anni. Sembra un sacco dell'immondizia coi capelli di plastica alla Dracula anni 30. Ma non è più credibile come duro, sembra tua madre senza i baffi.
4: Mia madre? Mia madre non ha i baffi.
5: Allora, tuo padre? Non so, non li distingo quei due terroni, sono identici.
4: Che stronza! Mica è colpa mia se sono stato adottato da una coppia di gay.
5: Comunque, al cinema non ci vengo. Stasera ho voglia di fare follie erotiche sporcacciose.
4: Ho capito. Sei proprio una bimba cattiva. Dai, sdraiati sul letto e apri il garage che parcheggio.
5: Sì, che bello, sì. Ancora, dai. Sì, sì, dai,
4: che stai
5: dai, sì, sì, sto diventando matta.
4: Sì, ok, ho finito. Scusa se sono stato un pelo irruento, ma mi sembravi particolarmente coinvolta. E allora mi è scattato l'arrapamento.
5: Wow.
4: Sì, se aspetti oggi pomeriggio ti sparo la seconda.
5: Senti, amore, forse ci vuole qualcosa di nuovo fra noi, fra le lenzuola. Sento che le cose non sono più come quando ci siamo conosciuti. Una volta il sesso assieme era un po' più eccitante, ora facciamo sempre la solita posizione.
4: Ho capito. Mi sa che la mia porcellina vuole fare delle variazioni sul tema. Se vuoi, mi travesto da Steven Seagal e tu fingi di essere uno spacciatore colombiano. E mentre lo facciamo, ti spezzo il collo.
5: Boh, non so, dici che è eccitante?
4: Minchia, sono praticamente già venuto. Dai, fidati di me.
5: Vabbè, dai, che devo fare?
4: Allora, io irrompo nella stanza. Tu fingi di essere un malvivente che mi punta la pistola e al resto ci penso io.
5: Ok, dai, sì, sono già tutto un fuoco.
4: Fermo, sono la legge. E ora mi hai fatto incazzare.
5: Fermo, o ti sparo con questa pistola fatta con le dita. Per te è finita, Steven.
4: Ah, guarda il mio pene.
5: Lo vedo.
4: Ora lo introduco nella tua vagina.
5: Sì. Bello. Sì.
4: Adesso ti spezzo il collo.
5: Ma sei deficiente, il collo.
4: Scusa amore, mi sono lasciato trascinare dalla prepotenza della situazione. A volte mi rendo conto di averci una forza brutale che fa paura. Come quella volta che ho messo le mani addosso al tipo per il parcheggio e gli ho spezzato un braccio.
5: Ma dici il signor Bolazzi, il novantenne del sesto piano? Quello con l'osteoporosi sulla carrozzina?
4: Sì, ho capito, ma quello si è sparato alla guerra in Etiopia, mica un pirla.
5: Vabbè dai amore, ci rinuncio, forse fra noi è cambiato qualcosa. Dovremmo pensare alla separazione.
4: No, amore! So io chi potrebbe aiutarci a risolvere i nostri problemucci di coppia sotto le lenzuola.
5: Dici il senegalese che abita al piano di sotto?
4: Ma no!
5: Peccato. Una pannocchia arrostita mi gustava proprio.
4: Super minchia!
5: Sì, è vero! Lui ci potrà aiutare!
6: Aiuto, Super minchia!

0: Eccomi! Sono Super Minchia!
1: Eccoti, Super Minchia! Grazie di essere venuto!
0: Eh no, mio caro, sono arrivato! A venire ci penso ora! Qual è il problema del cazzo?
1: Io e mia moglie abbiamo perso intesa sessuale e ora siamo a un bivio. Solo tu puoi darci una mano!
2: Oppure il senegalese al piano di sotto. C'ho una voglia matta di pannocchia arrostita.
0: So io come riportare nel figaporto la nave del cazzo.
1: Wow! Una delle tue minchia metafore!
0: Forza, non perdiamo minchia tempo.

0: Wow, la Torre Eiffel con le palle!
1: Ecco fatto!
0: Amore, ti riamo!
2: Grazie, super minchia, grazie!
1: Non c'è di che, mio caro amico. Ora scappo, che ho un buco in agenda.
2: Quindi hai del tempo libero?
1: Ma no, sciocchino, i buchi sono gli impegni.
2: Ah, sarcasmo del cazzo!
1: Credo sia corretto.
3: Vola! Ciao!

0: Comunque a me mi è rimasta sta voglia di pannocchiona arrostita.
1: Zoccola.
2: Lo Zodi 105.
3: Tamarri.
4: Ciao. Oggi i tamarri dovranno chiamare le unghiaie per chiedere di farsi montare nel mignolo della mano un'unghia lunga per caricarci la roba da trasportare alla nasca. Peccato sia vecchio ora, sennò mi sarei spaccato anch'io. Tac.
5: Cazzo. Buonasera.
6: Pronto?
5: Pronto.
6: Mi sente, signora?
5: Sì, chi è?
6: Un'informazione, le spiego. Praticamente io volevo chiedere se c'è la possibilità di avere un'unghia lunghissima, cioè lunga proprio, la più lunga che ha. Quant'è la più lunga che può montarmi sul mignolo?
5: Un secondo, dai, che continuiamo.
6: Sì, sono qua, signora, che aspetto, mi sente?
5: Sì.
6: Oh, signora!
5: Sì, sono 3 centimetri e mezzo.
6: 3 centimetri e mezzo. Aspetti che calcolo un attimo, perché...
5: Ma su un'unghia sola?
6: Sì, mi serve nel mignolo, che praticamente devo scendere, mi devo entrare il dito nella busta e tirare su. Cioè, l'unghia da pippata, capito? Cioè, deve essere una roba bella, stilosa. Pronto? Ma pensate, sta cogliona che ha chiuso.
7: Minchia, t'ha fatto pure aspettare, oh,
6: sta bastardo.
7: Pure
6: aspettare, ma pensate.
7: Ma guarda che merda.
6: Ma pensate, oh.
3: Tamarri.
7: Oh, topaia. Pronto?
5: Pronto?
7: Sì, topaia, senti, voi fate le unghie?
5: No.
7: No, cosa fai? Cosa fai? Scrivi sulla cartina geografica quando sei
3: Tamarri.
5: Buonasera, sono Amy.
7: Uè, zoccola! Come stai? Sono Massimini di quarto. C'è lì mia moglie. Oh! Pronto?
3: Tamarri.
5: Buongiorno.
7: Sì, che è la giornata che sto cercando. Voi fate, c'è l'unghiaia estrema? Quella che fa l'allungamento gigantesco?
5: Noi non lo facciamo, mi dispiace.
7: Ma che cazzo, ma dove la trovo l'unghiaia estrema? Che io sto cercando l'unghiaia estrema.
5: Non saprei dirle.
7: Ma esiste sta figura dell'unghiaia estrema? Che io sto andando fuori di testa.
5: Non le so dire.
7: Cazzo ridi che sto cercando l'unghiaia estrema, sto impazzendo. Devo avere le unghie come i gatti, devo fare miau, miau, devo fare, capito? Dammi il numero. Oh, mi ha messo giù, bastarda.
3: Tamarri.
8: Pronto?
7: Ehi, zoccola, sono Massimini di quarto, fate le unghie voi, unghiaia?
8: Scusa, non ti parlo, scusa.
7: Sono Massimini di quarto, fate le unghie?
8: Sì.
7: Allora, senti, devo fare l'unghia del mignolo. Voi fate quella lunghio, quello lungo lungo. Ti spiego, perché devo andare a una festa di squilibrati mentali. Allora ci facciamo tutti quanti quest'unghia del mignolo di 3-4 centimetri per prendere la bamba nei sacchetti e pipparla col naso.
8: La fate, non abbiamo la disponibilità per un paio di settimane, non abbiamo un posto.
7: Ma per un'unghia sola?
8: Lavoriamo con gli appuntamenti, l'unghia sola sono un quarto d'ora.
7: Vabbè, cazzo, un quarto d'ora, dai, te lo pago come se fosse una mano intera, dai, è una cosa bella, una festa.
8: No, non è questione di mani intera, sicuramente, sono sicura che troverà disponibilità.
7: No, guarda, sto chiamando da stamattina, siete tutte piene per fare ste cazze di unghie, non riesco a trovare...
8: Mi dispiace, è così, purtroppo...
7: Oh, te la pago bene, quanto costa? Ti do 200 euro, 300 euro.
8: Il pagamento, io le clienti già...
7: Dica, 300 euro un'unghia, dai, io devo fare sta unghia a serramani,
8: stupenda.
7: Ma devo fare questa unghia, devo farla! Vieni a fare sta cazzo di unghia! Dai, fammi sta unghia, dai, che devo andare alla festa, dai!
8: Devo scappare, arrivederci!
7: Devi scappare, ti stanno inseguendo, sei braccata dai leopardi! Che fantastica sta cosa! Oh, corri, che ti acchiappa, vai!
6: Ma pensate, oh, non ce n'è una, non possiamo fare l'unghia, Massimino!
7: Vabbè, andiamo al centro commerciale, che magari o ci fanno l'unghia o facciamo due portafogli e un motorino, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi. Storie assurde e surreali con le voci dei VIP italiani più famosi. Attenzione! Le voci che abbiamo utilizzato in questa scenetta sono sintetiche. I testi sono stati scritti da malati di mente. Ogni riferimento è puramente casuale e non c'è nessuna intenzione di diffamare o offendere nessuno. Lo specifichiamo perché ci siamo rotti il cazzo di prendere denunce.
4: Mi scusi, ma che cazzo sta facendo?
5: Non lo vede che sono impegnato.
4: Lo vedo, ma porca puttana, non si vergogna?
5: Vergognare di cosa? Mi scusi. Ma lei è Jerry Scotti?
4: Sì, sono Jerry Scotti e lei sta gonfiando una bambola gonfiabile davanti a tutti i bambini.
5: Ma porca puttana, questo significa che mi sono scopato il gommone per tutto l'inverno.
6: Ma lei è col salone?
7: Lei è Roberto Veni.
6: E lei è Totti.
7: E qualcuno è inculato l'orologio.
8: Non guardatemi! Solo perché ha rubato qualche soldo a qualche vecchio rincoglionito.
4: Vanna Marchi, non dovresti essere in prigione.
8: Ho scontato la mia pena.
5: Basta casino, non siamo mica fuori dal coro.
9: Chi ha detto casino? Volete casino?
10: Ma tu sei Riccardo Hanson, quello della Virgin, molto piacere. Io sono Silvione.
4: Silvio, lì è Riccardo Hanson, è quello che grida e fa musica di merda. Riccardo Hanson non verrebbe mai in questa spiaggia di miserabili.
11: Miserabili un cazzo, sono anni che vengo qui in vacanza.
6: Ma tu sei Homer Simpson.
11: E tu sei Roberto Benigni.
7: Ragazzi, visto che siamo tutti qui, perché non facciamo una bella festa in spiaggia?
11: Bravo Giuseppe Conte, organizziamo una mega festa. Io posso portare la bamba.
6: Perfetto, io posso reclutare le sporcacchione.
5: Sì dai, facciamo una mega festa.
12: Ma quale cazzo di festa? Sto cercando di riposare brutti coglioni.
4: Papa Francesco, cosa si fa con una pistola in spiaggia?
12: Io sparo alle persone che mi rompono i coglioni.
8: Metta giù quella pistola, Papa Francesco, d'accordo?
6: Sì, dai, metta giù quella pistola, Papa French, meglio a festeggiare con noi.
10: Dai su, Frank, non faccia riguasta feste cribbio.
12: Mi avete scaramellato i coglioni. Addio, inutile.
13: Bravo, Papa Francesco. Ora ci godiamo un po' di sole e mare. Magari stasera viene ospite da me, uomini e santità.
12: Col c***o Maria. E odio tutti i programmi di merda che fate voi in televisione. Stasera mi ascolto la replica dello Zoo di 105. Andate tutti in pace.
1: Vipponi.
2: Vipponi.
3: Vipponi.
1: Vipponi.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zodi 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto? Chi è?
2: Roberto, e allora?
4: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
2: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
4: Che cosa?
2: Frate Mercury, io sono stato a Londra, ho visto i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano...
4: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
5: Pronto? Non ho capito, chi sei, scusa?
2: Roberto, e allora?
5: Chi è, scusi?
2: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
5: Io ti ho chiamato.
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, ma... telecamera! No!
5: Ma è impazzito, scusate.
2: Ma. Che cazzo vuoi?
6: Ma che cazzo è? Oh.
2: Hai rotto il cazzo.
6: Infatti, proprio.
2: Roberto, e allora?
6: E allora il cazzo.
2: Che cazzo vuoi?
6: Che ti frega.
2: Ah, non lo so. Che cazzo
6: ma
2: vuoi?
6: Quando no? Cazzo ce
2: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Stronzo.
2: La cosa de...
6: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
2: Però, ma... domanda, che cazzo vuoi?
6: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di
2: cazzi
6: merda
2: miei. Hai rotto il
6: e
2: cazzo.
6: E non fai cazzo, eh?
2: No.
7: Pronto?
2: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
7: Mi dica, chi è?
2: Roberto, e allora?
7: Chi sei?
2: Roberto.
7: Roberto? No, ho sbagliato il numero.
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Come?
2: E perché mi hai fermato davanti alla telecamera?
7: Guarda, stai parlando... Dove vuoi parlare?
2: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
7: Ma chi è che... Io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
2: Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
7: io
2: metterti...
7: Io non sono un pittore, eh? Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
2: Non lo so.
7: Vuoi essere cremato?
2: No.
7: Allora, noi abbiamo la cremazione.
2: No.
7: No, appostalo, ciao.
2: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
2: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
2: No.
1: Dai, diccelo tu.
2: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.

0: tamarri.
1: Ciao, oggi i nostri tamarri andranno a fare brutto alle gelaterie. Tac!
0: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto, signora? Minchia, cadavere. Pronto, signora, mi sente?
2: Già. Che parla?
3: Salve, signora, sono Giovannino. Come sta?
4: Minchia di merda.
2: Io non conosco nessun Giovannino.
3: Signora, la gelateria?
2: No, no.
3: E che cosa ho chiamato, signora?
4: Il cimitero è chiamato, Giovanni.
3: Senta, signora Lupa. Volevo chiedere una cosa.
2: Non so Lupa io.
3: E chi è lei, scusi?
2: Io so Paola.
3: Ah, ho capito, signora.
4: Paolesina, ha detto che è un biscotto.
3: Senta, signora, una cosa le voglio. Ma lei di che anno è? In che anno è nata, signora? Non per farmi gli affari suoi, perché sa.
2: Io sono del 35.
3: Del 35?
2: Sì.
3: Minchia, ha visto la qualsiasi, ha visto lei, ha vissuto tutto il Novecento proprio, ha visto i... Cioè, quando è nata lei non c'era neanche la televisione.
2: No, non c'era niente.
3: Minchia, incredibile. Ma proprio... Sì.

0: Allora, praticamente ho preso una vaschetta di gelato da te, faceva cagare. Adesso te la riporto e te la spalmo tutta sulla vetrata, capito? Scemo di merda.
1: Sei un idiota.
0: Cazzo c'hai?
1: Sei un idiota.
0: Ma dove ho chiamato in Russia? Pronto? Ma non sei Silvana? Silvana, non fare la coglione, dai.
1: Non sono Silvana.
0: Ho preso il cioccolato, faceva schifo la merda.
1: Ma tu sei un idiota.
0: Oh, ancora, vai, vai. Dai, non fare la finta che parli di un'altra lingua, cretina, dai. Silvana.
1: Pronto.
0: E che cazzo, ma oggi proprio non mi va bene una. Oh. Pronto, tizia.
1: Dove stai chiamando? A chi stai chiamando?
0: Oh, Silvana.
1: Silvana. A chi stai chiamando?
0: La gelateria, Silvana, sei tu.
1: Quale gelateria? Questa è una casa. Ah, quale gelateria stai chiamando? No.
0: Oh, ma stai calma, non fare quello che si ha.
1: Guarda che stai calmo tu, cazzo. Perché se ti trovo io, ti spalmo io tutto quello che hai, ok?
0: Cazzo, chiamato l'accampamento di Sinti dietro in corvetto.
2: Buonasera.
3: Ciao, grande.
2: Sì, chi parla?
3: Sono Giovannino, senti, ho comprato gelato da te, una vaschetta l'altro giorno.
2: Sì.
3: Ho trovato in fondo alla vaschetta delle unghie, me la sono trovata in bocca. Com'è?
2: Aspetta,
3: sta...
2: dentro la vaschetta del gelato c'hanno delle unghie, mi viene a dire?
3: Dentro il
2: gelato?
3: Dentro il gelato.
2: Dentro che gusto hai presi?
3: E ho preso il fior di latte.
2: Fior di latte con delle unghie dentro e?
3: La nocciola e il pistacchio, ho dei gusti classici.
2: Sì, e dentro tutte le vaschette
3: no,
2: c'è gelato.
3: No, non lo so dov'era, però in fondo poi dopo c'erano le unghie, ho trovate in bocca, ma grosse proprio. Cioè, te lo volevo dire, nel senso che non ho fatto neanche la recensione su Google.
2: No, non fa recensione, no.
3: Se vuoi che le faccio, se no no.
2: No, non la fai.
3: Volevo dirtelo, può capitare nel senso, però sai.
2: No, non deve capitare, no.
3: Mi ha fatto un po'
2: schifo. Non deve capitare, però.
3: Mi ha fatto un po' schifo, sinceramente.
2: Vabbè, quando vieni la prossima volta ti faccio una vaschetta. Vieni su, che vedo che sei, vieni su.
3: La teniamo tra noi sta cosa, hai capito?
2: Certo,
0: sì, però Giovannino.
2: Ma non fare nessuna recensione negativa.
3: Ok, aspetta.
0: Sta roba comunque in qualche modo la bisogna risolvere. Allora, per punizione comunque gli devi infilare la testa nel gelato.
3: Sì.
2: Guarda, se vado a approfondire con le ragazze che fanno la mattina, io lo dico.
3: Senti,
2: la testa, guarda.
3: Senti, una cosa, ti posso chiedere una cosa?
2: Sì.
3: Io ho sempre visto che. Non mi dare la vaschetta, non la voglio, guarda, veramente. Però mi devi far fare una cosa che ho sempre sognato.
2: Sì.
3: Voglio bucciare il c***o nel pistacchio. Ok? Dai,
2: va bene.
3: Grande. Ciao, grande.
2: Dai,
3: allora vengo col cazzo in mano direttamente. Ciao, grande.
2: Ciao, grande.
4: Tamarri.
5: Pronto, gelatiere?
0: Mamma mia, come sei ricco. Senti, sciaccannato, guarda che ho preso una vaschetta di gelato che doveva essere al cioccolato. Secondo me era contaminata le noccioline. C'è mio zio che c'ha la faccia che sembra un copertone di un camion. Hai capito?
5: Ma quando è che sei venuto a prendere la vaschetta?
0: Domenica, però l'ho tenuta nel frigo, no? Lui si è aperto la vaschetta, si è fatto due palate. Minchia, adesso sembra che l'appunto. Sembra che ha fatto il Botox. Non è che per caso nel cioccolato c'è possibilità che ci siano arachidi, cose strane?
5: Ma no, nella nostra ricetta non c'è nulla, a meno che non abbia preso qualche altro gusto. Abbiamo anche una pastorizzatrice apposta per il cioccolato.
0: Ah, cazzo, vedi che siete gente seria. Va bene, dai, allora facciamo così, io vengo là, ti infilo la testa nella vasca del gelato al cioccolato, no? E vediamo com'è la reazione allergica, ma facciamo così?
5: Vediamo, porti anche tuo nonno?
0: No, è mio zio che si è gonfiato.
5: Allora,
0: facciamo
5: zio,
0: così, porto mio zio, gli infilo la sua testa nel cioccolato. Se non si gonfia vuol dire che hai ragione tu.
5: Che
0: se si
5: porto.
0: Gonfia invece, io gonfio te, uguale a mio zio, ti faccio praticamente il gemello. Mi metto di fianco e ti scolpisco la faccia identica a quella di mio zio. Facciamo così, scemo di merda?
5: Proviamo, va bene.
0: Va bene, perfetto. Senti, facciamo così, cerca di moderare comunque l'alimentazione. Oltre alle proteine dei cazzi, magari mangitelo due verdure, ok?
5: Benissimo, ti aspetto allora.
0: Va bene.
5: Buona
0: quando
5: giornata.
0: Entro sentirai il gelato che si scioglie e un freddo incredibile interiore. Perché io sono portatore di morte! Ma salvo!
3: Stupendo questo!

0: This is a zoo, only for you.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può costruire un albero, cellula per cellula. Vladimir Putin si colpisce da solo con un taser per ricaricarlo. Se non gli piace il suo oroscopo del giorno, Vladimir Putin può cambiare segno zodiacale. Una volta Vladimir Putin ha perso la memoria e ne ha ritrovate due. Quando Vladimir Putin scende in piazza a passeggiare da solo, secondo la questura, sono 1 milione. Vladimir Putin può palpare le tette a un ologramma. Vladimir Putin è così maschio che in Russia l'icona delle femministe è Donald Trump. Vladimir Putin può rimanere in silenzio in russo, spagnolo e arabo. Vladimir Putin può trasformare qualsiasi film in un porno schiacciando il tasto Brothers sul suo telecomando. Nella vita privata, i Daft Punk levano il casco e indossano una maschera di Putin. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Uè meridionali, oggi tornano i tamarri. In questa puntata cercheranno dei dentisti per farsi costruire una mandibola con i denti d'acciaio, per spaccare i lucchetti e catene per rubare i motorini. Tac!
3: Pronto?
4: Pronto? Il dentista?
3: Chi è?
4: È il dentista?
3: Sì, chi è?
4: Sono Giovannino. Sei tu il dentista o sei il ragazzo che sta alla scrivania? Che devo parlare col dentista. Un appuntamento.
3: Ma Giovannino chi, mi scusi?
4: Giovannino, sono, cosa le devo dire? Cosa le, mi aiuti che mi sto perdendo? Cos'è che vuole sapere? Pronto? Oh! Ma pensate, oh! Ma pensate, che cazzo di
5: cazzo di
4: Giovannino chi è? Che cazzo, un umano sulla terra che respira e caca.
5: Sto basta.
4: Ma pensate, caffone di merda.
5: Sto caffone solo perché si è fatto le medie.
1: Tamarri.
6: Studio della dottoressa. Buonasera, sono Rita.
4: Buonasera Rita, come stai? T'a posto? Sono Giovannino. Sono Giovannino, come stai? Sono venuto un po' di volte lì. Tutto bene?
6: Non mi ricordo di lei, scusi.
4: Mi portava mia madre quando ero bambino. Adesso sono cresciuto.
6: Ma sono guardi, un po' più io sono qui da 3 anni, quindi non credo di tutti conoscere.
4: Vabbè, ma io cresco veloce, ma che cazzo, non ho capito. Non posso crescere in 10 anni come voi.
6: Oh. Sì, dica.
4: Allora, senta, io volevo prenotare un appuntamento per farmi vedere i denti della bocca. A parte che ce l'ho solo in bocca i denti, non è che li ho da altre parti. Quindi volevo fissare un appuntamento. Allora, cogliona. Quando finisco di parlare, puoi parlare. Prima stai zitta, hai capito? Ti do una centra, mica che ti stacco i capelli proprio. Sta parruccaia.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Sì?
4: È il dentista?
6: No, no, ho sbagliato, non sono dentista.
4: E chi sei? Scusami, perché ho fatto il numero del dentista.
6: Non sono una dentista io.
4: E chi sei?
6: Io sono Eleonora.
4: Ciao Eleonora, scusami se ti ho disturbato, non è che volevo essere...
6: No, tranquilla, comunque non sono dentista, stai telefonando a Palermo intanto.
4: Sai che questi sono i casi della vita, che Dio ci ha fatto unire con la telefonata e adesso diventiamo amici.
6: Va bene, d'accordo, ok, senti, io stavo lavorando in questo momento.
4: Ah, scusa, no, ti volevo già chiedere se fissavamo un appuntamento, ci vedavamo.
6: No, guarda, non penso proprio.
4: Ci faceva una chiavata di quelle.
6: Ma con mio marito e i miei figli.
4: Ah, niente, sei occupata allora, scusa allora. Va bene, allora,
6: prego,
4: signora mamma,
6: prego.
4: Buonasera. Ciao.
6: Arrivederci.
4: Ciao mamma.
5: Non te ne fai scappare una, Giovannino.
4: Ma pensa a te, oh. Ma è possibile che non si trova una dentistaia?
7: Pronto?
5: Pronto, sono Massimi di Quarto.
7: Sì.
5: Non so se ho già fissato un appuntamento, che ho detto mio scagnozza, Marietto. Ti ha chiamato Marietto per fissare un appuntamento?
7: Paolo ti ha chiamato Marietto per fissare l'appuntamento? No.
5: Non ha chiamato nessun Marietto? No, perché
7: no.
5: Io sono a domiciliare, quindi devo uscire proprio, devo chiedere un permesso per uscire un attimo e venire dal dentista.
7: No, ma da noi?
5: No, da un altro, io chiamo voi per sapere se ho un appuntamento da un altro.
7: No.
5: Sono pazzo. No, senta, allora, se non ha chiamato Marietta, a parte dopo lo scascio con una testata. Allora, mi servirebbe un appuntamento, però deve essere una cosa precisa come orari, perché siccome sono a casa dei domiciliari devo chiedere un permesso ai carabinieri per venire.
7: Scusi, ma questa persona voleva chiamare noi? Vorrei capire se siamo noi o se è un altro, perché di ce ne sono tanti.
5: Vabbè, cerchiamo di fare così, proprio a piedi pari, saltare come con la moto questo problema. Voi avete spazi per fare un appuntamento?
7: Ma non adesso, eh.
5: Ah no, vabbè, ma a me va bene anche settimana prossima, tanto ho 15 anni di tempo. Allora, la questione qual è? È che io però volevo fare diciamo, a denti sto abbastanza bene, anche se ho pippato una vita e qualche marciume comunque me l'ho sollevato. Volevo fare un preventivo per vedere se posso montare, perché l'ha fatto un mio amico, sono impazzito, tutti i denti tipo Kanye West, che c'ha i denti di metallo, di materiale prezioso, insomma. Non so che materiale potente si può mettere nella mandibola. Voglio fare una dentatura da cavallo ricco. È possibile rinforzare la mandibola con sto morso da ciuccio robotico?
7: Guardi, allora, ma lei vuole un appuntamento a che ora più o meno?
5: Ma l'importante è che non venga a perdere tempo, cioè se mi fate la dentatura da mezzo
7: ma
5: robot...
7: Scusi, perdere tempo, ma se non sappiamo neanche che bocca ha, cosa vuole che facciamo? Dobbiamo vederla, la dottoressa la deve vedere, controllare... eventualmente puoi farle il preventivo, ma non è che è una perdita di tempo.
5: No, ma la mia questione è questa: voi le fate, che sto parlando, voi le fate le impiantate?
7: Aspetti che le passo alla dottoressa un attimo.
5: Ah, precisissima. Meno male che è una persona che ha studiato.
8: A lei adesso, vai.
7: Pronto?
5: Pronto, doc. Salve, sono Massimo dei Quart.
7: Sì.
5: Sono Massimo dei Quart. Perdoni se la disturbo mentre sta spiantando qualche organo dalle bocche. Volevo chiederle una questione. Siccome io devo venire all'appuntamento certo presso il suo studio, lei ha presente chi è Kanye West che fa tutti i denti di platino?
7: Allora, no, tutti i denti in acciaio? Anche no.
5: No, acciaio, roba potente, roba tipo platino, oro, non so cosa
7: no,
5: si può fare.
7: No, guardi, quelle cose lì non le facciamo.
5: Non le fa il morso di ciuccio robotico?
7: No,
5: le
7: fa ste cose. No.
5: E voi cosa fa? Diamantate?
7: Nessuna diamantata.
5: Solo quattro otturazioni e basta. Quindi
7: normale.
5: Non
7: siamo va bene.
5: Gente non la vuole la Bentley lei, eh? Non
7: no,
5: ci piacciono le macchine
7: voglio.
5: Lusso.
7: Ma perché agli arresti per curiosità?
5: Spaccio e detenzione. Serve? No, se magari si spacca la nasca ci manda un cavallino.
7: Dai, faccia il bravo, dai, faccia la brava.
5: Ormai devo farlo per forza, signore, che devo fare? Salve signora. Dai. Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora il la sai.
5: La radio, alla puttana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o, specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Tu sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
11: Leone.
0: Lo Zoo di 105.
8: Dove abita Ennio?
11: Amici, attenzione, perché in questa puntata di Dove abita Ennio abbiamo scoperto da delle telefonate segrete che lui è stato in montagna e allora, per imbarcarlo bene, abbiamo pensato di chiamarlo dicendogli che sotto le sue scarpe, casualmente camminando, si è portato a casa quella pietrolina blu degli Avenger. Sapete quale?
12: Ah, il Tesseract!
11: E quindi, ah, lo spacchiamo a merda anche oggi!
13: Sì, pronto, buongiorno.
14: Chi sei?
13: Sono Umberto Smaila, buongiorno, salve, come sta?
14: Umberto, Umberto.
13: Sì, sono Umberto Smaila, sono il proprietario della montagna dove lei è andato a... Cos'è andato a fare in montagna?
14: Andare a cercare tua sorella, ma dove sono andato a fare il papà? Sono andato a fare a cercare i funori, non li ho raccolti,
13: Non li ha raccolti, benissimo.
14: Non li ho raccolti perché l'ultima volta sono stato male.
13: Sì, senta, per
14: la tarchipina una settimana,
13: La tarchipina ha preso?
14: Una settimana!
13: Come si sente adesso?
14: Bene. Sono quasi guarito!
13: Benissimo, senta, per caso lei camminando in montagna, no? Ok, ha per caso raccolto dei minerali, delle pietre?
14: Ma non ti capisco, ma le tappe di pietre!
13: Allora le spiego bene, è una pietra, signor Ennio?
14: Parla meglio!
13: Sì, certo, allora, è una pietra blu, si chiama Tesseract? Tesseract!
14: Tesseract!
13: Sì, è blu?
14: Ecco, cosa devo fare?
13: Forse lei, camminando, l'ha presa sotto la scarpa e se l'è portata in casa.
14: In casa? Sì. Dalle scarpe?
13: Sì, dalle scarpe. Comunque, noi abbiamo un esperto.
14: Devo andare a vedere le scarpe!
13: Ma allora, vada a prendere le scarpe, intanto le passo l'esperto di pietre, Tesseract. Ok, si chiama Bruce Banner.
14: Non c'ho niente sotto la scarpa, brutta merda!
13: Guardi bene!
14: Un po' di merda sotto le scarpe, sì. C'ha la merda!
13: C'ha la merda? Allora riesci a toglierla con un bastoncino? La riesci a togliere con uno bastoncino?
14: No, ma è piena di merda!
13: Questo è un problema, allora le passo...
14: Ma se ti do ragione, me la vai!
13: Signor Ennio!
14: C'ho le scarpe piene di merda!
13: Come mai le scarpe piene di merda?
14: Nella terra ieri, te l'ho detto!
13: Ah, ok, allora solo ce l'ho qui di fianco a me, il pietrista Bruce Banner.
14: Pietrista!
13: Va bene, Bruce Banner.
14: Bruce Banner!
15: Sì, salve, signor Ennio, sono Bruce Banner.
14: Che cosa vuoi?
15: Sono Bruce Banner.
14: Ma che cosa vuoi?
15: Guardi, la situazione è gravissima.
14: Sto lavorando nel capo.
15: Ok, no, lo capisco perfettamente che qua c'è in ballo il destino dell'umanità, signor Ennio.
14: Che cosa devo fare?
15: Allora, noi abbiamo un guanto dell'infinito, solo che ci manca una gemma dell'infinito, che pare proprio sia dove è andato lei, insomma, a fare una camminata.
14: Una gemma, dove la prendere la gemma?
15: Guardi, sostanzialmente provi a controllare sotto le suole se per caso è incastrato il Tesseract.
14: Te l'ho già detto che c'ho la merda! C'ho la merda sotto le scarpe! Porco!
15: Guardi, facciamo in questa maniera, provi a togliersi le scarpe e a batterle molto forte suola contro suola.
14: Puttana! Lo sbatto contro il muro! Lo sbatto contro il muro!
15: Non lo faccia troppo forte perché rischia di dimezzare la vita sulla terra. Ok, di nuovo? Provi a farlo di nuovo?
8: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Il mio love per Skelly è in serio pericolo per colpa dei suoi amici, che vedono in me una bomba sexy troppo top da invidiare. Come quel Beastman che dopo una cosa di sesso adesso pensa di essere uno dei miei boys. Ma ti sei visto? Ma sei serio?
1: Ehi, mamma!
0: Ah, come sono troppo top con questo completo intimo. Il mio schelluccio andrà via di testa quando mi leverò il panta di pelo. Uffa che barba, ma non si ha mai un attimo di pace quando si è un principe troppo top. Tutti che mi cercano.
2: Adam, ti disturbo. Sono tuo padre, il re di Eternia.
0: Uffa, Daddy, ma che noia. È già ora di fare le cose dei ricchi di classe.
2: Ewa, se ti riferisci agli incontri reali. Oh. Per le relazioni fra regni, direi di no, volevo solo parlarti in privato.
0: Va bene, entra, ma non mi spaventare la mia principessa.
2: Oh, che bella notizia, finalmente. Presentamela, chi è la fortunata? Ma che cazzo è questa piccola merda pelosa?
0: Papi, non essere sgarbato con Priscilla, il mio Pomerania nano. Lei è la mia principessa.
2: Ma dove cazzo è finita la tigre verde a strisce gialle?
0: Mi meraviglio di te, papi. Un re deve essere di buon esempio. Non potevamo tenere un animale selvaggio in cattività. L'ho liberata nel suo habitat, ovviamente.
2: Ma sei impazzito? Ah, quella tigre è una mongolide. Sarà già crepata di fame.
0: Fa parte della selezione naturale. Non è un problema nostro.
2: Oh, giusto, Adam. Ma non sono qui per disquisire sugli animali dei quali decidi di contornarti, ma del tuo futuro come re e della regina che sedrà al tuo fianco, figlio mio. È ora che tu ne cerchi una che ti dia un giorno un figlio, sì, ovviamente maschio.
0: Padre, sai quanto ti ami e ami la nostra casa troppo top, e sai quanto sia cool essere un principe. Ma non l'ho chiesto io. Non ho chiesto io di nascere super macio troppo blondet e con dei pettorali pazzeschi. Non ho chiesto io di essere ricco ricco in modo pazzescamente top.
2: Che cosa vorresti dire, Adam?
0: Che non voglio nessuna moglie e nessun figlio. Io sono già in love, padre. Ho già perso il mio cuore di panna per una persona e sogno di vivere con lei per il resto della mia vita super cool e troppo top.
2: Allora che problema c'è? Sposala. E dai un erede al regno.
0: Pa, non è così semplice. Credo che tu non capisca.
2: Ma cosa cazzo c'è da capire, devi solo infilargli l'uccello nella f***a e sfornarmi un cazzo di erede.
0: Ma che schifo.
2: Ah, scusami per la bestemmia. Hai ragione, Adam, ho perso il controllo. Ma sai, io ci tengo molto.
0: Ma che c'entra la bestemmia?
2: Allora cos'è che ti fa schifo? Scusa, non ho capito.
0: Lascia stare, non capiresti.
2: Uè, dove vai, testina? Mamma!
0: Mamo, sei in casa?
3: Ma che cazzo ho fatto di male nella vita per avere un teschio al posto della faccia ed essere perseguitato da un omosessuale con il potere di far diventare gay chiunque con un boa di struzzo rosa?
0: Amore mio, ho bisogno di te.
3: Ma io non di te, quindi vai via.
0: Il mio papi vuole obbligarmi a fare un figlio con una donna. Che schifo.
3: Ma come che schifo? Checca del cazzo con chi li devi fare i figli con i posacenere.
0: Ovviamente lui non sa che io sono Imamma e non sono solo suo figlio Adam. E quindi non sa del nostro amore.
3: Ma io non ti amo. Non sono il tuo boy come cazzo dici tu. E non sono nemmeno froccio. Mi violenti il culo con il tuo potere magico di gay school e farnetichi senza senso cose su un nostro rapporto amoroso. Pazzo bastardo!
0: Amore mio, grazie. Ora sto meglio e so cosa devo fare. Come sempre sei la mia roccia e la mia ancora di salvezza.
3: Ma ma mi ascolti mentre parlo? Ma vivi in un mondo nella tua testa matta da checca pazza ossigenata, di merda!
0: Ma sei proprio birichino, sei incontentabile.
3: A che ti riferisci? Oh no, ci risiamo.
0: Per il potere di Gay School.

0: Anche io ti amo, piccolo.
1: Ah, ma non ho detto niente. Lasciami soffrire in pace. Oh, Skeletor, dove sei? Beastman, ti prego, aiutami. Oh, cazzo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fonzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di Pornhub, di persona. Una volta Vladimir Putin ha indossato un paio di baffi finti e ha vinto un concorso mondiale come miglior sosia di Madonna. Vladimir Putin può rinascere dalla cenere di una Diana rossa. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Il mio nome è William. Amo il l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oggi a Eternia è una bella giornata di primavera. Gli alberi sono azzurri, le montagne gialle e il cielo è blu uniforme con le nuvole disegnate a matita. La giornata ideale per un pic gay Nick.
1: Imamma! Hai chiuso le porte del castello con i chiavistelli?
2: Sì, capo.
1: Hai liberato i draghi feroci sparalava?
2: Certo, capo, come da tuoi ordini.
1: Ti sei assicurato di chiudere gli accessi dalle segrete?
2: Quali segrete?
1: Come quali segrete deficiente?
2: Perché abbiamo delle segrete?
1: Sì, animale di merda, è un castello, è ovvio che abbiamo delle segrete.
2: Scusa, capo.
1: Corri immediatamente a chiudere gli accessi al piano inferiore. Dove sono le segrete? Così quel bastardo inchiappettatore non potrà entrare mentre pensiamo ad un piano per eliminarlo.
0: Oh, che fatica, quante scale! Ciao Skelly, ciao Troia, mamma mia, perché siete chiusi dentro in una giornata così troppo top di primavera? E cos'è che devi eliminare?
1: Oh, cazzo!
0: Se ti riferisci a quei brutti draghi cattivoni e poco docili che infestavano il tuo giardino, ci ho pensato io. Mi sono bastate due coccoline come si deve e sono diventati docili docili. Grazie anche al potere di Gay School.
2: No, non dirmi che ti sei inculato anche i draghi.
0: Ehi, uomo bestia! Ma cos'è questo linguaggio da scaricatore di porto? L'amore è amore in ogni sua forma. E quelle creature avevano tanto bisogno di rilassarsi.
1: Ma basta! Sei un cazzo di incubo trapanaculi! Ma si può sapere cosa cazzo vuoi dalla mia vita? Lasciami in pace! Non puoi piombare qui nel mio castello, per di più chiuso a chiave, infilarti nelle segrete dopo aver sodomizzato i miei draghi come cazzo pare a te! Mollami! Vai via!
0: Ma qualcuno qui è nervosa! Amore mio! Ci credo che sei isterica, sei al buio, e con questo peluche che puzza di lettiera, lo sarei anche io!
2: In che senso, peluche?
0: Dai preparati che andiamo a fare una gita troppo top in campagna. Ho portato anche delle tartine di gorgonzola.
2: No, non ci vengo, il gorgonzola mi fa cagare. Buono il gorgonzola.
0: Levati le voglie, non sono per te.
2: Non ci vengo, punto e basta.
0: Dai...
2: Ho detto di no.
0: Vieni...
2: No e no, punto e basta.
0: Vabbè, ho capito. So come scioglierti, pasticcino mio.
2: Vaia, io me ne vado.
1: No, dai, seriamente.
0: Per il potere di Gay School. La vuoi un'altra tartina con il gorgonzola amore?
1: Sì, ma in bocca questa volta, ti prego.

0: delle puntate precedenti.
1: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
2: Perché con questa voce qua,
1: e lei è il porto d'armi, giusto?
3: Sì. Sì, sì.
2: Allora la facciamo insieme, in nome del Padre, del Figlio,
3: dello Spirito Santo. Amen.
2: Para para pa pa para para para pa pa basta. Pasta.
3: Basta.
2: Pasta.
3: Pasta.
1: La pasta proprio, quella che si mangia.
2: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
3: Tutto a posto, tranne che qui.
2: Belli, grassi, belli benassi, soddisfatti sto venerdì.
3: Devi venire qui da me.
2: Citofona 3 2 3.
3: Citofona.
2: Citofona 3 2 3.
3: Citofona 1 2 3.
2: Acido come la dance.
3: Citecodolena.
2: Sex tape.
3: E video blu ray.
2: Io lei.
3: Fuori da qui. Berlin.
2: Calling.
3: Chiama quando sei lì.
2: Para para pa pa para.
3: Para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
2: Para para pa pa pasta.
3: Tu.
1: Pasta.
3: Pasta.
1: Pasta.
3: Pasta.
2: Pasta.
3: Para para pasta.
2: Pasta.
3: Pasta.
1: Nel nome del Padre,
2: del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
1: Che bello, facciamogli un applauso. Che bravo,
2: che brava,
1: brava, bravissima.
2: Grazie. Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
1: Guarda che ti fanno tutti
3: i complimenti. Mi ha insegnato Padre Paul.
1: Ormai è diventata una cantante questa
3: domenica. Andare a Sanremo.
1: Sì.
2: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus, sì.
1: Sì. E noi li conosciamo,
2: Sì.
3: Certo.
1: Che la moglie viene sempre da noi.
2: Giovanna, sì.
1: Sì. Brava signora.
2: In nome, nome del Padre, del Figlio
3: e dello Spirito Santo.
1: Amen.
3: Dove siete oggi?
1: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per.
3: Per
1: la chiesa.
3: Fa freddo?
1: Ma un po'. Sì.
3: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
2: E invece domani partiamo per il Qatar.
1: Sì.
2: Perché dobbiamo andare in segno di protesta. Insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo
1: andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo, andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
3: Sì.
1: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
3: Sì.
2: 700.
3: Sì.
1: 700.
2: In salita.
1: Sarà una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
3: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
1: Sì.
2: È stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
3: Grazie, anche a te.
1: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano.
3: Ah.
1: Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
2: Ashish.
3: Ashish.
1: Benissimo. Qui.
2: Ashish.
1: Ashish. Ashish. Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba.
3: Bamba.
1: Perfetto. Quindi proviamo. Ashish.
3: Bamba.
1: Bene, benissimo. Senti, allora, noi andiamo adesso.
3: Ok, buona giornata, buona serata.
1: Ti voglio bene, ricordatelo.
3: Anch'io.
2: Anch'io.
3: Come un video.
1: Ashish?
3: Babà.
1: No, bam.
3: Bam.
1: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, ne?
3: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
1: Grazie.
2: Grazie, signora.
3: Ciao Fabio, saluti mio padre, a papà Francesco, certo. Che lo sei.
2: Sì, domani lo vediamo.
1: Domani lo vediamo,
3: Allora, me lo salutate.
1: Perché viene a Milano anche lui, perché deve provare le nuove Dr. Martens.
3: Ah, sì.
1: Per la domenica.
3: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
1: Hashish.
3: Bamba.
1: Perfetto. Ciao.
3: Oh, ok, ciao. Tante belle cose.
1: Ciao.
3: Pure a te, ciao.
1: Ciao.
0: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Marco,
1: che apri, guè, ma hai sentito?
2: Adesso si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tricchio. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci sei messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, sei messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma tu.
2: Comunque belle però, obiettivamente.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì,
2: passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì,
2: le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio
1: a giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì,
3: adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì,
1: in discoteca.
3: Ah, il classico, classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io, è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, eh. Buongiorno, salve.
2: Round 3. Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata tolta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì,
1: mese di CERT,
2: sì,
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì,
1: era tutto a posto,
2: sì,
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio
2: sì,
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo rendere prendergliela, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure
1: assolutamente,
2: le analisi.
1: Le analisi ce le avevo io sotto occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché.
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette. Risultavo astemio sia dalle analisi del sangue, sia dalle analisi del capello. E quindi c'è un errore, per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma.
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna, sì, e mi, sì, scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io,
2: certo,
1: ho portato,
2: certo,
1: tutte le analisi a,
2: certo,
1: giugno.
2: Certo, certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12.
1: Rimango senza parole. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor Le. Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so, io mi occupo di motorizzazione, no? Purtroppo non di sanità.
1: No, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine. Per tutto il resto glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
1: no, certo.
2: Se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina.
1: Ma io mi posso anche ubriacare,
2: no.
1: Dopo faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto?
2: Sì,
1: ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
1: Va, okay? Bene,
2: il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì.
2: Ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14?
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zoo di Cinque.
3: Ti sei cacato, eh?
1: Testa di cazzo, Luca di merda! Vaffanculo!
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo!
4: Ma vaffanculo, va bene.
3: Ciao, grazie. Matteo, auguri, ciao, buon Natale!
4: Grazie, ciao.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando!

0: Ciao Trimoni, sono Stefano da Foggia. A parte che vi amo, ma dovete distruggere il mio amico Carlo, che si beve 1 milione di limoncelli al giorno. Qualche mese fa i carabinieri gli hanno ritirato la patente e adesso deve andare all'ASL a pisciare tutti i mesi. Solo che lui continua a bere e se ne fotte. Fatelo cacare sotto. Per il suo bene, ovviamente. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, la chiamo dall'associazione Amico Saber di Milano. E lei è stato inserito all'interno di questo programma di riabilitazione per alcolizzati gravi.
1: Sì.
2: Quindi sostanzialmente le volevo semplicemente dire le località in cui dovrà fare queste sedute per i prossimi mesi, insomma.
1: Ma perché devo fare queste cose qua?
2: Beh, perché il suo contatto ci è stato fornito dai carabinieri di Foggia e abbiamo visto la sua situazione, che effettivamente si trova in una situazione abbastanza grave di alcolismo e deve fare queste 111 sedute.
1: No, vi state sbagliando.
2: Ma scusi, lei è il signor Carlo di Foggia?
1: Sì, ma vi state sbagliando.
2: No, guardi, io c'ho qua la pratica già avvenuta.
1: Ma non è, cioè, non state sbagliando, o hai sbagliato voi i carabinieri di Foggia, non lo so.
2: Allora, mi scusi, adesso un attimo. Allora, lei, signor Carlo, è nato a Foggia il 1995.
1: Sono io.
2: Allora non ci siamo sbagliati. Lei deve fare queste 111 sedute di riabilitazione. Anche perché qua ci ho segnato che le hanno ritirato la patente con una sanzioncina anche.
1: Me ne hanno ritirato la patente, sono andato a fare le analisi, mi hanno ritirato la patente.
2: Ma comunque deve fare questo corso di riabilitazione.
1: Non devo fare nessun corso di abilitazione, perché sennò me lo diceva l'altro di Foggia.
2: Aspetti un
1: io
2: attimo.
1: Io non so niente, io parlo direttamente con l'altro. Quando c'è il problema della patente, vado all'altro, al massimo dei carabinieri, alla prefettura di Foggia.
2: Allora, senta, aspetti un secondo, che non vorrei che ci fosse stato un qui pro quo. Allora, le passo l'ingegner Paccotti, che almeno le spiega la situazione.
1: Guardi,
2: secondo.
1: Dicendo,
2: aspetti un secondo.
1: Io c'ho un po' da fare.
3: Round 2. Sì, pronto, buongiorno, sono Paccotti, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, che problema c'è?
1: Il problema ce l'avete voi, non è che sono io.
3: No, noi non abbiamo nessun problema, io credo che...
1: Ma neanche io ho problemi.
3: No, il ragazzo penso che l'abbia chiamato per fissare gli appuntamenti per le sedute riabilitative.
1: Non devo fare nessuna seduta, avete capito?
3: No, lei deve fare queste sedute, ci è stato consegnato il suo nome dai carabinieri del reparto di Foggia. E secondo le nuove norme del codice della strada, ciò che segue il ritiro della patente sono queste 111 sedute.
1: No,
3: scusi, abbia pazienza.
1: Sono andato a parlare con l'altro. Ciò che segue me l'ha detto l'altro. Sì, ma questo... dire, non so neanche chi cite. Quindi,
3: allora, noi siamo dell'associazione Amico Sober e siamo.
1: Mi fa piacere che cite l'associazione Amico Sober.
3: Innanzitutto abbassi la voce, perché se ha già cominciato a bere dal mattino, vuol dire che lei ha un problema grave. Perché questa aggressività è tipica dell'alcolizzato che ha bisogno di bere a quest'ora del mattino. Lei ha un problema.
0: Quella cisterna di Carlo non risponde più alle nostre chiamate. Ma noi abbiamo il numero del fratello, Arturo. E visto che non riusciamo a passare dalla porta, beh, proviamo dalla finestra. Round 3.
4: Sì, pronto.
3: Signor, buongiorno, mi scusi il disturbo.
4: Buongiorno, mi dica.
3: Sì, buongiorno, sono l'ingegner Paccotti, chiamo da Milano, dall'associazione Amico Sober. Noi siamo stati incaricati dai carabinieri di Foggia di fissare delle sedute riabilitative per suo fratello che ha un grave caso di alcolismo, così ci è stato segnalato dalla SL. Abbiamo contattato suo fratello, ma è stato praticamente impossibile avere una relazione telefonica con questa persona perché adesso non riusciamo più a ricontattarlo ed è una cosa piuttosto grave. Cioè, noi non dovremmo voler ripassare la pratica ai carabinieri. Le volevo chiedere se personalmente lo può contattare e dire di risponderci al telefono, perché sennò noi dobbiamo far intervenire i carabinieri.
4: Ok.
3: Cioè, nel senso, noi siamo un'associazione che aiuta queste persone che hanno subito un ritiro della patente e sanzioni gravi legate all'alcol, secondo quello che dice il nuovo codice della strada. Però suo fratello, magari, non lo so, cioè, aveva dei problemi suoi, non lo so, è stato molto scortese. Abbiamo provato a ricontattarlo per fissare questi appuntamenti riabilitativi, che oltretutto sono gratuiti, cioè sono a carico della regione. Però non risponde più al telefono. Cioè, nel senso, se noi non riusciamo a ricontattarlo, dobbiamo passare il caso ai carabinieri. Cioè. Le lascio solo immaginare le conseguenze.
4: Ho capito. Io comunque non vivo vicino a lui, comunque lo provo a contattare telefonicamente e glielo dico.
3: Guardi, se
4: comunque
3: può...
4: il numero è lo stesso.
3: Guardi, mi dispiace incaricarla di questa roba, però. Cioè,
4: no, ma ci figuri, per il suo bene, non è
3: sì, perché comunque, cioè. Purtroppo quando ci arrivano queste segnalazioni vuol dire che si tratta di situazioni di

0: fette delle sopracciglia, delle labbra, delle narici e, diciamo, dopo circa 2 ore di scosse elettriche a diverse intensità, nell'85-90% dei casi l'alcolizzato al termine delle 111 sedute smette di bere, proprio perché, diciamo, è come il cane di Pavlov, la paura della scossa elettrica lo induce a non servirsi più dell'alcol, capisci?
1: Certo, anzi, per carità, la ringrazio. Prova a contattarlo subito, lo provo a chiamare subito.
0: Grazie, se gli può dare uno squillo io magari provo a chiamarlo fra 5-10 minuti, eh?
1: D'accordo.
0: La ringrazio molto, lei è molto gentile. Un abbraccio, buona giornata. Grazie, salve. Fratello del demonio, su qua, porca puttana. L'altro è una merda, questo qua è una persona di una gentilezza esemplare.
2: Dopo un quarto d'ora di squilli a vuoto, il nostro ubriacone decide di rispondere per farsi dare il colpo di grazia. Round 4.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signor. No, sono l'ingegner Pacotti.
1: Oh, ingegnere, mannaggia. Mannaggia.
0: Ha smesso di bersi i limoncelli una presso all'altra, di festeggiare? Eh?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Allora le facciamo queste sedute terapeutiche e la piantiamo di buttarci dentro i barili di rum, signor Carlo?
1: Il rum non mi piace.
0: Che cosa si beve? Cosa si beve lei?
1: Il limoncello.
0: Il limoncello e poi si mette alla guida?
1: Certo.
0: Ma le sembra il caso?
1: È come giusto che sia, perché se sto troppo sobrio non riesco a guidare bene.
0: Allora, che istituto assegniamo il suo trattamento, signor Carlo?
1: A questo grandissimo cazzo, come me.
0: No, questo grandissimo cazzo non era quello che pensavo. Scusi.
1: Sì, no, abbiamo fame.
0: Il suo grandissimo cazzo se lo può allegramente schiaffare nel suo piccolissimo culo, per quanto mi riguarda.
1: È quello che pensavo io, che è piccolo, sei grande.
0: Se è il culo grande è perché è appena stato inchiappettato dallo zoo di 105.
1: Ho capito.
0: Adesso l'ha capito. Uno scherzo del suo amico Stefano, baccalone.
1: Baccalone io, lui o tu?
0: No, tu, che cazzo vuoi da me? Oh, mica, ci sei cascato con tutte le braghe.
1: Mannaggia, San.
0: Vai a pisciare, dai, vai a pisciare dentro un bicchiere.
1: Ciao.
0: Ciao, bello, ciao. Un abbraccio, ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, striscio lo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.

0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
0: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
1: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
2: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Questo è Wonderland.
7: Amici, torna Wonderland oggi e tornano le voci famosissime che ho utilizzato per anni. Le voci di Claudio Verdone, lì, come si chiama? Quello l'attore italiano, lì, Carlo Verdone, non me ne frega un cazzo di come si chiama. L'importante è utilizzare a gratis le sue voci. Utilizzerò quindi le voci sue, ma di due film differenti. Il primo film è quello, il secondo film è quell'altro. Andiamo allora, vaffanculo!
5: Vai, Wender, massacra!
8: Vittima 1, Friuli Man.
9: Pronto?
10: Pronto.
9: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
10: Pronto.
9: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava.
10: Non penso proprio.
9: Ma eri reperibile da qualche parte?
10: No.
9: Eri intracciabile?
10: No.
9: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
10: Ok, allora regolati con l'altro.
9: Senti, no. Ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
10: Non penso proprio.
9: Senti, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
10: Ma neanche morto. Ma te, ho un periodo veramente che dei coglioni non hanno cazzo da fare, che telefonano a me, dove hanno messo il numero sui cessi.
9: Certo, certo.
10: Sì, certo, certo.
9: D'accordo, ancora non ci conosciamo.
10: Ma no, nessuno voglia di conoscerti neanche.
9: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
10: Abbastanza per farti un culo che te lo ricordi per tutta la vita.
9: Ci sentiamo allora.
10: Addio.
9: Va bene, ciao, ciao.
8: Vittima 2, il signor Cappella.
11: Cappella. Pronto?
9: Pronto?
11: Sì.
9: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Pronto?
11: Chi è che parla?
9: Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo.
11: Guarda, io non ti sento.
9: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato un po'...
11: Ma non ti sento per niente, cazzo stai?
9: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare, cioè nel senso che gli può andare bene?
11: Ma chi è?
9: Ciao, sono Enzo. Ciao, sono Enzo.
11: Enzo? Io non conosco Enzo, vai, vai.
9: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Pronto?
12: Pronto?
9: Ciao, sono Enzo.
12: Ma quale Enzo è?
9: Io sono un amico da tuo fratello.
12: L'amico di?
9: Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Pronto?
11: Vai a fanculo, hai capito?
9: Vabbè, ci sentiamo allora. Ciao, ciao. Questo è
8: Wonderland. Vittima 3.
13: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
9: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
14: Io neanche mi farò un gran cazzo di perché io ti sento.
9: Io sono un amico di
14: Niente,
9: io sono un amico da tuo fratello.
14: Ma mi offri dai miracoli.
9: Niente, no.
14: Io so che un padre era qui dall'angelo nero.
9: Niente, no, ho chiamato per...
14: Si vuoi guardare questo l'abbiamo messo satanica, ma vai strafiga Tito sorella che puttana e tuo male con i giucciacassi.
9: Senti,
14: adesso basta tra mezz'ora adesso lo posso do fai il coro.
9: No, ma senti, per curiosità, no, ma senti, no, per curiosità,
15: va bene, ciao, ciao.
16: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa negro. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son leon. Ouch, pure papa dovevo diventare. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Le cose verissime. Le cose verissime.
3: Ciao, cose verissimers. Opla, che botto. Eh già, siamo carichi. Eccolo qui.
4: Cos'è?
3: Che cosa ti sembra?
4: Un libro con una foto buffa di te, con in mano una cosa che sembra un pisello di uomo.
3: Taci, taci, taci! Certo che è un libro, ma non un libro qualsiasi, brutta vigliacca. Ma è il mio libro, il mio primo libro sul mistero, cazzo!
4: Wow, ma hai scritto un libro? Ma quando?
3: Quando? Gne. Figa Priscilla, secondo te quando l'ho scritto? Ovviamente nei ritagli di tempo che avanzano durante la mia spudorata e attivissima produzione video.
4: Ma posso vederlo?
3: No.
4: Perché no?
3: Perché lo sto mostrando in camera e se te lo passo non ce l'ho più fra le mani.
4: Sì, questo è palese, ma è molto spesso. Quante pagine sono?
3: Ma che cazzo di domanda è? Mentre sto facendo il lancio del mio primo libro, brutta decelebrata, ma ti sembra il modo? No, dico, ti sembra il modo?
4: C'è qualcosa che non mi quadra. Non mi hai mai parlato del fatto che stessi scrivendo un libro e oggi ti presenti con un volume di almeno 300 pagine, già stampato e...
3: Sto cazzo! Sei solo invidiosa del mio successo.
4: Vabbè, e di cosa parla il libro?
3: Di tutti i misteri e le mie, ripeto, mie, ripeto, mie scoperte durante i primi 3 anni di cose verissime sul tubo.
4: Wow, ma allora, nonostante stenti a crederci, è una cosa seria.
3: Sì, certo che è una cosa seria, brutta stronza. Che cazzo pensi che stia qua a cincischiare?
4: Me ne leggi un passaggio così invogliamo gli acquirenti? Sono curiosa.
3: Non so se...
4: Dai, siamo in diretta! Ti stanno guardando tutti!
3: No, è che...
4: Dai!
3: No!
4: Dai!
3: Oh!
4: Dai!
3: No! No! No!
4: Dai!
3: Va bene! Va bene! Va bene! Non ho scritto un cazzo! Ho incollato una mia foto con un cazzo di legno in mano all'enciclopedia medica anni 70 di mio nonno!
4: Ecco, lo sapevo.
3: Brutta stronza, ma da che parte stai? Possibile che non riesca mai a fare il cazzo che mi pare nei miei video? Che sei sempre lì a rompermi i coglioni?
4: Ma perché stavi lanciando un libro inesistente? Non è una cosa normale.
3: Perché sono pazzo!
4: Beh sì, effettivamente non avevo considerato anche questo dettaglio.
3: Beh, ormai la diretta è finita in merda. Tanto vale che recuperi un po' con i miei followers e fan con un esperimento metafisico.
4: In che senso?
3: Adesso dimostrerò che il potere della mente può controllare gli impulsi spontanei del corpo e la reazione alle emozioni, come la rabbia, il dolore, la paura. Ho letto tantissimi trattati sull'argomento e frequentato le serali di un noto santone Shaolin di Matera. E ora dimostrerò che sono in grado di gestire le emozioni con il solo potere della mente.
4: Oggi mi spaventi.
3: Devi avere paura di un uomo con i miei poteri psichici. Devi!
4: Allora cosa vuoi fare?
3: Adesso accenderò questa piccola fiaccola di legno. Dopodiché mi leverò la maglietta e il piumino CS, modello anni 80 passato dal mio cugino ex grasso Timoteo Sebastiano di Vermezzo, e dopo tu Mi colpirai forte, forte, forte sui capezzoli con il bastone infuocato, insultandomi ferocemente.
4: Ma sei scemo?
3: No, dai, fallo!
4: No, non lo faccio.
3: Non sentirò alcun male e le mie carni non si bruceranno e i tuoi insulti non mi scalfiranno in alcun modo.
4: No, non so se...
3: Fallo, brutta quattro occhi di merda!
4: A chi, quattro occhi? Brutto vampiro di pezzi, ho messo in
3: basta, basta.
4: Salito pezzo di merda, pazzo, bastardo,
3: puzzoletto!
4: Figlio della lurida che si fa mezzo
3: basta,
4: paese!
3: Basta, no, la mamma no, no,
4: non
3: no, cattiva, cattiva, basta, mi bruci! Ecco, amici, esperimento riuscito. Al prossimo vlog.
4: Tu non stai bene.
2: Le cose verissime.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ciao Trimoni, fate uno scherzo a mio fratello che il 20 giugno si sposa. Doveva sposarsi il 15, ma per colpa del G7 tutta la zona di Fasano è stata delimitata dalle forze dell'ordine e quindi ha dovuto rimandare la data, con conseguenti problemi e bestemmie varie. Ora che invece è tutto a posto, che ne dite di mandare di nuovo tutto a monte? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Bonifex Milano. Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Sì,
2: allora la chiamo riguardo alla cerimonia del 20 giugno, il matrimonio del 20 giugno.
1: Sì.
2: La nostra società si occupa delle attività di bonifica al termine dei grandi eventi internazionali. La zona di Borgo Ignazia rientra nella Red Zone, che sarà protagonista del prossimo G7 il 15 giugno, come lei saprà.
1: Lo sappiamo.
2: Allora, la nostra società è stata incaricata dal governo dell'attività di bonifica che viene fatta successivamente agli eventi. Noi semplicemente passiamo e verifichiamo che non siano stati disposti elementi elettronici, cimici, esplosivi. È un'attività di bonifica standard che si fa. L'unico problema è che noi abbiamo in concomitanza un altro ordine e quindi il nostro camion purtroppo non sarà disponibile prima del 20 giugno. Quindi noi dovremo venire ad attuare l'attività di bonifica proprio il 20 giugno e io la chiamavo perché leggo che il 20 giugno c'è la sua cerimonia di matrimonio.
1: Infatti.
2: Esattamente.
1: Io ho già spostato la data. Il mio matrimonio è il 15.
2: Esatto. Il problema è che noi non possiamo andare oltre il 20 giugno perché superati i 5 giorni dal termine dell'evento, la bonifica non ha più alcun significato. Quindi noi dovremo purtroppo essere presenti il 20 giugno con i bonificatori durante la cerimonia.
1: Quanto tempo vi serve più o meno?
2: Guardi, se non troviamo niente, il tempo può variare da 2 alle 4 ore. Il problema è che noi mettiamo in campo comunque dei mezzi automatizzati. Ci sono questi 2 tir, poi ci sono dei mezzi robotizzati che compiono la bonifica ambientale. Tutto ciò che è, ad esempio, riproduzione musicale, audio video, telefoni, per 2-4 ore sarà completamente disabilitato.
1: E vabbè, come si fa?
2: Purtroppo non potete mettere musica, non potete usare i cellulari, non potete usare niente di digitale. Ad esempio, le fotografie, se le scattate in pellicola non c'è nessun problema. Se le scattate in digitale, inevitabilmente i dispositivi rimangono compromessi o addirittura non funzionano. Stessa cosa per la musica.
1: Io capisco, ma non è normale.
2: Io fossi lei, comunque, visto che ha tempo, penserei a una soluzione alternativa,
1: Un'altra? Semplicemente mi sono, scuso per Gesù, sono rotto il cazzo, ho sentato rispondere a tutte queste date, non mi va proprio.
2: Purtroppo non dipende da me, io semplicemente vengo lì.
1: Non è da me però, abbiamo dato 2 anni fa il matrimonio.
2: Sì, però le spiego, se noi dovessimo trovare ad esempio la presenza di una cimice o di un dispositivo elettronico non riconoscibile, noi dobbiamo farlo brillare, capisce? E quindi lei nel mezzo del matrimonio si troverebbe una deflagrazione.
1: Perfetto, quanto risulta il risarcimento danni in quel caso?
2: Per tutte le notizie, diciamo, più dettagliate, se vuole le passo l'ingegnere che sicuramente saprà rispondere alle sue domande.
1: Perfetto, grazie.
2: Grazie, mi attenda un attimo in linea, glielo passo subito.
3: Sì. Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, salve, sono l'ingegner Pistacchio, lei è il signor... giusto?
1: Sì.
4: Come le spiegava il mio collega, purtroppo, sa, c'è il rischio che ci siano delle telecamere spia, delle cimici e noi, oltre agli impulsi elettromagnetici, dovremo fare anche delle piccole, medie detonazioni nel caso in cui venisse trovato qualcosa che noi riteniamo pericoloso.
1: Allora, semplicemente la cerimonia inizia alle 16. Nel caso in cui voi non riuscite a sgomberare l'aria entro le 16, non l'aria, cioè a me non mi interessa, potete anche stare fuori dal cancello.
4: Ah no, qui l'aria, qui si parla di tutto lo spazio in assoluto. Tra l'altro volevo chiedere, voi avete invitato dei bambini anche al matrimonio?
1: Diciamo di sì.
4: Sarebbe meglio di no per i gas al fluoro anti-antrace, che comunque non... insomma...
1: non... vabbè, come si fa, voglio dire?
4: Infatti, qua...
1: invito una famiglia senza il suo bambino?
4: Sarebbe meglio per il bambino, cioè non vorrei che poi magari in futuro il bambino avesse dei problemi di malformazione.
1: Allora, non gli posso parlare di cifre con lui o con un'altra persona?
4: Non mi fraintenda, io capisco l'importanza del suo matrimonio per lei, ma capisce che a livello nazionale, a livello governativo del suo matrimonio non ci interessa, ecco, lo stiamo facendo perché...
1: Ho capito benissimo, ecco. Però dopo un giusto risarcimento danni posso fare quello che voglio.
4: Voi avete in previsione fuochi d'artificio, robe varie?
1: Avevamo e abbiamo anche annullato per quello.
4: Ecco, bravo, perché entra poi in azione l'allarme del sistema di difesa dei robot. Non vorremmo che, insomma, venisse fuori un disastro.
1: Appunto, quindi ho già sopportato troppe limitazioni senza avere nulla in cambio.
4: Io fossi in lei...
1: anche perché io il matrimonio l'ho prenotato 2 anni fa. Il G7 è stato deciso a ottobre, dicevo come priorità venivo io.
4: Anche per il cibo, io spero che voi abbiate fatto comunque, abbiate previsto il catering all'interno, perché non vorrei che con tutte queste sostanze eccetera, cioè, qui si rischia la sterilità, cioè siamo a...
1: No, è cena fuori.
4: No. Io non mi posso assumere la responsabilità che lei un domani mi denuncia perché un suo parente, un suo amico è diventato sterile. Cerchi di capire, cioè stiamo parlando di...
1: No, lei deve cercare di capire a me. Io come posso? Lei mi dice no, non può fare. Ma io posso fare quello che voglio.
4: Ma lei può fare quello che le pare. Però mi scusi, cioè io non posso prendermi la responsabilità che lei tra un anno mi denuncia perché lei è un pazzo e vuol farsi i cazzi suoi, mi scusi,
1: Io ho pagato.
4: Ma a me non frega, mi scusi, ma a me di quello che lei ha fatto. Io adesso, mi scusi, non voglio essere maleducato. Però.
1: Come dite voi, il G7 a me non frega un cazzo. Cioè, io ho già pagato tutto, non posso di certo buttare all'aria.
4: Ma no, mi scusi, ma qui stiamo parlando delle decisioni del mondo, del futuro del mondo, e dobbiamo paragonarlo a un cazzo di matrimonio. Ma mi perdoni, lei è un brufolo, cioè.
1: Io ho pagato 30.000 euro già anticipati. Chi mi dà a me questi 30.000 euro?
4: A me onestamente non frega un cazzo, mi perdoni. Sta parlando con un ingegnere, io sono laureatissimo, non so se capisce. Cioè lei è un bifolco qualsiasi, ecco. Ma mi scusi, ma anche lei, ma che razza di uomo è che mette in pericolo la sua futura compagna per una vita con detonazioni, impulsi elettromagnetici? Ma lei magari tra una settimana, dopo 20 giorni, si ritrova senza un testicolo. Ma mi scusi, ma che razza di uomo è anche lei?
1: Non voglio mettere.
4: Lei è un cretino se fa sta roba, lei è un imbecille, mi scusi se mi permette.
1: Dopo 30.000 euro io posso ascoltare il matrimonio.
4: Ma io non le do un cazzo, mi perdoni, io non le do un cazzo, io non c'ho 30.000.
1: Allora andremo in causa.
4: Guarda, facciamo così, io il 20 giugno arrivo coi camion, poi quello che succede succede, saranno cazzi suoi a questo punto, lei non vuole collaborare, a questo punto si arrangi, io non ho tempo da perdere con un bifolco, tra l'altro, cioè, sarete lì a mangiare come a ingolfarvi come delle bestie, siete dei terroni poi alla fine, perché questo è il problema del nostro paese, che voi sottosviluppati non volete collaborare, è sempre così, il problema siete voi terroni. Guardi, le passo il mio collega che mi sta girando i coglioni, guardi, mi scusi.
1: No, fra me, vaffanculo.
2: Round 3. Signor C***o, buongiorno. Allora, ha risolto con l'ingegnere?
1: No, mi sono semplicemente preso brutte parole.
2: Ma non credo proprio, insomma, l'ingegnere è una persona di riconosciuta...
1: Non credo proprio?
2: Non credo, l'ingegnere è una persona di riconosciuta moralità.
1: Ma mi sta prendendo per il culo, per caso?
2: Ma certo, sei nello Zoo di 105! Terrone! È uno scherzo di tuo fratello!
1: Che bastardo! Ma andate a cagare! Non mi voglio scusare più, vai!
4: Auguri, auguri, divertitevi!
2: Grazie, auguri, grazie. Congratulazioni!
4: Ciao, grande!
2: Ciao!
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Lo voglio nel culo subito. Oh, scusate, sono in onda? Che figura di merda. Porco cane. Attenzione, oggi Wender ha deciso di invadere il Veneto. Che il Signore non ci ascolti. Che il Signore non ci ascolti. Che il Signore non ci
8: ascolti. Pronto?
9: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere,
8: Cazzo sito?
9: Sono Tony Termosifone.
8: Che cazzo sito?
9: Lo conosci Tony Termosifone?
8: No, e ti ha conosciuto la figa del tuo mare?
9: Sei bruciato, lo sai?
8: Ti te si rotto in culo di... Che cazzo sito?
9: Chi ti lascio in una pozza di sangue, mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio. Cos'è? Devo ridere?
8: Mi fai ridere?
9: Devo ridere?
8: No, ridomi.
9: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
8: E ti dica che tu prova a far bevere a tomare l'acido muriatico.
9: Cos'è? Devo ridere?
8: Ridi, ecco, io che mamma ti ho fatto i gnocchi.

0: aiutatemi.
1: Mamma mia, madonna.
2: Avanti ancora. Ma per caso ti sei andato attraverso il cazzo che ti chiamai ieri sera?
0: Non fare cazzate che... Veramente, guarda sì. Che piglio la tangenziale,
2: Sì, ciapea, anche in cuo ciapea, che ti piace quella idea.
0: Sei bruciato, lo sai?
2: Sì, sono bruciato.
0: Vieni a Torino che ti faccio fare il giappin dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Sto anche fuori di testa, setto. Te tacco mi, te vedi, te tacco sul trattore. E te faccio fare il giro di tutti i campi che ho.
0: Cos'è, devo ridere?
2: Sì, ridi.
0: Mia madonna, tu non sei mai stato agganciato alla 380, io ti aggancio alla 380 e ti faccio crescere il carré in un secondo.
2: Sì, ma ti sento, vieni qua da me, sento quanta gente che sparia qua da me, che sotterrà. Vieni.
0: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi a un cazzo di nessuno,
2: Ma che cazzo c'entra il discorso? Vieni qua da me. Ti faccio vedere come che si fa a far sparire una persona.
0: Madonna,
2: qua,
0: tu sei bruciato.
2: Lungo il Brenta, te vedi.
0: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina? Rispondi.
2: Marco, presentate.
0: Sono Tony Termosifone.
2: Quello del prima. Vabbè. E ora,
0: lo conosci me... Tony Termosifone?
2: E via due. E ora provo con l'approccio gentile. Cosa vuoi da me? Così, tanto passavere, setto.
0: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
2: E ti sento che invece tomare gal muso da porca.
0: Cos'è? Devo ridere?
2: E tomare il muso da porca.
0: Devo ridere? Devi aiutarmi. Continuano a aiutarmi. Io ho una trasformazione. Ho la testa che sta impazzendo. Aiutami. Ho la testa a forma di cane. Vieni a aiutare.
2: Sì. Ma che ti ho fatto un corso per essere ebete oppure decide tuo? No, mi sa che ti ho fatto un corso.
0: Dai, che sto andando a caricare, dai, ci sentiamo dopo.
2: Sì, ciao bello. Ciao,
0: dai,
2: ciao,
0: ci sentiamo, va, fai il bravo. Ciao. Prima o poi vengo a Milano e ti faccio vedere la Madonnina dal vivo.
2: No, Miante, che devi venire, Padova.
0: Dai,
2: Padova.
0: Ciao.
2: Vieni, ti aspetto. Ciao, e ciao.
0: Ciao!
2: Sottaro nel Brenta.
0: Cos'è? Devo ridere?
3: Come andrà a finire questa telefonata? Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: bastardi, fate uno scherzo infame a mio fratello, che sono 2 anni che ha perso la tessera sanitaria e non riesce a rifarla in nessun modo. Ha provato alle poste, in comune, in caserma, ma niente. E se qualcuno la stesse usando per fare cose illegali, fatelo cagare addosso. Round 1.
1: Sì, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Michele Colciago, lo chiamo dalla direzione amministrativa dell'ospedale San Raffaele di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi scusi, io la chiamo perché all'atto di lasciare delle fatture per un'operazione di rinoplastica abbiamo trovato un'incongruenza con la sua tessera sanitaria.
1: Ma di rinoplastica?
2: Sì, noi abbiamo effettuato un intervento di rinoplastica correttivo, un intervento estetico. E...
1: ma non a me, mi sa che avete sbagliato persona.
2: E dopodiché si è creata un'incongruenza. Perché?
1: Sì, perché io non ho fatto nessun intervento.
2: Eh sì, questo me ne ero reso conto anch'io. Più che altro, in questo momento noi ci troviamo nella necessità di fatturare l'intervento. Quindi,
1: e quindi?
2: Però ovviamente si tratta di una sostituzione di persona.
1: E quindi come dovremmo procedere poi?
2: Innanzitutto, se fosse possibile, quando è comodo, che lei passi al San Raffaele o ci invii tramite PEC una copia della sua tessera sanitaria e possibilmente di un documento.
1: Ascolti,
2: identità.
1: Facciamo così, può richiamarmi più tardi, verso mezzogiorno e mezzo, per cortesia.
2: Guardi, in realtà no, quindi se possiamo fare adesso, guardi, una cosa di 5
1: adesso
2: minuti.
1: Adesso non posso perché sono impegnato in una riunione, pensavo fosse una cosa veloce.
2: Noi come ospedale San Raffaele... ha buttato giù.
3: La recuperiamo.
2: Minchia, è dura adesso.
3: La recuperiamo.
2: Proviamo.
3: Carico, credici Fabio.
2: Non ci credo per un cazzo.
3: Ce la facciamo. Round 2.
1: Pronto?
4: Sì, pronto. Chiamo dal San Raffaele di Milano. So che l'ha contattato mio collega poco fa.
1: Mi dia il suo numero di riferimento, il codice del San Raffaele.

0: Mi perdoni, a parte che non capisco l'atteggiamento.
1: Mi dia quello, se no mi rivolgo immediatamente ai carabinieri.
0: No, dai. Forse non ha capito. Siamo noi che dobbiamo rivolgersi ai carabinieri,
1: sì,
0: per una sostituzione.
1: Sì, lei non ha
0: la voce di una persona nata nel 1996, quindi posso presupporre che ci sia una truffa in atto.
1: Come?
0: Lei non ha la voce di una persona nata nel 1996.
1: A lei non interessa la mia voce.
0: A me interessa, mi perdoni. Sono il responsabile amministrativo dell'ospedale San Raffaele. Sono il dottor Facchinetti, se lo segni pure. Allora, in questo momento stiamo verificando una probabile sostituzione di persona attraverso una tessera sanitaria, quindi abbiamo la necessità che lei venga al San Raffaele con la tessera sanitaria a dimostrarci. Mi perdoni, allora se lei non ci pensa nemmeno, noi emettiamo la fattura.
1: Mi dica dove mette la fattura.
0: No, lei deve venire all'ospedale San Raffaele con la tessera sanitaria originale a dimostrarci che lei...
1: No, lei non ha nessun diritto di dirlo, ha capito? Lei deve venire. Allora le dico, lei deve venire a casa mia.
0: No, mi permetto, il problema è... Mi perdoni, il problema, a parte che lei non è il signor Stefano, e l'ho capito abbondantemente.
1: Certo,
0: qualcuno
1: io sono papà
0: che fa
1: del signor Stefano,
0: allora, se lei è il papà, dovrebbe avere del giudizio in quanto padre e aiutare
1: cosa
0: suo figlio.
1: Ma lei, a quanto pare,
0: ma lei come si permette di dare a me che non ho del giudizio? Ma lei chi è per dare a me che non ho del giudizio? Mi perdoni,
1: appunto,
0: io sto cercando di risolvere un problema che è vostro familiare. Ma non vuole finire di parlarmi sopra? Ma lei, ma l'educazione dove l'ha imparata? Mi perdoni,
1: a casa sua, a quanto pare.
0: Ma come si permette?
1: Allora,
0: ma lei sa con chi sta parlando? Ma lei sa con chi sta parlando?
1: Ma lei lo sa con chi sta parlando?
0: Io sto parlando con un impostore che sta facendo le veci di una persona matura e maggiorenne.
1: Ma lei,
0: che in questo momento...
1: a quanto pare abbiamo fatto la stessa scuola della maleducazione. Visto che lei si è posto come dottor Facchinetti, che a me me ne può fregare di meno se lei è dottore. Ma io sono un ingegnere, ma non gli ho detto che
0: ma
1: sono.
0: Ma lei della sua laurea sa cosa mi faccio io con la sua laurea? Mi perdoni.
1: La stessa cosa.
0: Lei la mattina è a casa a far finta di essere suo figlio. Io sto dirigendo un ospedale, mi perdoni. Quindi la sua laurea può prenderla a rotolarla e infilarsela nel culo, ingegnere di sto cazzo. Ha capito maleducato, ha capito. Io sto cercando di risolvere un vostro problema. Mi chiami dottor Facchinetti ingegnere fallito, ha capito? Lei è un fallito. A casa io dirigo un ospedale, si vergogni.
1: Sa cosa che sta dirigendo? Circo,
0: lei
1: l'ospedale.
0: È a casa un disoccupato, ha capito? A carico dello Stato.
1: E io non vedo l'ufficio legale.
0: Ma quale ufficio legale? Lei a fare le marionette di legno, lei a casa, che c'ha tempo di perdere tempo a far finta di essere suo figlio. Si vergogni.
2: Dottore, pronto? Pronto?
1: Mi continuo a urlare, che tanto non l'ascolto.
2: No, mi scusi, sono di nuovo col Ciago. Il dottore ha perso un attimo la pazienza. Se possiamo riportare la conversazione su un binario civile.
1: Non ho ancora capito che cosa è successo.
2: Ma perché, mi scusi, se
1: lei si è solo posto dicendo che deve far pagare, deve far la fattura, no. E non sappiamo neanche di che cosa.
2: Mi scusi,
1: poi dopo si mette a urlare, fa lo show dicendo che è il dottor Facchinetti.
2: No, però mi scusi, mi scusi, io stavo parlando con suo figlio ha chiuso la chiamata mentre gli stavo
1: allora se io faccio 02
2: sì.
1: 62537 non sì. Esiste nessuno San Raffaele, come mai?
2: Abbia pazienza, è un numero interno, non è che noi chiamiamo dal centralino.
1: No, lo 62537 non è un numero interno,
2: è un numero interno.
1: È il 98 finale che può essere interno.
2: Ma mi scusi, lei di lavoro cosa fa? Lavora in una compagnia telefonica?
1: No,
2: lei
1: perché?
2: È un pazzo.
1: Perché lei ha fatto solo terrorismo telefonico. Ma tanto è vero che il signor Stefano mi ha dato in mano il telefono e ha detto vedi tu cosa puoi fare.
2: Ma lei ha peggiorato la situazione,
1: ha fatto nessuna rinoplastica, non è mai stato in San Raffaele.
2: È questo.
1: Non deve imporre.
2: Le spiego molto semplicemente. Niente, non
1: sì,
2: mi fa spiegare,
1: sì,
2: deve rompermi i coglioni. Allora, il problema è questo: che qualcuno si è fatto una rinoplastica con i dati di suo figlio. Le è chiaro il problema?
1: Vabbè, comunque.
2: Vabbè un cazzo, abbia pazienza. Ha mangiato la faccia al direttore sanitario del San Raffaele.
1: Ma a me non me ne può fregare
2: meno.
1: Ma
2: si figuri a me che cazzo me ne frega, scusi, che suo figlio c'ha il nasone, scusi.
1: Guardi che non siamo più nei tempi che uno doveva parlare con una persona, si doveva intemorire perché è il direttore sanitario, cioè, non ho capito.
2: Senta, scusi, abbia pazienza. Allora, suo figlio ha 28 anni.
1: Sì, ma lei non si preoccupa.
2: Mi fa parlare con suo figlio. Ma scusi, ma
1: no,
2: lei cosa fa? Gli pulisce
1: allora,
2: anche il culo.
1: Mi dia la PEC.
2: San Raffaele.
1: Minuscolo?
2: È lo stesso, nella mail è lo stesso, su, non siamo più nei tempi in cui uno si deve inchinare al primario, però non sa scrivere una mail, cazzo.
1: Allora, San Raffaele.
2: Chiocciola?
1: Sì.
2: San Raffaele.
1: Sì.
2: Punto IT. Non era
1: e
2: difficile.
1: Questa è una PEC.
2: ma allora scusi, ma lei veramente ha un delirio di onnipotenza. Lei sa i numeri interni degli ospedali, sa le mail degli ospedali.
1: Non so la mail, so che San Raffaele, chiocciola sanraffaele.it, non è un indirizzo PEC.
2: Perché, che scusi, dal San Raffaele che PEC ci deve avere? PEC Poste Italiane. Senta, ma guardi, tra le varie cose
1: avrà PEC, quello che
2: ma non ha PEC, cioè ha un dominio San Raffaele.
1: Comunque, che cosa ha bisogno lei? Mi faccia capire.
2: Ho bisogno
1: in parole povere. Ha bisogno la tessera sanitaria,
2: sì,
1: di mio figlio.
2: Sì, la tessera sanitaria di suo figlio è un documento che dimostri che suo figlio non si è fatto tagliare il naso dal dottore. Unitamente a questo, deve dare un grande, grande, grande abbraccio all'altro suo figlio, Alessio, che le ha commissionato uno scherzo nello Zoo di 105!
1: Un fratello, fatti uno scherzo con 105. Comunque non sono papà di Stefano io.
2: Chi cazzo sei?
1: Un pirla che ha trovato per strada.
2: Ma porca troia, che schifo. Che...
1: No, sono un suo collega di lavoro.
2: Mica come ti sei incazzato.
0: Ma ti sei inferocito per niente, cioè.
1: Il problema è che è il mio grosso difetto anche sul lavoro. Siccome sono il loro responsabile, infatti non mi sopportano.
2: Ci credo. Mica sei una persona orribile.
1: Spesso e volentieri parto per le tangenti e comincio a urlare.
0: Ma se c'è Stefano che lo mandiamo a fanculo e che chiamiamo sta telefonata.
3: Pronto?
0: Ma sei un cagasotto di merda!
2: Coniglio!
0: Ti sei fatto difendere dal capo ufficio, fai cagare, fai!
3: Siete numeri uno, siete i numeri uno.
2: Comunque fatela una plastica al naso, che a furia di pippare ti cade prima o poi.
3: Adesso la prendo in considerazione.
0: Comunque la tua tessera sanitaria ce l'abbiamo noi, ce la siamo infilata nel culo.
3: Sì. Anche perché è scaduta.
2: E ti abbiamo migliorato, pensa.
0: Ciao, coglione!
2: Ciao, salutaci tuo fratello. Belli. Ciao,
3: grazie.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: È per l'Italia.
5: Vai, dai.
7: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
8: Baciamelo piano.
7: Nella puntata precedente.
9: Ah, ok. Urco essere pronto.
0: Figa, se sta male questo quadro.
2: Ma non commenti, scusi, ma non evidenzi.
0: Ma però mi fa una...
2: Ma un menomato di 2,15 metri, se vede, cioè.
0: Mi fa una tenerezza.
2: Ma ho capito, se lo porto a casa quando abbiamo finito le riprese. Ma
0: guarda, anche gli occhi praticamente è un pesce.
2: Ma perché è un coglione dei 3 metri? Non capisce, ma ha subito i raggi gamma, lo hanno...
0: Sì, ma l'hanno devastato.
2: L'hanno attrappito un po'. Vabbè, ma appunto, se fosse intelligente non si farebbe sconfiggere da sborro, scusi. Abbia pazienza, cioè.
7: Ed ora, la seconda parte di... I super erotici. Oh, i super erotici.
10: Oddio, che freddo. Gervaso, non puoi attaccare il riscaldamento a questa cazzo di armatura.
11: Signore, Berber, Bir, ho freddo anch'io. I miei circuiti si stanno congelando.
10: Ah, c'ho i coglioni congelati. Ah, che freddo, freddo.
2: Ma che è un orgasmo?
0: Sto simulando il freddo.
2: Ma lo sta simulando male.
0: Perché?
2: Perché il freddo è più brrr, cioè roba più infreddolito. Oh,
0: scusate,
2: lei,
0: certo.
2: Se lei meiagula. Scusi, ma perché lei associa il freddo a una pratica inculatoria? Perché?
0: No, questo è il suono della persona.
2: No, il suono della persona è... freddo.
0: No, sì, quello è la persona che scopa.
2: Lei ha veramente delle grosse difficoltà a scindere il freddo e la sessualità. Allora mi faccia una persona che scopa.
0: Ah, ok, va bene.
2: Perfetto.
10: Brr, che freddo! Ah, che freddo! Brr.
12: Ah. Mo, ti sei imbarzottito un po'.
10: Super comparsa. Si può sapere chi cazzo ha spento il riscaldamento globale? Ah, Non è possibile che faccia così freddo. Deve esserci certamente qualcosa sotto. Accendi la televisione, super comparsa. Vediamo cosa dicono le perversioni del tempo.
6: Le perversioni del tempo.
13: Un caldo caldissimo benvenuto a questo aggiornamento sul meteo di oggi, mercoledì 69 dicembre. Il motivo di questa insolita, conturbante ondata di gelo che ci costringe a rannicchiarci gli uni agli altri, completamente nudi e indifesi, in un groviglio di sessi pieni di brina e brama, è un'insolita corrente glaciale che proviene dalla mitica città di Asgard, l'Olimpo delle divinità vichinghe.
10: Ah, ora è tutto chiaro! Deve essere capitato qualcosa a Odino!
14: Chi? Cosa? Capisco la sua curiosità, però la battuta era Odino, e chi è Odino?
15: Odino, e chi è Odino?
10: Ma come fai a non sapere chi è Odino, super comparsa? Odino è il dio vichingo con la P maiuscola.
15: No, dai, le bestemmie non le dico.
14: C'è dove sta la bestemmia?
15: Qua lui ha detto che il dio è quella cosa lì.
14: Cosa? No, mica la bestemmia dio vichingo, scusi.
15: Ah no?
14: Eh no, perché i vichinghi avevano le loro divinità. Ci sono gli dei vichinghi, ci sono gli dei greci, ci sono gli dei cinesi. C'è dio vichingo, dio greco.
10: Per farti capire, Odino è una specie di Zeus col Vulrich.
15: Ah, adesso ho capito.
10: Non c'è un minuto da perdere. Dobbiamo andare subito ad Asgard e scoprire cosa c'è sotto. Presto, contatta i seguenti super erotici: l'uomo rutta scorregge, Dead Pube, Deretan Devil, Capitan Rozzano, Pasquale la torcia anale, Imene Felpato Woman, il dottor Festino, Pacco a col Bacco Man, lo spaventa passere, l'uomo crosta, Lenig Milf, Spider Mestruo, Caldo Busi, Topo G.I. Joe, Cazzo col Cazzo Man.
16: Questo è difficile, eh?
10: Il mostro dalle unghie di sperma, Mestruo Lindo, il porco di Loch Ness, l'uomo con un cazzo in meno, il dottor Sterco e Batman Dingo. Presto!
15: No, scusa, non ci stiamo tutti nell'astronave così, sono troppi, cazzo.
14: Lei verrà in autobus.
15: No, ma non ci stanno proprio, avranno 6 posti, questa quanta gente è? 20 persone.
14: Ma non è detto che rispondano tutti, però lei li chiami, poi facciamo una selezione all'ingresso.
15: Ok,
14: eh?
15: Allora andiamo.
10: Eccoci ad Asgard.
15: Cazzo, sembra Bergamo con la neve.
10: Presto, dobbiamo trovare Odino.
17: Puta! Tiratemi fuori!
10: Cosa ci fai in quella lurida gabbia?
17: Mio figlio, malefico Loki, mi ha imprigionato e ha preso il comando di Asgard!
10: Lo sapevo, dannato Loki!
14: No, lei deve dire, e chi è Loki?
15: Per quello mi guardavate?
14: Non lo so, veda lei.
15: Ha fatto anche la medicina.
14: Che medicina? No, quello è l'apostrofo Loki. Questo è senza apostrofo. E chi è Loki? Senza apostrofo.
15: Ah, ok.
14: Prego.
15: E chi è Loki?
14: Chi è Loki?
15: C'è l'apostrofo. L'apostrofo.
14: Sì. Non c'è l'apostrofo.
15: Ah, Loki.
14: No, non cambia, la pronuncia non cambia, è sempre Loki. Occhio per Loki.
15: 60 quacchi.
14: Esattamente. E chi è Loki?
15: Non lo so.
14: No, lei lo deve dire.
15: A lei?
14: No, a Iron Pen.
15: Iron Pen, chi è Loki?
14: Però è Iron.
15: Chi?
14: Cosa? Dico, è Iron Pen.
15: È lui?
14: No,
15: è lui Loki,
14: non...
15: lui?
14: No, lui non è Loki, lui è Iron Pen.
15: E lei... chi è Loki, lui?
18: Loki è Loki cinese.
14: No, non è Loki Balboa, non c'entra un cazzo.
19: Vuoi sapere come va a finire? Prossimamente, nello Zoo di 105.
20: Radio 105.
21: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva O.C., Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era O.C., Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autonico.
4: Di 13 a Totò calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. One lulu blu bom bom bam blu chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure chun frure holure wa babalu babafangu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è
3: Ace Combat? Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking out
0: for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif, che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gym della Stone Age? Questi gym cos'è che è? Questi gym della Stone Ainsel.
4: Di gym, che c'è la...
3: Questi gym della Stone Islands.
4: Stone Islands.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: Che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo spegnimento.
9: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
9: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino all'esperimento. E intendo esserlo fino allo sfinimento.
6: Non è sfinimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
10: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vincer.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.

0: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente. Bravo! Oh, no, I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così,
3: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madrasinga bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

Lo Zoo di 105. Giorno dopo giorno, il nostro team creativo, scippato dagli uffici dell'immigrazione, inventa, progetta, scrive, gioca, dorme e ruba le idee ad altre piattaforme on demand, per far sì che noi, della Long Broad TV, possiamo proporvi ogni volta funzioni, serie, film e molto altro che spesso non sono nemmeno guardabili. Perché ricordatevi, noi siamo i numeri uno tra le classifiche... Le classifiche! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: Vi abbiamo proposto serie TV originali, serie TV rivisitate, serie TV arrangiate e rimontate a caso, serie TV e basta. Ma oggi vi proponiamo una funzione che farà impallidire tutte le piattaforme on demand.
1: Fatti una saga!
0: Una funzione incredibile! Ti basterà scegliere due o più film dal nostro menu interattivo e il gioco è fatto! Sì, perché il nostro sistema all'avanguardia unirà i film scelti da te, creando così una saga tutta nuova e perfetta per le tue preferenze, come ad esempio...
2: Star Avengers Jones.
3: Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre.
4: Mi ha detto abbastanza che sei stato tu ad ucciderlo.
3: No. Io sono...
5: I Vendicatori, ci facciamo chiamare così. Gli eroi più forti della Terra, Robin.
6: Solo l'uomo penitente potrà passare.
5: Ci mettiamo un po' a riscaldarci questo tempo.
6: L'uomo penitente potrà passare.
3: Padre.
5: Se non riusciremo a proteggere la Terra, stai pur certo che la vendiamo.
3: No! No!
1: Super Heroes!
0: Dopo la rivincita dell'incredibile Hulk, il processo all'incredibile Hulk, la morte dell'incredibile Hulk, Hulk, l'incredibile Hulk, la resurrezione dell'incredibile Hulk, She-Hulk e anche Hulk ci ha rotto il cazzo, noi della Long Broad abbiamo realizzato...
2: The Hulk!
0: The Hulk, loro Hulk, un avvincente film con protagonisti, una miriade di Hulk che sbraitano, ruggiscono e spaccano tutto!

0: Ragazzi, non sono più arrabbiata!
1: Anche per questa stagione non poteva mancare la funzione che più di tutte ha riscosso un successo planetario, la nostra super esclusiva
2: funzione Mix.
1: Scopri subito il nuovo film Rambo nel pallone.
3: Non è un interruttore che si spegne, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini.
4: Ma perché dici sempre queste cose? Lo sai che ti vogliono tutti quanti bene.
3: Chi sono per chiamarmi assassino se non sanno neanche che cavolo stanno strillando?
4: No, che queste fissazioni sempre di razzismo, su.
3: In guerra c'è un codice d'onore.
4: Beh,
3: io copro te e intanto tu copri me.
4: Un'altra volta. Che c'è?
3: Qui non c'è niente! Io là pilotavo gli elicotteri, ma non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore!
4: Non male, ti prego. Sembra un bambino sempre.
3: Perché?
4: Su, dai, non piangere.
3: Perché? Qui non c'è più nessuno.
4: Ma che significa questo? Tu mi dici sempre che mi vuoi bene a me. La tua famiglia sono io, no? Fai finta che io sono tuo zio, tuo papà, tuo nonno.
3: Che cosa devo fare?
5: Tu devi stare sempre con me, perché io ti voglio bene veramente. Vieni a vivere con me, a casa mia. Non mi devi lasciare.
6: Grass, pelato, brut.
7: Che schifo. Culatore.
1: Long Brod TV, stagione 2022-2023. Specialisti nell'allungare il brodo.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però. Però.
8: Però.
10: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Ciao infamoni, fate uno scherzo bastardo a mia suocera, che è incazzatissima con suo marito perché continua a prendere multe per eccesso di velocità. Ogni volta si dimentica di pagare la contravvenzione o di mandare qualche documento e quindi spendono un sacco di soldi e passano ore in posta per risolvere i suoi casini. È il momento di darle il colpo di grazia. Fatela piangere! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo dall'AFAC, azienda di recupero crediti di Milano. Buongiorno. Senta, ci è stato indicato questo numero di telefono in merito a una contravvenzione che il Ministero dei Trasporti ci ha girato, insomma, per un mancato pagamento, un mancato invio di documenti.
1: Ma scusa, una contravvenzione a chi? A nome mio?
2: Dunque, il suo nome, se il suo nome è Emilio, sì.
1: No, no, se io sono una femmina non può essere Emilio.
2: Ah, ok, questo è il numero di telefono che ci è stato indicato.
1: Non posso essere Emilio, Emilio sarà un uomo. Ok, cosa mi dice lei?
2: Le sto dicendo...
1: Che non è stata pagata?
2: Esatto, non è stata pagata, non sono, ci segnalano che non sono arrivati i documenti necessari per, diciamo, sbrigare la pratica e quindi appunto il Ministero dei Trasporti ci ha girato questa contravvenzione per recuperare appunto il credito in questione.
1: Allora, la contravvenzione è stata pagata, giusto?
2: No,
1: però gli
2: no,
1: devo mandare
2: sbagliato.
1: I documenti.
2: No, entrambe le cose, nel senso che non è stata pagata e non sono arrivati i documenti.
1: Per favore, che non capisco la signora. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Ok, sì. Allora, puoi iniziare di nuovo, per favore, non ho capito.
2: Siccome tra more e insomma altre diciamo contravvenzioni aggiuntive che vanno insomma a sommarsi, siamo arrivati ad una cifra di 4.237,98 euro IVA inclusa, a cui si aggiungono il ritiro della patente e il fermo del veicolo, quindi insomma si tratta anche di un...
1: È stata pagata e non sono stati inviati documenti?
2: No, la multa non è stata pagata e non sono stati inviati i documenti.
1: No. Ok, e che importo avevo questa multa?
2: Allora, inizialmente di 191,84 euro.
1: Sì.
2: Più 139,94 euro.
1: Di cosa?
2: Perché non ha mandato documenti e patente, quindi si aggiungono.
1: Ah, ok, quindi si aggiungono questi 139. Poi che
2: esatto.
1: succede?
2: Da poi succede
1: importo,
2: che,
1: poi che succede?
2: Succede che ci sono le more per quanto riguarda il mancato pagamento e il mancato invio dei documenti, che sono le pratiche fondamentali per poter proseguire con la pratica, più il ritiro della patente e il fermo del veicolo, che hanno dei costi aggiuntivi notevoli, come lei probabilmente ben immagina.
1: Non mi hanno ritirato il veicolo, ho fermato il veicolo al momento, quindi che significa? Che io arrivo a questa somma?
2: Guardi, allora, come? Se non hanno ancora fermato il veicolo, io mi fermo un secondo, le passo il mio responsabile, perché sì? Pensavo fosse già stato fermato, quindi le passo sì. Il mio responsabile, il dottor Falciato, si aspetta un secondo in linea, così chiarite voi sì. Due la questione, d'accordo?
1: Sì.
2: Grazie mille, un secondo solo.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì?
3: Lei è il signor Emilio?
1: No, a quanto pare no.
3: No, io qua
1: magari
3: mi scusi.
1: È un uomo, io sono una donna.
3: No, mi scusi, perché io qua okay. Ho la pratica relativa al signor Emilio.
1: Ma
3: quindi...
1: la pratica perché ha questo numero a proposito?
3: Allora, io qua sulla pratica di contatto che ci è stata fornita dal Ministero dei Trasporti ho Emilio e il secondo nominativo è Costanza. Lei è Costanza?
1: No, non sono Costanza.
3: Chi è lei, scusi?
1: Sono la figlia.
3: Dovrei parlare
1: allora,
3: con la signora.
1: In questo momento non c'è.
3: Non c'è la signora, cioè lei ha il telefono di sua madre?
1: Sì, mi ha lasciato il telefono perché mia madre torna tra 15 minuti.
3: Ah, ok. Vabbè, no, non è nessun problema. Cioè, è semplicemente una comunicazione unilaterale. Non è che... Non...
1: Ok, allora, io le stavo chiedendo alla sua collega...
3: Sì, sottoposta.
1: L'importo di questa multa, che non sono riuscita a capire come ha fatto a diventare così, chiedevo delle spiegazioni maggiori.
3: Guardi, le spiego. In pratica, il Ministero dei Trasporti, oltrepassato una certa soglia di mancato recupero di crediti, appalta a società esterne, tra cui la nostra, l'AFAC di Milano, il recupero crediti. In questo momento il suo papà si trova di fronte a questa scelta. Allora, o paga in un l'unica soluzione o rateizzato senza interessi, l'importo di 4.237,98 euro.
1: Scusi se la interrompo un secondo, ma una cosa del genere, ma non sarebbe arrivata forse per raccomandata, forse con dei bollettini già prestampati?
3: Il ministero
1: mi chiede di pagare un importo forfettario di una multa che supera i 4.000 euro.
3: Allora, se
1: mi sembra
3: scusi, se vuole, se mi fa parlare, se mi fa parlare glielo spiego, se no parli lei, se lo spieghi da sola. Allora,
1: no, allora mi faccia sia calmo.
3: Io sono estremamente calmo, sono calmissimo, non è lei che sta alzando la voce immotivatamente. Ecco, in pratica il suo padre ha accumulato un debito ripetuto con il Ministero dei Trasporti, per quanto riguarda, non è la prima multa che prende, cioè nel senso
1: d'accordo con lei, ma che la prima che non mi sta facendo luce su questa
3: non sto capendo,
1: lei adesso
3: sono tutte inevase, vuol dire che suo padre non ha mai pagato una multa, non ha mai pagato una multa.
1: Ok, quindi le ricevute che io troverò nel cassetto, che facciamo?
3: Le ricevute che lei trova nel cassetto, se esistono, perché bisogna ancora verificare che esistono, andavano inviate per tempo al Ministero dei Trasporti, cosa che non è stata fatta. Il signore ha fatto il furbacchione per sei anni, ha fatto il furbacchione e alla fine è stato preso con le mani nella marmellata. Quindi possiamo procedere allo stadio successivo di questa telefonata, perché la polemica è abbastanza sterile.
1: Noi procediamo, io e lei, io sono la figlia, adesso ci risentiamo con il signor Marmiglio.
3: No, senta, guardi, io non è che posso stare tutto il giorno appresso alla famiglia, cioè io ho anche delle cose da fare. Questa è una comunicazione. Se lei parla, innanzitutto la maleducazione di alzare la voce con una persona. Lei e suo padre siete in torto marcio. Allora, cerchiamo di arrivare a una soluzione, perché io non ho tutta la mattina per stare dietro alla gente che va a 200 all'ora nelle strade provinciali di Perugia. Mi scusi la franchezza.
1: Sì?
3: Lei, dico, è titolata a prendere delle decisioni al posto del suo papà?
1: No.
3: No, e allora cosa risponde al telefono a fare? Cosa abbiamo parlato a fare?
1: Se lei continua, finiamo male, Se lei continua,
3: cosa fa, minaccia?
1: Male.
3: Ma cosa fa, minaccia?
1: Questo è il telefono di mia madre, io sono titolata tranquillamente a rispondere.
3: Sì, lei risponde al telefono di sua madre, ma adesso c'è da prendere una decisione. Può decidere lei?
1: No, assolutamente.
3: Può decidere sua madre?
1: No, assolutamente.
3: No, allora chi cazzo decide in questa famiglia? Mi scusi, cioè, mi sta facendo perdere la pazienza. Chi è che prende le decisioni in questa cazzo di famiglia? Perché uno parla, l'altro piange e uno non c'è.
1: Lei mi lascia adesso gentilmente il suo numero e ci risentiamo più tardi.
3: Possiamo parlare almeno con il signor Andrea?
1: Con Andrea?
3: Sì.
1: Non c'è neanche Andrea?
3: Non c'è Andrea?
1: No.
3: Cazzo, è un vero peccato, perché è lui che ha scritto lo Zodi 105 per farvi fare questo scherzo.
1: Ma vaffanculo sto coglione. Che stronzo.
3: Ma cazzo, era per tua madre lo scherzo, ha mollato subito il telefono.
1: Mia madre sta qui perché ovviamente era la missione, ma è meglio che non torna a pranzo. Spero che mi sta sentendo in questo momento e è meglio che non torna oggi.
3: Sputagli degli spaghetti.
1: Chiudo proprio la porta oggi, penso.
3: Brava, cambia la serratura, un abbraccio grande.
1: Grazie.
3: Ciao, buona giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105. Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Che brutto.
7: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
9: Forrest Katz, sei brutto! Ma Morris Katz è
8: perché, perché sono nato così brutto.
7: Morris Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
7: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanze e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanze, e il suo amore Nanny.
10: E il suo amore Nanny.
7: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
11: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
11: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tu, tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
11: No, no.
8: E va a fangù.
7: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
12: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, la soldi, la soldi, ah, davo dai!
7: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
11: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
11: Sei ignorante,
8: sì.
11: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
7: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
13: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
7: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanze.
8: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
11: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce, eh.
8: No.
12: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
10: Questa è una zozza.
7: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
10: Ma...
8: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto, ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
14: Papà, dammi lo soldo. Papà, dammi lo soldo. Dammi lo soldo. Dava dai, subito, dammi lo soldo.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: silenzio in aula, per favore. Sento vociferare, sento voci grasse. Per favore, silenzio. Ma le persone grasse mi fanno venire il nervoso. Mi viene voglia di cucinare, è una roba pazzesca. Bene, bene, bene, bene, benvenuti. Bene, benissimo, il caso di oggi ci regala l'incredibile opportunità di respirare a pieni polmoni l'inebriante essenza emanata da un uomo che oserei definire tutto d'un puzzo. Forse l'avete già visto pulirsi il culo col cappello in metropolitana, oppure nutrire con l'aspra dolcezza del suo sudore le colonie di larve che coltivava sotto le ascelle, o ancora usare la sabbia della lettiera del gatto come ingrediente segreto nella pizza. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumo. Porca puttana, caduto tutto qua.
1: Sì, ehi, ehi. Scusi,
0: sì?
1: Scusi.
0: Chi è?
1: Nuova stagione,
0: sì.
1: Nuovi attori.
0: Chi è?
1: Per piacere, cerchiamo di cambiare le abitudini.
0: Ah, ho capito chi è. Mi ricordo di lei. Lei è quel saccottino ricolmo di merda e giusto?
1: Ma lei non può avere un
0: Lei non può, non esiste in questo tribunale. Io
1: ma
0: faccio.
1: Ma un tribunale finto, questo è un programma televisivo, se lo ricordi.
0: Guarda, veramente non mi fa bestemmiare, tiro un pugno sui denti. E non andare distrutto, eh?
1: Cosa fa? Mi punta il pugno.
0: Silenzio. Stiamo parlando proprio di lui, il Willy Wonka dei tarzanelli stagionati, l'innocentissimo, civilizzatissimo, super profumatissimo, signor Odoardo. Un applauso per lui! Fate entrare le ballerine, forza! Forza!
1: Cos'è questa puzza di merda?
2: Grazie, grazie, vostro onore. Posso scorreggiare?
0: Ma sì, scorreggi pure, signor Odoardo. Tanto io l'ho fatto, me lo sono giocato un miliardo di pippotti fa.
1: Che schifo, che puzza, che merda.
0: Ma che culo intonato che ha il signor Edoardo. Forza, un applauso per il culo intonato del signor Odoardo.
1: Ma da quando si fanno gli applausi alle flautulenze in televisione degli zozzoni schifosi maledetti? Comunque.
0: Purtroppo la soave
1: purtroppo un cazzo
0: La soave presenza dell'imputato mi aveva fatto quasi dimenticare di quell'essere abietto e schifoso, di quella pantegana obesa senza Dio, di quel facocero deforme e molesto come una gengivite anale che non vuole andarsene nonostante ci abbia fatto sputare sopra da innumerevoli
1: sempre
0: barboni.
1: Grande amore lei nei miei
0: sto confronti. Ovviamente parlando del qui presente comodino pieno di vomito d'anatra faccia conosciuto con il nome del signor Erculattone. Buate tutti insieme,
1: buate, non va bene anche il pubblico oggi, no? Non faccia lo scemo, basta.
0: Ci dica brutto aborto di capodoglio lebroso, qual è la causa che perderà malamente anche quest'oggi? Prego.
1: Allora, il signore qui presente cazzo fa il verso, ma si dia un contegno, rappresenta finto, ma rappresenta un giudice. Allora, è il mio nuovo vicino di casa. Ogni giorno nel suo giardino arriva questo fumo di odore pestilenziale. Mi sono morte pure tutte le piante per colpa dello schifo che produce questa fogna umana di merda che ho qua di fianco.
0: Ha detto qualcosa? Mi scusi, non ho sentito perché stavo pensando.
1: Sì,
0: stavo pensando alla riga di bamba che mi farò tra poco quando c'è la pubblicità.
1: Ah, sempre ottime abitudini a salutare.
0: Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio di puttana da due soldi? Lei produce quotidianamente un fumo pestilenziale dal suo giardino?
2: Sì, vostro onore, ciò che afferma il querelante corrisponde al vero.
1: Ha confessato! Ha fatto schifo e ha ruttato, ma ha confessato, sentito?
0: Chiuda quel foro per cazzi marci che si ritrova al posto della bocca, signor Erculone. Lasci parlare quell'anima buona e gentile del signor Edoardo. Ci dica, soave creatura, cosa la porta a produrre fumi pestilenziali dal suo giardino?
2: Niente, a me piace bruciare la merda.
0: Interessante.
1: Ma che
0: silenzio, porco, mi sta spiegando!
1: Bestemmi!
0: Si spieghi meglio.
2: Niente, c'è la gente che ha l'hobby di collezionare francobolli, chi gioca a tennis. Io brucio la merda. Mi piace, mi rilassa, mi fa sentire in pace con il mondo. È un gran bel passatempo, glielo consiglio vivamente.
1: Certo, tutti bruciano la merda per passare il tempo, testa di cazzo.
0: Devo ammettere che un po' di curiosità me l'ha messa, signor Odoardo. Ma mi dica, questa merda a cui dà fuoco quotidianamente nel suo giardino, è la sua?
2: No, non butto mica via così il cibo. Cioè, quella da bruciare la faccio arrivare direttamente dalla Cina.
0: Ma che bravo, ragazzi.
1: Anche importatore di merda.
0: Ma meno male che ci sono persone come lei che fanno girare l'economia di questo povero paese e di quel povero paese che è la Cina. Dovrebbero farla cavaliere della Repubblica Popolare. Bravo, un applauso per favore dal pubblico. Bravo, bello.
1: Scusi, ma scusi,
0: ecologista,
1: importatore. Cambiano le facce di questo programma, ma per una volta... Cioè, mi faccia capire, ogni persona che arriva lei comunque lo tratta come una divinità e io sono lo stesso.
0: Ma taccia, brutto pupazzo.
1: Questo brucia la merda in giardino.
0: Silenzio, pupazzo di s***a, quei brufoli che non è altro. Basta, basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
3: Ehi, ci hai mai pensato? Portiamo un cappello, un giubbotto, uno zaino, un orologio, ma chissà perché ci hanno insegnato che dobbiamo per forza portare due scarpe.
4: È vero, non ci avevo mai pensato! Ma l'alternativa quale sarebbe?
3: Semplice! Prova One Shoe! One Shoe! È la prima scarpa al mondo, grande abbastanza per entrambi i piedi!
4: Sul serio?
3: Eh sì! Con One Shoe potrai dire addio alle interminabili mattine passate a cercare di ricordarti dove cazzo sia finita l'altra scarpa, per non parlare del tempo risparmiato con una sola calzatura da allacciare!
4: La voglio subito!
3: Bravo, coglione! E ricorda che One Shoe non si ritiene responsabile di eventuali rovinose cadute subito indossate il prodotto. One Shoe! E anche tu potrai farti dire...
4: Quando cazzo vai a canguro?
0: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi vedeva il povero e profumatissimo signor Edoardo umiliato e messo alla berlina da quella poltiglia di vomito di baldracche assortite.
1: Grazie,
0: del signor Erchiattone. Cioè, vabbè, parla sempre solo. Ma io non ho mai visto un sacco di merda parlare sopra un giudice.
1: Ma io non ho mai visto invece un giudice a petto nudo che pipa. Cioè, mi perdoni, si rende conto della scena? Oggi quel crocifisso si sta grattando la schiena con un crocifisso, la finisce.
0: Dicevo, per il suo innocuo e salutare hobby di bruciare quintali di merda nel giardino attiguo al suo. Ascoltate le testimonianze, questa corte...
1: Eh? Ah, abbondante questa, eh?
0: Questa corte...
1: È un po' otturato forse, eh?
0: Assolve l'imputato con formula piena!
2: Sì! Godo, godo!
1: Mamma mia, che puzza! L'aspetta di scorreggiare mentre fai... E basta!
0: E condanna l'imputato alle seguenti pene. Obbligo di aspirare col naso le ceneri dei futuri roghi di merda del signor Edoardo fino alla comparsa dei sintomi della sifilide.
1: Che punizione è?
0: Sette mesi di reclusione in una scatoletta di tonno gigante abbracciato alla carogna di uno stambecco in decomposizione e le strisce di ceretta usate da Laura Pausin.
1: A parte che sono fan, mi fa anche piacere.
0: E lo condanna inoltre a farsi mordere forte il cazzo da un nano prima di ogni pasto, spuntini compresi, fino al 2055. Così è deciso, l'udienza è tolta!
1: Ma andate a cagare, ma che cazzo, ma cosa vuol dire? Ma io vengo qua in tribunale, faccio una denuncia, poi mi devo trovare in questa situazione di merda!
0: Lo ignori, signor Edoardo, lo ignori. Piuttosto una domanda molto importante. Lei per caso pippa?
2: No, io non pippo, però so cagare in quel modo.
0: In che senso, mi scusi?
2: Sono capace di aspirare col culo gli stronzi che trovo in giro.
0: Ma signor Edoardo, credo proprio che questo sia l'inizio di una splendida amicizia. Mettiamo la sigla! Ma che meraviglia! Venga qua, si faccia infilare un dito in culo. Venga, venga!
1: Ma come fa tecnicamente ad aspirare la cacca?
2: È un lavoro di contrazione.
1: Non mi faccia vedere, va bene così.

0: Sì, piove sul bagnato, alla promessa. Dopo aver subito un tremendo declino delle capacità cognitive a causa dei malori di cui va ghiotto, il povero Don Alonso rimane vittima di un sicario, inviato dal misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudergli la bocca.
1: Povero Don Alonso, cosa ne sarà di lui?
2: Come avete potuto immaginare dal mio sigaro, sono un sicario! Mi manda il mister...
3: Mi scusi, signor sicario, sarebbe sigario?
2: Se... Sigario! Comunque mi manda il misterioso assassino della madre della cameriera Nappa per chiudervi la bocca per sempre!
4: E come credi di farlo? Noi abbiamo tre bocche e tu hai solo due mani!
2: Minchia, ma è diventato proprio scemo!
5: Gliel'avevo detto.
6: Quello che non le ho detto, però, è che è solo lui a conoscere il nome dell'assassino. Ah, no, non ce l'ha ancora detto! Ci tiene sulle spine! È come se siamo seduti su un cactus!
2: In questo caso non c'è bisogno di fare una strage. Sparerò solo a lui.
4: A lui? A lui chi? Si può sapere chi è questo coglione? Ah, hai sbagliato! Mi hai preso al cuore! Non... alla bocca!
7: Preso al cuore, non alla bocca, povero Don Alonso.
0: Colpito al petto, Don Alonso giace ora tra la vita e la morte all'ospedale Cordova, dove suo figlio Manuel e la cameriera Nappa attendono con ansia l'esito dell'operazione.
8: Dottore, dottore, com'è andata l'operazione?
2: Un disastro. Ho fatto una stronzata dietro l'altra.
8: È un carattere bellissimo. Un disastro.
6: Cosa?
2: Scherzo. Tutto bene. Don Alonso si rimetterà presto e sarà più in forma che mai, a patto che non rimanga in coma per sempre.
6: Cosa?
2: E purtroppo crede di aver esagerato con l'anestesia e non riusciamo più a svegliarlo.
5: Come non riuscite più a svegliarlo?
6: Padre! Mi sento papino!
5: Sono tuo figlio Manuel
6: con la barba!
2: È inutile, le abbiamo provate tutte. Non si vuole svegliare questo pelandrone.
8: Fate largo! Mi è venuta un'idea. Credo di sapere come svegliarlo.
6: Don Alonso! Piero Fassino ha rubato un profumo in aeroporto!
9: Ah, impossibile, no, non ci credo.
5: Sta funzionando.
6: Continua, cameriera, non ti fermare, dacci pure qualche sberla nell'occhio.
8: Sì, vado avanti, glielo giuro, Don Alonso, è su tutti i giornali. Fassino si è intascato un profumo al duty free dell'aeroporto e a quanto pare non è neppure la prima volta.
9: Ma assurdo, perché Fassino dovrebbe rubare un profumo in aeroporto?

0: funzionato! Ha funzionato!
1: Che bello, padre!
2: Temevamo che non ti svegliavi più, ma maledette letargone!
3: Sì, sì, ma ora spiegatemi un po' sta cosa di Fassino.
0: E niente, Don Alonso, l'hanno beccato mentre usciva senza pagare dal duty free dell'aeroporto con un profumo di Chanel da 100 euro in tasca. E le commesse dicono che è successo almeno altre due volte.
3: Inaudito, davvero inaudito! Fassino, mi meraviglio di te. Io che ti consideravo un amico, una persona seria. Vieni qui, avvicinati, fatti schiaffeggiare.
1: Ma, padre, siamo in ospedale.
2: Quello non è Fassino, è uno scheletro di plastica, non lo vedi? Cioè, è tipo Willy l'orbo, però non è orbo. È Willy che ci vede bene.
3: Ah, peccato. Avrei davvero voluto dargliele di santa ragione. Mi ha profondamente deluso. Dovete sapere che io sono stato fra i primi a sostenere che gli anoressici dovessero avere una rappresentanza in Parlamento. Quante sere abbiamo passato insieme a discutere di moda per vampiri denutriti.
0: Don Alonso, non sapevo che lei e Fassino foste così legati.
3: Sì, un tempo lo eravamo. Diciamo, circa 15 anni fa. All'epoca veniva spesso a passare il weekend alla Promessa. Credo che avesse una cotta per quella chiattona di tua madre, cameriera Nappa. Sai, gli opposti si attraggono. Ricordo che le portava sempre dei regali dall'Italia. Dei profumi, se non sbaglio.
0: Ah, ma dai, mia madre è Fassino? Ma chi l'avrebbe mai detto?

0: no.
1: Sì, pensa che era la promessa anche il giorno che tua madre è stata uccisa. Oddio, no, non può essere. Eppure, ma certo, che stupido sono stato. Come diavolo ha fatto a sfuggirmi per tutto questo tempo?
2: Di cosa stai parlando, padre?
1: Come, ancora non capite? La promessa ha due S, fassino ha due S, la parola assassino ha quattro S, 2 più 2 fa 4. Fassino è l'assassino, fassino è l'assassino, è fassino l'assassino. La madre della cameriera Nappa doveva aver scoperto che i profumi che le portava in regalo erano rubati e così lui l'ha uccisa.
2: Certo, Don Alonso, tutto quadra. Ecco perché ha dovuto aspettare che mia madre si decomponesse per spostare il cadavere, perché lui pesa 3 kg e non avrebbe mai potuto sollevarlo.
3: E si spiega anche perché al suo posto ha messo lo scheletro di un cagnolino.
4: Perché è uno scheletro più pesante, non lo potete portare, cioè è proprio Svinkiewicz, dai, lo vedi che è proprio racchetichino.
3: Bravo, padre.
4: Sei riuscita a smascherare l'affassino!
1: L'affassino! L'affassino! Bella questa!

0: ragazzi, ma molto forte questa qua. Fassi.
1: L'affassino.
2: Come andrà a finire?

0: assassino.
1: Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
2: Radio 105.

0: 105.
1: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frankenwise. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play, Pippo.
2: Pronto? Pronto?
3: Rispondi.
2: Pronto?
3: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
2: Io, chi sei?
3: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato, non posso rispondere!
2: Ma chi sei? Piacere a merda!
3: Sono Tony Termosifone!
2: E che la già fa?
3: Lo conosci, Tony Termosifone?
2: Una che mi ha cagato, te lo sicuro.
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Un termosifone, mi sto a buttare, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
3: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: Un termosifone in mezzo del coscia, si scalda meglio.
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: A chi? Veramente?
3: Rispondi.
2: Veramente? Tony!
3: Non fare cazzate, che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
2: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
3: Dove sei?
2: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
3: Sono Tony Termosifone.
2: E tu chi sei chiamato adesso?
3: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Ma abbiamo culo, strunz!
3: Minchia, mi
2: devi... Strunz, tu abbiamo un tuo culo, te lo guidi davanti, strunz!
3: Testa di merda, dove sei?
2: Che è?
3: Chi cazzo è l'altro?
2: Ma io, che vuoi?
3: Rispondi, merda, ti ammazzo!
2: Tu mi hai fatto bocchino, strunz, io!
3: Minchia, mi devi aiutare, madonna! Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami!
2: Che vuoi?
3: Abaia!
2: Ah?
3: Abaia!
2: Cura fa!
4: Tetto a posto!
2: No, la banca!
3: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
2: Ma
3: quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
2: Lo sai che mi scopo a tua moglie?
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Sta mano tua moglie che è il mio numero.
4: Devo ridere.
2: Sai che hai tua moglie il mio numero.
4: Devo ridere.
2: Quella vacca.
4: Devo ridere.
2: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
4: Devo ridere.
2: Non devi piangere. Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere.
2: No, ti faccio piangere.
4: Devo ridere.
2: Ti faccio piangere.
4: Cos'è? Devo ridere.
2: Ma cosa cazzo vuoi?
3: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
2: Se mi becchi mi fai un bocchino, coglione.
3: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
2: Dov'è tua moglie adesso?
3: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
2: Dov'è quella tua di tua moglie?
3: Spap!
2: Quella tua di tua moglie dov'è? Per la puttana.
3: Madonna. No.
4: Cos'è? Devo ridere.
2: Dov'è quella puttana di tua moglie?
3: Non posso rispondere.
2: Perché?
3: Eri tu, maledetto, eh?
2: Che mi scopava tua moglie. E lo sa lei che non ascolta.
3: Madonna, che nervi, che nervi.
2: Ma vedi come sono tutti tua moglie.
3: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
2: A me un cazzo mi si scalda in un secondo.
4: Cos'è? Devo ridere?
2: Quando tua moglie del mio cazzo si alza subito.
3: Madonna, tu sei bruciato.
2: Io sono bruciato. Tu ti bevo un cocaino e io sono bruciato. Drogato.
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Che cosa risponde? La famiglia della ciocca, c'è questo che mi lì. Tua moglie è una grandissima troia.
3: Rispondi, merda, ti ammazzo.
2: ti devo dire la verità.
0: Come andrà a finire questa telefonata? Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: La promessa, la serie TV per stolti pensionati.
3: Don Alonso, scenda giù e ragioni. Perché invece di petare fino alla luna non si mette a indagare su un altro omicidio?
4: Giusto, padre. Se è un'altra indagine ciò di cui hai bisogno.
5: No, no, non farai tanta fatica a trovarne uno. Il mondo è pieno di misteri, come ci insegna Jacopo.
6: Ma certo, questa sì che è un'idea geniale. Un'altra indagine. Bravo, Don Alonso. Sei sempre il migliore. Pat pat, autopacca sulle spalle. Mi congratulo da solo perché sono un pallone gonfiato.
3: In realtà l'idea l'avrei avuta io, Don Alonso.
6: L'unica cosa che hai tu sono 120 kg di lardo di troppo. Presto ora, conterò fino a 20. Voi andate ad ammazzare qualcuno e poi io vengo a cercarvi.
4: Padre, no, no, non funziona così. Non è come nascondino.
5: E poi se sai già il nome dell'assassino, che gusto è? Scusi, è come quando giochi a Cluedo e guardi le carte prima di mettere la bustina. Cioè, che...
3: Non ci si diverte più.
5: Cosa?
3: Non ci sei diverti.
5: No, ci
3: più.
5: Si rompe i coglioni comunque, che lui è un gioco di merda, però almeno facciamo finta, no?
6: Quindi proponete un omicidio di seconda mano? Ma questo non è un po' troppo da pezzenti?
4: No, padre, come l'antiquariato.
3: Dobbiamo trovare un omicidio già commesso da qualcun altro, Don Alonso.
5: Più passi di mano, più l'assassino è pregiato. È come la canna, no? Deve passare di mano in mano. Se no hai mangiato il pollo.
6: Mi piace, mi avete convinto. Presto, andiamo a comprare un omicidio.

0: Uomini, che cazzo fate? Mettete giù quel fucile a pallettoni! Sono il giardiniere della villa! Porca...
1: Oddio! È il giardiniere Paco! Qualcuno gli ha sparato!
2: Giardiniere Paco!
3: Chi è che ti ha sparato? Prato!
0: È stato...
4: Zitto, non ce lo dire! Vogliamo scoprirla da soli, l'identità del tuo assassino!
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
4: Non è ancora morto! Lo vedi che fa fatica a respirare?
2: Padre, fa fatica a respirare?
3: Che lo stai stronzando, pa! Cioè, è proprio come il col di un dacchino! Basta strongolarlo!
0: Non respiro! Aiuto!
4: Bugia! Gli sto solo tenendo caldo il collo! Muori, merda!
1: Oh no! È morto!
3: Morto.
4: Non disperatevi, non è colpa nostra. Abbiamo fatto di tutto per salvarlo, soprattutto io. Ma non temere, giardiniere Paco. Troverò il tuo assassino, te lo giuro. Scoprirò chi ti ha fatto questo, anche se dovessi, anche a costo di strangolarti un'altra volta. Ora volo via, come Superman.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima di iniziare facciamo un recap. Questo è il Wonderland, l'appuntamento fisso degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Ma come funziona? Prima di tutto io chiamo le persone con le voci dei film.
2: Sono Morpheus.
3: E allora?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna.
5: A me non me ne frega un cazzo che lei, io non sono Federico, mi hai rotto gli coglioni.
6: Ok, 401-555-1125.
7: Senta, non mi rompa i coglioni.
1: E da queste telefonate, raramente si trovano le vittime spettacolari, come Ocello Antonio.
8: Sì, ma a tenuta ci rompono un cazzo.
1: Il macellaio romano.
9: No, a me piace solo la sorca.
1: Pasqualina.
10: Anche Giovanni qua.
1: La vecchia di Locate.
11: Ma anche la Cristo su Bella e Chirabiusa.
1: Janet, la sdentata.
12: Ma crepa che non si capisce niente. Hai detto, non li ho sentita.
1: Cappella.
13: Si andrà a fangolo a te, frate, che io non vengo, frate.
1: È il più popolare di tutti, Nocito Antonio.
14: Io mi chiamo burrito di tutto il mondo di Dio, di tutta la razza tua morte vive.
1: Adesso però ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno che mi mandiate un nuovo scemo pazzo mentale da poter massacrare fino alla fine dei suoi giorni. E ovviamente con rispetto e professionalità. Non preoccupatevi, perché nessuno verrà a sapere mai nulla, perché io utilizzo un telefono criptato. Quindi, se conoscete uno scemo pazzo mentale, inviatemi immediatamente il numero a wender@105.net. E adesso, oggi, in questo momento, andrò a utilizzare per chiamare altra gente le voci di una vecchia massaia scoperta da una telefonata fatta con Jürgen.
15: Helga!
16: Dai, succhiamela tutta! Dai, ascolta, se mi paghi io ti faccio venire benissimo.
15: Vai.
16: Dai. Sì, te lo prendo in bocca adesso.
15: Abbassa la testa, piccola.
16: Sì, abbasso tutta la testa che vuoi.
15: Baciamelo piano.
16: Aspetta che faccio un frullato intanto.
15: Bene.
16: Dai che ti frullo il cazzo. Dai. Senti come te lo frullo bene.
1: Avete sentito? Quindi, una volta fatto lo scherzo, ho preso le voci di lei e adesso le vado a utilizzare per chiamare altra gente. E il Wonderland continua all'infinito, hai capito?
17: Pronto?
16: Pronto?
17: Sì.
16: Chi è?
17: Come chi è?
16: Sei tu che lei? Chiami? Chi è?
17: Mi ha chiamato lei.
16: Pipottaro del cazzo.
17: Come?
16: Pipottaro del cazzo. Sei tu che chiami? Chi è?
17: No, sei tu che chiami, io ho risposto.
16: Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera.
17: Ma guarda che stai fuori di testa, mi hai appena chiamato.
16: Sbaglio, perché almeno così abbiamo finito.
17: Ma vaffanculo, va.
16: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
17: Pronto?
16: Ma chi sei?
17: Ma chi è?
16: Pipottaro del cazzo. Dai, succhiamela tutta!
17: Io non capisco niente.
16: Dai. Ecco, dimmi se c'è una donna con te.
17: Ma va da qualche parte, non ci senti?
16: Ecco, bravo, bravissimo.
17: Ma tu me la dica che cazzo sta urla!
16: Che faccio lo frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Pronto?
18: Sì.
19: È arrivata la moglie.
16: Chi è?
18: Dimmi chi sei tu.
16: Sei tu che chiami? Chi è?
18: Vai a quel paese.
16: Dai.
17: Pronto?
16: Chi è?
17: Chi è?
16: Sei tu che chiami? Chi è?
17: Chi è? Sto cazzo. Chi è?
16: Ma chi sei?
17: Sono quello che ti inculo a morte. Il giorno del tuo funerale, no? Verrò e ti inculo a sangue.
16: Pipottare del cazzo.
17: Allora, siete una banda di drogati e pervertiti.
16: Dai, succhiamela tutta! Dai.
17: Che
16: dimmi se c'è una donna con te.
17: Mannaggia le chi te morte stramorte.
16: Dai, dai, me lo porto, morte su. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo.
17: Ti apro talmente la gola.
16: Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene.
17: Che quando ti vedranno sembri scary movie.
16: Sì, te lo prendo in bocca adesso.
17: Figlio di puttana e chi te stramorte.
16: Adesso siamo a posto?
3: Pronto?
16: Pronto?
3: Pronto?
16: Chi è? Ma chi sei? Io metto sotto controllo il telefono, tu vai in galera. Pippo caro del cazzo. Dai, dai, dai, dai, dai, dai. Dai, succhiamela tutta. Aspetta che faccio il frullato intanto. Dai che ti frullo il cazzo. Senti come te lo frullo bene. Sì, te lo succhio bene. Ecco, bravo.
6: Porco.
16: Ciao.
20: Radio 105. 105. Lo Zoo di 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Cosa?
1: Lo Zoo di 105 presenta...
2: Ulluri doverme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente Drebin.
2: Cosa?
1: Il tenente...
2: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
1: Nulla lo può fermare.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Sono il tenente

0: Frank Drebin.
1: Ah, sì. Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
1: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande.
1: Scusi, ma chi è lei?
0: Sono il tenente Frank Drebin.
1: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
1: Che istituto?
2: Cosa?
1: Tra me e chi?
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
1: Mi arresti, venga a arrestarmi subito.
2: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
1: Senta un po', lei ha voglia di scherzare. Allora, stia bene, arrivederci.
2: D'accordo, sarà per la prossima volta allora.
1: Sì, grazie.
2: Grazie.
3: Il tenente Drebin.
4: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
4: Di che cosa?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Tra?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: No, non c'ho niente.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
4: Va bene, arrivederci.
2: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
5: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
5: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
5: Chi è lei?
2: Drebin. Frank Drebin.
5: Pronto?
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
5: Ma cosa se ne frega lei, cosa mi rompe le palle?
2: Cosa?
3: Il tenente Drebin.
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: Allora, mi dica.
0: Sono il tenente Frank Drebin, squadra di polizia.
5: E allora?
2: Voglio farle alcune domande.
5: E perché mi deve fare delle domande? Mi conosce lei?
2: Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi...
5: No, io mi preoccupo proprio. Io le persone come voi che rubano i coglioni.
2: Possono
5: essere chiunque sia.
2: Cosa?
5: Adesso se lei continua, ora vado nell'ufficio postale, lo denuncio, cosa vado di rompermi i coglioni, va bene?
0: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
5: E mi arresti pure immediatamente. Venga, sono nel volo, sono venga. Mi cosa arresti, che poi ci facciamo poi i conti, venga.
2: Che idea brillante.
5: Venga. Mi venga a arrestare, che qua c'è dei testimoni. Mi venga a arrestare e vediamo se finisce di rompermi i coglioni.
2: Dove?
5: Mi venga a arrestare.
2: Dove?
3: Il tenente Drebin.
6: Adesso si chiama una delle vittime preferite di Wender. La vecchia veneta mangia topi, maledetta strega spacca scope.
7: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
7: Mi dica.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
7: No.
2: Così eviteremo di destare sospetti.
7: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
2: Cosa?
7: Con chi voleva parlare?
2: Drebin. Frank Drebin.
7: No, ho sbagliato numero allora.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un posticino fuori mano, fanno degli ottimi piatti vichinghi.
7: No, non mi interessa, grazie.
2: Niente di cui preoccuparsi.
6: La vecchia bastarda merita un'altra chiamata.
7: Pronto?
0: Un lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
7: Ma va a farti un metto in culo.
2: Grazie.

0: alla promessa, è tempo di nuove avventure. Sostantivo femminile plurale, che significa vicende singolari e o inaspettate, che possono spaziare dalla ricerca di un forziere ricolmo di buon pasto fino a tormentosi rapporti sessuali più o meno consenzienti con animali fantastici come il capricondor o l'anguilla dalla ciolla piumata. In questo caso, però, ci riferiamo a delle misteriose ed emozionanti indagini per omicidio. Stiamo parlando del provvidenziale quasi assassinio del giardiniere Paco, poi completato dallo stesso Don Alonso nel flashback che segue.
1: Assassino? Ma Don Alonso, e il giardiniere Paco non è morto?
2: Non è ancora morto. Lo vedi che fa fatica a respirare?
3: Padre, fa fatica a respirare?
4: Che lo stai strozzando, pa? Cioè, è proprio come il col di un dacchino. Basta strongolarlo.
5: Non respiro. Aiuto.
2: Bugia. Gli sto solo tenendo caldo il collo. Muori, merda.
1: Oh no, è muerto.
0: Ed ecco quindi che il magnate delle cravatte a un tanto al chilo ha finalmente per le mani l'eccitante avventura che tanto agognava.

0: ma nuovi e pericolosi imprevisti si annidano dietro l'angolo. Di cosa si tratterà? Non ci resta che scoprirlo.
1: Ah, povero giardiniere Paco, così giovane e già così morto.
2: Padre, mi permetto di contraddirti. Il giardiniere Paco aveva la bruttezza di 82 anni, cioè una baracca cingiosa, senza denti, vecchi proprio.
1: Appunto, ci conoscevamo da una vita. Ah, quante ne abbiamo passate assieme, io e il giardiniere Paco.
3: E ne dubito, Don Alonso, e il giardiniere Paco era stato assunto solo ieri.
1: Ah, davvero? E allora con chi è che andavo a mignotte durante la guerra?
2: Quello è lo stallier Pablo, padre!
4: Lo hai fatto frustare a morte lo scorso Natale
2: come regalo di compleanno per Gesù! Regala sorpresa! Non se l'aspettava, 2000 anni la prima sorpresa che gli fanno Gesù.
1: Ah sì, giusto. Vabbè, un povero vale l'altro. Ora allontanatevi dal luogo del delitto, per favore. Devo fare una cosa molto importante.

0: sono l'orso. Cosa fa? È impazzito. Perché fa la pipì sul cadavere del giardiniere Paco?
1: Fidati, cameriera Nappa. È quello che avrebbe voluto lui. Lo conoscevo bene. E poi così cancellerò le tracce che ho lasciato nel mio encomiabile tentativo di salvargli la vita. Non vorrete che venga ingiustamente accusato del suo omicidio, non è vero?
2: Scusa, padre, ma sono costretto a darti del coglione! A parte il fatto che il colpo di grazia gliel'hai dato tu.
3: Ma poi non credi che pisciare sul cadavere morto moribondo sia il modo migliore per cancellare le tracce?
1: Lo so benissimo che non è il modo migliore, figlio Manuel con la barba, ma la cacca l'ho già fatta la settimana scorsa.
4: Scappiamo! Scappiamo! Via, via!
0: Che succede? Perché i dipendenti della Promessa fuggono tutti?
1: Tornate indietro! Vi pago per farvi prendere a frustate, non dal panico! Dannazione! Si può sapere cosa sta succedendo?
2: Guarda, padre, arriva
3: una jeep dell'esercito! Che bella! Che motorone!
5: Buongiorno, Don Alonso! Sono il generale Fuggi Fuggi dell'Esercito Investigativo Internazionale!
1: Il generale Fuggi Fuggi, ha detto? Capisco. Ora si spiega il perché del Fuggi Fuggi generale.
5: Molto divertente, Don Alonso! Se è un po' più originale questa battuta, me la fanno tutti! Vedremo se sarà così spiritoso quando l'avrò portata in caserma!
1: In caserma? E perché dovrei andare in caserma?
5: Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
1: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragioni un attimo, generale Fuggi Fuggi. Che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
5: Si è tradito da solo, Don Alonso. Non ho mai detto che è stato strangolato. Presto, arrestatelo.
1: Lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa! Figlio Manuel! Diteglielo che sono innocente!
0: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
2: Visto, io l'ho strangolato!
1: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Mi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh? Innocente!
6: Come andrà a finire?
7: Come andrà a finire?
6: Scopritelo nei prossimi episodi di La Promessa.

0: Radio 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, madonna. Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
4: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
3: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamortate, eh? Cosa sono? Un carabeo scargolare?
5: Uno scarabeo stercorario.
3: Scarabeo scargolare?
5: Ma che scarcolare?
6: Stercorario.
3: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: Stercorario.
6: Stercorario, quasi.
5: Lo sterco, dallo sterco.
3: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
6: È fuori orario, sì.
3: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
5: No, è stercorario.
3: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
6: Stercorario.
3: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
2: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
3: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtgata!
4: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
3: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
4: È un enorme arachide!
3: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
4: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
3: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa vi faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
7: Eppure insalata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie. Guarda.
7: Che? Eppure salata in superficie.
3: Eppure insalata in superficie.
7: Non insalata.
8: Che cazzo è?
3: Eppure salata in superficie.
7: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
3: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
9: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
11: No, ma cosa stai dicendo?
10: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
11: Sauro.
10: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
12: no,
10: la vita.
12: No, non è lava, è Raven.
10: Un ponte per Raversburg.
12: Raven.
10: Un ponte per Ravensburg per la vita.
12: Sburger.
10: Sburger per la vita.
9: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
14: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
10: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
12: Fiore Amaro. Che è un cantante.
11: May.
12: Fiona May.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May.
12: Fiona.
10: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa.
12: Gump.
10: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
16: È facile, sei intuitivo.
10: Allora... Pim pim pim pim pom pim.
12: No,
10: allora, oh. No. Animaletto. Pim pet petenusa.
12: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
10: Pim pet nusa.
12: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petenusa.
10: Pim petenusa.
11: Pim petepam.
10: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
12: No, Ravensburger Terabitia.
10: Ravensburg della vita.
12: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
10: Ravensburger.
12: Ger.
10: Ravensburgen. Pim pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
11: Non è Ravensburg teravidia.
10: Ravensburg.
12: Der.
10: Teraviba.
12: No, teravibra.
10: Teravita.
12: Teravita.
10: Oh. Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
10: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
17: No, no, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta.
12: È meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
12: A morte il monarca.
10: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.
6: La Wonderland Disadaptor Association SRL presenta.
19: Ragazzi, prepariamoci perché stasera sarà Pire a Nastro!
6: Il Grinta.
19: Tequila a manetta!
6: Il Grinta.
19: E siamo pronti per una serata con la Grinta incredibile!
6: Il Grinta.
19: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti! E mi raccomando, prosecco a fiumi! A fiumi!
20: Pronto, chi è?
19: Prosecco a fiumi!
20: Ma chi è?
19: Buongiorno raga!
20: Eh?
19: E ancora lunedì!
20: Chi è?
19: Mirko e Grinta!
20: Non capisco, cazzo!
6: Il Grinta!
21: Prego!
19: Ciao raga!
21: Sto ad arrivare!
19: Mirko e Grinta! Prepariamoci perché stasera sarà una notte da paura!
6: Il Grinta.
21: Pronto?
19: Buongiorno!
21: Chi è?
19: Dai ragazzi che è lunedì!
21: Una settimana per mandarti a fanculo.
19: Vi faccio l'augurio che sia una settimana.
21: La settimana qual è? La settimana della figa.
19: Da paura!
21: Mamma mia, che bastardo che.
19: Dacci dentro, giuro. Ragazzi!
21: Ti giuro, ti metto due dita nel c***o. Ti porto a passeggio come un cane al guinzaglio, ti giuro.
19: Stasera?
21: Ti metto a 90 e ti cavalco, ti giuro, quando vedi nel culo, hai presente toc toc toc, e tu ti metti l'occhio e ti cavalco, e tu ti bastardo e corno da dire.
19: Tequila a manetta!
21: Mamma mia, ti giuro, ti do un calcio tanto nei denti, ti giuro, ti faccio diventare come Gandhi, ti giuro.
19: Bamma!
21: Ti giuro.
19: Bamma!
21: Mamma, che mamma. Mamma, puttana, uscita e morta e stramorta, tua mamma di tutta la razza tua.
6: Il Grinta.
21: Pronto?
19: Da paura!
21: Oh, mamma mia, si può strilli!
19: Stasera, tequila a manetta!
21: Manetta strozzotti! Stronzo, stronzo! Prendi che cazzo urli! Troppo da son culo, stronzo!
19: Dai, raga, che siamo pronti!
21: Ma tu mi rotti, coglioni! Me lo fa un favore, non la telefono più! Che mi rotti i coglioni!
19: Stasera, ragazzi, preparatevi perché...
21: Ma tu me lo dica che cazzo sta urla!
19: Dai, ragazzi,
21: che mi rotti i coglioni! E la dia a fanculo!
19: Buongiorno, raga!
21: Hai capito?
19: Siamo pronti per un weekend... Con la
21: dici che non capisco niente!
19: Vi faccio l'augurio che sia una settimana...
21: La sol canto piace, eh?
19: Da paura!
21: Almeno armano sta bocca aperta!
19: Dacci
21: urlone!
19: Siamo i migliori perché noi abbiamo la Grinta!
21: E la dia a culo! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo!
19: E mi raccomando!
21: Vaffanculo!
19: Tequila a manetta!
21: Stronzo!
6: Il Grinta.
22: Per chiudere, chiamiamo la vecchia veneta Mangiatopi Assassini.
23: Pronto?
19: Buongiorno!
22: La bastarda ha capito. Quindi va utilizzata la funzione incula vecchi. La Laida impestata si sta facendo forte.
24: Come andrà a finire? Presto, nello Zoo di 105.
22: Col cazzo, la richiamiamo ancora.
23: Pronto?
19: Da paura!
25: I coglioni, vanno fino a te gli amori, te mando i carabinieri, ignorante!
19: Con la Grinta!
6: Il Grinta finisce qua, ma ritorna nella prossima puntata! Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, ci hanno fracassato i coglioni? Tutto il weekend con lo scrittore bestseller Scurati, che è stato oscurato da Rai 3 poiché gli è stato impedito di leggere un monologo antifascista per il 25 aprile. Una trasmissione che fa 700.000 ascoltatori, dove la persona legge un documento di assoluta banalità sull'antifascismo il 25 aprile, ma per un eccesso di zelo dei dirigenti Rai, che sono stati messi lì dal governo, è diventato un caso nazionale. Ma la verità è che se nessuno avesse fatto un cazzo, gli avessero fatto leggere il suo compitino, la gente se ne sarebbe sbattuta i coglioni. Invece così è diventato un caso nazionale, accuse di continuità col fascismo a Giorgia Meloni. Io voglio sentire voi però su questo, sulla censura a Scurati. Dai, apriamo le linee, dai. Andiamo da Salvatore, dalla Sicilia. Vai Salvatore.
7: Andiamo a pensare. Per me potessero staccare tutte cose.
5: Sì.
7: Tanto io non la guardo mai la Rai.
5: Però la paga.
7: Purtroppo sì.
5: Allora lei è un coglione, scusi.
7: Come ti posso dire, la cosa che...
5: Cosa?
7: Come si dice, quelli che comandano i pezzi grossi.
5: Comandano i pezzi grossi, ma secondo lei i pezzi grossi possono censurare un monologo antifascista? Possono?
7: Ma no, che loro pensano solo alla loro tasca.
5: Chi?
7: E non alla tasca degli operai.
5: Alla tasca degli operai. Che cosa dovrebbero fare invece? Dica.
7: Che vorrebbero fare secondo lei?
5: No, io gli ho fatto la domanda a lei, se lei me la rimbalza. Che cazzo ride?
7: No, che cazzo ridi tu?
5: No, che cazzo ride lei? Io non sto ridendo, io sono serissimo. No, vengo, sono così vado, serio che la manda a fanculo. Arrivederci, salve, un altro. Andiamo da Luana, Luana dalle Marche, vai Luana.
8: Sinceramente, le dico la sincera verità, non me ne frega un cazzo.
5: Sì, questo non avevo dubbi, il fatto che lei sia una persona assolutamente superficiale come la merda che galleggia sull'Adriatico.
8: Ma può essere, sai, gli stronzi galleggiano tutti, esatto. Sarà uno stronzo pure io, ma sinceramente non me ne fotte un cazzo.
5: Lei è così stronza che non solo galleggia, nuota addirittura, lei è una
8: lì. Sì,
5: guardi. È uno stronzo scafo.
8: Essendo stronzo non affondo, rimango a galla.
5: Esatto, ma al di là del fatto che lei è una persona spregevole, che cosa ne pensa di questo caso di censura del monologo di Scurati? Che cazzo ride? Cosa cazzo ride? Ma cosa ride? Che ride?
8: Oh signore, io ammazzo il mio genere, giuro.
5: Perché vuole uccidere suo genere?
8: Perché gli ha dato il mio numero di telefono.
5: Suo genere? Chi cazzo lo conosce suo genere? Chi se lo incura?
8: Ma anch'io non lo conosco quel cazzone lì, eppure continua a mandarmi.
5: Cosa?
8: A segnalarmi, è un cazzone.
5: A segnalarmi.
8: Che devo fare?
5: Si rende conto che lei è un caso che dovrebbe essere studiato da Freud? Sì.
8: Ma sì, ma ricoveratemi, ma come avete con me?
5: Guardi signora che io sono tentato di accogliere la sua richiesta.
8: Ma sì, ma se vuole glielo porto anche.
5: Ma non me ne frega assolutamente un cazzo di ottenere il cadavere di suo genere, si figuri, mica sono necrofilo io. E ride.
8: Oh, mamma mia. Ma sono chiara anche sulla censura, perché mi dovete censurare? Se voglio mandare a fanculo una persona ce la mando, sono rottura di coglioni.
5: Ci mancherebbe.
8: Ma
5: ci mancherebbe, lei è una decerebrata, scurrile e becera, lo avevamo già evinto.
8: No, meno male, lei mi ha capito.
5: Prima che la chiudano in questa stanza piena di materassi e le diano delle pillole colorate.
8: Ok. Ma basta che siano buone le pillole, guarda.
5: Sì, nel suo caso forse sarebbero meglio supposte, perché se continua a ridere non le riesce ad ingoiare.
8: Ma l'importante è che sia roba buona, poi.
5: Che sia roba buona, vabbè, anche tossicodipendente. Vuole salutare qualcuno, sì. Che ridere, signora. Arrivederci, signora.
8: Buona giornata.
5: Spero che la prossima volta che ci sentiamo lei avrà una grossa cicatrice lungo tutta la fronte. Sarebbe un bene per l'umanità. Arrivederci, cara Frankenstein. Arrivederci. Salve, salve, salve. Sono disarmato. Disarmato dinanzi a tanta pochezza. Un altro. Andiamo da Ezio da Taranto. Vai Ezio, vai Ezio, vai.
26: Il monologo Scurato dire ma non diciamo puttanate, tutte cazzate.
5: In che senso, scusi, il monologo non è andato in onda?
26: Ma sono tutte puttanate,
5: tutte puttanate.
26: Perché questa sinistra non sa fare opposizione.
5: Su questo posso essere d'accordo con lei, però insomma l'antifascismo è un valore fondante, è un valore fondante, è un valore fondante della nostra Repubblica, un valore fondante.
26: L'antifascismo, ma non esiste più l'antifascismo.
5: Come non esiste più?
26: Io voglio,
5: sì.
26: Vuole sapere cosa voglio io, Cruciani? Voglio l'Ungheria di Orban.
5: Perché vuole l'Ungheria di Orban?
26: Perché questa sinistra mi ha rotto i coglioni.
5: Ma non c'è la destra al governo adesso, che cosa cazzo c'entra?
26: Ah, c'è la destra al governo.
5: C'è la Meloni, lei dove cazzo vive?
26: Ma da quando?
5: È da un anno e mezzo.
26: Mi sarò svegliato adesso, che te dico?
5: No, lei non si... lei si è svegliato adesso, ma speriamo che ciò non accada mai più. Arrivederci. Buon sarcofago. Buon sarcofago, arrivederci. Andiamo da Azeglio, da Verona. Vai, Azeglio!
3: Hanno fatto bene!
5: Hanno fatto bene, perché?
3: Perché il cane... A Verona e in Italia c'è solo una mentalità, ed è quella del duce.
5: Ma è una mentalità un po' vecchia, scusi, c'ha più di un secolo.
3: Ha più di un secolo, però se ci fosse lui le cose andrebbero meglio.
5: Ma chi gliel'ha detta lei?
3: Pensione che gliel'ha fatta.
5: Ma che cazzo sta dicendo?
3: L'ha creata,
5: ma che cosa cazzo c'entra? Ma cosa cazzo c'entra? Cosa cazzo c'entra? Sono passati 100 anni. Cosa cazzo c'entra? E cosa cazzo c'entra?
3: Se l'avesse fatta lui, ma chi l'avrebbe fatta?
5: E l'avrebbe fatta un altro che veniva dopo. In Inghilterra c'era Mussolini, hanno fatto le pensioni. In Francia c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Spagna c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. In Germania c'era Mussolini, no, hanno fatto le pensioni. Che cazzo si è inventato? Sto paio di coglioni. Negli anni 20 gli stati hanno inventato gli enti pensionistici. Ignorante bestia.
3: Bestia sarà lei.
5: Bestia. Bestia,
3: bestia sarà lei. Bestia. Viva il duce, il mio cuore è nero. Perché il mio re è nero.
5: No, il suo cuore è nero perché è dello stesso colore del buco del culo. Arrivederci. Visto che si avvicina il 25 aprile, vorrei fare gli auguri per una buona festa della liberazione all'amico mio, ma so che purtroppo è incappato in un nuovo problema, Che cosa è successo, Giovanni?
26: L'amico tuo è stato licenziato nuovamente?
5: No, dai, è impossibile!
26: Sì.
5: Ma perché?
26: Perché allora praticamente il capo aveva deciso di non rinnovargli il contratto e cioè si sono messi le mani addosso. Quando gli ha detto che non voleva rinnovargli il contratto, si sono messi le mani addosso.
5: Cavolo, sono dispiaciutissimo.
26: E hanno fatto il disastro in ufficio, sono volate sberle, Bud Spencer e Terence Hill.
5: Non ci riesco a credere.
26: Gli è arrivato uno schiaffo anche alla nostra collega lì, quella che hai parlato tu.
5: No, lui che predicava il rispetto per le donne ha preso a schiaffi una collega. Poveraccio, sarà a pezzi, sarà distrutto. È giunto il momento di chiamare per consolarlo. Devo assolutamente comunicargli il mio cordoglio.
3: Pronto?
5: Amico mio, ti sono vicino in questo momento difficile.
3: Ma vaffanculo, brutta merda. Ma cavolo, chi cazzo sei tu? Vai a darmi il numero adesso. Bastarda, merda maledetta, va a morire male.
5: Dai che ti aiuto io, leprottino.
3: No, rompami più i coglioni.
5: Stai calmo. Ma stai calmo. Ma stai calmo.
3: Stai calmo.
5: Almeno è vivo, questa è l'unica buona notizia della giornata. Tempo di merda, censura in Rai. Ma il mio grande amico, la mia stellina è viva. Ci risentiamo la prossima settimana. Ciao, andate a fanculo.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIA e quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wender, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo, però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci di termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
3: Pronto?
13: Dove sei?
3: A c***o, non posso parlare.
13: Rispondi. Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
3: Ti pio d'ammazzo.
13: Sono Tony Termosifone.
3: Il tuo buco del culo.
13: Lo conosci Tony Termosifone?
3: No, quella puttana di tua mamma conosco.
13: Rispondi merda, ti ammazzo.
3: Porco.
13: Allora,
3: posso parlare adesso, sto mangiando.
13: Chi cazzo è l'altro?
3: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
13: Chiamami, imbecille.
3: Tua madre, fa puttana.
13: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
3: E tu nel culo no.
13: Cos'è, devo ridere?
3: Ridi, beh, figli di puttana.
13: Che nervi!
3: Pronto?
13: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
3: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco
13: Devo ridere.
10: Ridi come cazzo vuoi, porca c***a.
13: Testa di merda, dove sei?
10: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
13: Bravo, testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
10: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
13: Oi. Pezzo di merda!
10: Tua madre con la puttana!
13: Sono Tony Termosifone!
10: E sti cazzi che sono Vanaconda, porco. Oi.
13: Lo conosci Tony Termosifone?
10: No, porco.
13: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
10: Ma ciucciami il cazzo.
13: Abaia.
10: Cane.
13: Abaia.
10: Porco.
13: Abaia.
10: Sai che devo lavorare, cane.
13: Abaia.
0: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è già.
3: Allora, oggi tutta l'Italia parla di un nostro conterraneo che, acchiappato dalla polizia fuori da un locale di Miami, è stato condotto in carcere e poi incaprettato per 13 minuti consecutivi. È stato pubblicato un video di una bodycam che documenta nel dettaglio l'orrore delle botte, delle percosse, delle torture nei confronti di un nostro concittadino. Ma c'è chi dice che questa è la prassi negli Stati Uniti: don't fuck the police, bisogna stare attenti a non irritare i poliziotti perché quella è la norma. Altri invece dicono che è un trattamento disumano e che un paese democratico, la più grande democrazia del mondo, non dovrebbe permettere episodi di questo genere, soprattutto nei confronti di una persona che ha avuto solo così delle piccole intemperanze. Ma io voglio sentire voi su questo, sul ragazzo italiano torturato a Miami. Apriamo le linee. Andiamo a Lucca dal Malmostoso. Vai, Malmostoso da Lucca, vai. Poliziotti americani, vai.
4: Che pezzo, cosa devo pensare? Gli americani sono una mangia di capre del cazzo, tutti a dire: ah, Putin, la Russia, oddio, la Russia sono cattivi, Gli americani sono le più peggio merda della storia dell'umanità.
3: Sono i più peggio merda?
4: Sono le peggio merde del pianeta, punto.
3: Perché?
4: Sono i tutti, sempre.
3: Perché?
4: Sono i peggio imperialisti del mondo.
3: Questo
4: devono
3: è vero.
4: Per il cazzo chiunque.
3: Certo.
4: Devono portare la democrazia finta,
3: sì.
4: Perché è solo finta.
3: È finta.
4: Che portano loro.
3: Perché
4: loro,
3: è finta?
4: Loro si possono permettere, appunto, di pescare un ragazzo italiano che non so cosa ha fatto, magari ha fatto anche qualcosa di sbagliato.
3: Episodi di intemperanza, ha insultato i poliziotti. Non si può insultare i poliziotti in America.
4: E allora hanno fatto bene arrestarlo, ma non incaprettarlo come una capra del cazzo, porca m***a.
3: Però si usa così negli Stati Uniti, tutti lo sanno che in America la polizia ha la mano di piombo, il pugno duro, eh?
4: Alla fine è una roba razzista anche fare questa cosa.
3: Ma non credo proprio che sia un episodio di razzismo. Ma perché dovrebbe essere un episodio di razzismo?
4: Mi stupisco che sia uscita questa notizia, forse cita solo in Italia perché è italiano, ma nel resto del mondo non ce l'ha inculato nessuno.
3: E no, se lo sono inculati i poliziotti a quanto pare.
4: Ah, è vero, sì.
3: È un po' invidioso lei, è un po' invidioso, voleva starci lei lì.
4: Diciamo che sicuramente anche il poliziotto Mirone ti avrebbe fatto comodo.
3: Va bene, allora le mando del nastro isolante per legarsi mani e piedi e farsi inculare. Arrivederci, salve.
4: Perfetto,
3: salve.
4: Grazie.
3: Salve,
4: ciao,
3: arrivederci,
4: ciao.
3: Salve. Andiamo da Cecco da Perugia, vai, dici la tua, Cecco, vai.
5: No, cioè, per loro è normale, però tecnicamente no, cioè, è un abuso.
3: È un abuso, dice lei?
5: Sì, beh, certo, dopo lassù pare che è un mondo a parte, ma...
3: In che senso?
5: Non
3: scusa?
5: La vedo così.
3: In che senso un mondo a parte? Non ho capito.
5: Per loro usare la violenza, abusi di potere è una cosa normale.
3: Normale negli Stati Uniti, si abusa di potere continuamente.
5: Certo,
3: mi faccia qualche esempio.
5: Se vedono uno che corre con le cuffie, magari lo tampinano dietro con la volante, giustamente quello corre con le cuffie, con la musica non li sente, questi scendono, vanno là,
3: e gli
5: la manettano. E
3: questo lei dove, questa notizia lei da dove l'hai vinta? Scusi, cioè uno corre con le cuffie e una volante lo insegue, lo ferma e lo ammanetta, perché?
5: No, questa è una scena di un film,
3: di un
5: però
3: film.
5: Ripresa da una, cioè, da una storia vera, insomma.
3: Certo. Io ho visto una scena di un film dove ci sono due persone alte, un cazzo e un barattolo, che vanno a buttare un anello in una fornace. Chissà dove sarà questa fornace, andiamo insieme a cercarla.
5: Che ne so.
3: Non sa un cazzo lei, vaffanculo Gandalf, dai, levati dai coglioni, dai, ha visto in un film. Sto stronzo di Spielberg, un altro, dai. Andiamo in Calabria dove c'è Giacomino, vai, caso del ragazzo torturato, vai Giacomino, vai.
6: Sono inculato, vero?
3: No, adesso questo non lo so.
6: Video, è quel video dove l'hanno legato per 13 milioni e l'hanno inculato, vero?
3: Non lo so questo, adesso non sono entrato così in profondità nella disamina.
6: Quel video l'ho visto che camminava sto ragazzo qua, fanculo, hanno fatto buono.
3: Come hanno fatto
6: buono? Bene all'inculare, pugni nell'ano.
3: Come
6: pugni nell'ano?
3: No, aspetta, come pugni nell'ano? Dai, per favore.
6: Sì, legalo. Ci metti una bella granata nel culo. Quando torna in Italia lo vedi a culo aperto. Bello,
3: mi sembra un po' eccessivo.
6: Sono contento che quando un italiano va in America e va a rompere i coglioni. E l'americano se lo incula.
3: Sì, ma se fosse toccata a lei di essere inculato, cosa avrebbe pensato?
6: No, o prendevo in culo. Tu lo sai che le mutande degli americani sono 83 XL.
3: Cosa?
6: E quindi vuol dire che non è che hanno un pene. Minchia, un tavolo.
3: Ma chi lo dice?
6: Un tavolo nel culo.
3: Ma chi la dice questa? Un tavolo nel culo, ma cos'è lei? Porno Ikea?
6: Sì, è una tavola da serpe.
3: Ma non diciamo fregnacce, sono tutti normodotati.
6: Dobbiamo dire pugni nel culo.
3: Pugni nel culo.
6: Una bella fossa comune per questi coglioni.
3: Ma basta, queste fosse comuni, ma lei scusi, ma lei è uno stragista.
6: Ve ne frico. Facciamo un passato di italiani.
3: Un passato di italiani.
6: Due crostatine,
3: piccate
6: dentro.
3: Quindi la sua posizione è che quando si va negli Stati Uniti bisogna essere pronti a
6: esplodere, via, va a fare un culo cazzo in culo tutta la vita, via.
3: Benissimo, grazie mille Giacomino, un abbraccio.
6: Grazie Brugiani, ci sentiamo, ciao bello.
3: Un abbraccio, ciao ciao ciao, ciao. Sempre mite e misurato nelle sue disamine Giacomino, molto equilibrato, lo adoro. E chiudiamo come sempre in gloria con il mio dolce usignolo. Ci colleghiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Orsacchiotto del mio cuore, buongiorno!
7: Ma vai figa c***ane, orsacchiotto de merda! Senti. Hai capito, infame de merda c***ane?
3: Oggi?
7: Hai capito?
3: Oggi?
7: Maledetta merda!
3: Oggi? Volevo il tuo parere...
7: Siccome... Devi dirmi solo, ho capito, no oggi! Merda c***ane, uno che te chiama orsacchiottino, infame c***ane, non sta a venirmi a rompere i coglioni.
3: Io cerco di allacciare un rapporto di serena amicizia.
7: Ma che cazzo ho dovuto allacciare c***ane, te allaccio c***ane un cavo intorno al collo, te allaccio infame c***ane.
3: Va bene, allora
7: te allaccio ti c***ane come una scarpa, porco
3: c***ane. Va bene, allora cambiamo registro, cambiamo registro, allora ti chiamerò orco infame.
7: Se ti vuoi allacciare un rapporto, porco, se ti fai vedere, te parli a quattro occhi, no te mi chiami per tornare per il culo.
3: Sei un violento, si sente che sei un violento, sei come i poliziotti americani.
7: Sono violentissimo con te, cane, solo con te sono violento, infame, come tu sei violento con gli animali.
3: Ma no.
7: Maledetta merda, cane.
3: Tu sei una dolce cinciallegra.
7: Maledetta merda.
3: Sei la mia...
7: Sì, le tue crociate contro gli orsi, contro i cani, bastardo maledetto.
3: Senti, oggi ti sento particolarmente in forma. Che cosa ne pensi del caso dell'italiano torturato dalla polizia di Miami? Dai, ti do una possibilità, dai.
7: Che potrebbe essere un altro caso di mica te torturo, ti infame cane, ti arriverai sotto bastardo.
3: Autoreferenziale.
7: Arriverai sotto.
3: Autoreferenziale.
7: Hai guardato ieri, cioè, dovevi guardare il report ieri.
3: Sì,
7: e buon annunci, cazzo. Guarda, guarda che trasmissione.
3: Ma va.
7: Guarda che
3: pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra. Pagato dalla sinistra.
7: Quando parlo io tu devi stare zitto.
3: No.
7: Hai capito, merda,
3: no.
7: Cane.
3: Non ho capito.
7: Smettila di chiamarmi, porca. Infame di un auto cane.
3: Non hai un'opinione. Non hai mai un'opinione su niente.
7: La porta di Grayskull. Tempo a me. Maledetta merda cane. Te lo giuro. Mi arrivi sotto cane. Ti prendo. Ti taglio le cane della gola. Ti stamperò a sgocciolare il sangue cane. E te lo giuro, sento sangue. Ti crocifiggerò cane. Ti attaccherò su per il pennone di casa.
3: Sacrile.
7: Bastardo maledetto.
3: Pazzo.
7: Bastardo, devi morire male. Devi morire.
3: Che dici? Lo iscrivo al concorso per diventare poliziotto a Miami. Secondo me la stoffa ce l'ha. C'ha quella dolcezza.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia. Questo servizio è gratuito.
3: Cosa?
4: Sei pure sorda.
3: Non fa qualche scherzo, eh?
4: Questo è il servizio di tutela energia che le farà risparmiare un sacco di soldi.
3: Piantala lì, scemo di scemo.
4: Prema il tasto pezzo di merda per poter proseguire.
3: Non rompe più scatto, scemo di scemo.
2: Penel Energia.
5: Pronto?
4: Buongiorno da Penel Energia.
5: Chi sei?
4: Questo servizio è gratuito.
5: Chi sei?
4: Buongiorno.
5: Che c'è?
4: Chi parla?
5: Che te lo frega chi parlo? Di chi sei?
4: Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto, buco del culo.
5: Che cosa?
4: Buco del culo.
5: La puttana da mamma, te la segue la puttana da mamma?
4: No.
2: Bene l'energia.
3: Chi è?
4: Buongiorno da Penel Energia.
3: Ma non lo conosco.
4: Siamo il nuovo servizio di tutela energia per gli italiani che tra pochi mesi saranno nella merda.
3: Ma con chi sta parlando lei? Scusa, guarda che noi siamo a Songazzo, in un paesino.
4: Songacazzo?
3: Ma dove sta chiamando? Che paese?
4: Stiamo chiamando Songacazzo.
3: Ma che paese chiama?
4: Ma porco il demonio, ho detto Songacazzo.
2: Bene l'energia.
3: Senta, chi chiama lei?
4: Io chiamo il cazzo che mi pare, anche se sono una voce programmata.
3: Ma io sono una signora di 63 anni.
4: Bene signora, sono qui per offrirle il prezzo migliore per salvarle il culo.
3: Pota certo, eh.
4: Vecchia bastarda.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta. Vi ricordiamo che, su Spotify è uscito, Maranza, il nuovo album di Paolo Noyz. La sua prossima bolletta sarà di euro, 596,40 centesimi. Se desidera proseguire, dica, voglio spendere meno, seguito dal tasto. Ora, la sfondo.
6: Pronto?
4: Buongiorno, le stiamo per dare la lettura della sua prossima bolletta.
7: Pronto?
3: Sta parlando lui, senti.
4: Questo servizio è gratuito. Farà risparmiare fino al 50%. Mannaggia.
2: Bene l'energia.
4: Brutto pezzo di merda.
3: Sai che ha detto brutto pezzo di merda? Pronto?
4: Lei ha scelto di non risparmiare energia, imbecille.
7: Vaffanculo la morte da mamma.
4: Brutto pezzo di merda.
2: Bene l'energia.
7: Pronto?
4: Lei è un maleducato figlio di puttana.
7: Ma vaffanculo a chi te mu.
4: Grazie e buona Pasqua.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
8: Però.
3: Però.
8: Però.
3: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
0: Però this is the
2: zoo. Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma è Meg Wender, no. Quello manca, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No.
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella registrazione?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano,
2: stai
5: zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questa
4: che tu mi hai detto, io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
4: uno schiaffo?
2: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
4: Tu a lei?
2: Si dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
1: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi? Cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
2: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
1: Ti sei. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Cobra Khan. Nelle puntate precedenti.
0: E poi dici che uno non deve bestemmiare. Dopo essersi visto soffiare il dojo del Cobra Khan dal malefico Terry Silver, con un figlio inaspettato in arrivo, Johnny Lawrence è costretto ad accettare il lavoro di maggiordomo presso l'antico rivale Daniel LaRusso.
1: Cobra Khan.
2: Saputo, sta pane.
3: Allora, devi mettere la cera, togli la cera, ecco, cera, togli la cera.
2: Sì, guarda che miso maggiordomo, mica tappezziere, Tomaro.
3: Dai, dai, mi stai rompendo i coglioni, sei povero.
0: Come se non bastasse, al momento del parto il povero Johnny riceve una sorpresa del tutto inaspettata.
4: Uè, uè, è sto freddo qua fuori, uè, uè, uè, fatemi rientrare. C'ho fame, oh. Matriciana, bucatini, uè, uè, uè.
3: Conosce anche il karate!
5: Conosce anche il karate! È felice!
2: Ah, allora sei proprio mia figlia. Ma Carmen, dimmi una roba, perché mi sono abbastanza curioso, pellicano. Allora, è il buteletto, no? A me pare che già stema, bestemmia come me. Però la gana faccia, da maestro Miyagi.
6: Johnny, perdonami. Ma mi devi capire. Io pensavo che non saresti più ritornato da me. Pensavo veramente che non saresti più ritornato. Insomma, capiscimi, anche una donna ha le sue esigenze.
2: Ma pazzo di namitardo! Sono andato ore do birre, sono stato via un quarto d'ora!
6: E io come lo potevo sapere che eri solo andato in bagno a cagare?
2: No, a tordo birre sono andato, non a cagare che vado ora! Che sei fatta bussare da un cinese, anche che ha il caso che è grosso come un mignolo! Ma come se non possibile, che avete fatto la caccia al tesoro per trovare il caso prima?
6: Johnny non è cinese! È romano, non fare razzista.
2: Che cazzo galo, il cazzo di porchetta? Quella merda mi ha cagato mare, uomo. Che cazzo avuto ti? Che cazzo te guardi tu? Che cazzo te parli tu? Che cazzo
3: ti... No, calmati, figa, che mi stai agitando. Poi viene su la voglia di bere e me ne devo andare via.
2: Ah, arriva la colisà.
3: Senti, stronzo.
2: Come stronzo? Mio?
3: Sono ricco.
2: Ma me frega un cazzo, mi sono
3: cobra. Ho battuto due volte.
2: Ho capito, sì. No, la prima volta di gabarà. No, cazzo dei becacini, mi ricordo.
3: Sotto ho vinto io.
2: Sì, ma becacini.
3: Chi ha perso?
2: Mi.
3: E allora?
2: Però ti ha fatto il becacin.
3: Silenzio.
2: Flipu. Che cazzo vuoi, che stavo litigando con mia moglie?
3: Comunque, ho interrotto la discussione fra voi barboni del cazzo.
2: Come barbon?
3: Prima di tutto perché siete sulla ghiaia del mio parcheggio e mi avete rotto i coglioni.
2: Rovino mica la ghiaia.
3: La faccio pettinare tutti i giorni.
2: La ghiaia?
3: Sì.
2: A te ti hai i capelli finti e ti fai pettinare la ghiaia, che è qualcosa che non va nel budget.
3: Fatti i cazzi tuoi, sono pieno.
2: E ora ti devo... No, non schiaffo.
3: Becacino.
2: No, becacino.
3: Allora ti stavo dicendo, visto che la stronza ti ha tradito con Romano...
2: Sei sempre mia moglie.
3: Non devi mantenere lì la merda che ha partorito.
2: Ah, ho capito! Se non è me fiol, non pago mi! Stronzo, come ti garagio, ti sei un economista, merda!
3: Infatti io giro in Bentley, tu a piedi.
2: Ah, sì? Ah, sarà per quel motivo lì?
3: Io ho vinto, tu hai perso.
2: Sì, però pare il becacino. Non torniamo sul discorso di che ti do la testata,
7: Uè, 7x9, 63! Uè! Uè, 180 diviso 5, 35. Uè, alla 10.43, 2334 e 48. Uè, le prime 10 cifre decimali del pi greco sono 1415926535. Uè, portarci tua. Mettere bacon alla carbonara. Figlia della mignotta, tu e tua madre.
6: Ma avete sentito? Il piccolino è un genio.
3: Beh, alla fine si è sempre saputo che i romani sono bravi in matematica. Vi levate dai coglioni.
6: Io sono tanto orgogliosa. Il mio tesorino con gli occhi a matriciana è un genio.
2: Ma non me ne fotte un cazzo, cazzo, che è un genio. Potrebbe essere anche Leopoldo da Vinci, come cazzo si chiama al vecchio Riccione. Mi non se me fiol.
6: Sì, ma non capisci, Johnny? Questo bambino ci renderà ricchi. Saremo ospiti in tutte le trasmissioni. Apriremo un canale YouTube e una pagina Instagram del piccolo Einstein Romano. Non dovremo lavorare mai più per il resto della nostra vita.
2: Sto fiol de una roia. Fammi capire una roba. Allora, noi andiamo in tutte le televisioni e diciamo che il buteletto sia un genio. Ma di conseguenza mi sono cornuto. Però diventiamo ricchi. È accettabile. Ecco, abbio, Daniel LaRusso. Divento ricco anche a me.
3: Adesso vi levate dai coglioni.
2: Ma c'è casa mia questa.
3: Però è sul mio territorio.
2: Cosa fa? Si è sposta? Che hai messo le ruote?
3: Ho comprato tutto.
2: Sì, una merda di becacin, che uomo di merda, tomare uomo.
8: Mi piace venire a cagare nel processo.
2: Ah, ecco. Pensavo che fosse quello che ha cucinato Carmen. A proposito di magnar, dove cazzo si è finito il buteletto? Tra merda con lo stronzo strabiconde e nuvole.
9: E mo... No, lo che massa.
2: Non è massa il buteletto. Aspetta che suona il telefono. Chi cazzo ha sito? Che cazzo ha avuto? Can.
10: Johnny Lawrence. Sono Terry Silver.
2: Qua merda.
10: Ho rapito il neonato.
2: Ma che cazzo ridi, ridammi il buteletto che te strappo gli occhi passando da...

0: Cobra Khan.
1: Tardo barboncio.
2: Ti ho sentito, Stai bestemmiando.
1: Gesù!
2: No, sono Terry Silver, pirla.
1: Ah, stai de merda con la barba e la croce.
3: Prossimamente, nello Zoo di 105. Lo Zoo di 105.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, nuovo codice della strada in esame al Parlamento. Ci sono alcune nuove regole che sono volte a preservare la sicurezza sulle strade, come ad esempio permettere di andare in autostrada ai 125 e alzare la cilindrata minima per i neopatentati, che renderà molto più sicuro per i neopatentati affrontare le loro prime strade. Ma tra tutte queste incredibili genialità ne spunta una, che è il ritiro della patente per chi risulta positivo al test antidroga. Ora, come funziona questo test antidroga? Questo test rileva tracce di stupefacenti nel tuo corpo anche se hai fumato 3, 4, 5 giorni prima, 7 giorni prima. Quindi potrebbero ritirarti la patente sabato perché tu ti sei fatto una canna il lunedì prima. Questa roba qua non ha alcun senso, cioè questa gente qua non è in grado di capire il movimento del sole e delle stelle. I terrapiattisti al confronto lavorano al CERN. Ma voglio sentire voi, su questo apriamo le linee, nuovo codice della strada, ritiro della patente. Apriamo con Marco da Catania. Patente sospesa anche se si è fumato giorni prima. Cosa ne pensi? Vai.
7: Fanno bene che gli tolgono la patente.
6: A chi? A chi?
7: A tutti quelli che fumano.
6: Perché? Dica, prego.
7: Perché non bisogna fumare.
6: Non bisogna fumare. Sì, fumare fa male, siamo d'accordo. Anche bere fa male.
7: Tutte cose fanno male.
6: Tutte le cose fanno male. Però se io ho fumato venerdì e mi fermano in macchina lunedì che non ho fumato, risulto positivo lo stesso, è giusto?
7: Ma tu non devi fumare. Eviti di fumare, così risolvi tutti i problemi.
6: Sì, ho capito, però...
7: Vuol dire che in circolazione abbiamo meno persone... Che fuma.
6: Però scusi, è una violazione della libertà individuale?
7: Beh, ma non è che è un problema mio.
6: Sì, beh, lei se ne sbatte i coglioni, ho capito, sull'Etna, ma voglio dire.
7: Ma se gli altri si vogliono ammazzare con le loro mani, non è che è un problema mio. Io posso pensare per la mia pelle e per quella della mia famiglia.
6: Esatto, però lei è un egoista di merda.
7: Certo. Casomai mi faccio vigile urbano.
6: Cosa ha detto?
7: Dico, casomai mi faccio vigile urbano, si così un... vediamo tutte le situazioni.
6: Si fa un vigile urbano, lei si fa un vigile urbano. La sua soluzione è incularsi un...
7: La moglie del vigile urbano.
6: Lei è un genio.
7: E così mettiamo un altro codice così.
6: Qual è? Qual è? Dica, spieghi.
7: Evita di fumare e ingula della moglie del vigile urbano.
6: Perfetto, geniale. Sai che questa idea è così assurda e strampalata che potrebbe piacere sul serio al ministro Salvini. Gliela proporremo, arrivederci. Un altro? No. Andiamo da Egidio, Egidio della Sardegna. Vai Egidio, dici che cosa ne pensi di questo nuovo codice della strada. Vai Egidio, vai.
8: Ripetimelo piano piano e scandisci bene le parole.
6: Sì, aspetti un attimo che mi abbasso al suo livello. Lei deve essere Cro-Magnon, giusto? Lei chiama
8: Cro-Magnon.
6: Chiama da Cro-Magnon lei?
8: No, veramente mi ha chiamato lei, mi corregga se sbaglio.
6: Non la correggo, è inutile tanto, voglio dire. Avrebbero dovuto farlo i suoi professori
8: cosa
6: delle medie. Ah scusi, la maestra delle elementari, scusi. Adesso quando ha detto cosa vuoi da me ho capito che la quinta elementare è stato il climax della sua istruzione obbligatoria, eh? Senta!
8: Io la quinta elementare?
6: Sì, magari, dice lei.
8: Guarda, a me mi manca un anno di diploma. Penso di avere un'intelligenza, sì. È una cosa che sopravvaluti la laurea. Ma con chi sto parlando?
6: No, ma questo si percepisce dal suo eloquio. Io ero incerto se parlavo al telefono con lei o Margherita Hack.
8: Ascoltami, io ti rubo due secondi solamente. Dimmi,
6: sì,
8: chi sei,
6: caro Lupin, Giuseppe Bruciani della Zecca. Chiamo da Radio 23.
8: Da Radio 23 mi chiamo.
6: Centimetri, sì. Come sto
8: 24
6: cazzo?
8: 24 gatti
6: 40... 24 gatti in fila per 6 con il resto di niente. Perché 24 è divisibile per 6. Dai, butta giù a Beautiful Mind qua, dai, andiamo avanti, dai. Un altro. Andiamo da Bunker sul trattore, vai Bunker, tutto tuo, vai Bunker.
9: Io me vorrei a Froco.
6: Forea Feroco. È una poesia
9: me
6: latina.
9: Droco, cocaina, erba, marijuana, tutto.
6: Tutto si fa. Tutto si fa a lei.
9: Mi faccio tutto, pure con la moglie mi faccio.
6: Ma lei è un abituale consumatore di stupefacenti.
9: Ma io mi faccio pure i ricchioni, come te.
6: Tutti si fa a lei, è priapico.
9: Sì, pure i ricchioni, quelli come te.
6: È incontenibile lei, è una sessualità.
9: Non ce la faccio.
6: Prorompente.
9: Ma vanno pure al sangue questi ricchioni come te, capito?
6: Va bene, senta, a parte le sue odissee inculatorie, lei è un abituale consumatore di sostanze stupefacenti?
9: Sì, vabbè, fammi lavorare. Perché sì. Io non c'ho tempo da perdere con questi ricchioni.
6: Sì, ma non stiamo parlando di ricconi, non stiamo parlando di arcobaleni, stiamo parlando del fatto che se lei si fuma una canna giovedì e la fermano lunedì.

0: le tolgono la patente. Pronto? Questa va l'insegnante di sostegno a scuola guida. Cioè va la macchina con i tripli pedali. Un altro, dai. E sentiamo che cosa ne pensa uno dei miei preferiti dell'ultimo periodo, Mandracone. Vai, Mandracone, di la tua, vai.
1: Un disastro. Questi qua non sanno niente. Questi qua hanno le fette di salame davanti agli occhi.
0: Le fette di salame, perché?
1: Allora, ci sono in giro i pippati. Fanno le pasticche. Fanno le anfetamine. Vanno in giro con la bottiglietta d'acqua in discoteca.
0: Sì.
1: Quelli vanno bene tutti, vanno bene.
0: Ma la bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? La bottiglietta d'acqua che cazzo c'è? Secca!
1: Una povera bacchetta fumante. Che se la fumano dal tempo di Gengis Khan.
0: Sì.
1: Adesso dimmi tu che problema ti dà se te la sei fumata 5 giorni prima.
0: È quello il problema. Cioè, nel senso che tu non puoi fumare prima di metterti al volante, e su questo possiamo pure essere d'accordo, che magari abbassa un po' i riflessi.
1: Certo, certamente, non puoi metterti strappato con gli occhi a lampione. Anzi, dovrebbero capire che quella è la soluzione.
0: Sì.
1: Invece no, loro col loro proibizionismo di merda bloccano tutto, sono dei coglioni. Sì. Dai, cazzo.
0: Cos'è che fa impazzire questi politici secondo te?
1: Beh, loro sono dei pippati, i demoni senza denti sono.
0: Chi sono?
1: Vanno in giro tutta la notte a cercare quattro botte, sono fuori di testa.
0: Tutta la notte?
1: Testa. Loro si drogano e poi puntano il dito verso quello che magari lo vedi di più, perché
0: certo,
1: c'è una macchina, magari c'è un po' l'occhio rosso.
0: Certo, per pulirsi la coscienza.
1: Un po' più, capito, imprenditore,
0: certo,
1: con la camicia, un po' più su, capito?
0: Certo, quindi i politici sono tutti pippati.
1: Tutti pippati, la maggior parte quelli pippano tutti.
0: Tutta la notte bambe mignote.
1: Pippare e mignotte. Politico, pippare e mignotte, hai il posto in Parlamento.
0: Perfetto, grazie Mandracone, un abbraccio, ciao.
1: Ciao,
0: un abbraccio, ciao. E chiudiamo con il più grande regalo di Pasqua che il buon signore potesse farci. È tornato nella zecca l'amico mio del mio cuore, il mio cucciolotto.
2: Ascolta, brutta merda, sto qua, lei il numero del telefono. Non pegare la roba a me i coglioni.
0: Senti, cucciolotto,
2: capito o no?
0: Stellina del mio cuore, piccolo unicorno dei miei sogni.
2: Brutta merda, è un infame, maledetto cane. A Vicenza ti si scappa come un coneglio.
0: Ma
2: anzi,
0: cosa,
2: come una nutria, se voglio andare dentro.
0: Ma ti ho visto,
2: brutta merda, cane.
0: Ti ho visto,
2: coniglio, cane.
0: Ti ho visto.
2: T'ho
0: visto.
2: Infame, maledetto, cane.
0: T'ho visto.
2: Vieni lì, no, non la mia dico, infame.
0: Ma che dico?
2: Che altro generale.
0: Mi veniva da ridere, mi fai ridere, mi veniva. Ti ho visto.
2: Sei un fenomeno, dietro il microfono.
0: Certo,
2: sono
0: certo.
2: Dietro il microfono.
0: Ma che cosa?
2: Non sai sostenere un colloquio.
0: Che cosa?
2: Non sai
0: tu parlare. Non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere.
2: Infame,
0: tu non lo sai sostenere. Tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere, tu non lo sai sostenere.
2: Drogati che non siete altro, basta. Che per 4 soldi per comprarvi le droghe, cane, vendereste anche vostra madre. Maledetti, infami,
0: stavamo giusto parlando di questo, del fatto.
2: Stai zitto che quando parlo io ti devi stare zitto, porco. Ascoltami, infame, maledetto. Da Vicenza sei scappato via.
0: Ma non è vero,
2: via,
0: sono troppo impegnato. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato per gente come te. Troppo impegnato.
2: No, e quando parlo io,
0: no,
2: tu devi stare zitto.
0: Infatti no,
2: non
0: no.
2: Sei impegnato un cazzo.
0: Mai. Io sono una persona importante. Tu sei.
2: Il potere a me. Maledetta merda, cane. Ti arrivo sotto, te lo giuro. Ti fisso, cane. Ti metto su un palo come un kebab, cane. E ti affetto come un kebab. Maledetta merda, devi morire male. Morirai affettato. Merda, muori.
0: Ha buttato giù. No, cazzo, non abbiamo fatto in tempo a capire se mi trasforma in kebab con o senza cipolla. Rimarrò con questo dubbio fino a lunedì prossimo. Arrivederci.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Ah, amici, nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105, oggi nel Wonderland torna ancora un'altra volta il vecchio sordo. E ora attacchiamo tutti, anche lui, Friuli Man.
6: Pronto?
7: Pronto? Pronto?
6: Sì, pronto.
7: Pronto?
6: Allora?
7: Non la sento!
8: Mi dica!
7: Pronto?
8: Pronto!
7: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
8: E allora?
7: Ah, non c'è una voce un po' più... Chi?
8: Eh?
7: Come?
8: Cosa vuole sapere?
7: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Io non voglio niente, è lei che telefona.
7: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
3: Va bene, ti va bene.
7: Ma non la sento.
3: Pronto ancora?
7: Non la sento!
3: Ma se non mi sente, lei mi cominci a dire il nome.
7: Ma chi parla?
3: Io la sento.
7: Ma chi parla?
3: No, è lei che parla, non sono io.
7: Chi? Non la sento!
3: Ma se non la sente, non telefoni più! Telefono un altro coglione!
7: Senta!
3: Ha capito?
7: Senta!
3: Va
7: tanto non la sento! Non sento cosa dice!
9: Attenzione, perché adesso faremo conoscere il vecchio sordo a Friuli Man. Che la bestemmia sia con voi.
10: Pronto?
7: Pronto? Pronto?
10: Pronto?
7: Ma chi parla? Pronto?
10: Pronto?
7: Ma chi parla?
10: Che cazzo? Chi cavolo sei?
7: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire o no? Lei cosa vuole in tortale?
10: In tortale?
7: Non lo sento.
10: Ma di bastardo lurido impestato un altro coglione con un cervello baccato bucato.
7: Non sento.
10: Trapano.
7: Senta.
10: Vecchio rincoglionito.
7: Ma che parole?
10: Le parole che senti
7: parla?
10: Quando tiri fuori tu, quando ti metti con una moto falciatrice sui coglioni e ti stai masturbando quando è accesa.
7: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.

0: parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Senta,
1: che c'è?
0: Tanto non la sento.
1: Allora comprati un telefono.
0: Non la sento,
1: stereo,
0: non la sento.
1: 100 watt per canale.
0: Eh?
1: Mettersi nel culo l'impianto stereo.
0: Non la sento.
1: Prima le casse, poi l'impianto e vedere se riesce anche a tirarci dentro i cavi.
0: Tanto non la sento.
1: Allora,
0: non la sento. Pronto.
1: Non la sento, non la sento, non la sento, non
0: pronto.
1: La sento.
0: Ah. Pronto.
1: È bellissimo, c'è della gente veramente stupida, idiota, cretina, una faccia da culo, stupidita, che gli si può dire di su di tutto al telefono.
0: Non la sento, guardi, ma non la sento.
1: Come non la senta?
0: Eh?
1: Vuoi che ti faccia provare un pugno nel culo? Così lo senti bene.
0: Ma chi
1: metti
0: parla?
1: Metti giù il telefono.
0: Eh? Non la sento! Non la sento!
2: Cane bastardo lurido impestato, ma prendi il telefono e staccalo per terra e camminaci sopra, prendi il same e usalo come pressa.
0: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento. Pronto?
1: Cane lurido di Satana impestato con la vacca di una troia.
0: Come?
2: Questa è una informazione tecnica, sei coglione.
0: Lei cosa vuole in tortale?
1: In tortale praticamente voglio una torta margherita piena di merda da spararti in faccia.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
5: Amore, io esco.
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
6: Quando stai via?
5: Non lo so, un'ora?
6: Perfetto.
5: Ci vediamo dopo allora.
6: Mi dedico a due cose.
5: Sì, lava i piatti.
6: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
8: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
8: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
8: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
8: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
8: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
8: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
8: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
8: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
8: Molto volentieri.
6: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
8: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
8: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
6: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
6: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
6: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
9: No. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, porca troia, porca puttana.
6: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
9: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
9: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
9: Eccomi. Scusa.
8: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
8: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
8: Sì. Ah, sì.
6: Sì, dai.
8: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
6: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
9: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
8: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
9: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
8: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
8: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
8: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
6: No, dai, anche la vomita.
9: Mi viene da...
8: Oddio, anche a me!
10: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
8: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
6: L'ho presa su Amazon.
10: Valuta il film.
6: Una merda.
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
12: Lo Zodi 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
11: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
13: Pronto?
12: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
13: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
12: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa.
14: devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
13: Inviami punto. Allora, inviami. No, mamma, dove è Massa?
15: No, no, no.
13: È quella puttana di sorte. Inviami.
15: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
13: Inviami tutti i dati e i coordinati.
15: Ma che è coordinati?
13: È il cordone.
15: Ma che cazzo è coordinati?
13: È il cordiglio.
15: Ma che è le lenzuola?
13: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
15: Elettronica.
13: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
15: Sul tuo tab.
13: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
15: Tablet.
13: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
15: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
13: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
16: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
17: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
18: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
17: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
18: Huckleberry.
16: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
19: Che storia! Che storia!
18: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
19: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
16: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
18: Minchia, che bestione!
16: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
18: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
19: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
20: Salve.
18: Salve.
20: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
19: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
20: C'è fica sugli altri pianeti.
19: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
20: Sono di Pilate!
19: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
16: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
18: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
16: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
21: Adavadai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai, sta zoccola!
16: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
0: Io voglio io muovere i figli puttani! Testi cagni, vuoi di muovere i figli puttani!
21: Calmati che ti
0: metto...
21: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
0: Oi, eiaculatore precoce!
21: Cinese di
0: Leon-san! Leon-san!
21: Sì!
0: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
21: Beh!
0: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
21: No!
0: Vieni qua!
21: Tu all'italiano non
0: vieni
21: puoi fare!
0: Vieni qua, Leon-san!
21: Non puoi fare cinese!
0: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela! Io voglio i figli puttani! Metto la cela! Tolga la cela!
21: Oh, è buono, nice, è buono.
2: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
21: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
22: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
21: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
22: Hop hop ghiaccio.
21: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
23: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
21: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
24: Zio Gadget, è una tragedia!
21: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
24: Ma che fai, zio? Disegni?
21: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
24: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
21: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
2: L'ispettore Gadget.
16: Lo Zoo di 105.
25: Geova Beach Party!
26: Fifu Faraga Fifu, sempre qui! Il poeta maledetto, amatissimo, odiatissimo da tutti, ma qui contro l'all you can eat dei poteri forti del nuovo ordine mondiale! Come sempre una carrellata di verità del mondo che si vogliono infabbiare, che vogliono tenerci nascoste, ma noi ce ne fottiamo! Intanto trivelliamo per terra e caghiamo nei tombini! Siete pronti? Yeah! Una volta qui era tutta campagna! Piano piano piano ragazzi! Complimenti per la tua laurea in filosofia, ma ora fai silenzio e portami il mio cheeseburger! Ora, dove si fermano i camionisti? È lì che si mangia bene! Se stai per comprare una macchina nuova e il venditore ti dice che ha già altri due che sembrano interessati, è una cazzata! Piano, piano, piano! Non è bello ciò che è bello, ma ogni scarrafone è bella mamma sua! Proprio come me, Fì! Il miglior hamburger di Milano e Sweet Burger in piazza 24 maggio! Grazie Pippo Palmieri per avermi insegnato la via! E ora come sempre tocca a voi! Io lo fo che non fono folo anche quando! Anche quando! Quando faccio la richiesta per il passaporto online! Ed ora una canzone come sempre! Per quelli che come me si trombano ogni cova che respira, ma che in effetti nel loro catalogo di conquiste ne manca sempre una. Ed ovviamente questo per colpa dei poteri forti! Vaffanculo Nilla Piffi! Allora, le più porche ragazzi, ve lo dico io chi sono. Vai maestro!

0: Beach Party.
1: Genova Beach Party.
0: Genova Beach Party. Lo Zodi 105.
2: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
3: No.
2: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
4: Sono io l'attivista.
5: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi tenete i sacchi della spazzatura?
5: Perdona, ti sento malissimo.
4: I sacchetti della spazzatura.
5: I sacchi. Sì.
4: Perché cambia solo una lettera, effettivamente. Sacchi secchi, pacchi sacchi, cioè sembra un po' una roba.
5: Ce l'abbiamo.
4: Alla parte Zaghi. Senti, è una domanda allora. Voi, diciamo, prima di venderli, prevedete delle attività per il loro benessere?
5: In che senso, scusami?
4: Cioè, nel senso, siccome fanno poi una fine infame sti sacchi, si sa che vengono riempiti di roba schifosa. Okay. Ecco, dico, se prima magari, non lo so, gli fate vedere un bel tramonto, li riempite dei fiori freschi, profumati, cioè gli fate, non so, vive una vita un po' come l'ultimo passo di un condannato a morte, cioè che gli dai un po' quello che vuole lui. Ecco, se prevedete.
5: Sì, non ti sto a capire che richiesta mi stai a fare.
4: Dico semplicemente se voi prevedete, ecco, di trattare questi sacchi per un'ultima volta meglio di come verranno trattati una volta venduti.
5: No, non ci abbiamo questa idea.
4: Non lo prevedete?
5: No.
4: Perché siete, diciamo, degli assassini, insomma.
5: Mi perdoni, ma qual è la richiesta che mi sta facendo?
4: Io, la mia richiesta è quella di liberare questi poveri sacchi, che non c'è bisogno che fanno sta fine, perché la roba può stare pure nei secchi.
5: Quindi,
4: senza sacchi. Quindi le sto chiedendo
5: di
4: srotolare tutti questi rotoli dei sacchi,
5: sì,
4: della
5: signora,
4: spazzatura.
5: Li srotoliamo tutti, no? Non si rotoli.
4: Srotolateli nei prati, nei parchi e liberateli.
5: Free
4: sacchi della spazzatura! Bravo! Questo ha capito!
6: I nostri ragazzi sono impegnati.
4: Ma nel senso di...
6: Attendi qualche istante. I nostri ragazzi sono impegnati.
4: No, ma io... No. Sì, pronto, no, scusi, solo una precisazione. Pure io sono impegnata. Cioè, non è che stavo cercando... Cioè, nel senso, la registrazione dice che siete impegnati.
5: Ma di cosa?
4: La registrazione della telefono... Prima c'era una voce registrata. Che diceva che siete impegnati.
5: Ok.
4: Pure io, quindi non è che stavo a cercare... Così, volevo solo precisarlo.
5: Ok. È impegnata anche lei, quindi...
4: Esatto,
5: che...
4: quindi niente... No, solo per dire, perché magari pensavate che chiamavo per, non so, cercare compagnia.
5: No, ma quella è una voce automatica che
4: parte da sola. Vabbè, era giusto per essere, insomma, precisi, non cascare in harassment, cose varie.
5: Va bene.
4: Senta, una cosa, una domanda c'avevo io. Tenete i sacchi della spazzatura voi?
5: No, quelli non ce l'ho.
4: Ah, ho capito. Ma è, diciamo, una scelta etica o così semplicemente marketing?
5: No, è proprio un prodotto che non tratto.
4: Ah, ho capito. Mm-hmm. Senta, lei eventualmente sarebbe disposto a firmare una raccolta firme per, diciamo, migliorare il benessere di questi oggetti?
5: Per migliorare?
4: Il benessere di questi oggetti?
5: Boh, guarda, di questo non so che dirle, no.
4: Non è disponibile?
5: No.
4: Però lei, non vendendoli, diciamo, comunque sta dalla loro parte. Cioè, non gli
5: signora,
4: fa fare...
5: Io di questo non so che dirle, non me ne occupo.
4: Ma lei certamente, infatti questo è un bene, diciamo. Però lei è già dalla nostra parte. Cioè, lei già non gli vuole far fare la fine orrenda che fanno loro, normalmente.
5: No, l'unica cosa, non è un discorso che posso affrontare adesso. Mi perdoni che siamo qui con le persone.
4: Però se io vengo e le chiedo di manifestare con noi, lei ci viene il giorno giusto che vuole lei, poi.
5: Signora, non lo so, non è il momento di parlare di queste cose.
4: Ah, perché adesso è in incognito, ci stanno delle orecchie indiscrete. Ho capito, va bene.
5: No, signora, ho delle persone davanti,
4: sì,
5: non
4: infatti,
5: è per quello.
4: Infatti.
5: Se vuole, basta, dice quello che vuole.
4: Stiamo a parlare in codice. Grazie a te. Frisacchi della spazzatura! Questo era uno dei noi. Hai capito? Stavo a parlare in codice. Adesso non posso, capito? Mo' glielo scrivo io lo striscione a questo. Frisacchi della spazzatura, ci vuole uno striscione bello lungo. Glielo faccio, glielo preparo e andiamo insieme a manifestare. Stupido.
2: L'attivista.
4: Che so io?
2: L'attivista.
1: Radio 105.
3: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoe 105.
2: Ah, amici, oggi nel Wonderland mi metto in gioco io. Sì, cosa faccio? Chiamerò le vittime che chiamo tutti i giorni, che massacro durante l'anno, per parlarci un po' e per vedere se stanno bene. Siamo pronti? Andiamo!
3: Chiama cappella, chiama, chiama cappella, bella, bella, bella cappella, chiama cappella.
4: Pronto?
2: Uè, cappella!
4: Beh?
2: Come stai?
4: Chi è che sei?
2: Sono Enzo, come stai, cappella? Tutto bene?
4: Che sei?
2: Sono Enzo!
4: Non te conosco io!
2: Ma tu sei cappella?
4: Sì!
2: E come stai?
4: Sto bene.
2: Bene, ti ho chiamato, volevo sapere un po' se stavi bene, se andava tutto bene, se sei pronto per la prossima stagione. Facciamo due risate.
4: Va bene, ciao.
2: Uè, cappella, ti voglio carico. Butta giù, madonna che nervoso.
4: Che vuoi?
2: Come stai, cappella? Tutto bene?
4: Ma che sei tu, che sei?
2: Va bene, grazie, ciao.
4: Io te lo metto in culo a te e quella puttana di tua madre.
2: Uè, cappella!
4: Saluto con la puttana di tua madre.
2: Va bene, ti vedo in forma, sei pronto per la prossima stagione. Un abbraccio, ciao! Vabbè, cappella sta bene, andiamo da un altro.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito.
6: Sì, pronto?
2: Uè, come stai?
6: Una merda di can, perché?
2: No, ti ho chiamato, volevo chiederti, sono Enzo, ciao.
6: Io non conosco Enzo di cane.
2: No? Vabbè, mi presento, no. Ciao, sono Enzo.
6: Che bel nome è merda di can.
2: Vabbè, ma perché mi devi offendere? Ti sto chiamando che ti volevo chiedere una cosa. Stai calmo, non incominciare a fare niente, stai fermo, non partire con bestemmie e niente, calmati. Ok?
6: Dai, porco.
2: Sì, volevo chiederti appunto se sei pronto per la prossima stagione.
6: Sì.
2: Sei c***o.
6: Sono qua, guarda. Sono qua di menarmi,
2: va bene, dai, senti, niente, volevo solo sapere se stavi bene, se tutto a posto, gli esami del sangue.
6: Senti, a casa tua tutto bene?
2: Sì, grazie. Sono contento di sentirti.
6: Tu me ne sta bene? No, perché ieri sera non è che ho spaccato in culo, non è tan contento, cane.
2: Ma che sei proprio un coglionazzo, guarda.
6: Te sei un coglionazzo anche te, porco.
2: Senti, dai, fammi una bella chiusura col botto.
6: No.
2: Niente?
6: No.
2: Non ti vuoi masturbare?
6: No. Masturbare?
2: Una stata contro il vetro del camion?
6: No. E ti, come fai a sapere che mi sono sul camion?
2: Ma io c'ho i superpoteri.
6: Te superpoteri? Non da me i superpoteri come chiamo mi caro.
2: Ma senti, comunque niente, ti mando un abbraccio, fai buone ferie se le fai, ecco, ci sentiamo a settembre.
6: Abbraccio anche che a puttana e tua sorella di se ne uno. Se mai erba ancora meglio, porco di boia.
2: Va bene, chiuso così.

0: dica.
1: Ehi, testa.
0: Che cazzo ci fai a Monte Carlo?
1: Sì, sì, sto chiamando da Radio Monte Carlo.
0: Ma vero?
1: Sì, sono venuto a farmi il weekend qui.
0: No, guarda, oh, non mi prendere per il culo che veramente esci tu m'hai fatto. Dimmi, cosa c'è?
1: No, niente, volevo sapere se stavi bene, se era tutto a posto e se sei pronto per la prossima stagione.
0: Sono pronto per la prossima stagione per far cosa?
1: Torni termosifone.
0: Tu sai cos'è? Tu hai dei problemi, ma veramente dei seri problemi, sai?
1: Che? Scusa?
0: Perché abbiamo combinato un manicomio, tu, cioè, boh, no.
1: Cosa? Ma ti ferma la gente per strada, no?
0: Non mi ferma la gente per strada, non è che mi ferma la gente per strada, che non vivo più, cioè non mi lasciano stare. Mica mi cagano il cazzo tutti quanti.
1: Ho lo capito.
0: Il vento, fai di qua, urla di là, mica vado in giro e devo continuare a urlare a destra manca.
1: Lo so, ma ti devi abituare perché così è. Questa è la potenza della radio. Nel senso, è diventato un tormentone, quindi non puoi farci niente. Cioè, adesso sarai per tutta la vita quello che grida lo senti il vento.
0: Sì, certo, tutta la vita grida lo senti il vento. Sì. Cosa volevo dire? Ma quando vieni giù?
1: E sono venuto anche ieri sera.
0: Ma allora sei scemo nella testa, Dio.
1: Perché?
0: Ma perché cazzo non chiami, Dio? Non stai dicendo cazzate, stai sparando cazzate come al tuo solito. Stai facendo qualche minchiata che mi telefonate.
1: No, te lo giuro. No, sono qua in radio, ho detto fammi chiamare un attimo così lo saluto.
0: Che tu non me la racconti giusta, Dio. Perché tu sei troppo pericoloso, tu sei veramente un bastardo. Cosa cazzo stai combinando?
1: Ma niente.
0: Niente, certo.
1: Vabbè, senti, comunque, visto che sei un fango che non ti fai mai sentire.
0: Ti ho sotto le mani, ti distruggo, Dio.
1: Ma che cazzo?
0: Madonna.
1: Senti, allora sei pronto per la prossima stagione?
0: Vediamo, qualcosa ci inventiamo.
1: No, ma non ti preoccupare, che ho già. L'altro giorno mi hai mandato 40. L'altro giorno ti ho aizzato apposta.
0: Ma tu devi ho già tutto di pronto. Darmi, capito?
1: Ho già tutto pronto. Già il nuovo tormentone sarà quella che ti lancio il cane sulla schiena.
0: Ti lancio un pitbull sulla schiena.
1: Sì, sì.
0: Poi voglio vedere, ma.
1: Sì, quello, sarà quello il prossimo.
0: Guarda che sì,
1: ma va tranquillo, ti ho solo registrato, quindi
0: ma va? Ma non avevo dubbi, sai? Perché tu non fai niente per niente, capito?
1: Ah, ok.
0: Ok, madonna.
1: Pensa che Guarda. Questo è il mio lavoro, io sto lavorando in questo momento.
0: Stai lavorando, eh? Sì. Sei tutto sudato, immagino, vero?
1: Sì, ma non è che il lavoro devi per forza sudare, eh? Cioè, alla fine è il risultato, no? Cioè, adesso la gente ti starà ascoltando, starà ridendo.
0: Ma tu sei cretino.
1: Sì, sì.
0: Come mi sta ascoltando?
1: Eh sì, ti sta ascoltando in questo momento.
0: Senti, dai, smettila, va.
1: Vedrai.
0: No, tu sei veramente piccio. No, sul serio, eh.
1: Sì,
0: no,
1: sì, non fare, sì. Non pensa se mettiamo fare. Pensa se oggi metto la tua foto sulla pagina Facebook dello zoo. Tu non cammini più a Torino.
0: Ecco, bravo, non lo fare.
1: Ti posso ricattare, ricordato.
0: Sì, mi puoi ricattare, sì, sì. Poi sai dove ti porto io, no?
1: Dove ti porti, tangenziale?
0: Dove ti porto? Te lo dico io dove ti porto.
2: Come andrà a finire Wonderland.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: L'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Pronto, chi parla?
2: Sì, pronto, buongiorno, chiamo per un'informazione. Voi ci avete ancora i calendari?
3: No, no, no.
2: Non ce li avete più? Ma perché, no, diciamo, eticamente avete scelto di non venderli oppure perché è aprile?
3: No, no.
2: Signora, ma gli avevamo?
3: Non ho capito.
2: Allora, ripartiamo. Va bene, allora, i calendari ce li avete o no?
3: No, non ce ne abbiamo.
2: Perfetto, la mia domanda è questa.
3: Sì,
2: non
3: grazie.
2: Ce li avete? No, grazie a lei, signora, pronto?
3: Prego.
2: Ecco, perfetto, dicevo, la vostra è una scelta oppure è solo perché aprile li avete finiti?
3: No, no, non ce ne facciamo troppo noi.
2: Ah, proprio no, bravi,
3: no,
2: molto,
3: no, no,
2: molto bene.
3: Bravi.
2: Senta, ma com'è stare dentro questo cestino della carta straccia dove sta lei?
3: Non lo so.
2: Immaginavo.
3: No.
2: Bene, arrivederci, signora, grandissima. Perfetto. Questa manco io devo dire che è stupida, già lo sa.
4: Pascheri.
2: Sì, pronto, è cartoleria degli stupidi?
4: Sì, siamo noi.
2: Buongiorno, senta, ho una domanda. Voi tenete ancora i calendari?
4: Ma chi sei?
2: Io sono una persona che sta intanto facendo una domanda su una potenziale cliente. Secondo, cioè, sto semplicemente indagando, ecco, su chi tiene ancora i calendari. Fa questa pratica preistorica, oserei dire.
4: Senti, scusami, in questo momento sono un attimo impegnata. Puoi richiamare più tardi?
2: No, perché scusa, se stavi impegnata non rispondevi al telefono. Mo ci siamo, rispondimi.
4: Ma hai esordito un po' male. Cartelleria degli stupidi, hai detto?
2: No, ma era un modo di dire simpatico. Noi lo usiamo tra di noi così.
4: A me non mi ha fatto ridere per niente.
2: Ah, perché sei stupida?
4: Molto, come
2: perfetto.
4: Te. Ciao.
2: Va bene, ciao.
5: Pronto
2: c***o? Sì, pronto c***o a lei, buongiorno. Senta, una domanda, tenete i calendari voi?
5: Che calendari, signora?
2: I calendari delle date, quelli, che ne so, mo,
5: no,
2: ci sono altri tipi.
5: Non so che cos'è un calendario.
2: Perfetto, partiamo alla grande.
5: Ma mica quelli lì, pensavo, da regalo?
2: Non lo so, che è un calendario da regalo? Me lo spieghi? No?
5: Quelli da arredamento, praticamente. Io le posso dare un paio di calendari, quelli miei che faccio di pubblicità.
2: Ah, beh, belli. Cioè, tipo ci state voi a gennaio sulla spiaggia, poi a marzo magari con le uova di Pasqua, così sono?
5: Sì, diciamo.
2: Ah, beh, bello, bello. Senta, ma diciamo, lei non ce li ha adesso i calendari perché è aprile oppure perché proprio non li tenete...
5: No, no, no, no, noi li facciamo ogni anno a Natale.
2: Sì, i vostri, dico, ma quelli che vendete?
5: No, no, no, quelli sono finiti, abbiamo solo nel periodo natalizio.
2: Certo, certo. Senta, ma volevo capire una cosa, siccome lei, cioè, mi sembra una signora a posto, diciamo, no, una stupida, per capirci, perché voi vendete i calendari?
5: In che senso, signora?
2: Cioè, nel senso, è un'atrocità se lei ci pensa. Cioè, una roba che ha una vita d'un anno e poi viene buttata via. Voi avete delle alternative, diciamo, per ridargli una nuova vita dopo un anno?
5: No.
2: No,
5: no.
2: Come temevo. Sente, perché allora non li unite e non ne fate uno con 10 anni? Bello spesso tipo, 20 centimetri con 10 anni di anni, insomma.
5: No, no, vabbè, io li faccio sempre dalla stessa ditta. Mi fa degli olandesi particolari. Ogni anno uno diverso e quelli no.
2: Ho capito, ma se lei si premunisce, no? E mi fa da quest'anno, il prossimo è 25, no? Lei mi fa da 25 a 35 in un unico calendario, così non dobbiamo buttarlo via. Che porello, cioè, vive un anno, è brutto.
5: Ho capito, magari ci penserò.
2: È una vita corta.
5: Sì, ma io sto lavorando, ma lo
2: sì,
5: so
2: ma
5: la telefonata qual è, mi scusi.
2: Sapere cosa ne pensa lei e se ci sono delle alternative per dare una nuova vita a questi calendari.
5: No,
2: no.
5: Sono dei calendari che rimangono lì, uno magari ci scrive delle cose e se le conserva.
2: E poi se
5: nuova
2: lo
5: vita
2: butta.
5: Non ne ha, ha la vita che è quella, quella di un anno, finito l'anno se ne prende un altro.
2: Ma non l'era trista questa cosa?
5: No.
2: Ah, a me sì, parecchio, cioè l'idea di questo pazienza.
5: Ora se non le dispiace dovrei attaccare.
2: Senta, no, solo una cosa, siccome voi siete vicini, diciamo, al mare, cioè, avete delle belle zone, perché non li portate in villeggiatura dopo, tipo la pensione?
5: Va bene, ci penseremo.
2: Dopo l'anno, cioè, li mettete un po' lì, magari nelle macchine per arredare,
5: bene,
2: o sotto gli ombrelloni che frusciano come le pagliette. Non deve andare via, lei è stupida, non deve andare via. Signora, free calendari! È andata via, stupida.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il caso.
2: Ma senti, io voglio fare una prova. Ma ditemi la verità, esiste Ennio o non esiste?
3: Esiste, esiste.
2: È vero?
3: Eh sì.
2: Ma non possiamo chiamarlo e provare a parlarci normalmente?
3: Ma gli bruci un personaggio a Wendell.
2: Ma no, ci parlano normalmente, tanto normalmente.
4: Sono 3 anni che mi faccio la stessa domanda che si fanno gli ascoltatori dello zoo. Ma questo Ennio esiste veramente o è un personaggio inventato da Wendell? Le risposte sono sempre state molto vaghe. E a questo punto, per dimostrare agli ascoltatori e a me stesso che Ennio è vero, mi sono fatto dare il numero da Wender e l'ho chiamato io. Pronto?
5: Pronto!
4: Sì, buonasera, il signor Ennio? Pronto? Figa, ma
3: è caldo.
4: Minchia.
3: Vieni anche tu, Wender, vieni, vieni.
4: Madonna, ma allora è vero, Wender. Io pensavo scherzaste.
3: Non fare l'aggressivo, Marco.
4: No, allora è un esperimento. Wender, è un
3: vuole andarci a fondo.
4: Voglio andarci a fondo perché, allora, io pensavo che tu ci stessi pigliando per il culo, perché sai che tutti sostengono che sia finto. E a un certo punto mi sono convinto, ho detto, secondo me Wender qua, e invece è vero.
6: Certo che è vero.
4: Però voglio andare a fondo, non è che l'hai avvisato, cioè è vero, è vero.
6: Ma va, adesso mi ha chiesto Pippo numero, to' Pippo numero.
4: Richiamano un attimo.
6: Non ce la fai, non ce la fai.
4: Ma voglio parlarci normalmente.
6: Prova a parlarci. Oggi ho provato a chiamare dalle 2 alle 3, non mi ha mai risposto. Mi ha risposto solo una volta e mi ha detto chiuso giù. Basta.
4: Cioè, ti dico, Wender, non ti devi offendere, eh? Questa è un'indagine che sto facendo.
6: Vai.
4: È un'indagine.
6: Anche per gli ascoltatori.
4: Sì, lo sto facendo per gli ascoltatori. È un'indagine perché io sai che ti voglio bene, sei un fratello per me. Però a volte ho il dubbio anch'io.
6: Dimostriamo.
4: Voglio vedere se è vero o è falso.
6: Risponde, fa la pausa. E oggi in un posto strano.
4: C'è l'eco.
6: L'ha rinchiuso. Puttana, non risponde. Vai.
4: Pronto? Mi sente? Pronto?
5: No, non ti sento. Pronto?
4: Buonasera, mi scusi se la disturbo.
5: Pronto? Non ti sento, brutta la.
4: Vai. Pronto?
5: Brutta bastarda di una vacca la. Pronto?
4: Signor Ennio? Pronto?
5: Per favore, non fare niente oggi!
4: La chiamo dall'agenzia.
7: Vuoi sapere come va a finire? Presto, nello Zoo di 105.
5: Chi sei?
8: Io sono brutto bastardo, sono quello che ha il campo di fianco a te,
5: Pronto!
8: Brutto bastardo!
5: Chi sei? Non ti capisco!
8: Io non ti capisco, brutto!
5: Parla, che cosa vuoi?
8: Parla, cosa vuoi tu? Io sono Paolo con la doppia L!
9: Radio 105.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Anal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
1: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
2: Che succede, Osceno?
1: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
2: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
1: Monitorando le mie telefonate.
2: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
1: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
0: Osceni Lerci 2.
1: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rotterdam. Del signor Rottermaio.
2: Rottermaio. Rottermaio.
3: Però se c'è un paraurti di una panda.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Maier.
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
1: Nella villa del signor Rottermaio.
2: Marien.
1: Rottermarien.
2: Rottermaier.
1: Oh, Rottermarien.
2: Maier.
1: Maier sei tu, è quella puttana de so.
2: Del signor Rottermaier.
1: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con dei benefici.
0: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
1: Ma se sono così rasabondo...
2: Rasabondo?
1: Se sono così rasabondo...
2: Vagabondo.
4: Nauseabondo!
2: Nauseabondo e ripugnante.
1: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché voglio
4: tutto... Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
2: Che hai promessi sport? Allora...
1: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
2: Nauseabondo.
4: Sì,
1: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
4: nauseabondo?
1: Dov'è scritto?
2: Nauseabondo.
1: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
1: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
2: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
1: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
2: Di un reality show pornografico?
1: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
5: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Meteoropatici.
5: Psicopatia. Psicoparia.
2: Psicoterapeutici.
5: Psicoterapeutici.
6: No, petici. Terapeutici.
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: No, terapeutici.
5: Terapeutici.
2: Terapeutici.
5: Terapeutici. Terapeutici.
2: Oh.
6: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
5: Volete conquistare Troia?
6: Sì!
5: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
7: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
5: No!
7: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
5: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
7: È l'Ajazzone!
5: Ajace
7: è quello grosso, Ajazzone!
5: Ah, pagliaccio!
6: Provare per credere!
7: Esatto.
5: Sì!
7: Attento, sta venendo!
5: No!
7: No!
5: No!
7: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No!

0: che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
1: No, scusa, sono parole normali.
0: Allora.
2: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
3: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
4: Ce l'ha fatto?
3: Ho sbagliato?
4: No, giusto.
3: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
4: No!
3: Eh sì!

0: Lo zoo di 105.
1: Baciamelo piano.
2: I super erotici.
3: Ciao bel maschione, ti va di fare all'amore? Prego, inserire 50 per bocca, 100 all'amore.
4: Iron Man, che cos'è questa scatola di latta con l'ombretto?
5: Capiti proprio a fagiolo, super comparsa. Ti presento Robottana, il robot puttana.
4: Ok, bulloni al posto dei capezzoli sono un concetto interessante, ma se devo essere sincero, in generale non la trovo molto attraente.
6: Eh no, e come? Era partito così bene.
7: Attraente.
4: No, ho detto attraente.
6: Attraente.
4: Sì, perché sto cercando di lanciare questo nuovo slang. Sai la ragazza?
6: È proprio nel film mio, adesso.
4: Sai quella che ha fatto il corsivo? Ho detto:
6: chi
4: se
6: è?
4: Io metto tette in ogni parola dove ci sono lettino,
6: sì,
4: divento famosissimo,
6: certo,
4: quello che mette le tette.
6: Certo.
4: Ha capito il concetto?
6: Sì, sarei ore ad ascoltarlo.
4: Cento tette,
6: migliaia di tette. Io veramente passerei la vita ad ascoltare.
4: Tipo settembre tette.
6: Settembre, certo, sì, sì. Settembre. Ho capito il concetto, mi è molto chiaro. Ma questa produzione costa 16.000 euro al minuto! E quindi le sue lucubrazioni sulle tette mi rompe il cazzo!
4: Farò attenzione.
6: Anche io a rompere il cucculo. A cacca, capito?
4: No, lei ha fatto sia cacca che culo.
6: Io faccio il cazzo che mi pare. Poppo poppo.
5: Cretino, Robottana non è fatta per soddisfare gli uomini, ma le altre macchine.
3: Sì.
8: Non ho mai scopato così bene.
3: Ancora.
4: Regista, dentro ci sono due persone che si stanno muovendo dentro la scatola.
6: Ma perché se fai i cazzi su? Anche C1P8 c'è una persona dentro, non si deve vedere.
4: Ma si vedono proprio le mani umane che spuntano.
6: Ma no, le mani umane non si vedono, sono mani robotiche, sono cyborg.
4: Chi c'è dentro?
6: Robert De Niro.
9: Scusate, andava bene la scena così?
4: Amore, che cazzo fai? La trovi nel film?
9: No, scusa, mi hanno detto che mi davano 2 soldi in più, ho pensato che era una buona idea, no?
4: E chi è che c'era la scatola che ti inculava?
10: Salve.
6: È Celentano.
10: Salve.
6: Ormai non lavoro più tanto, c'è la sua età. Però come dentro la scatola del robot chiamatore, del rumba chiamatore.
4: Sono fan, cazzo, è una roba incredibile, amore, ciucciaglielo.
6: Possiamo andare avanti, per favore?
4: Prego, Celentano, si inculi mia moglie.
6: Lei si faccia da fare i suoi, andiamo avanti con.
5: L'ho programmata con un livello di libido 10.000 volte superiore a quello di una linfomane.
6: No. No, chi ha sgommato con la banda? Chi è?
4: Ebraico questo.
6: No, questo è italiano. E HM si dice HM.
4: Ah, quello delle magliette?
6: No, quello è il cinema, è un'altra cosa. Qui c'è la E prima.
4: HM.
6: Senta, scusi.
4: È sunnita.
6: HM. Non è sunnita e non è neanche sciita, è manco beduino. È italiano. È HM.
4: HM.
6: No, è come quando uno si schiarisce leggermente la voce. No, questo è troppo tubercolotico. Meno. No, questa è una persona che non riesce a pescare. Questo è uno che caga. Questo è uno che ha paura del fantasma. Questo è uno che è appena inciampato.
4: Li ho finiti, non ne so più.
6: No, ma te fa. No. Così è un beduino che assalta una diligenza.
4: Ah, vede che c'è qualcosa comunque di arabo.
6: No, lei lo fa arabo. Questo è italiano. È M. No. Così è proprio uno che ha scureggiato in ascensore. Questo è Mannaro. Niente. Allora, seguami. Me guardi. Mi guardi in tre valle dell'occhi. Ok. Bellissimo, bravo. È un momento di incertezza, capito? Lei si sta schiarendo perché sta dicendo una frase della quale non è proprio sicurissimo, capito? Perché sta tutto un crocchiato, che è? Gobbo di Notre Dame.
4: L'ho fissata.
6: Ma no, adesso si sciolga, mi doveva fissare prima quando spiega. No, non sta accelerando con l'ape. Un fiorino, no, non è quello. Senta, vogliamo levarlo questo M?
4: È meglio.
6: Vedo che provoca dei fastidi, faccia solo, lo vedo.
4: Lo vedo, si è infilata l'aspirapolvere nel culo.
5: No, ferma! Smettila! Non l'ho ancora collaudato.

0: sfondato il culo. Porca puttana, si è distrutta, è tutta colpa tua, super comparsa.
1: No, ma perché? Adesso lasciamolo stare questo, ma abbiamo detto che lo pensioniamo.
2: Perché l'ho imparato, ormai che lo...
1: Faccia un sob, qualcosa.
2: Sob?
1: No, sob è così, cioè deve essere...
3: Mi
1: sob,
3: scusi, regista, dica. Andiamo dritti.
1: È un coglione.
2: Sì.
1: Ecco, accordo.
4: Iron Pen, ci è giunta una strana segnalazione. Pare che in Transilvania si stiano moltiplicando casi di uomini ritrovati senza vita e con degli strani segni di canini sui coglioni.
0: Dannazione! Questa può essere solo opera del malvagio conte Iacula. Presto! Non c'è tempo da perdere! Contattate i seguenti super erotici! È pronto a segnare?
2: Segno io?
1: No, so se lei due state. Iron Pen è super comparsa, siete come Batman e Robin.
2: Allora, non vorrei fare una punta alla produzione, ma se dobbiamo chiamare tutta questa gente, non è meglio per abbreviare i tempi e farla avere...
1: Sì, facciamo il gruppo WhatsApp dei supereroi.
2: No, però magari che siano qua presenti. Lui sceglie tutto.
1: No, perché ognuno vive la sua vita insospettabile da persona normale, celando dietro la sua propria normalità il fatto di essere un super erotico, come Superman, come Batman, capisci?
2: Perché io vivo qua?
1: Perché non c'è una casa. E le abbiamo lasciato la roulotte di produzione per arrangiarsi e fare i suoi bisogni, capisci?
2: Perché sono inquadrato nella roulotte?
1: No, non è inquadrato nella roulotte, ci sono delle microspie.
2: Ah sì?
1: Non vorrà mica che gli lasciamo la roulotte di produzione senza guardare che cazzo fa, scusi. Poi lo rivendiamo sul dark web. Ma non c'è il suo nome,
2: È un circuito di cinema?
1: No, Snuff.
2: Sif?
1: No, Snuff.
2: Vedo.
1: E che stiamo a giocare a poker? Snuff movies, film quelli, gente che sa coppa.
2: Meno male, non ho tutti questi soldi dietro con me.
1: Infatti, non giochiamo a poker, andiamo avanti.
3: Prego.
1: Lei prende la super macchina da scrivere e prenda
2: appunti. Infatti un attimo,
1: Super Remington, prego.
0: Black Passera, l'uomo...
1: Scusa. Troppo rumore fa.
2: Scusate.
1: Cioè, più discreto, grazie.
0: Black Passera,
3: che fa?
2: Un tasto alla volta.
3: No, deve farlo finta. Per finta.
2: Farlo per finta?
3: Per finta, lei muove le dita ma non pigia i tasti.
2: Ok.
3: Lo schermo è spento, vede?
2: Sì.
1: Non dobbiamo sentire il rumore dei tasti.
3: Lei muove le dita così e viene inquadrato da davanti e se
2: ne... Ok.
0: Black Passera.
1: Ma se lo fa con la voce mi rientra lo stesso dentro. Se mi fa ta-ta-ta-ta-ta, ma che è una canzone dei Morandi?
2: Per dare il rumore.
1: No, il rumore ce lo mettiamo dopo. Se è una produzione hollywoodiana avremo un rumore di macchina da scrivere.
2: Intanto lo accendo.
1: No, non si accende. Che ha fatto?
2: Eh?
1: Il suono d'accensione.
2: Perché è finto, diciamo.
1: È la macchina da scrivere, non si accende, è analogica. E adesso c'è il ritorno del vintage.
2: Ok.
1: Prego.
0: Nella prossima puntata.
5: Sbo, sentici Sbo, sei papi Sbo.
2: A me me la fa stracchino e rucola.
1: Che cosa?
6: Baciamelo piano. I super erotici.
7: Lo Zodi 105.
6: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
5: No.
6: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole... l'attivista.
8: So io l'attivista.
9: Pronto?
8: Senta, volevo avere un'informazione. Se voi tenete le scope.
9: Scope, sì.
8: Ecco, ce le avete di saggina, da interno, da esterno?
9: Esatto, sì.
8: Ah, ce ne avete diverse, ok. Senta, no, io volevo sapere se, diciamo, quando voi le consegnate al cliente, consegnate anche, diciamo, delle istruzioni per trattarle bene.
9: Ah, no.
8: No. No. Però lei sa che cosa vanno a subire le scope?
9: In che senso?
8: Nel senso, quando vengono vendute, cioè le scope servono a scopare. Allora dico, cioè è una roba brutta. Cioè raccogliere lo sporco è un lavoro brutto. Ecco, allora dico, magari, che ne so, un po' raccogli lo sporco, un po' le metti nella vasca da bagno con i sali profumati, con le candele, le pettini. Capito? Cioè un po' è un po'.
9: Sì, poi?
8: Scusi, un'altra domanda. È mai venuta una befana a comprare le scope da voi?
9: Una befana? No.
8: No. E una strega?
9: Neanche.
8: Meglio. E Harry Potter?
9: Non ho niente.
8: Cioè, vanno rispettate ste scope, porelle.
9: Ok.
8: Che te ridi? Stupida, non capiva niente.
10: Merlini?
8: Sì, pronto, buongiorno. È il casalinghi?
10: Sì, buongiorno.
8: Sì, buongiorno. Senti, io chiamo per un'informazione. Voi tenete le scope?
10: Scope in che senso? Scope elettriche?
8: No, le scope della
10: Gina. Scope normali? Sì, quella semplice ho, non è che ho grandi scelte.
8: Non c'avete tipo saggina interna e esterna? Ce l'avete?
10: No. Allora, per quelle cose là devi andare al Bottegon.
8: Al Bottegon dove ci stanno?
10: C'è quello in piazza.
8: I Gattivon al Bottegon. Quello dove ci stanno i cattivi.
10: Scusa, non conosco. Lui ha tutti quanti i prodotti per la pulizia, e secondo me trovi le scope di una volta, insomma, se vuoi la saggina.
8: Sì, ho capito. Senta, ma una domanda, voi fate fare anche dell'attività ludica alle scope? Una corsa campestre.
10: Arrivederci, Sionina, sto lavorando.
8: Saltare
10: grazie.
8: Con la ruota. Oh, signora! Brutta stracciona perfida.
10: Dalla buongiorno.
8: Pronto, buongiorno, che bella voce allegra. Senta, io chiamo per un'informazione.
10: Mi dica.
8: Voi avete le scope?
10: Sì.
8: Ok, tutte di saggina, interno, esterno.
10: Sì.
8: Ah, perfetto. Senta, una domanda, ma la manutenzione? Diciamo, voi la insegnate ai clienti?
10: In che senso la manutenzione?
8: Cioè, dico la manutenzione delle scope. Voi suggerite di lavarle, pulirle, per rispettarle?
10: Beh, io spero che ognuno sappia come fare.
8: I test glieli fate alle scope?
10: No. Io testo solo quello che uso.
8: Sì, ma io dico.
10: No.
8: Sì, ma io dico i test per l'allergia.
10: Boh, no, perché mai dovrei farlo?
8: Perché lavorano con la polvere tutto il giorno. Se sono allergiche è un bel problema. Capisce che è un disagio per loro.
10: Ho capito, ma lo farà chi la compra la scopa? Io le vendo,
8: Dico se è la scopa che c'ha l'allergia, non la persona che la usa. Cosa che non può essere la scopa allergica, perché la scopa allergica è una vociaccia. Cioè, parla tutta così, per dire, come la Befana. Vabbè, insomma, quindi non gli fate il test dell'allergia?
10: No, non saprei neanche come fare a farlo. Io vendo la scopa, chi la compra si arrangia.
8: Certo, però la scopa stessa non si può arrangiare, perché la scopa è indifesa. Quindi se viene trattata male è meglio liberarla, no?
10: Vabbè, pazienza, la libereranno loro.
8: Ah, perfetto, quindi comunque consigliate eventualmente la liberazione della scopa.
10: Ma certo.
8: Perfetto.
10: La ringrazio, arrivederci.
8: Allora, signora,
10: buona
8: free
10: giornata.
8: Scopa.
10: Mi scuso, ma ho gente, non posso stare al telefono
8: no,
10: più di tanto. Buongiorno.
8: Free scopa! Non mai detto free scopa, signora!
6: L'attivista.
8: Che so io?
6: L'attivista.
11: Radio 105. Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Mi piace un cazzo.
4: Sì. La messa andevo, perché pure no, loro no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
3: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lui viene qua.
5: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
3: Ah, lui c'è lunedì?
5: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
3: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
5: Sì.
3: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
5: Al tre.
3: Pronto? Pronto?
6: Figlio di merda.
3: Uno, due, tre.
7: Figlio di puttana!
3: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
5: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, 25-26 gennaio, sciopero dei benzinai. Sciopero dei benzinai perché voi sapete tutti, ci sono stati questi aumenti sulla benzina perché il governo ha tolto lo sconto sulle accise e ha dato la colpa ai benzinai e gli ha chiesto di esporre fuori dal benzinaio il prezzo, diciamo, il prezzo giusto della benzina, in modo tale che il consumatore possa controllare di persona se il benzinaio banfa sul prezzo. E i benzinai si sono incazzati perché giustamente loro vogliono applicare i prezzi che cazzo gli pare a loro, visto che la maggior parte del pieno di benzina se ne va in tasse e accise. E voi state nella parte dei benzinai che scioperano oppure vi gira il cazzo e pensate che i benzinai siano l'ennesima casta? Apriamo le linee, vai, benzinai, via. Andiamo da Mirko, Napoli. Che cosa ne pensi dei benzinai, Mirko, vai?
4: Un branco di stronzi che ce ne vogliono andare a piedi nel culo.
3: Perché?
4: Perché sono degli stronzi di merda, ci hanno messo contro tutti. Ora faremo la guerra,
3: chi?
4: Tutti contro tutti.
3: Tutti chi? Faremo la guerra a chi? Di che cazzo stai parlando?
4: Tutti contro tutti.
3: Secondo me tu
4: basta che Napoli vince.
3: Sì, ma che cazzo me ne frega a me del Napoli? Dai, tu più che tutti contro tutti fai 5 contro 1, brutto segaiolo, eh?
4: Ma quando mai bruciati la merda, bruciati.
3: Perché dici queste parole brutte?
4: Perché
3: insulti? Non hai argomenti?
4: Ma si iniziano a fare un culo tutto quanto.
3: Quindi la colpa di questi rincari della benzina è dei benzinai o del governo?
4: È del governo.
3: E allora perché cazzo ce l'hai coi benzinai? Incoerente, pazzo!
4: Bruciati.
3: Sì, abbiamo capito. Ma ti stai facendo di eroina? Cosa sei? In fila per il metadone?
4: Metadone.
3: Dai, va bene, allora fatti l'ultimo schizzetto e fatti trovare sotto una scala, ciao. Un altro! Andiamo da Saverio, va via, vai Saverio. Benzinai, che cosa ne pensi?
5: Ci sarebbero tanti discorsi da fare.
3: Facciamone uno prima che mi si coprano i coglioni di caramello, prego. Okay. Come un Mars, non mi trasformi il cazzo in uno snack al cioccolato, prego.
5: No, dai, per carità, assolutamente.
3: Sono
5: leggermente favorevole, ecco, diciamo.
3: Favorevole a cosa? A una trasparenza
5: sui prezzi, principalmente su quelli di autostrada, ecco, principalmente.
3: Ecco,
5: perché
3: ecco.
5: Mi è sempre interessante sapere come mai fosse così elevato il prezzo, ecco, semplicemente.
3: Ma secondo lei, il prezzo della benzina è elevato perché il benzinaio è figlio del zoccola?
5: Ma in questo momento è una speculazione, semplicemente.
3: Di chi? Chi è che specula?
5: Principalmente viene fatta una speculazione su tutto quanto il discorso delle materie prime.
3: Quindi il benzinaio non ci guadagna a cazzo, perché se si specula sulle materie prime, il benzinaio, poveraccio, è l'ultimo anello della catena.
5: Certo.
3: E quindi c'ha ragione il benzinaio a scioperare.
5: Io ho un'attività, quindi capisco perfettamente anche l'attività del benzinaio.
3: Ecco.
5: A me piacerebbe proprio avere un'indicazione in cui ci sono tutti quante le relative voci.
3: A me piacerebbe leccare la topa a Jennifer Aniston. Vedi un po'. Però aspetta che strofino il microfono. Non è successo un cazzo. Un altro. Dai, via. Andiamo da Alberico, vai, Alberico!
6: Non mi interessa.
3: Non le interessa. Ma lei ha il suggeritore, scusi, dove sta? Su un palco di un teatro? C'ha il suggeritore sotto? Che cazzo è? Jabba the Hutt col pupazzetto dietro che le ridacchia in un orecchio, Chi cazzo è?
6: Conosci Tiziano, quello che lavora alla radio, è con te.
3: Ah, Tiziano, sì, chi non se lo riconosce Tiziano? Sì, te saluta tanto,
6: Saluta.
3: È qua con me, mi ha detto, salutami quel faccia de merda, mi ha detto,
6: Salutamelo, ciao, grazie.
3: Sai chi ti saluta più di tutti quanti insieme?
6: Chi?
3: Sto cazzo, ciao. Ma tutti decelebrati a me. Ma chi cazzo era questo? Sandro da Brescia, vai Sandro!
7: Ah, eccolo il merda bastardo! Mi aspettavo l'altura di coglioni il lunedì e ho detto, mi rompe i coglioni anche oggi quello lì.
3: Chi cazzo
7: dimmi
3: ti conosce?
7: Vuoi.
3: Ma chi cazzo ti conosce?
7: Dimmi,
3: ma chi cazzo
7: dimmi
3: sei?
7: Cosa cazzo vuoi. Dimmi,
3: abbiamo
7: dimmi,
3: mai
7: dimmi.
3: Mangiato insieme io e te?
7: No, non ci penso
3: abbiamo,
7: neanche.
3: Abbiamo scopato la stessa puttana, abbiamo scopato
7: no,
3: la stessa.
7: No, mi scopo te. Te lo
3: allora, che cazzo di confidenza stai prendendo? Dimmi, parliamo di benzinai, dimmi. Benzinai, stiamo andando di benzinai, lo sciopero dei benzinai, hai qualcosa da dire?
7: Penso che i benzinai non devono alzare troppo il prezzo. Però
3: cazzo, hai scoperto l'acqua calda, porca puttana, l'umidità nel pozzo.
7: Cazzo di merda, fammi finire di parlare.
3: Sentiamo la puttanata, dai.
7: Lo Stato ci incula a tutti con le accise.
3: Chi ci incula? Chi? Tutti. Sai a cosa servono le accise? A cosa servono?
7: Appunto a un cazzo per
3: tu lo dici! Cazzo. Sei un ignorante bestia.
7: No,
3: ignorante
7: mamma.
3: Bestia. Sei il torrente sotto casa tua, esonda.
7: Guarda un sacco di merda, cruciale, tu devi portare di te lo
3: non
7: giuro.
3: Non sai un cazzo.
7: Devi imparare a parlare con la gente, devi imparare le tue.
3: Ah, io che guadagno un milione di euro all'anno parlando alla radio, io devo imparare a parlare con la gente. Io.
7: Fai ridere, fai, sei una merda.
3: Tu che succhi gli estate dai cestini?
7: Merda. Lavati i denti.
3: Io sono Dio.
7: Lavati i denti.
3: Va bene, d'accordo.
7: Pulisciti il culo quando parli.
3: D'accordo. d'accordo, mamma, metto anche la canottiera di lana. Dai, vattene a fanculo, ciao. Metti qualche sciarpa. Sciarpa e cappello, che la gente ti sputa, ciao. E chiudiamo con l'amico mio, non gli ho ancora fatto gli auguri per il nuovo anno, sono un po' preoccupato, 2 settimane che non lo sento. Colleghiamoci con l'amico mio, per favore, dai.
8: Pronto?
3: Amico mio, buongiorno!
8: Buongiorno.
3: Sto cercando l'amico mio, è già 2 settimane che non lo trovo, come mai non risponde al telefono?
8: Adesso non può rispondere perché non sto neanche a dirle il perché ha avuto dei problemi.
3: Mi dispiace.
8: Se ti serve qualcosa basta che mi dici.
3: No, volevo solo sincerarmi delle sue condizioni di salute.
8: No, è in ospedale, va, se vuoi sapere. Com'è che ti chiami? Scusa che male dopo gli dico.
3: Giuseppe Bruciani.
8: Vabbè, Giuseppe, dopo
3: Giuseppe,
8: gli faccio sapere.
3: Sì, l'amico mio, digli, l'amico mio.
8: L'amico suo, va bene, comunque è in ospedale. Diciamo che sta, tra virgolette, bene. Questa settimana sicuramente non si muove da lì. Quello che ha fatto l'ha fatto per salvare una signora,
3: ma è un angelo questo ragazzo, è un angelo.
8: Sì, no, è stato bravo, è stato
3: grandissimo,
8: bravo,
3: rispetto e amore. Già prima lo amavo e l'adoravo come il migliore degli amici.
8: Ma allora c'è un'intesa tra
3: no,
8: voi?
3: No, semplicemente un grande rapporto di stima reciproca e di amore che ci lega. Mi manda dei messaggi bellissimi come questo. E anche come questo, ecco.
8: Ah, perfetto, bellissimi. No, perché io sono suo caro amico, non mi ha mai parlato di te, Giuseppe. Ma
3: sì. Ma sono sempre nei suoi pensieri, sempre.
8: Ah,
3: lui.
8: Beh, sì.
3: Spesso si trasforma anche quando
8: sì,
3: è
8: sì,
3: con
8: sì.
3: me.
8: Magari richiamalo, prova a richiamarlo anche domani, che magari lì dall'ospedale gli tiri su un po' il morale.
3: No, di questo ne dubito. Magari aspettiamo che esca, perché non vorrei mai che.
8: Ok.
3: Un abbraccio grande.
8: Un
3: arrivederci.
8: Abbraccione. Grazie mille.
3: Arrivederci, salve.
8: Buona giornata.
9: Lo Zodi 105.
10: Le cose verissime. Le cose verissime.
11: Ciao, cose verissimers. Eccoci qui dopo un bel periodo di pausa. Ma come avrete saputo dai più importanti giornali della zona del Basso Varesotto, sono stato coinvolto in un lieve incidente durante uno dei miei incredibili esperimenti. Gli inquirenti stanno ancora esaminando i fatti per attribuire le giuste colpe e confido nella giustizia per essere scagionato dalle deplorevoli accuse di tentata strage e procurato allarme.
12: Io ti ho detto che un razzo non si fa con la benzina in un tubo accesa con l'accendino, ma tu non mi vuoi mai ascoltare.

0: cercherò di portare una pazienza degna di Buddha, perché non posso arrabbiarmi o mi saltano i punti sulla faccia. Ma cerca di capire il mio gesto, fatto con avambraccio e mano che ci picchia sopra. To! To! To!
1: Ma non mi sembra carino. Il gesto dell'ombrello è un gestaccio che non merito.
0: Ma taci, cazzo, dai! Taci! Un secondo. Ma cos'è la tua? Una sindrome?
1: No, è che io cerco sempre di dissuaderti dalle tue esagerazioni pericolose, ma tu non senti ragioni.
0: Sai che se tu fossi un uomo, ti tirerei uno schiaffo così forte che mi rimarrebbero le tue sopracciglia incollate su un palmo.
1: Vabbè, c'hai sempre ragione tu.
0: Certo che ho sempre ragione io. Sono grasso e prepotente per via dei miei sensi di inferiorità. Me lo ha detto la psichiatra.
1: Vabbè, proseguiamo.
0: Porca troia. Adesso decide lei quando proseguiamo.
1: Come vuoi, io aspetto.
0: Allora tacciamo e aspettiamo finché non lo dico io.
1: Accidenti! Ma cos'è questo rumore?
0: Il mio stomaco. Non ho fatto colazione.
1: Ma sono le 7 di sera.
0: Io mi sveglio alle 3 del pomeriggio.
1: Accidenti.
0: Vabbè, adesso mi sono rotto il cazzo. Possiamo cominciare, dai.
1: Meglio.
0: Allora, amici, oggi vi mostrerò a che punto è arrivata la robotica sperimentale e che cosa si può facilmente acquistare con dello sporco denaro sul deep web.
1: Wow, ma cos'è?
0: Questo è un robot sperimentale trafugato dalla Boston Robotics.
1: Assomiglia tantissimo a un famoso burattino di Collodi pitturato di argento spray.
0: Ma tu che cazzo ne sai di robotica? No, adesso, dimmi tu che cazzo ne sai di robotica!
1: Nulla, nulla, va bene, non ti arrabbiare! Almeno non hai niente che ci possa esplodere in faccia!
0: Ecco, amici, adesso accenderò il mio robot grazie a questo sistema di batterie collegate in serie. Purtroppo, serve un'enorme quantità di energia per attivarlo, proprio come indicato nelle istruzioni.
1: Ma scusa, quel foglio stampato male sono le istruzioni? E poi quelle sono 10 batterie da camion! A me sembra un po' strano per un coso così piccolo che sembra un pinocchio di legno pitturato a spray. Non vorrei deluderti, ma secondo me sei stato truffato.

0: amici. E guarda, brutta stronza, ma dove ho messo gli occhiali, cazzo, che non vedo una sega.
1: Vabbè.
0: Ecco, adesso come da istruzioni, anche se non vedo un cazzo senza occhiali, collego tutte le batterie stando molto attento a non invertire i poli. Ecco fatto! Ora collego i due poli a questo pannello dietro alla schiena del robot. Dovrebbe partire subito, dopo che lo immergo nella bacinella di acqua come da istruzioni.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, che c'entra l'acqua? No, no!
0: Zitta, c'è scritto qui!
1: No, non è possibile, no, corrente e acqua non vanno d'accordo, no!

0: Ma che cavolo hai combinato? Fammi vedere sti fogli. Ma non c'è scritto immergere in acqua, ma immettere aria!
1: Gli occhiali. Porca.
0: Amen.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105.
4: This is a zoo, only for you.
5: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
6: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Al cesso. Una specie di grosso capra afflitta da una dissenteria cronica, l'alcesso trascorre l'intera esistenza in un gabinetto chimico, dal quale esce saltuariamente per urlare che è finita la carta igienica. È infatti molto doloroso pulirsi il buco del culo con gli zoccoli. Antilopecia. Curioso ruminante africano che cerca di nascondere la calvizia con i lunghi ciuffi di pelo delle ascelle o del pube, tipo Mazzoli, ma con le gambe un po' più lunghe. Kinder babbueno. Scimmia arboricola con un doppio cazzo di cioccolato croccante. Caribus. Bovino della savana che effettua servizio di navetta urbana per gli altri animali, da non confondere con un altro animale a lunghissima percorrenza, il panda fanculo. Cecchi pavone. Uccello maschio che si accoppia con altri uccelli maschi. Castorpio. Roditore è rimasto tutto stronzo a causa di una sequoia caduta purtroppo dal lato sbagliato. Coyote. Canide della steppe che si muove arrotolandosi sulla lunga coda e poi lanciandosi nel vuoto. Visto da lontano sembra un tarzanello attaccato ad una pietra. Criceto medio. Piccolo roditore con un contratto a tempo indeterminato, un'utilitaria, una moglie, due figli, un mutuo e l'abbonamento a Sky Calcio. Criceto medio. Ermellino Banfi. Mustelide delle foreste pugliesi, con il corpo grassoccio e la cozzpaleta. Durante la stagione degli amori, l'ermellino Banfi attira l'attenzione della femmina con questo caratteristico richiamo.
7: Ma no, dovreste ricordare.
6: Cazzella. Guizzante erbivoro della savana, la cazzella ha un corpo privo di zampe a forma di siluro e un grosso muso rosso con un unico occhio al centro. Non lo fissate troppo perché sputa una sostanza collosa e bianca. Ngulu Ngulu a frizzi. Primate simile all'orango, il cui unico scopo nella vita è troncarglielo in culo ad un popolare conduttore televisivo. E per oggi è tutto. Goodbye.
5: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Scusi, permesso, che perdo.
3: Ma scusi, innanzitutto stia calmo e non spinga. Siamo tutti in coda per prendere un aereo.
2: Il mio parte a breve?
3: Cazzi suoi, non poteva partire prima come tutti, non ho capito.
2: Ma come si permette?
3: Ma vai a fanculo, va, ma come pari? Sei il 19° secolo. E comunque non passi. Se perdi il volo, cazzi tuoi.
4: Su, ma scusi, ma lo faccia passare, ma cosa le frega? Se perde il volo, poverino.
3: Ma no, è un fatto di principio, no? Io mi sono svegliato alle 5 per prendere questo volo e il signorotto del cazzo che parla strano in doppio petto si permette di arrivare all'ultimo. E che cazzo?
2: A parte che poteva finire le scuole medie, sarebbe stata una buona idea. Detto questo, c'è un malinteso. Io sono in ritardo per motivi lavorativi. Mi sto spostando fra le sedi delle mie aziende per colloqui. Sa come vanno queste cose? Cioè, sì, sa, insomma, immagina, sa, non lo sa.
3: No, non lo so, non lo so come vanno queste cose. E comunque, faccina di cazzo, ho un colloquio anch'io domani mattina, importantissimo, e mi sono svegliato anche presto. Ma pensa a te.
2: Ma lo sa che lei è proprio una brutta persona? Ma non c'ha paura del karma?
3: Ma vai a fanculo. Ma che si inculi, lei è il karma. Il karma poi non esiste. La fila è la fila.
5: Infatti!
2: Avanti il prossimo!
3: Permesso! Cazzo!
2: Ah! Tocchi si rivede! Salve! Che pazzesco innesco del destino, non trova?
3: Ma lei è?
2: Il titolare dell'azienda dove sta facendo il colloquio, esattamente.
3: Ah, ho capito. Quindi...
2: Sì.
3: Allora...
2: Sì, prego.
3: Lascio magari qua sul tavolo il curriculum, non si sa mai che...
2: No, non si sprechi, grazie.
3: Salve.
2: Salve anche a lei.
3: Vado di qua?
2: Sempre dritto.
3: Grazie.
2: Arrivederci.
3: Porco di...
2: Amen.
6: Però hai ragione. La fila è fila.
3: È interessante, vero amore?
4: Ma, insomma...
3: Dai, amo! Ma guardo sempre quello che vuoi tu! Mi fai vedere una volta le cose che mi piacciono?
4: Sai che quando ti ho sposato non avrei mai pensato che fossi così noioso nel tuo privato. Eppure con il lavoro che facevi.
3: Amo, ma lavoravo in un'azienda di pompe funebri e vestivo i cadaveri.
4: Ma che c'entra? È sempre un lavoro creativo.
3: Beh sì, in effetti.
4: Dai, dammi il telecomando che cerco qualcosa che ci piaccia a tutti e due, su. Con tutte queste piattaforme troveremo qualcosa di bello da guardare insieme, no?
3: Sì, infatti amore, hai ragione.
5: Ehi, infatti!
7: 2 ore dopo.
4: Vabbè, io mi sono rotta i coglioni, però.
3: Sì, anch'io, dai, non c'è un cazzo in TV.
4: Scopiamo?
3: Va bene, dai.
4: Missionaria?
3: No, preferirei pecora.
4: Prima pompa?
3: No, lecco io.
4: E che palle, ma una roba d'accordo ce l'abbiamo?
6: Figa, che coppia solida.
8: Salve.
2: Ah, buongiorno.
8: E lei è nuovo? Non c'è il dottor Traversi?
2: Guardi, io veramente... No, comunque non c'è, ma...
8: Ah, ok, allora va bene così, allora.
2: Ma che fa? Scusi, aspetti.
8: No, guardi, non ci ho dormito stanotte per questa cosa della prostata. Su, lo faccia e basta, senza parlare.
2: No, ma guardi che io veramente...
8: Su, mi infili un dito nel culo, non indugi!
2: No, ma guardi che...
8: Ecco, le metto 150 euro in nero sul tavolo, non voglio nemmeno la ricevuta. Basta che mi infili sto maledetto dito nel culo senza indugiare e senza trasporto, per favore, che mi vergogno da matti.
2: No, ma ho capito, ma guardi che...
8: La infili!
2: E va bene, se insiste, ecco.
5: Ehi, infatti...
8: Ah, che male! Ah, però adesso meglio, Lei in fondo è anche delicato.
2: Grazie.
8: Cosa mi dice allora della prostata?
2: Che cazzo ne so, se vuole le spiego come installare Word su Microsoft.
8: Ma che cazzo dice, dottore?
2: Ma quale belli di dottore? Io sono il tecnico del PC.
8: Ma che cazzo fa? Mi infila un dito nel culo.
2: E beh, lei mi ha dato 150 euro e insisteva, eppure senza fattura. È un affare per un dito in culo, eh.
6: Eh già, è un affare.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, dall'inceneritore alla tavola.
2: Pinzi Demonio, gustose verdurine da intingere nel sangue di vergine, 4,50 euro al chilo. Strani gamberi che vanno di lato, surgelati a mano, 36 euro al pacco. Acqua vulva, imbottigliata alle sorgenti del Monte Squirt, 35 centesimi alla bottiglia. Olive nere, ma che si sono integrate, 6,30 euro. Biogatto. Biogatto, biocriceto e biopappagallo, mangime per animali domestici prodotto con grande fatica, 7,20 euro. Chiedi lo sconto alla cassa, riceverai una risata e una spinta con vaffanculo incorporato dalla nostra cassiera brutta.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Aurelia, vera carne di cinghiale romano, già parzialmente affumicata dal traffico del raccordo anulare, 44 euro al chilo. Olio di semi di scoiattolo, 6,80 euro. Come mais, pannocchia al sapore di Max Pezzali, 7,50 euro. Rotolo di carta asciugatutto, tranne l'acqua, 2,29 euro. Trancio di grana Matano, il formaggio che scurreggia, 8,79 euro.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Osso buco nello zono. Osso buco nello zono, 9,80 euro. Doppio petto di pollo più gilet di tacchino, 3,47 euro. Taglia XL in esaurimento. Trota di scorta, pesce di fiume con curioso retrogusto di pneumatico, 3,60 euro l'estiva, 4 euro da neve. Cuor di melma, biscotti ripieni di fango al cioccolato, 1,49 euro. Caffè storpioni. Caffè storpioni, prodotto equo e solidale, confezionato da gente con arti dispari, tipo me, 3,60 euro al pacco. Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricorda di perché? Colleziona i nostri buoni sconto e quando arrivi a 100 ricordati di buttarli nella carta.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gnocchi corculo, pasta fatta a mano, ma in modo approssimativo, 2,99 euro. Semaforo, peperoni rossi, verdi e gialli lampeggianti, 26 centesimi al chilo. Esotico succo ace, arancia, capretta ed elefante, 1,09 euro. Due in uno, anelli di totano portachiavi, 3,60 euro. Patè di unghie. Patè di unghie, 9,89 euro al barattolo. Latte di saio, munto a mano dai frati con la... Latte di saio, munto a mano dai frati dell'abbazia di Coglionata, 55 euro al litro. Perché ci vuole il suo tempo per farne così tanto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105. Welcome to the zoo.
0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
5: Leone! Leone! T'ha licenziato?
6: L'ha
5: licenziato?
6: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
7: Pronto?
6: Sì?
7: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
6: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
7: Ma che, come si chiama quello del programma?
6: Tieni mano che ti viene duro.
7: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
6: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
7: Ma tu adesso fare programma nuovo?
6: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
7: Ah, simpatico, tu forte.
6: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
7: Sei quello di tua madre.
6: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
4: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
8: Pronto, sono Angelo.
6: Oi, Angelo, dimmi.
8: Ascolta me.
6: Sì.
8: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
6: No, niente, non abbiamo fatto niente.
8: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
6: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
8: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
6: Ti fai preso per il culo.
8: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
6: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato del mio?
8: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
8: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
6: Ma faccio io? Ma che c'è?
8: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
6: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
8: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
6: E Mazzoli. Angeli, 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
8: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
6: Passa Alberto.
8: Alberto, scusa.
9: Sto fatto?
8: Aspetta lì,
7: Licenziato!
6: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta
2: le caldissime avventure di Porno Amleto. Scopare o non scopare? Questo è il dilemma.
3: Con qualche baldracca.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo.
4: Bisogna parlare più forte perché io non sento.
3: Decidere.
4: Va bene. Se si vuole incidere, si uccida.
5: Con questo nuovo personaggio porno, bisognerebbe provare a sentire la reazione di Maria, il troione palermitano.
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere?
4: Chi sei?
3: È questo il vero dilemma.
4: Oh, sì.
3: Scopare e sodomizzare ogni fanciulla e da loro farsi suggere il membro. Oppure andar vagando qua e là alla ricerca di nuove sensazioni con qualche baldracca.
4: Come me, per esempio.
3: Oppure meglio, in mezzo a una mucchiata.
4: Sì, anche lì mi piace, anche l'orgia mi piace.
3: Ma è questo il vero dilemma.
4: All'ala del culo.
3: E suggerire licenziosi pensieri e laide voglie a nessuno confessabili, sicché l'uccello si rizza e al fin poscio si impegna.
4: Certo, diventa come un palo di carne, durissima come il ferro.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
4: Tesoro, come ti chiami? Dai.
3: Non faccio altro che sognare donne nude. Che fanno porcherie, non è normale, non lo
4: perché
3: è per
4: no,
3: niente.
4: È normale, invece è normale perché si è nato maiale.
3: E invece qui non si alza un cazzo.
4: E te lo faccio alzare io, qual è il problema?
3: Che cazzo sto dicendo, porca troia?
4: E che sarei io praticamente. Bravo, dove hai imparato?
3: Ma che cazzo?
4: Così, continua. Quanto è duro dentro di me. Ci voleva proprio.
3: Mannaggia.
6: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
6: Una giochi testa morto, ma non è nata
3: che cosa
6: votata.
3: Fare?
6: Si dovrebbe inculare il treno contemporaneamente, dovrebbe fare un posto, forse al buco del culo.
3: Mi sa che qualcosa nel cervello non mi funziona.
6: Una giochi per merto, questa
3: qua.
6: Tanto è tutta la razza tua.
3: Ma è questo il vero dilemma.
6: Ma scusa, è tua madre, no?
3: Ci mancava anche il sesso a rendere ancora più complicata la mia vita.
6: Mannaggia, che se vengo ti giuro, ti dilanio il culo, ti giuro. Mamma mia, se vengo, mannaggia.
3: Decidere se fottere o meno qualsiasi femmina mi capiti davanti al cazzo.
6: Allora, ti giuro, no? Che io vado a cambiare nome, non mi faccio chiamare Rocco Siffredi solo per mettertelo in con tutte le palle, figlio della merda.
3: Mannaggia. Una veste muliebre possa al fine animarsi e prender corpo.
6: E non so cazzo! Ti giuro, ti rendo talmente male che ti faccio diventare un trans, figlio di puttana e cornuto e bastardo. Mamma mia, che carogna che mi fai salire! Mamma mia!
4: Pronto?
3: Fottere o non fottere? È questo il vero dilemma.
4: Va a farti o mette in culo, lo anche spesso.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Salve, cosa le porto? Acqua, vino, birra?
3: Allora, per me acqua e per mia moglie un bicchiere di vino, grazie.
2: Ok, arrivo subito con il pane.
3: No, aspetti, sa, non posso mangiare glutine, sono celiaco.
2: Ah, è greco?
3: No, che simpatico, ho la celiachia, non tollero il glutine.
2: Sì, sì, certo, sì.
3: Scusi, ma ha capito, no? Sa cos'è il glutine?
2: Sì, certo, ok, va bene, sì.
4: Amore, ma dai, smettila, però. È un professionista della ristorazione, non essere scontroso.
2: Arrivo, scusi.
4: Certo che sa cos'è la celiachia, dai! Poi il locale è pieno, non lo tediare.
2: Arrivo, un attimo, finisco con i signori.
3: Va bene, scusi. Sa, sono sempre attento perché se mangio anche solo un granello... Stavo dicendo, se mangio solo un granello di qualcosa e poi, sa com'è, la faccio addosso e prima ancora di arrivare in bagno, capito?
2: Sì, certo, olive taggiasche, mi ha detto, sì.
3: No, che olive taggiasche! Allora, una pizza per mia moglie e per me della pasta, ma che sia, senza glutine!
2: Sì, certo, arrivo col pane, un attimo.
3: No, niente pane!
2: Certo, arrivo subito.
4: Meno male siamo venuti qui, dai, simpatico, il cameriere.
3: Sì, ma speriamo che abbia capito.
4: Ma certo, amore.
5: Ehi, fatti.
3: Amore, sto malissimo. Devo correre in bagno, amore.
4: Oddio, vai Carmelo, vai, corri. Mamma mia, ma che succede?
3: Non lo so. Secondo me la pasta non era senza glutine, aiuta.
4: Ma se ci siamo raccomandati.
3: Oddio, me la faccio addosso.
2: Che succede? Sta male, signore?
3: Sto malissimo. La pasta era contaminata dal glutine, sicuramente.
2: Scusi l'ignoranza. Prima c'era mezza sala che mi chiamava. Ero distratto, non la stavo ascoltando. Che mi diceva della Grecia?
3: Sono celiaco, non greco.
6: Celiachia comunque è un termine greco.
7: Roby, mi presti la moto per il weekend?
8: Sei fuori? Sai quanto ci tengo se me la rovini?
7: Ma che lo so che ci tiene, mica devo fare la Parigi-Dakar, devo andare al lago con la morosa.
8: No, non se ne parla.
7: Dai, non fare il merda con tutte le cose che ti ho prestato. Giuro, ci sto attentissimo.
8: Figa che ansia, va bene, dai. Però giurami che la tratterai come tua moglie.
7: Va bene, tranquillo.
8: Ok, tieni le chiavi, to.
5: Infatti.
9: Pronto, Piero?
8: Sì, ciao. Quando mi porti la moto?
9: C'è stato un problema, me l'hanno ciulata, Piero.
8: Dio, ma come? Ti avevo detto di giurarmi che l'avessi trattata come tua moglie, Cristo!
9: Ma chi, la puttana?
6: Beh, promessa mantenuta. Trattata come la moglie.
10: Amore, sono a casa!
6: Ma chi c'è in casa?
10: Amore, dove sei?
4: Cielo! Arnaldo! Sei tornato prima!
10: Ma che cazzo stai facendo con la vicina?
4: No, ma ti posso spiegare tutto!
10: Beh, amore, sarebbe stato peggio con il marito della vicina. Però, vista la situazione, se volete, insomma, magari mi aggiungo alla festa, eh?
11: Eccomi, pagasce! Sono tornato coi cazzi di goma!
10: Porca troia!
11: Arnaldo, ma sei tornato presto!
10: Archimede, che cazzo ci fai con un cesto di cazzi in casa mia? Porca troia, ma ci scopri mia moglie con tua moglie?
11: Sì, Arnaldo, perdonami.
10: Madonna! Ci sono più corna in sta stanza che in un allevamento di caprioli, porco di...
6: E comunque sei tu che sei tornato prima.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.
12: Yeah. Yo.

0: sopra una pietra, usando una selce come punta di matita. Ma come avrai intuito dalla forma con la quale ti sto aggiornando, non sono a casa, ma su un isolotto sperduto nei Caraibi, assieme a Cosa Figa e a un altro po' di superstiti alla sciagura. Sì, sono un naufrago. Sono passati molti giorni, ma oggi finalmente posso riaggiornarti. Ecco tutto ciò che è successo dall'inizio, diviso per capitoli. Giorno 1. La tragedia e la salvezza.
1: Gionardo, devo proprio ricredermi su di te. Non credevo che nella tua mediocrità e nella tua taccagneria mi avresti portato in vacanza in crociera nei Caraibi.
0: A parte che non mi chiamo Gionardo. E di me puoi dire tutto, ma non che sia attaccato al denaro. Anzi, con tutti i regali che ti faccio.
1: Al mio compleanno mi hai regalato un servizio di posate.
0: Amo, era in sconto, è stato un affare. Era di una lista nozze di due che hanno fatto saltare il matrimonio perché la sposa si è fatta trovare a letto col sacerdote.
1: Cazzo, come in Uccelli roventi.
0: Vuoi dire uccelli di rovo?
1: No, no, Uccelli roventi. Il porno con Eva Enger magra quando ancora non sembrava una cameriera dell'Oktoberfest a fine turno. Cazzo ridi, è mia madre.
0: Ma...
1: Scherzo, scemo. Dai su, andiamo subito in cabina, che voglio rasarmi per bene la topa, che oggi ci si schiaccia al sole della piscina e appena tracchiamo mi fiondo a fare rissa con un haitiano di merda.
0: Una cenetta tipica e due bisbocce non sarebbe un programma più in linea con la vacanza? Che dici? Magari a farci due risate sfottendo qualche vecchio signore che arrotola sigari.
1: Oh, cazzo ti permetti? Va che è mia madre.
0: Ma cosa? Non capisco il nesso. Cioè, è un uomo...
1: Che scemo, ci caschi sempre, scherzo! Il vecchio signore che arrotola i sigari non è mia madre!
0: Oh mio Dio, amore! Che è successo? Stai bene? Ecco, è tornata la luce!
1: Calmo, stai calmo!
0: Oddio, moriremo tutti! Non voglio separarmi da te proprio ora che hai smesso di picchiarmi mentre dormo!
1: Calmo, calmo, stai calmo! La paura è una condizione mentale! Controllati, sangue freddo!
0: Moriremo tutti! Lo so! Lo so! Aia, aia.
1: Allora, o la smetti di frignare o giuro che ti disarticolo le spalle e ti faccio camminare come un ragno rovesciato.
0: Beh, se la mettiamo sul piano fisico, non posso che cedere il passo.
2: Attenzione! Attenzione a tutti i passeggeri, è il comandante che vi parla.
1: Zitto, ecco il comandante, vedrai che non è nulla.
2: Si affonda, porco... Che ciocco! Dio... Che botta! Salvatemi, dai!
0: La madonna, che persona diretta! Ma non ci sono dei corsi per comunicare notizie scioccanti e per gestire il panico dei passeggeri?
1: Forza, su, Pradin, dobbiamo salvarci il culo! Ora comando io, seguimi, e da questo momento vige la legge della salvezza. Chiunque si metta tra te e la tua vita deve crepare male, capito?
0: Ma forse non debbono evacuare prima donne e bambini?
1: Non nel mio universo, dove Erode ha dei fans e Bill Crosby ha fatto bene.
0: Figa, che bestia di Satana!
1: Dai, corri, ciappa un salvagente, corri, corri assieme a me verso le scialuppe. Ti salvo io, Gilgio.
0: Ma io non mi chiamo Gilgio, non è nemmeno un nome.
1: Andiamo!
0: Aia! Hai capito, caro diario provvisorio? È successo tutto in un attimo. Io ero così scioccato che ho perso i sensi mentre Cosa Fica si stava facendo varco fra i corpi delle persone stipate nelle scale dei ponti. L'ultima cosa che ricordo è lei che creava una zattera di corpi umani e utilizzava una gamba come remo. Poi mi sono svegliato su di una spiaggia con una tartaruga che cercava di scoparmi la bocca. Non so quale delle due sia stata l'esperienza più traumatizzante. Il naufragio o la tartaruga che mi scopava la faccia? Cioè, non sapevo che le tartarughe avessero pene così grandi. Beh, ora siamo su questa isolotta da giorni, in attesa che ci vengano a salvare. P.S. Le cose stanno precipitando in fretta. Oggi ho mangiato la mia cacca, però per rendere la cosa più civile l'ho impiattata con dei rami e delle foglie ed ho imparato a mie spese che non è vero

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Ah, che figata, amore! Finalmente faremo il viaggio che abbiamo sempre sognato. Ci siamo indebitati fino alla pensione dei nostri figli per questa bagnarola, ma vedrai che questa traversata sarà ricordata per sempre.
3: Io ho tanta paura, amo! Sai che il mare mi terrorizza!
2: Dai, stai serena! Ho visto le previsioni meteo e poi meteo mare. Manca solo che telefoni personalmente all'aeronautica militare. Sarà un mare piatto come le tette di tua cugina Claudia.
3: Dai, ma che stronzo!
2: Fidati, amore, andrà liscia come... come...
3: come il culo della Claudia!
2: Brava, quello! Ma che sei una stronzetta! Si parte!
4: Ehi, fatti!
5: Ci godo per la cugina Claudia.
6: Sto scocciando lo zaino e mettendo il lucchetto al marsupio.
7: Ma perché, scusa?
6: Devo andare in metropolitana in ufficio. Piove e non posso usare lo scooter.
7: Ma sei fuori?
6: Io sono fuori. Ma non la vedi la TV? E i social network? Non senti le cose che succedono sui mezzi a Milano? Ma che il mio collega Silvio ieri gli hanno fregato l'orologio mentre guidava e sua moglie l'hanno scippata al bancomat.
7: Sì, vabbè che Milano non è più come era una volta, ma adesso mi sembra che tu stia esagerando, figa.
6: Dai, dai, passami il taser che ho nel comodino, per favore.
7: No, dai, ma che cazzo dici? Ma chi pensi di essere? Charles Bronson, il giustiziere della notte? Ma che taser è taser? Ma va là.
6: Ma cosa? Guarda che se mi vogliono rapinare li frigo sti merda.
7: Secondo me ti stai caricando troppo di ansia e poi finisce che fai un casino, guarda.
6: Sì, sì, vedrai. Non mi avranno facilmente. Li vedo. Sono attorno a me. Mi stanno fissando. Ci sono anche le zingarelle. Devo essere guardingo. Adesso mi armo il taser. Bastardi.
8: Scusi, sa la direzione per piazzare Loreto?
6: No, bastardo. Scippatore di merda. Muori. Bastardo. Così impari a rubare alla gente che lavora.
9: Mamma, quel brutto signore ha fatto male a papà!
3: Pazzo! Aiuto! C'è un pazzo che ha
6: ucciso
3: mio marito!
6: Cazzo! No! No, basta, non piangere, no! E vabbè! No! Nano bastardo! Cazzo, forse mi sono fatto prendere troppo da panico!
5: Già, forse ti sei fatto prendere un po' troppo dal panico. Panico e paura.
3: Scusi! Ehi, scusi!
10: Salve.
3: Salve lei! Grazie di essersi fermato! Mi perdoni, guardi, ma i taxi sono tutti occupati, i mezzi in sciopero, le bici elettriche tutte andate, sono nella melma, devo fare solo un paio di chilometri, ma piove! Le scoccio a darmi un passaggio, abito proprio in fondo al vialone, la prego!
10: Certo, non c'è problema!
3: Grazie! Che gentile che è stato! Sai, io non chiedo mai passaggi agli sconosciuti con tutto quello che si sente.
10: Già, con tutto quello che si sente.
3: Meno male che lei sembra una persona a posto. Guardi, in giacca e cravatta, su una berlina. Direi che lei sia... un avvocato, vero?
10: Già, persona a posto, avvocato. Già.
3: È uno di poche parole, vedo.
10: Già, di poche parole.
3: Come piove.
10: Già. Come piove.
3: Accidenti, se non si presentasse così bene, avrebbe proprio la parlata da maniaco, lo sa?
4: Ehi, fatti!
10: Già, maniaco. Già. Già.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Lo Zoo di 105.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... lui è... Sbo. Lui è... Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Nikos, e Calc Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Io mi do io i primi puntai! Testi cani, vuoi di me i primi puntai!
10: Calmati che
11: ti metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi fare!
12: Vieni qua,
10: Leon-san! Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Lo zoo di 105.
18: Oh,

0: this is Tower Control, Maverick, can you hear me?
1: Sorry, sir, request again.
0: Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo.
1: Paolo
2: Noyes è costretto a prostituirsi per pagare i debiti.
0: Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo.
3: Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
4: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Benvenuti cadetti. Il comandante Mavericchia sta finendo il corso di bocchini in alta quota. Dategli qualche minuto per pulirsi la bocca. La missione di oggi la trovate nel fascicolo con le pagine incollate. Buona fortuna.
1: Buongiorno cadetti. Sono il vostro comandante Mavericchia.
0: Invertito.
1: Intanto vorrei ricordarvi che essere un Top Gun significa essere uno dei migliori.
0: Contro natura.
1: Essere uno dei migliori significa essere un vero uomo.
0: Femmino.
1: Essere un vero uomo significa avere una Chanel.
0: Culo spanato, mamma.
2: Scusi se la contraddico, però la borsetta è un capo d'abbigliamento femminile, cioè non è una roba...
1: Tu chi cazzo sei? Come ti chiami?
2: Io sono il cadetto comparsa.
1: Licenziato.
2: Com'è?
1: Qualcun altro qui ad obiettare?
3: Ah, signore, io penso che abbia fatto molto bene ad allontanarlo dall'esercito, perché la visione così chiusa e medievale della comunità LGBT non corrisponde più al nostro credo!
1: Bravissimo, Rooster, fammi un pompino.
3: Forse dovrei licenziarmi anch'io!
1: Allora, signori, la missione di oggi è molto facile. Si chiama espulsione dall'F-35. Qualcuno di voi sa quanto costa un F-35?
3: 44!
4: 6!
3: 20! 6 dollari! 6 dollari! Che cazzo ha fatto entrare il pubblico di OK il prezzo giusto in questa scuola?
1: No, un F-35 costa 100 milioni di dollari. Noi oggi, per addestrarvi al meglio, siamo disposti a buttarne 8. La missione di oggi infatti prevede che voi vi dobbiate paracadutare in sicurezza dal vostro velivolo, atterrare nella zona designata e ritornare alla base a piedi, senza acqua e senza cibo. Si decolla alle ore 11. Avete 3 minuti per raggiungere il Monte Busone a Yellowstone. Arrivati al punto X dovrete iniettarvi dai vostri sedili.
2: Scusate, possiamo fare le 11:30?
5: Ma perché? Che c'è da fare, compadre?
2: Non ce la faccio perché c'ho la coincidenza per arrivare sul set.
5: Ma che vieni col treno?
2: Beh, per forza.

0: torre di controllo, qui il capitano Mavericchia.
1: Vola, vola, culattone.
0: Prego?
1: No, niente, c'era la Cuccarini. Dicevo, procedete pure al decollo. Stormo.
0: Benvenuti a bordo di questa nuova missione. Vi ricordo che dobbiamo arrivare al punto X, sopra il Monte Busone a Yellowstone.
2: Carino, come la firma di mio padre.
0: Cosa?
2: Dico la X.
0: Signori, andiamo in ordine. Sarò io il primo ad espellermi dal mio velivolo. Al mio 3. 1, 2, 3. Espulsione!
3: Target 12 miles.
2: A questo punto credo che dovremmo andare in ordine alfabetico. Vai prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Dai. Ah, prima tu!
4: No, vai prima tu.
2: Allora aspetta, giochiamoci la bim bum bam. Dispari!
4: Virgola!
2: No, dispari a pari!
4: E non so giocare a bim bum bam.
2: Devi fare un numero con le dita! Non bisogna dire bim bum bam e poi mostrare un numero con le dita.
4: Ok, vai.
2: Bim bum bam.
4: 28.
2: Quanto cazzo? Va bene, ho capito, tagliamo la testa al ferro, vado io.
4: Ok, io guardo.
2: 2, 1, mi sgancio.
4: Ok, perfetto. Torre di controllo, si sono sganciati tutti.
0: Buttati, comparsa, buttati.
1: Bene, comparsa, adesso attiva il paracadute.
2: Oddio! Cosa fare? Non lo so!
1: C'è una levetta con un cerchiolino, tirala verso di te.
2: È venuto fuori un mazzo di fiori!
1: Oh no! Hai preso il paracadute di Houdini! Allora tira l'altro cordino, dovrebbe essere coniglio!
2: Un coniglio! Mi ha morso!
1: Adesso l'ultimo dovrebbe essere il paracadute.
2: Suona la tornetta, la pagliaccia!
1: Prova l'altro, mancano solo la cassaforte e Jack the Warrior.

0: Questo è Madericchia.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Madericchia.
3: Vai dai.
4: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
5: Egregio dottore di medicone di internet, io mi chiamo Ahmed e so di origine Romania e so nomade. Sono persona onesta che lavora e vive in Italia da anni. Io sto in accampamento e non ho dottore. Tu che sei dottore, può darmi assistenza?
6: Salve signora Ahmed, comprendo le difficoltà di chi vive da simpatico gitano nel trovare medici e assistenza che non siano macchiati da assurdi preconcetti nei confronti di chi ha fatto una scelta di vita allo stato brado, come i Mustang americani. Mi dichi pure che io sono un dottore prima di essere un uomo e ho un dovere. Faccina che sorride. Però, se gentilmente potrebbe ricaricare questa piccola postepay che l'invio, le sarei grato. Giusto un contributo per coprire le spese, virgola. Sa, noi siamo una realtà di volontari, punto. Faccina coi cuori.
5: Certamente, di quello che vuoi che io pago. Io sto tanto di male, ma non ho carta di credito per fare pagamento. Non ho banco. Se mi fa gentilizio di dire suo indirizzo, io porto lì collanino oro o anello. O se mi dà 2 euro, io porto contanto e moneto, che devo di passare per metropolitano.
6: Ah, ho capito. 3 punti di sospensione. Ho capito il lavoro di cui mi parlava. Vabbè, si segni indirizzo che a questo punto potrei visitarla personalmente. Faccio uno strappo alla regola. Faccio questa eccezione visto che da entrambe le parti non abbiamo a che fare con fiamme divise. Faccina col ditino, faccina occhiolino, punto esclamativo, sospensione.
5: Grazie dottore, grazie! Arrivo!
6: Accidenti, la prima visita dal vivo. Cazzo mene, tanto uno zingaro mica si presenta con gli sbirri. Gli spillo 1000 in oro e tac, weekend in Slovenia alla faccia del pickpocket. Figa, è già qua. Ecco, arrivo un attimo! Eccola, salve.
5: Salve dottore, me. Salve, scoccia se hai portato anche i miei bambini e anche mio moglie?
6: No, però figa, non è che è un po' l'ambulatorio. Aspetti, non entrate tutti, oh!
5: No,
6: aspetti un attimo.
5: Dai, dottore, dai, scesa!
7: Vieni, signora, signora, per piacere.
5: Bello!
6: Lasciate i bambini, scusi, puoi evitare.
7: Sì, prendi quella penna, prendi le tue.
6: No, non prendere nessuna penna dalla scrivania, potete stare tranquilli.
7: Ti piace il libro? Prendilo tuo.
6: No, lascia stare il libro.
5: Bello, bello studio, dottore! Bello! Sembra il mio magazzino di robe rubato. Bello, anche io ho quella bici lì. E anche quello di motorino.
6: Sì, ma mi dica ai ragazzi di non toccare tutto, per favore. Mi sta dando fastidio la situazione.
7: Ti ho detto di non cagare sui tavoli, smetti.
5: Voglio presto. Siete fatti fare di visita da dottore che io aspetto qui seduto qui.
6: Ah, quindi la signora ha davvero un problema? Mi dica, signora, in fretta perché la situazione mi sta ansiando.
7: Dottore, io male a fica.
6: Ah, madonna, che schiettezza. Scusi, signora, ma siamo mica in una tribù qui, eh. Cerchiamo di mantenere un contegno professionale, sarei grato.
5: Guarda il suo pancio, tanto gonfio da mezzo, e anche male fica.
6: Capito che ha male la fica, però non ho le attrezzature per fare le valutazioni ecografiche. Secondo me dovrebbe rivolgersi all'ospedale. Guardi, andate via, dipendente, via fuori. Amen, signora, complimenti. Porca troia, signora, mi ha appena cagato un bambino sul pavimento!
5: Oh, Moro, tu hai fatto un nuovo figlio! Ecco perché malo fica!
7: Sì, adesso raccogli che torniamo a casa, dai!
5: Scusa, dottore, ha sacchetto per Portofiglio nuovo a caso?
6: Che cazzo sono l'S lunga? Ma che schifo, ma signora, ma lei non si è resa conto di essere incinta, mi scusi. Ma è tutto per il letto sporco di liquido amniotico.
5: Grazie, dottore, ecco per il suo disturbo.
6: Vabbè, almeno qualcosa porta a casa. Un orologino. Rolex. Grazie. Allora pulisco il pavimento volentieri. Bello, salve, arrivederci, via, fuori.
5: Grazie. Salve, dottore, dai, andiamo.
7: Prego. Salve, show.
5: Dai, no, bimbo, lascia bici, andiamo, dai, lascia, dottore, brava stare. Persona.
6: Bravo, lasciamo stare la bicicletta. Ciao.
5: Salvo, dottore.
6: Basta, via, andate via.
7: Lo chiamiamo Zlatan, quello nuovo.
5: Chiamiamolo Medicone.
6: Grazie, onorato. Salve. Porca troia, che esperienza allucinante. Mi sono fatto però un bel Rolex. Nuovo. Fa vedere. Azzo, identico a quello che ho già. Pazzesco. È proprio uguale. Ma c'è anche la cassa. Anche la stessa scatola con la stessa dedica di mio padre di quando mi sono laureato. Porca il mio! No! Porca troia, mi hanno svaligiato tutti i cassetti! Mi hanno preso tutto! Bastardi! No! Mi hanno fatto la bamba!
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
9: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
9: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
9: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
9: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
9: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
10: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
11: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
9: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
11: Burro e acciughe.
9: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
11: Ostriche e champagne.
9: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the fic.
11: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
11: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
9: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
11: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
9: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
9: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
9: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
11: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
9: Puttana.
11: E intendo proprio qualunque cosa.
9: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
9: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
11: Molto volentieri.
9: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
11: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
9: Oh, dai, ambrogio foga.
11: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
9: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
9: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
9: Sì, spaccagliela sta bastarda.
11: Andrea, prendimi ora.
9: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
12: Sì.
9: Dai. dai, dai,
12: dai,
9: dove vai?
11: D'accordo, ma sbrigati.
9: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
12: Puttana. Oh, cazzo.
9: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
12: No, no, no, porca troia, porca puttana.
9: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
12: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
9: Ma che schifo!
12: Aria!
9: Ma che schifo! Ma che cazzo!
12: Eccomi! Scusa!
11: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
9: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
11: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
9: Non se l'ha anche lavato!
11: Sì. Ah,
9: sì. Sì, dai, dai.
11: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
9: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
12: Tutto a posto?
9: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
11: Sì, più o meno.
9: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
12: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
9: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
11: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
9: Minchia.
12: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
11: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
9: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
12: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
11: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
12: Oh, porca merda. Mi viene da...
9: No, dai, anche la fame.
11: Oddio, anche a me, anche a me.
13: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
12: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
11: Con l'happy ending.
12: Vaffanculo, puttana!
9: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
9: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
9: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica!
9: L'ho presa su Amazon!
13: Valuta il film!
9: Una merda!
14: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Caro diario provvisorio, come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore, come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni. Secondo me ci danno per morti.
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me, ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che 2 coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame e saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i gazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora quando piscio mi parte l'appetito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, sempre qui live sul mio canale Twitch. Oggi andiamo a provare questa tecnologia di cui parlano tutti, che è la AI, l'intelligenza artificiale applicata alla musica. Ecco qua, ho scaricato per soli 119,90€ questo software che si chiama MyMongo, come il compositor famoso che lavorava con Battisti, Mongol. Il nome è quello. E praticamente come funziona? Tu metti delle indicazioni e questo coso crea una canzone da niente, una cosa innovativa. E poi tu te la salvi, te la pubblichi e ci puoi fare pure i soldi come a Peppino di Capri. Vediamo come funziona, dai! Ecco qua, come potete vedere l'interfaccia operativa è molto semplice. C'è un riquadro, basta scrivere delle indicazioni di massima. Ad esempio, io digito, voglio fare una canzone d'amore per mia moglie Maria, scrivo fai una canzone d'amore per mia moglie Maria, che anche se è un po' sovrappeso, però è molto bella. Poi scegli il genere, diciamo un folk, e schiaccia invio e lui fa la canzone in qualche secondo. Guarda, via!
2: Maria, ciao, Maria,
3: ciao,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, Maria,
3: ciao,
2: Maria.
1: È come la sensazione che questi due li conoschi, Albano e Lomin qua, li mino io, che delusione. Ma vediamo ragazzi, probabilmente non abbiamo inserito proprio nel modo corretto le indicazioni. Allora, ciao ciao, no, mettiamo no, non voglio sentire ciao ciao. Voglio sentire una canzone che parla di Maria e Maria e la socia delle cose belle. Allora, fai una canzone su Maria che è bella come le cose belle, vai!
2: Maria,

Ma Lia come è andata a vaffanculo? Ma come cazzo è possibile? Ma le cose belle della vita, fiori, sol, cuore, amore. Che cazzo è, Maria? Porca puttana, un secondo di pesce. Che delusione, che frustrazione. C'ho la sensazione che questo My Mongol non è proprio un baroliere a livello di Battista. Continuiamo a provare, dai. Probabilmente bisogna un po' imbrati i kids, perché è una tecnologia nuova e oltretutto è una tecnologia che imbarda a te, no? Quindi proviamo a dire alla macchina che cosa non deve fare. Allora, la canzone su Maria, mia moglie, non ci deve essere niente da mangiare e soprattutto no China, no cinese. Proviamo, dai, mettiamo genere lirica.

Ma che cazzo è sta roba? E questo... Che delusione! Ma anche che insulta la popolazione cinese! La scarpa di plate ha fatto! E che c'è zecca con Maria? Allora ragazzi, purtroppo, come avete potuto sentire, diciamo, questo software è ancora un po' da perfezionare. Però grazie a qualche tentativo sono riuscito, diciamo, a indirizzare la macchina pensante, maledetta, su una canzone che finalmente un pochino dovrebbe riuscire a parlare di mia moglie Maria e del fatto che è una bella donna, eh? Allora, adesso ho selezionato, fai canzone romantica su Maria che è una bella donna ed è io la amo tanto, ok? E la musica sotto ho scelto rock and roll, che così non si sbaglia. Proviamo a fare l'invio prima che spacco tutto con un'accetta. Invio.

0: prendi culo!
1: Oh!
2: Mario ce l'ha sfondato!
1: Oh, ma come ti permetti? E quella mia moglie! Che delusione! E che insulto! Ma vaffanculo, mai mongol!
0: Tu, mongol!
1: No, tu e tua madre! E niente, ricominci con la lenzione di mandolino! Ah, fangù!

0: Lo Zoo di 105.
1: Bill Parrish è il proprietario di una catena di terme e spa che vanno molto di moda nell'ultimo periodo. Non tanto per il relax, quanto per postare foto di culi e acchiappare like con una finta citazione di Jim Morrison.
2: Gestire una spa è un lavoro complesso. Non solo bisogna dare caccia ai furbacchioni senza lo speciale braccialettino per accedere ai trattamenti, ma anche tener d'occhio di quei depravati che si masturbano nella sala degli abissi col sottofondo. Poi c'è chi defeca nella sauna e chi urina nell'idromassaggio. Insomma, è pieno di teppisti che contaminano le mie acque. Infatti mi servono due ragazzi volenterosi che effettuino il controllo qualità assaggiando le piscine. Ti prego America, aiutami tu.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto. Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot e fanno cose.
4: Quando il metallo non basta più.
5: Ehi, Bob! Guarda qua che annuncio ho trovato sul giornale.
6: Anziano con Parkinson cerca gruppo musicale cubano per suonare maracas.
5: Ma no, piccolo scemo, quello sotto.
6: Cloro al clero, ma è la foto di una piscina. Andiamo finalmente a prenderci una vacanza rilassante in cui posso spalmarti la crema solare sui pettorali?
5: Che cosa? Certo che no, Bob. Stiamo per entrare nel prestigioso mondo dell'assaggio di piscine. Servono due veri americani per fare il controllo qualità.
6: Evviva, Jim. Si lavora e si beve. Esistono davvero i mestieri perfetti.
5: Eh sì, quel cubano di Carlo Marx era proprio un coglione.
1: Il controllo qualità della piscina non ha nulla a che vedere con l'assaggiare l'acqua. Ma né Jim, né Bob, né il cliente, né tantomeno i nostri sceneggiatori sanno una gran fungia di minchia sull'argomento. Quindi i fanno cose, studiano un po', assaggiando diverse varietà di acqua, anche non potabili.
6: Che pizza, Jim! Sono ore che continuiamo a bere acque di tutte le marche e ancora non mi è salita la botta. Non saranno per caso analcoliche?
5: Ma certo che sì, tonto! L'acqua è senza alcol, senza glutine e senza olio di palma. Infatti non sa di niente, come la f***a dopo il bidet. Però stai affinando il palato.
6: E allora perché ci stiamo sformando la vescica?
5: Per affinare il palato ed imparare a distinguere l'Evian di Chiara Ferragni da una pozza di piscio. È sulla competenza che i nostri padri fondatori hanno costruito la grandezza dell'America.
6: Sul serio? Io pensavo sul massacro degli indiani, la schiavitù, i sindacati gestiti dalla mafia, il taglio delle tasse alle corporation e la guerra preventiva.
5: Porco Stalin, Bob! Ti sei di nuovo addormentato davanti alla CNN?
6: Cazzo, mi sa di sì. E adesso?
5: Tieni, spara 200 colpi in aria con questo AK-15.
6: Grazie, Jim. Ora mi sento molto meglio.
5: Ah, di nulla, fratello. Ho solo seguito la parola di Ron DeSantis Geova, amico mio.
7: Quando Jim usa i suoi poteri di santo guaritore sulla mia psiche deviata dalle cattive dottrine, vorrei essere un antico sandalo in cuoio per essere indossato da lui durante un pellegrinaggio in Terra Santa. Ma non proprio della sua taglia, leggermente più grande, così che il suo piede lercio vada avanti e indietro dentro di me, anche se non sono ricchi.
1: Dopo essere diventati idropici come due angurie giganti coi piedi, i fanno cose si fanno depositare sulla cima delle montagne rocciose e rotolano fino a San Diego, dove incontrano Bill.
2: Uè, uè, ma voi siete Grattachecca e Fichetti, i Backstreet Boys?
6: No, siamo Bob e Jim, i Forgia Cose.
5: I fanno cose, Bob, i fanno cose. Diamo un taglio al passato, come ha detto il signor Kardashian prima di farsi tagliare il pene.
2: Chi se ne fotte, bifolchi? Piuttosto ditemi, siete qua per rilassarvi e postare il culo su Instagram?
6: Il culo di Jim sui social? Noi veramente eravamo qui per l'annuncio, ma forse questo mi intriga di più.
2: Ah, l'annuncio, ma certo! Allora dateci dentro, ragazzi. Sucate tutto quello che potete, come Sasha Grande e Walking Dick.
5: Quello in cui fa esplodere gli zombie coi pompini?
2: Proprio quello.
1: Così Jim e Bob cominciano ad assaggiare tutte le vasche della spa e contraggono nell'ordine colera, sifilide, mononucleosi, vaiolo delle scimmie, pellagra e betoniere di peli in gola. Ma tanto come dice il dottor Fauci con una pallina sadomaso in bocca... Dio salvi l'America! Viva il petrolio! Viva la polvere da sparo e abbasso gli uragani!
0: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
3: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose, io fa 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ammorta, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guarda,
3: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
4: Secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto ieri, ne ho visto qua,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo mio fatto.
6: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
3: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, blablabla, blablabla, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica. 105.
2: Lo zoo di 105.
7: Oh. Oh.

0: United States 7th Fleet, this is Tower Control.
1: Set to maintain 2000.
0: Colonize le motorette dei bambini scemi.
1: Army 72010.
0: Fabio Lisei pensa di essere un figo e un modello perché quei coglioni di sudore lo chiamano Brand Ambassador.
1: Set to maintain 2000.
0: Pippo Palmieri sta facendo il famoso puttan tour andando costantemente in Sardegna. A chi va? Marco Mazzoli ha più DeLorean che capelli in testa.
2: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Maverickia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Buongiorno cadetti. Il comandante della missione, Mavericchia, sarà subito da voi. Purtroppo è rimasto incastrato in una riunione segretissima, denominata in codice. Cazzo in culo, non fa figli. Buona giornata.
1: Benissimo, giovani aspiranti Top Gun. Come sapete, essere un pilota della Marina americana non significa soltanto scavare un tunnel fra le chiappe del proprio compagno di branda.
0: Checca.
1: Ovviamente fra una missione e l'altra, ma anche quando capita così.
0: Mangia salame.

0: Una volta caduti i prigionieri dovrete cavarvela da soli. Il nemico proverà a estorcervi tutte le informazioni possibili, ma voi dovrete resistere. Non è un compito facile. Anni fa io stesso fui preso prigioniero dai Viet Cong. Quei bastardi mi gettarono in una camera d'albergo senza l'aria condizionata e nemmeno un goccio di Dopo 20 minuti cedetti e gli rivelai la posizione del nostro battaglione. Morirono oltre 200 uomini quel pomeriggio.
1: Straporca troia, che uomo di merda che è, signore!
2: È proprio un eroe!
3: No, uno stronzo.
0: Se e quando verrete fatti prigionieri, dovrete essere pronti a sopportare qualsiasi tipo di tortura. Per questo ho pensato a un programma di allenamento sadomaso che forgerà il vostro spirito, rendendovi immuni a qualsiasi tipo di angherie. Mi serve un volontario, chi si fa avanti?
2: Io! Frustami!
0: Nessuno? Allora scelgo io, vediamo un po'. Rooster, vieni tu!
1: Astraporca la puttana dell'Eva! Ma che cosa c'ho, il delle X tatuata in faccia?
3: Secondo me è sul simpatico.
1: Secondo me me lo vuole troncare nel c***o!
3: È una metafora.
1: No, è tutto dentro, altro che metà!
0: Bene, spogliatelo nudo e legatelo a mani e piedi.
1: Ma mi scusi, signore, non potremo... Ah, lasciatemi! Lasciatemi! No, le buttate no! Ai, i polsi!
3: Senti, se è una tortura non è che ti devi fare il papillon.
1: Ma non si poteva fare una simulazione?
0: Ottimo, cominciamo. Ora mi dirai tutto quello che voglio sapere.
2: No, Rooster, resisti! Non dire nulla!
1: Ma fatti i cazzi tuoi, tu! Mi dica che cosa vuole l'aia! Aia!
0: Voglio sapere se è un fidanzato, parla!
1: Aia! Aia, no, aia! Non ce l'ho un fidanzato! Sono aia, sono etero!
0: Risposta sbagliata!
1: Aia! Basta! Sono gay! Sono andato anche al Pride! Guarda! Ho un arcobaleno tatuato sui capezzoli!
0: Benissimo! Ora dimmi che mi ami, mi vuoi sposare!
1: Ma col cazzo, signore! Aia, sì, ti amo! Ti voglio sposare e adesso ti scrivo anche una frase romantica sui baci in perugina!
0: Avete sentito tutti?
1: Sì, abbiamo sentito.
4: Sì.
1: Ovviamente hai trovato la tua troia buca del culo.
0: Bene, ora può venire fuori il signor sindaco.
1: Ma che cazzo ci fa qui un sindaco in una base?
5: Iniziamo. Vuoi tu ufficialmente, Mitchell, prendere qui presente cadetto Rooster come tuo legittimo sposo?
0: Sì, lo voglio.
1: Ma che cazzo sta succedendo?
5: E vuoi tu, cadetto Rooster, prendere qui presente ufficiale Mitchell come tuo legittimo sposo, Marlon, tutto quello che sapete già, insomma.
1: Ma certo che non lo voglio!
0: Come, scusa?
1: Ah, va bene, lo voglio! Lo voglio, sì, lo voglio!
5: Bene, con i poteri conferitimi vi dichiaro marito e marito, puoi inculare lo sposo.
1: No, inculare no! Almeno portami in braccio sulla porta della base!
3: Ma i confetti non ce li date?
1: Sì, prendili, me li hai infilati nel culo! Non farti entrare in inganno, sono la mandorla, anche se in questo momento sembra il cioccolato sciolto!
0: Signori, benvenuti a bordo dei vostri velivoli, sono il comandante Mavericchia. Oggi faremo un volo veramente sperimentale. Infatti, come potete notare, stiamo volando in tandem io e la mia bella mogliettina Rooster per celebrare il nostro matrimonio.
6: Non mi sono ancora permesso, io volevo fare le congratulazioni.
1: Alta spiritosa, dormi con un occhio aperto perché sono armato, vengo a tagliarti gli alluci.
6: Beh, io almeno qualche buco aperto lo posso lasciare.
0: Allora, signori, come vedete, abbiamo allestito il mio aereo rosa, solitamente biposto. È un posto solo, ma molto pieno. Dai, non ti muovere così, non sculettare, mogliettino mio, che poi mi eccito e magari facciamo qualche peripezia in aria.
1: Mi scusi, comandante! Ok, passi l'aereo rosa, ma era proprio necessario legarci dietro delle lattine!
6: A proposito, volevo dire che le lattine si stanno staccando!
1: Te l'avevo detto io! Ti ho detto mettiamo il cazzo di fiocco! No, tu hai insistito per le lattine! Siamo già sposati da un giorno, mi hai già rotto i coglioni!
0: Non vorrei mica il divorzio, Rooster!
1: Porca puttana, non ti volevo nemmeno sposare, brutto stronzo! Torre di controllo! Abbiamo un problema! Suppongo che qualcuno ci stia attaccando! Continua a mettere manciate di riso!
0: Super comparsa, non ti sentiamo più, dove sei finito?
6: E si è precipitato! C'è una lattina

0: proprio ficcata in aereo.
1: Allora, super comparsa, dimmi approssimativamente la zona in cui ti trovi.
0: Sono al Burghi di Piazza del Duomo.
1: Ma come al Burghi? Devono ancora servire i secondi.
2: Come al Burghi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio medicone del portale medicone.it. Mi chiamo Giada, sono una ragioniera di un noto studio commercialista di Milano. Mi trovo costretta a rivolgermi ad un servizio online in quanto sono in emergenza e non posso recarmi al primo presidio medico a me più consone vicino. Puoi darmi un consulto?
3: Salve signorina Giada, pronto per servirla. Ovviamente se non le dà disturbo, previa una piccola quota associativa da versare su PostePay che le fornisco a breve.
2: Bene, sono lieta della sua risposta così celere, ma le faccio due domande. È deducibile? Mi dà relativa ricevuta? La quota a quanto ammonta? A cosa serve? Chi è il beneficiario? Un'istituzione no profit? Una società?
3: Allora, madonna, ho già risposto, quanto ci ho messo a scrivere? Scusi signorina Giada, ma se ha così bisogno urgente di consulto, perdiamo tempo a fare pulci inutili su 20 euro cacate di PostePay. Le sembra normale?
2: Ma in che senso cacate? Ma è matto?
3: Porca miseria, questa qua. Quanto ci ho messo a rispondere? Cazzo, cos'è? Intelligenza artificiale. Ops, mi scusi, era un refuso di tastiera. Sa, curo anche gli anziani. Era una domanda posta a un mio assistito, al quale chiedevo se defeca regolarmente. Cacate? Punto interrogativo.
2: Ah, ok, ok, scusi lei allora.
3: Allora, madonna, in quanto tempo ci mette a rispondere? Sono sconvolto. Senta, facciamo che offro io. Clicchi sul link. Sono anche curioso di vedere il personaggio.
2: Eccomi, dottore, salve. Sì, mi perdoni, ma sono in smart working, quindi mi collego da casa, un po' come molti dopo il tremendo periodo del Covid, dove credo che lei abbia prestato sicuramente soccorso presso le strutture adeguate, ecco. Allora, le stavo dicendo che di recente...
3: Sì, ok, calma, calma, signorina, calma. Sono le 12, mi sono appena svegliato. Se mi massacra così, perdo i sensi. Madonna, che ansia, ciao, signorina.
2: Ma come appena svegliato, scusi? Alle 12?
3: Sì, turno di notte. Turno di notte, cazzi miei, anche tra parentesi, turno di notte.
2: Ah, sì, no, certo, mi scusi, ma dov'è che vedo alle sue spalle tante biciclette appese? E c'è anche una vettura parcheggiata.
3: Sì, ho sbagliato lo sfondo di zoom, mi perdoni, non riesco a entrare nelle impostazioni, ma su un garage. Ci faccio a caso.
2: No, per un attimo ho pensato che operassi in un garage.
3: Già, in un garage. Figuri, sono un medico. Un garage, cosa faccio in un garage? Allora mi dici?
2: Senta, allora io come vede sono un po' palliduccia, niente di che, ma da giorni ho come un fastidio al duodeno, forse perché mi sto idratando poco, ma nulla di preoccupante. Ma siccome sono ereditaria di alcune patologie, non vorrei mai che possa avere qualcosa di recondito che si nasconde nel mio interno, ecco, vado più nello specifico, allora...
3: Sì, calma. Basta, dai, aspetta, dai, respira. Lei, signorina, scusi, ma lei non respira, mi faccia capire, lei non ha la capacità di respirare. Com'è possibile che una persona parli così veloce? Lei è un caso da studiare, mi perdoni.
2: Sì, no, scusi, dottore, sa, è deformazione professionale, sono molto agitata nel mio eloquio.
3: Figa, stai annebbiando la vista? Mi stai asfissiando? Calma, Mitra!
2: Ma come Mitra? Ma scusi, ma mi sta offendendo?
3: Dai, tirchiona! Ma hai gonfiato i coglioni! Prima mi chiedi la fattura per 20 euro, poi strapparli con una pippata? Oh, anche meno, dai, figa.
2: Dottore, la informo che lei non sta svolgendo il suo servizio in maniera convenzionale. Devo essere sincera, credo che scriverà una recensione di fuoco nei confronti del portale al quale appartiene e che...
3: Che ti mando a fanculo! E chiudo il collegamento, compressore! Figa, ma vedi te? Porca troia, la strega nocciola, mi stava asfissiando. Fosse stata almeno carina, figa, era un uccellino del bosco con gli occhiali, una roba agghiacciante. Manca anche l'aria, c'è bisogno di ossigeno, devo riprendermi, la dura lotta. Dove ho messo l'ossigeno liofilizzato? Ecco, cassetto in basso a destra, sotto la foto del santo padre, così tono su tono si confonde. Ecco qua, ecco, facciamo giusto la respirazione naso-naso, ecco. Aria di montagna!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore della madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si sa più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estrana mort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa da tutta un quanto scelto dalla finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo su buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
5: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
6: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
6: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
6: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
6: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
6: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
6: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
6: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
6: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucic.
6: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
6: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
6: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
6: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
6: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
6: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
6: Peppinucci, prendo vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: Ciao stronzacci, fate uno scherzo a Carmelo, un mio amico siciliano che vive a Milano. Qualche settimana fa abbiamo affittato un appartamento a Napoli per una breve vacanza, ma gli scarichi dei lavandini e della doccia erano un po' intasati. Così ha passato tutto il viaggio di ritorno ad inveire contro i napoletani. Siccome è un tirchio di merda, che ne dite di far pagare a lui le riparazioni? Round 1.
1: Sì, pronto, buongiorno, parla con il signor...
2: Sì.
1: Dottore, buongiorno, mi chiamo Gianni Cinelli, lavoro per l'avvocato Carlo Capone. Mi occupo di gestire le sue proprietà immobiliari attraverso l'affitto di Airbnb e anche di locazioni temporanee. È lei che ha soggiornato nell'appartamento di Piazza a Napoli?
2: Ha aggiornato, sì.
1: Mi scusi, io la sto disturbando, però è un problema, perché l'avvocato Capone mi ha fatto notare che dal termine del suo soggiorno nell'appartamento di Piazza non è stato più possibile affittare il locale a causa di alcuni danneggiamenti. Lo scarruppamento più importante riguarda gli scarichi dei sanitari, della doccia e del lavandino, all'interno del quale sono stati trovati anche capelli femminili, peli, insomma, materiale ostruente.
2: E sì.
1: A causa del ristagno di acqua dopo il suo soggiorno è stato necessario aprire tutti i tubi e adesso stiamo provvedendo a rirrasare tutti i muri, insomma, e qua i danni sono ingenti. E l'avvocato Carlo Capone mi ha incaricato di contattarla.
2: Allora, le dico, io ricordo che quando noi siamo entrati nella casa, quel che è, gli scarichi già non andavano bene.
1: Ma lei ha segnalato questo disservizio a Airbnb?
2: No,
1: non ha segnalato.
2: Essendoci lì per tre giorni e stando a casa, giusto il tempo di fare proprio.
1: Ma mi scusi dottore se la interrompo, però se lei non ha segnalato, e lei come può dimostrare che gli scarichi erano rotti all'atto del suo ingresso in casa? Per quanto riguarda noi, è lei che ha rotto gli scarichi e le procedure di riparazione degli scarichi stanno a carico suo.
2: Allora, mi lascia parlare, io le.
1: Prego, sì, scusi. Okay, prego. Okay. Mi scusi, la dottore, la posso mettere in viva voce che sto qua con il tecnico? Grazie.
2: Assolutamente, sì. Assolutamente.
3: Buonasera, salve.
2: Salve, allora, io già quando sono entrato nell'appartamento, sia per quanto riguarda il lavandino che per quanto riguarda la doccia, avevo già notato che non vi era un funzionamento corretto degli scarichi, ma non l'ho segnalato.
1: Però dottore, scusi,
3: ma non sta possibile, perché io avevo fatto già la revisione.
1: Guardi, il manutentore viene, effettua una visita di controllo dell'appartamento poche ore prima di consegnare e dice giustamente il manutentore
3: stava a posto.
1: Quindi
2: guardi, questo... le dico, il proprietario può anche confermare che noi abbiamo lasciato tutto in ordine proprio perché ci teniamo, no?
3: Scusate se vi interrompo, perdonatemi. Perché come ha fatto anche presente, ci stavano le feci dentro il vate. Che io ho dovuto anche chiamare l'impresa di pulizia perché stava tutto pieno di feci.
2: No, guardi, allora.
3: Lasciate tutto sporco.
2: Ma nello scarico di che cosa? Della doccia?
3: No, proprio in the water ci stavano tutti i feci, le scariche.
2: Dentro al water, cioè dentro al WC?
1: Dentro la tazza, sì.
3: Dentro
1: dottore,
3: la tazza stava proprio.
2: Allora, che ci siano delle feci nello scarico.
3: No, proprio stavano in coppa alla tazza, proprio, no, come se ne avessi
1: scaricato. Ma rindo dottore.
3: Proprio sporco di cacca,
1: no,
3: scusate.
1: Adesso non induciamo.
2: Assolutamente no. No, guardi, questo qui no. Questo qui no,
3: proprio dovuto lavorare con i guanti.
2: Abbiamo una morale, abbiamo sempre.
3: Stava sempre fatto che noi napoletani sa quelle che fanno a fare gli zozzi, poi invece dal nord vengono qua e lasciano le feci nello scarico.
2: Siciliano, io vengo da Barcellona, provincia di Messina, sogno siciliano. Quindi faccio la morale di nord a sud, io vengo dal sud e le sto dicendo che io ho sempre rispettato l'ambiente dove sono stato, soprattutto nelle proprietà non di proprietà.
1: Abbiamo capito, dottore, adesso non ne facciamo una questione di campanilismo perché non è il caso.
2: Nord sud, io.
3: Lei ha sempre le feci.
1: Adesso non ne facciamo una questione di campanilismo.
2: La roba qui delle feci è impossibile, le dico che è impossibile.
1: Allora,
2: che,
1: se vuole.
2: Che sia stato nel mentre qualcun altro che il giorno dopo si entrava nell'appartamento e abbia usato l'appartamento è un discorso.
1: Dottore, per piacere, concentriamoci sulle cose importanti. Allora, il tecnico comunque ha tutte le fotografie, il materiale fotografico, anche delle feci, se vuole, ha lo stesso numero di telefono che la stiamo chiamando, le mandiamo voi più tardi le foto di queste feci, così lei eventualmente può confermarne la paternità. Ma al di là di questo,
2: come faccio a confermare la paternità delle feci, mi scusi?
4: quelle feci non sono mie, perché io non faccio queste porcate. Vabbè,
1: senta, dottor, lei ha lasciato suo CS, chi ne è merda? E qui a noi teniamo le fotografie. Vabbè, ya. Questa la avrei con l'avvocato. Comunque, l'avvocato Capone le propone un abboccamento per trovare, diciamo, una soluzione bonaria e dividere i lavori che sono stati compiuti dal tecnico, che sono la rimozione di queste famose feci.
3: No, proprio levate il water.
1: Abbiamo dovuto cambiare i sanitari e svuotare tutti gli scarichi. E qua, intorno a che cifre ci troviamo in questo momento?
3: Ma se 3-4 mila euro.
1: 4 mila euro?
4: Cosa?
3: 3-4 mila euro.
5: 3-4 mila euro.
1: Quelle,
2: ma sta prendendo in giro.
1: Quello è un lavoro importante. Vanno svuotate tutti. No, che lavoro
3: solo un sanitario sono 700 euro.
1: 700 euro che lo sanitario,
2: Allora, mi faccio parlare con l'avvocato. Quando parlo con l'avvocato, mi puoi inviare via mail i contatti dello studio dell'avvocato e il recapito telefonico.
3: Allora aspetta, le passa anche la foto delle feci.
1: Vabbè, ya, sta foto le feci.
3: Si sente che state is. Vabbè, ya, state in un dispetto, che fa sempre dispetto.
2: Allora, le ripeto che lei non mi può accusare, perché io quelle cose lì non le ho fatte.
3: No, la prova ce l'ho, perché ho la fotografia delle feci.
2: Io devo lavorare, mi potrebbe inviare i contatti, così poi me li valeremo con l'avvocato.
3: Sempre così.
1: Adesso non si accanisca con il cacone.
3: No, che la cacca, sempre io lo dunque.
1: Allora, è possibile fare in mattinata?
2: Allora, non è possibile in mattinata, al massimo al pomeriggio.
1: Alle 16 va bene.
3: È proprio indisponente, si sente che ha fatto lui le feci. Sono sue,
2: rendi conto, Fede, che sto sentendo.
1: Sei chiumato su sto fatto le feci.
3: Ma perché la cacca è sua, la sente, l'ha fatta a dispetto.
1: Vabbè, muove rima, si fa una cagata di indagata e se confrontiamo. Allora,
2: io sono sbalordito.
1: Ma si figuri, ma scusi, adesso mi permette, perché qua stiamo arrivando veramente all'insulto. Allora mi permette, signor Cacone, lei fa il cacone nelle case altrui, e poi non ne vuole pagare bene.
2: Sbalordito, lo sa che vuol dire sbalordito, nel senso che resto senza parole.
3: Lo sapremo, sai quando sarà sbalordito? Quando alle 14 ti sintonizzi su Radio 105 con lo Zoo di 105.
2: No, incredibile.
1: Carme, hai lasciato la casa da merda, Carme.
3: Hai lasciato la cacchi in docesse, Carme.
1: Dica, c'aveva ragione il tuo amico che sei super tirchio. Come abbiamo sparato i soldi, mamma mia.
2: Oh, Dio. E meno male che non ho detto delle cose brutte. Penso che... Mannaggia, mi avete fatto perdere un coccolone, mannaggia a voi.
1: Ciao, cucì, stati bene, ciao.
2: Grazie mille, ciao.
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Salve e buonasera. Ben ritrovati ad un nuovo capitolo delle figaggini televisive, con un episodio pazzesco di passaggio da qualche parte. Passiamo subito al sommario di oggi senza troppi indugi e andiamo a spaccare il culo con gli ascolti alle merdate del gruppo Mediaset.
1: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma porco dove ho messo le cazzo di chiavi, merda? L'amnesia si può curare veramente con le bestemmie? In questo servizio andremo in Veneto e cercheremo delle correlazioni soddisfacenti fra ritrovamenti di oggetti e bestemmie. Chi paga le tasse è un coglione. Lo chiederemo ad un disoccupato di Napoli con la Mercedes e l'appartamento in centro, mentre sciabola un Don Prignon sputando sulla foto di Salvini. L'anticappato. Il più grande ritrovamento scientifico della storia, ma spiegato malissimo. Ecco la storia del fallimento del passamontagna che protegge dai fumi tossici delle cappe. Un'invenzione geniale dal non altrettanto geniale nome per il lancio. Tre uomini e una gamba. Non il titolo di un celebre film, ma la triste storia dei fratelli Brahmamud dell'India occidentale, nati siamesi per una sola gamba. Autori del libro, una vita chiamati cavatappi. Scopriremo tutti gli aspetti della loro vita e se a calcetto vengono considerati tre o mezzo.
0: Bel servizio quello degli indiani, con una sola gamba in tre. Figa che vita infame sti cazzo di cavatapponi speziati. Bene, è arrivato il momento del documentario principale di oggi. Un bellissimo servizio sugli zombie dei marocchini. Buona visione.
1: Profumo di sterco e tagine appena consumata, la penombra di un tramonto spettacolare e alcuni suoni tipici delle zone agricole e pastorali del Marocco. Nella diroccata stamberga del pastore Mohamed si sta consumando il rito di preparazione per la nottata. Ci si saluta fra marito e molte mogli per poi salutare tutti e 12 i figli. Considerando che l'acqua qui è un bene molto prezioso, le mogli di Mohamed difficilmente accettano di dormirgli accanto. Preferiscono stare tutte assieme nella stanza a loro dedicata nella struttura che puzza di merda di ovino e piedi. Più o meno come il signor Mohamed in persona, che non è famoso nella regione per la sua spiccata beltà e pulizia personale. Il fatto che abbia delle mogli si giustifica solo con il rapimento e la sottomissione, rito piuttosto radicato in queste regioni dure. Ecco Mohamed che saluta le mogli.
2: Cito.
3: Sta morto.
2: Cito.
3: Avvivo.
2: Cito. Cito.
3: Hassar.
2: Cito.
1: Cite. In marocchino significa buonanotte. E ora saluta i figli.
2: Cita.
3: Alzita.
2: Cita.
3: Accugita.
2: Cita.
3: Cool.
2: Cita.
3: Destra.
2: Cita.
3: Destra.
2: Cita.
3: Mehmet.
2: Cita.
3: Port. Abed pure.
1: Mentre la famiglia di Mohamed si barrica in casa, la notte di questa regione del Marocco diventa nera e fredda. Qualcosa comincia ad aggirarsi pericolosa fra le campagne, seminando terrore. È lo zombie marocchino. Il più sfigato fra gli zombie, lo zombie marocchino non gode della stessa popolarità dei cugini americani, che fanno film e serie TV. Lo zombie del Marocco, soprattutto di queste zone rurali, essendo sporco e coi vestiti devastati, spesso viene confuso con gli stessi abitanti pastori ancora vivi. Oh no, cazzo, lo zombie marocchino è fuori dalla putrescente casa del pastore Mohamed. Purtroppo lo zombie è stato attirato dall'odore dello stesso Mohamed, che somiglia tantissimo a quello prodotto dalle femmine decomposte dello zombie marocchino. Mohamed lo sente e immediatamente, per difendere il proprio nucleo familiare, fa quello che farebbe qualsiasi padre pastore musulmano del Marocco. Prende una a caso delle mogli che sta dormendo, la sbatte fuori di casa in pasto allo zombie e torna a dormire. Un'altra un'altra splendida notte sta volgendo al termine nella regione rurale del Marocco e un'altra scelta saggia di un vero protagonista del patriarcato disumano ha salvato il poco che la vita ha concesso come risorsa a questa splendida tribù. Domani, con la dovuta calma e in seguito ad una ronda a bordo di un asino, un'altra fanciulla verrà strappata dalla propria famiglia per due forme di formaggio, per divenire una delle nuove mogli di Mohamed, e tutto sarà andato come deve.
0: Effettivamente, gli zombie marocchini non fanno paura a nessuno. Che sfiga che hanno! I cugini americani se la cavano decisamente meglio. Bene, per oggi è tutto. E vi ricordo che ho un profilo Instagram dove posto le foto del mio pacco gonfio. Seguitemi alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte e fanculo poveri!

0: caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa di soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: Allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Jean-Pierre-Pot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori! Aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego!
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena, sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce il sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare. Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Ho sb***o!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: Cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma debbo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: E cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. Yes. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per scongiurare un pericoloso caso di D-Squared, che rischia di compromettere la rete elettrica. La cittadinanza è invitata a collaborare, magari indossando delle graziose Jimmy Choo.
1: Pronto?
2: Signora, mi scusi il disturbo, buongiorno, sono l'operaio del 5 Gigi.
1: Aspetta, va di là, non ti sento.
2: Sì, non si preoccupi, signora, faccia con comodo.
1: Chi sei?
2: Sono un operaio del 5 Gigi, signora, c'è stato un problema di D-Squared, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Io non capisco niente.
2: Signora, c'è la rete elettrica, noi la dobbiamo
1: staccare.
2: L'ACI è quella della macchina, signora, io sono 5 Gigi, non c'entra niente.
1: Io non capisco, ma che sei?
2: Allora, glielo spiego, signora, io sono un operaio. Un operaio, signora, operaio.
1: Senti, queste...
2: Aspetta,
1: io chiamo...
2: No, signora, non vada in panica, è una cosa semplice. Le ho telefonate per dirci che ci devo staccare la corrente. Ha capito? No, ma veramente, ma cos'è il premio Alzheimer? Sono i mondiali di demenza senile, cosa sono questo,
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo lavorando sulla
4: linea. Pronto?
2: Mi sente, signora, pronto?
4: No, vieni un po' qua.
2: Minchia.
4: Pronto?
2: Buongiorno, signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del... Signora, quando si parla al telefono, uno parla e l'altro ascolta, se parliamo tutti insieme non si capisce una minchia, pronto?
5: Pronto?
2: Oh, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del... Sì,
5: dica.
2: Le dico, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stato un caso di D-Squared, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore.
5: È staccato.
2: No, io l'avvisavo, ci faceva una gentilezza. Scusi se ho pensato che faccia una gentilezza.
5: Salve.
2: Al cazzo, senta, quando...
5: Al cazzo te lo metti in culo, tu con tutta la razza tua.
2: Ma perché sei un albero? Pronto? Ma minchia, 4 ore per parlare, scusi Felix, ma so... Ho perso i staffi, ho perso.
3: Quelli del 5 Gigi.
2: Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, c'è stato un problema sulla rete elettrica, dobbiamo staccare la corrente.
4: Ma perché staccarla qui, in questo palazzo grosso?
2: Sì, purtroppo, signora, è stato segnalato un caso di D-Squared da Mark Jacobs e quindi dobbiamo staccare la corrente per un paio d'ore, anche, forse anche di più, lo so che sta cucinando, ma purtroppo, purtroppamente... E qua poi
4: ma ci stanno i congelatori, non lo so io.
2: Purtroppo, signora, se vuole, guarda, io le do un consiglio, il congelatore le stacchi lei prima che stacchi la corrente, perché a volte si verificano dei tilti. E poi ci può rimanere lo sciocco quando si attacca al congelatore. Ha tanta roba nel congelatore, signora?
4: No, non ho molta roba.
2: Per fortuna, via, perché tante volte capita che magari il lavoro si prolunga e purtroppo va tutto male. Non già del pesce per caso, no?
4: Beh, il pesce è poco, lo potrei cuocere pure.
2: Le conviene, signora, guardi, perché quando ci sono i casi di D-Squared...
4: Vabbè, se mi parla di 2-3 ore, può darci pure se van viene, di più.
2: Io, signora, declino qualsiasi responsabilità, però se trovo un Balenciaga, qua è un casino.
4: Ma dove è successo questo fatto?
2: Signora, guardi, localizzato precisamente nella zona impiantistica del suo palazzo. Però è comunque tutta la zona un cazzo di D-Squared.
4: Va bene,
2: senta, scusi, guardi, così chiudiamo la telefonata. Se mi segna un attimo questo codice che adesso lo fa sentire il collega e chiudiamo la telefonata, così la lascio andare a svuotare il congelatore, va bene?
4: Vabbè, mo aspetti, devo ancora penna.
2: Signora, la sta staccando da un pavone la penna. Preso pure il calamaio la signora. Mamma mia. Ci sta facendo.
4: Mi dica.
2: Adesso il mio collega Felix le fa sentire il segnale alfanumerico. Mi dica se lo riconosce, stia lì.
4: Già lì?
2: No, già lì, dico stia lì. E adesso Felix le fa sentire il segnale. Il segnale è automatizzato, è un KTCK. Stia lì, ascolta bene. Vai, Felix.
4: Sì.
6: Netanyahu Baucibau. Netanyahu Baucibau. Netanyahu Baucibau.
2: Ha riconosciuto il segnale?
4: Riconosco, però chi se lo ricorda, figlio mio?
2: Aspetti, allora ce li faccio sentire uno alla volta. Prima la prima stringa, poi la seconda stringa. Lei non stringa.
6: Netanyahu Baucibau.
2: Ha segnato?
4: Sì.
2: Chi ha segnato?
4: Bau Bau.
2: Bau Bau ha segnato lei, signore. Bau Bau, vabbè, mi sembra sana a me. Io non lo sento il capo attaccia capo, però Bau Bau, non lo so. Vabbè, teniamoci Bau Bau, vediamo il secondo segnale se funziona.
4: Senta, ma lei sta proprio qua sotto?
2: Sì, se vuole scendere viene giù a fare Bau Bau.
4: Va bene, allora scende.
2: Aspetti signora, prima si segna il secondo codice, sennò io non posso staccare la corrente. Ascolta bene, vai Felix.
6: le secche se ingola un vecchio, le secche se ingola un vecchio, le secche se ingola un vecchio.
2: Ha segnato?
4: No, madame, non attacco niente io.
2: Signore, è semplice, ce lo faccio sentire più lento, vai, Felix.
4: Ma senta, se sta qua sotto, scendo, un minuto.
2: Ma è un minuto, signore, io devo staccare qua, non è che posso aspettare lei che mi arriva col girello un bassettino alla volta, signore.
4: No, io adesso apro la porta e vengo giù.
2: Vabbè, ma è facile, signora, guardi, se una parola alla volta, segni.
6: Vessecchio, singola.
4: No, non lo capisco proprio.
2: Felix, alza un po' se te bevi, porca miseria, la signora è sorda, non capisce un cazzo.
6: Vessecchio, singola. Un picchio.
2: Ha sentito?
4: No, lasci così, va.
2: Ma lei deve ripetere il codice che le abbiamo assegnato, che è vessicchio singolo un picchio, signora, sennò non si accende la potenza.
4: Io non lo capisco, guardi.
2: E non capisce vessicchio che singolo un picchio. È quello con la barba che prende questo uccello selvaggio e purtroppo ne abusa, signora. E alla lipo se ne avrà male.
4: Vabbè, io... Senta, c'è poca roba lì.
2: C'è poca roba, ecco, va bene, signora. Niente, allora si faccia una bella mangiata da pesce alla faccia nostra,
4: Va bene.
2: Ecco, arrivederci, signora.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Come può un uomo non sapere di essere in anticipo?
2: Ma dove cazzo sono tutti? Avevo detto le 8:30, sono già le 6:05. Dove cazzo stanno, porca troia?
1: Come può un uomo non sapere di essere Zorro?
2: Mi sono sempre vestito di nero perché mi piace la musica ad ar, sai, tipo Cure. E invece ero un coglione messicano a cavallo dell'Ottocento.
1: Come può un uomo non sapere di essere tabagista?
3: Ho fumato 2 pacchetti di Lido al giorno per 30 anni, ma per sbaglio. Poi un giorno ho letto su Facebook che era un vizio. Allora sono passato al crack.
1: Nessun sospetto.
2: Non pensavo mai.
1: Nessun dubbio.
4: Mi sembrava tutto normale.
1: Nessun sintomo.
2: Oh, stavo bene, eh?
1: Fino all'ora della verità. Non sapevo di essere qualcosa quando la televisione ha finito le idee.
5: Geppo Ciolla al Vento è un mite avvocato di Viterbo che, nel tempo libero, spinge i disabili e si tiene in forma in una palestra di CrossFit.
6: Sinceramente mi è sembrato sempre strano che si presentasse in palestra con un completino color carne muschiato sul pube. Più di una volta gli altri allievi si sono lamentati di sentire come un rumore di salame, ecco, sbattuto su un albero durante gli esercizi di salto. E anche di goccioline di urina volanti, sì. Ma ho pensato che il signor Geppo avesse in tasca un metronomo per andare a tempo e che sudasse molto.
5: Un giro ristretto di amici e parenti e una solida routine fanno di lui un membro conosciuto e rispettato della sua comunità di provincia.
7: Ma sono stato alle superiori con Geppo e beh, a parte un po' tanti peli sul foglio protocollo e questo forte, forte odore di coglioni trifolati, non avevo mai notato niente di strano, insomma, sai, siamo ragazzi, mai proprio niente proprio.
5: La vita del Ciolla al Vento è dunque incanalata in una sostanziale mediocrità come quella di ognuno di noi, quando un giorno, durante un'udienza in tribunale, il legale della controparte solleva un dubbio sul suo decoro come rappresentante della legge e come uomo.
8: Io non sono uno di quei bacchettoni che vuole gli avvocati in toga come nei telefilm americani. Però mi sembrava indecoroso che un principe del foro venisse in aula indossando solo un perisoma a forma di elefante guercio. Quindi mi avvicino, ci do una boccata e tac! Ci avevo ragione io. Non era un perisoma. Aveva proprio il cazzo di fuori quel pervertito.
5: Geppo Ciolla al Vento, infatti, non sa di essere nudo. Una disfunzione ereditaria dell'epidermide che rende il suo corpo privo di abiti dalla nascita e in qualsiasi contesto formale ed informale. Anche in chiesa.
9: Mi sembrava strano che d'inverno avevo sempre freddo e quando mi sedevo sull'autobus il culo mi faceva l'effetto ventosa sul sedile. Però sono uno che non segue le mode, cioè chi se ne frega di un coccodrillo sulla polo quando c'hai un capezzolo?
5: Nonostante il riserbo chiesto dalla famiglia sconvolta, la notizia della sua nudità finisce su tutti i giornali locali. Geppo perde il posto di lavoro, la sua spilla di capo scout e i disabili lo denunciano per avergli appoggiato il cazzo in testa.
9: Essere nudi al giorno d'oggi è un casino, non è come nel paleolitico. Sono andato a vivere in mezzo alla strada, ma è difficile, ti rubano tutto. Cioè, se sei nudo puoi nasconderti le chiavi della macchina nel culo, ma un sacco a pelo no.
5: La vita di Geppo Ciolla al Vento sta per finire in tragedia, come peraltro sarebbe giusto nel caso di mostri come lui. Quando, inopinatamente, accade il miracolo che svolterà la sua vita.
9: Un giorno passo da un vicolo e vedo una roba strana, pesa su un filo, una cosa che mi hanno detto che si chiama vestaglia. La rubo, ma siccome non sapevo dove nasconderla, me la metto addosso. Com'era morbida! A quel punto la gente ha smesso improvvisamente di tirarmi le pietre. Ho capito subito che ero guarito. Cazzo, ero guarito!
5: Oggi Geppo Ciollalvento si apposta fuori dalle scuole elementari e si spoglia davanti ai bambini. Ma grazie a quel farmaco sperimentale chiamato Vestaglia, a parte i colpi di taser della polizia locale, non si scotta d'estate e non prende i geloni d'inverno. Un'altra splendida storia a lieto fine. Un'altra conferma che ne usciremo migliori.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd. This is a zoo, only for you.
1: La pornografia è uno dei settori maggiormente diffusi nel mondo. Grazie alla tecnologia e all'espansione del web, sono nate categorie di ogni tipo. Ma c'è una cosa che va sempre più scemando. Le meravigliose trame.
2: Baciamelo piano.
3: Perdona. He venido a posar para ti. Se supone que ibas a pintarme. Hola.
2: Brava piccola. Léccami adesso.
4: Ah, hola. Bueno, no me hagas caso. Es que estoy frustrado, ¿sabes? Venga, desnúdate para que podamos empezar.
1: Le meravigliose trame. I meravigliosi dialoghi improbabili e gli interminabili minuti di attesa prima di vedere una tetta e un culo.
5: A noi mancano.
1: Noi siamo nostalgici e abbiamo dato vita ad un canale porno totalmente diverso da tutti, dove la trama e gli scambi verbali fra gli attori fanno da protagonista.
6: Lo Zoo di 105 presenta
1: Pornbub. Pornbub.
7: Ciao, cosa faccio oggi? Allora, vediamo un po'. Un lavoro non ce l'ho. Posso guardare la TV? No, mi interessa. Vediamo, mi faccio una sega, ok? Allora, sì, ecco.
8: Benvenuto a Pornbub, caro segaiolo. Seleziona il film che desideri vedere.
7: Vabbè, che me ne frega. Che voce strana che c'ha sto ragazzo. Delicato, essere del nord-est. Sì, Veneto, sì, sì. Beh, questo qua, dai, un accanto, dai.
8: Questo servizio è totalmente gratuito. Inserisci la tua carta di credito solo per questioni di sicurezza.
7: Ah, e beh, si vede per la maggiore età, vabbè, metto il banco, ma...
8: Hai selezionato l'esame. Buona sega, porconi.
7: Cazzo, confidenziale però, troppo forse.
8: Troio.
7: Si vede che c'era un... Non ho finito di sentire la registrazione.
8: Hai il cazzo un po' piccolo.
7: Si vede che sono quelle cose ironiche che fanno...
8: Che brutte palle che hai.
9: Scusa, è qui l'esame di filosofia.
10: Sì, la prof Mignot sta iniziando a chiamare in ordine alfabetico.
11: Alberto Abababà? Alberto Abababà?
9: Sì, prof, sono io e il cognome è una mia idea, mutuata però da una grande intuizione di Stefano Accorsi.
11: Ma che bel maschione. Venga, venga, si accomodi nel mio studio che ci facciamo una bella interrogazione.
9: Anche a Stefano Accorsi piace essere interrogato, ma non dagli inquirenti.
11: La vedo nervoso, signora Bababà. Cos'è, per caso i miei capezzoli da bovino la mettono a disagio?
9: No, prof Mignot, è che sono sottotesi e se voglio laurearmi in tempo devo assolutamente passare questo maledetto esame.
11: La tensione sale dunque. Mi piace, sì, mi piace un sacco. E mi dica, questo è il suo primo esame di filosofiga?
9: Via, temo che la materia si chiami filosofia, non filosofiga, professoressa.
11: Si dice filosofia, ma si scrive filosofiga, perché la G è muta. O meglio, la G è nascosta fra le mie gambe. La questione è se lei riuscirà o meno a trovarla e a farmi urlare di piacere.
7: Dai, scannala la bastarda, dai, rovinala! Sciogli quegli occhiali a cappellette!
9: Ok, possiamo per favore iniziare l'esame?
7: Ingurala!
11: Ma certo, mi scusi, è che quando mi bagno perdo completamente la cognizione del tempo. Bene, come certo saprà, il corso di quest'anno era sui sillogismi della filosofiga scolastica.

0: Secondo sillogismo, tutte le professoresse che hanno almeno un rapporto anale al giorno si fanno scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride. La prof Mignotta 7 rapporti anali al giorno, quindi...
1: Dunque, allora aspetti, la prof Mignotta si fa scintillare i cavetti di avviamento della batteria dell'auto sul clitoride.
0: Sì, esatto, ed è una sensazione magnifica. Terzo sillogismo.
2: No, dai, prendigliela a mano.
0: A metà di un esame tutte le persone nate di giovedì si spogliano nude. La prof Mignotta è nata di giovedì, quindi...
1: Quindi la prof Mignotta si spoglia nuda a metà di un esame.
2: E tu la inculi!
0: Esatto, e ora te lo dimostro.
1: Ma no, professoressa, questo non è etico. Che cosa fa? Si rivesta, orsù.
2: Stronzo!
0: Su, su, non mi dica che non ha mai visto una donna nuda. Cos'è? È forse... Cos'è? È forse il mio riporto vaginale? Che horror.
3: Bellissimo.
0: No, ti prego, è agghiacciato.
3: La figa col ciuffo.
0: Mamma mia, ma il riporto è il problema. Cos'è? È forse il mio riporto vaginale a metterla tanto a disagio?
1: No, professoressa, anche se la sua vagina sembra la testa di Nino Banfi, non è quello. È che io vorrei finire questo esame, come del resto Stefano Accorsi prima di me, e poi pensare alla mia tesi, ovviamente.
2: Se la scopa!
1: Quindi, come diceva il segaiolo sul divano, lo studente Abababa ha un rapporto sessuale con la prof Mignotta.
2: Ma che cazzo le... Ma che decoder ho comprato? Ma che vero?
0: Esatto.
2: Scopa!
4: Tempo scaduto. La tua carta di credito risultava farlocca.
2: Eh no, io ho messo in banco, Matte. Non c'ho soldi in banca.
4: Siamo riusciti a prelevare soltanto 1600 euro. Il servizio completo costava 2000.
2: La pensione di mia madre.
4: Ti lasciamo comunque la possibilità di terminare la sega con queste immagini molto sensuali. Ultimo sillogismo. Ho un bel culo, depilato, ma ho in mezzo un bel ciondolone. Quindi?
2: Affanculo.
4: Dai, come fai a non volere questo bel ciondolone?
2: E minchia, avevo spento, che è? Si accende da solo.
4: Ma guarda come fa Dindon Danzi.
2: Eh no, spegne. Basta col cazzo sulla cappella con il monitor, che schifo. Affanculo.
5: Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Lo Zodi 105.
7: Buonasera inutili, eccoci qui per una nuova puntata di Passaggio da qualche parte, il programma di approfondimento culturale che vi sfonda lo schermo ogni settimana da un cazzo di quarto di secolo. Faccio più ascolti io con le mummie e i suricati che quella cagata di Grande Fratello coi terroni. Come cazzo ci godo? Bene, non stiamo troppo a menarci l'uccello e partiamo a bomba con il sommario della puntata di oggi.
8: Oggi a Passaggio da qualche parte. Tecnologia, il ponte sullo stretto fra fattibilità e minchiate. Un grande esperto di infrastrutture e l'ingegnere giapponese Namin Kiyata Sparai ci dimostreranno come l'idea del ponte sia una grandiosa puttanata, per poi ridere due ore sui meme di Salvini pubblicati su Instagram. Scienza, c'è il lunedì su altri pianeti? O siamo l'unica civiltà nell'universo che si è creata un giorno di merda dove soffrire? Un'equipe di scienziati farà alcune ipotesi su come è possibile che gli alieni abbiano così tanto tempo libero per venire a bighellonare, disegnando cagate nei campi di grano. Ma in tou culo di Elon Muskio. Questa è l'esclamazione di un tale di Catanzaro che, dopo aver letto la notizia del microchip impiantato nel cranio, in grado di aprire le porte automatiche con il pensiero, ha dimostrato come lui sia in grado di far morire un uomo a distanza con una telefonata.
7: Bene, dopo questo breve sommario, andiamo immediatamente al documentario di oggi.

0: dove parleremo di una specie di primate molto molto curiosa e affascinante, il Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis. Buona visione.
1: Fa un tremendo caldo nella tana del Paolo Noesis scorreggiatis meridionalensis, forse perché è condivisa con altri individui del suo branco. Il luogo è angusto e privo di fonti di luce naturale. Il Paolo Noesis, però, è il più rumoroso rispetto agli altri esemplari delle specie simili. Ecco, l'Aliseis si lamenta già del rumorio emesso dal Noesis durante la sua quotidiana alimentazione. Infatti il Noesis adora sgranocchiare piccole fonti di nutrimento friabili che tanto innervosiscono l'Aliseis. Ed ecco il richiamo che rende il Noesis tanto riconoscibile dagli altri membri del branco. Questa cloaca di bestia è molto simpatica al primo incontro nel suo habitat, ma a lungo andare gli altri componenti del suo ecosistema mal sopportano i suoi continui richiami. Ma il peggio sopraggiunge con il calare delle tenebre, quando il branco si appresta a riposare. Infatti, il rumore prodotto dalle inumane cavità respiratorie del Noesis creano uno stato di enorme tensione fra i maschi alfa della sua specie, che non sopportano il fortissimo e fastidioso barrito.
2: Ma poi russa male, sai che... Cioè, il russo costante, il rumore del mare, no? È continuo. No, lui invece cambia. Una moto da cross dell'84, scarburatissima. Sentire sto facocero, ma proprio brutto.
1: Porca troia, che bestia di merda! Fra rutti scorregge e scranocchiate di cracker merdosi, il Noesis viene scansato brutalmente dagli altri membri del branco.
3: Sono andato dall'altra parte dell'isola che si sentiva.
2: Ma
3: io vorrei dormire, io devo stare di fianco a te.
1: Ma la cosa sembra non toccare minimamente la sua quiete e vita in armonia con l'ecosistema putrescente da esso creatosi. Nell'assoluto menefreghismo, il Noesis vive sprezzante e felice nel suo flautolento habitat.
3: Ti abbandono.
0: Cazzo, che vichingo sto Noesis! In altre epoche sarebbe stato sicuramente cacciato e trasformato in un otre per le riserve di acqua nelle lunghe cavalcate nelle steppe, viste le enormi sacche del ventre. Ma siamo ormai civilizzati e certe barbarie non ci appartengono più, fortunatamente, oppure no? Beh, alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte è sempre e solo fanculo poveri.
4: Radio 105.
5: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Il diario di Leon Jones.
6: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
7: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
8: Porca m***a.
9: Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
10: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
9: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
11: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
9: Achille di Trani.
11: No, Akira Iritani.
12: Vai!
9: Per distruggere Achille di Trani.
11: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
9: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
11: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
12: Fate bene.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
11: No.
9: Per distruggere Achille e Ritano.
11: I Ritani.
9: Per distruggere Achille e Ritani.
11: Oh.
9: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
11: E quale?
9: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
11: No, Windows.
9: Windows
11: Media Player.
9: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
11: Windows Media Player.
9: Windows Media Player. Windows.
11: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
9: Ma vaffanculo, vatti.
4: Il codice di Lerner.
9: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
13: Sei un po' pepepepe oggi.
9: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
13: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
9: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
14: Agente riconosciuto.
9: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
13: No, Lianant.
9: Liev Danant.
13: Lianant.
9: Lianant.
13: Vai.
15: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
13: Lianant.
9: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
13: Sì, ma devi fare l'intonazione.
9: Allora, facciamola poi.
13: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
9: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo. Di. Passer. Di. Pass. Co. È difficile.
13: Passeranno Marmorito.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi musucati.
9: Sono un Spider-Merd.
13: No, sono Spider-Merd.
9: Sono Spider-Merd!
16: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
9: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
13: Come fai a il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
0: Mi chiamo Crash.
9: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso? No.
12: Aspetta.
13: Ma vaffanculo, che cazzo me.
9: Ma tu lo sai chi sono io?
6: Sì, sei Dylan Track.
9: Dai.
6: Sì, sei Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
9: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crachapus!
12: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crachapus.
9: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crachapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è supermercato Crachapus!
15: Ti ucciderò!
9: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
12: Non è un mago!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
12: Proprio.
9: Ma va a fare.
12: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
9: Obi-Wan Kenobi!
12: No! Obi-Wan
9: Kenobi! Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
9: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
9: Obi-Wan Kenobi!
13: Bravo!
12: Bravo! Adesso di farlo!
9: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di
15: Leon San! Odimi io figlio di p***a, ti ho sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
15: Faccia la cinese figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
15: Odimi io, ascoltami!
6: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
16: Figlio di p***a!
6: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
10: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
17: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall!
9: Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, scusate la cosa con la crisi. Ma porca.
6: Skywalker.
15: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi, sughi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming, per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Ci troviamo a Zurigo. Nell'ambulatorio del professor Schiffer è arrivato il signor Attilio Troppo-Sebo, tormentato da un problema imbarazzante che lo emargina dalla società tipo gli Amish o quelli che bevono la birra analcolica.
3: Grazie alla colletta della setta satanista di cui faccio parte ho potuto permettermi un treno per la Svizzera. È avanzato anche qualcosa per farmi due puttane vietnamite in un bordello di Chiasso e per una tavoletta di cioccolato. Spero tanto che questa clinica possa aiutarmi e che ci sia un posto dove si può fumare.
2: Il caso del signor Troppo-Sebo sembra subito piuttosto complesso. Una patologia rara e poco studiata dalla scienza. Una pessima notizia per il paziente, ma ottima per il dottor Schiffer, che potrà calcare la mano con la parcella e prendersi un'altra BMW.
4: Quando il paziente, che clinicamente definiremo mostro di merda, mi ha parlato del suo problema, non volevo credere ai miei occhi e nemmeno alle mie orecchie. I peli delle sue ascelle parlano e hanno una coscienza propria. Guardate!
5: Fucci, giù, lavati! Ho visto che ti sei lavato! Fai schifo! Sei pezzato, sei pezzato!
6: Mostro!
4: Visto? E sono anche molto stronzi!
2: Per un motivo ignoto, i bulbi piliferi del signor Troppo-Sebo hanno prodotto minuscole forme di vita intelligente, in grado di vibrare all'unisono, come corde vocali, per produrre frasi ingiuriose e infamanti. Una sfida al limite per il dottor Schiffer.
3: All'inizio hanno provato a soffocare i peli delle mie ascelle facendo delle trecce. È stato molto doloroso, ma ha funzionato solo in parte. Anche se non si distinguevano più le parole, i peli di notte mi tenevano sveglio con una specie di mugugno. Così adesso, oltre alle ascelle parlanti, ho anche l'insonnia.
2: Dopo una serie di approcci infruttuosi, risulta ovvio che il problema del signor Troppo-Sebo richieda una soluzione drastica con macchinari all'avanguardia. Strappare i peli alla radice con una pinza e cauterizzare le ascelle con un ferro di cavallo arroventato.
4: L'intervento è riuscito perfettamente e il signor Troppo-Sebo adesso è guarito e non ha più i peli delle ascelle parlanti. Tuttavia c'è stato un piccolo effetto collaterale su quale dobbiamo indagare.
2: Dopo un paio di settimane, infatti, il signor Troppo-Sebo, durante la defecazione, ha notato un sintomo insolito. I suoi tarzanelli cantano come i neri per caso.

0: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra. Hey! 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Oggi gli operai del 5GG devono intervenire d'urgenza per salvare gli impianti dagli attacchi di un pericoloso roditore infestante giunto dai Balcani, il topo Molotov. Al fine di agevolare le operazioni di disinfestazione, la cittadinanza tutta è invitata a non scassare la minchia agli operai. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, scusi il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo effettuando dei lavori in zona perché c'è stato un allarme topo Molotov.
1: Va bene.
2: Se...
1: La signora non c'è.
2: La signora, con chi sto parlando?
1: Con l'interviente.
2: Ho capito, una casa di persone abbienti. Va bene, intanto che lei inserve, se può segnare il codice per riattivare gli impianti, così quando arriva la signora...
1: No, non c'è la signora, io non mi permetto di dire niente.
2: No, lei non deve dire niente, deve ascoltare, signore, prende nota su un foglietto del codice del sblocco, perché noi adesso blocchiamo tutto e anche lei non può lavorare, lavatrici, lavastoviglie, cose, non può fare niente, aspirapolvere, niente.
1: Ok, adesso le passo il signore che è arrivato adesso.
2: Parliamo con il signore, sì. Sapesse quando volte lo tiro in causa io durante la giornata. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi. Sono un operaio del 5GG. Avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas per qualche ora.
3: Ah, mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Bravissimo, esattamente. Per rattavare.
3: Va bene.
2: Per rattavare la corrente?
3: Mancherà la corrente e il gas per qualche ora.
2: Che cazzo chiudo la telefonata? Quelli del 5GG.
1: Pronto?
2: Signora, buongiorno, sono un operaio del 5GG. Stavo parlando, mi hanno ragganciato il telefono in faccia, ma è il modo da fare.
1: Ma lo so, ha detto che ha finito di parlare.
2: No, io non ho detto
1: che. Ha finito di parlare.
2: Lei c'ha le illusioni.
1: Che dici?
2: Lei c'ha le illusioni auditive. Io non ho detto che finivo di parlare, stavo parlando, mi ha buttato il telefono in faccia. Non è il modo di trattare una persona, un lavoratore. Scusi.
3: No, io ho detto va bene, mancherà la corrente per noi.
2: Ste cazzi, dico io. Lei ha detto va bene, ma io ancora stavo parlando. Scusi,
3: io pensavo che fosse finita la trasmissione.
2: È finita la trasmissione. Si deve segnare un codice per rottavare la corrente, sennò non la riattiva più e rimane come.
3: Che codice devo segnare?
2: Adesso glielo faccio sentire, generato automaticamente da questo macchinario Felix. Vai, Felix.
4: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
3: Pia, prendi un momento.
2: Ha segnato il codice?
3: No, veramente ho sentito bla bla bla.
2: Bla bla bla ha sentito, quello è Gigi Dag. Non c'entra niente, bla bla bla.
3: Io non ho capito niente.
2: Vede che non era una cosa da 4 minuti che mi ha buttato il telefono in faccia. Lei mi ha preso per un minchione e invece questa è una cosa complicata. Allora adesso ascolta bene il codice, ce lo faccio risentire. Vai Felix.
4: Gianni manco i cazzi fa il can can. Gianni manco i cazzi fa il can can. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
2: Pronto? Pronto? Come abbiamo rotto il cazzo? Uno fa un servizio! Maleducato! Quelli del 5GG. Pronto signora? Sì signora, buongiorno, mi scuso il disturbo, sono un operaio 5GG. L'avvisavo che dobbiamo staccare corrente e gas.
1: Sì, che non ho capito.
2: Scusi signora, dicevo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente e gas per qualche ora.
1: Va benissimo.
2: Perché purtroppo c'è stata questa inventazione di topo Molotov, che è una specie che viene dall'Africa. E dobbiamo ricontrollare tutto cose, quindi se vuole segnare il codice poi per riattivarla ce lo faccio sentire un attimo.
1: Un attimo solo che le passo a mio marito.
2: Marito, cosa è grattugiato il marito? Lo sta grattugiando il marito.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio 5GG, come diceva la signora, dobbiamo staccare la corrente e il gas per qualche ora.
5: Non ho capito, scusate un attimo, fatemi capire.
2: Ho capito, se spegne minchia la trivella petrolifera ci sentiamo, se no non ci sentiamo, c'è un casino, c'è...
5: Dite, che è successo?
2: Le stavo dicendo, purtroppo è stata rintracciata questa specie di topo Molotov, abbiamo dovuto fare un intervento d'urgenza, quindi stacchiamo corrente e gas per qualche ora.
5: No, ma scusa un attimo, la ditta chi è? Scusate un attimo.
2: 5GG.
5: Io non stacco niente.
2: No, lei non stacca, sono io che stacco. Stacco tutto, 2-3 ore, anche 4, dipende da quante topo Molotov troviamo.
5: Scusate un attimo, dove state lavorando?
2: Giù, in cantiere.
5: Vabbè, io faccio una segnalazione ai carabinieri. Mi può dire il nominativo?
2: Allora, 5 Gigi.
5: No, no, il suo nominativo chi è? L'operaio, l'operatore.
2: E che vuole sapere il nome mio, scusi?
5: Ma lei come si permette, diciamo, di staccare tutto e quell'altro?
2: Ma non è che sono io che mi permetto, è il comune che mi ha mandato qua. Io sono una ditta in appalto, questa è la ditta mia. Io vengo e stacco tutto. E non è che, cioè, ho fatto semplicemente la gentilezza di avvisare che magari ci sono persone malate, gente che cucina.
5: Allora, l'incarico gliel'ha dato il comune?
2: Il comune me l'ha dato il comune.
5: Vabbè, mi faccio la segnalazione al comune, poi quello che succede ne risponde il comune.
2: Adesso non ho capito, ma perché si sta imbizzarrendo? Scusa, perché sta in casa?
5: Vabbè, ok, sono bene, faccio quello che deve fare.
2: E certo che faccio quello che deve fare, anche lei deve fare quello che deve fare, se non deve andare a fanculo. Lei è il comune. E che cavolo? Uno fa la gentilezza e questo tru col tavolo. Ma va a fanculo. Niente, Felix, lasciaci il topo Molotov e vediamo se gli arriva anche, minchia, il gatto Keklevich. Investate devono rimanere, bastardi caini.
6: Quelli del 5 Gigi.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere la dinamite nel catetere di vostro nonno. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi dipingo il c***o con la vernice alla paprika per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Sfonda Anomala ed è dedicata al suo amato Tsunaminchia. Caro Tsunaminchia, ti scrivo questa lettera mentre sono dall'ottorino perché mi è rimasto incastrato un cetriolo nell'orecchio sinistro. Ah, mio dolce, dolcissimo Tsunaminchia. Ricordo con tenerezza il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo cercando di farmi riaprire la fontanella a colpi di c***o quando ti notai in lontananza mentre buttavi giù una villetta di 3 piani con il tuo schizzo dell'amore. E in quel preciso istante capii che eri l'eiaculatore feroce che avevo sempre sognato. Già, nonostante tu girassi sempre con un'autocisterna piena di attaccata ai coglioni, la nostra storia d'amore è stata davvero indimenticabile. Come quella volta in cui mi scopasti l'ombelico. E ora, quando me lo pulisco, tiro fuori talmente tanta lana da fare un maglione alla Statua della Libertà. O quella volta che ti appassionasti alla mia narice sinistra e ora posso pippare un prosciutto intero senza problemi. Sì, mi hai aperto, ma aperto proprio un mondo. Ed è per ringraziarti che voglio dedicarti questa dolce canzone d'amore.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
4: Ma lo sai così e così, che non è lì che si fa la pipì, ma nel bagno già c'è un buco che felice ti aspetterà, circondato di ceramica un po' bianco tutto è già. Nel lavandino, nel bidet, stanno aspettando te, ma la tazza assetata sorridendo ti attenderà e la tua pipì colpendo la sai la disseterà. Ho capito, so io dove la farò, c'è un bel posticino dove bello bello me ne andrò. Guarda qui, guarda lì, se mi scappa la pipì.
3: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Sfonda Anomala, dedicata al suo amato Tsunaminchia, che continua così. Già, mio dolcissimo Tsunaminchia, il mio amore per te è stato grande. Grande come il mio bus del cul quella volta che mi sono sdraiata a gambe aperte sulle rotaie mentre arrivava all'interregionale. Purtroppo recentemente un picchio mi ha scambiato. Purtroppo recentemente un picchio ha scambiato i tuoi coglioni per il tronco di un albero e il dottore ha detto che non potrai sbò mai più. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un russo che si è fatto trapiantare la testa di un... si è fatto trapiantare la testa di una giraffa al posto del cazzo. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Sfonda Anomala. P.S. Lo sai che se ti infili una pera nel culo e inizi a saltellare ti diventano i capezzoli fosforescenti? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine. Ma prima di salutarvi, beccatevi il mio nuovo indirizzo mail che...

0: ordine qui fuori, panzona.
1: Discorre la tua dolce musica nel clou.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Paga il canone, figlio di puttana. Rai Cose presenta invenzioni, tecnologia, futuro, spazio, cianfrusaglie, cincischioni e cincischiate. Benvenuti a Cose, invenzioni straordinarie di Lollo Brigido.
3: Buonasera e benvenuti su Rai Cose. Siamo qui anche oggi per parlare di invenzioni. La scienza ha fatto progressi incredibili in questi anni, ma ci sono sempre tante novità nel mondo delle invenzioni, della creatività. Abbiamo istituito questo programma che si chiama Cose, su Rai Cose. Abbiamo con noi Peppo Pepponi. Buongiorno Peppo. Buongiorno, benvenuto.
4: Salve a tutti, salve. Sono Peppo Pepponi.
2: A Cose ospitiamo Peppo Pepponi da Cosenza. Laureato all'Università di Sandokan, dice di aver studiato oltre 12 anni prima di perfezionare la sua grande innovazione. Ecco a voi Peppo Pepponi a Cose.
3: Questa trasmissione è stata creata per lanciare sul mercato nuove invenzioni rivoluzionarie che possono in qualche modo migliorare la nostra qualità della nostra vita.
4: Sì. E allora io sono venuto qua, anche se devo essere sincero, prima mi sono premunito di far firmare dei fogli a tutto quanto,
3: per paura che qualcuno potesse rubare le sue invenzioni, le sue creature.
4: Esatto, siccome io in anni e anni purtroppo ho avuto un po' di problemi, mi hanno rubato tante.
3: Immagino.
4: Una fra tutte, questa sostanza che si beve per rimanere vivi. E se ciò va,
3: quindi ha fatto un intruglio di vitamine.
4: No, è proprio limpida, trasparente.
3: Porca miseria, quindi lei è riuscito a creare un liquido che all'interno ha una serie di
4: nulla, proprio è trasparente. L'ho inserito in questa cosa fatta con soffiando dentro,
3: vetro. Conosciamo, sì.
4: Dentro c'è questo liquido che, bevendolo, io sono vivo sempre.
3: Capito. Avrà all'interno delle particelle particolari.
4: H2O.
3: Così l'ha chiamata.
4: H2O, sì.
3: H2O. Acqua. C'è già.
4: Impossibile.
2: A Cose ospitiamo Franco Zebelli, inventore di Cosenza, laureato all'Istituto Cotolengo di Milano, anch'esso pronto a presentarci la sua grande innovazione.
4: Io oggi ho portato un'innovazione incredibile. Io, siccome nella tecnologia mi ci vendo tantissimo, ho scoperto che certi strumenti con la tastiera e il monitor spesso e volentieri sono sprovvisti di qualcosa. Cioè, devi usare il pensiero, no?
3: Certo.
4: Per muovere la freccina.
3: Sì.
4: Esatto.
3: No, c'è il mouse.
4: Ma se io costruissi uno strumento. Eccolo portato. Uno strumento che abbia la possibilità di mettere la mano sopra, come vede, sì. È tipo quando fai sparire le cercarte, ci mette la mano sopra, guardi la magia incredibile,
3: si muove la freccia. Si chiama mouse.
4: L'ho chiamato plastica telepatica per muovere le frecce.
3: No,
4: dentro ho inserito
3: una
4: tecnologia che telepaticamente dice alla freccia di muoversi.
3: Mi perdoni la franchezza.
4: Sì.
3: Tra l'altro ha un cappero che ne sta entrando e uscendo dal naso.
4: È lo yo-yo del cervello. È una forma di intrattenimento.
3: Ecco, mi sa che rimane tante ore fuori. Ecco, comunque. Sì. C'è già, cosa? È già stato inventato il mouse, si chiama, il topolino.
4: Vede che c'è stata una fuga. Quelli della Disney non hanno fregato. Allora, no, c'hanno spia dappertutto.
3: No.
4: Topolino ha inventato uno strumento
3: No.
4: Topolino ha pensato allo strumento telepatico per muovere le frecce.
3: Si chiama Topolino,
4: che
3: proprio.
4: Che persona, guarda, veramente. Sì, rimarrà sempre top.
2: A Cose ospitiamo il signor Franco Cianfrusaglie da Cosenza, laureatissimo all'Università di San Patrignano. Dice di aver creato un marchingegno in grado di migliorare la vita di tutti gli umani. Si autodefinisce l'Einstein del Sud Italia. Con noi, il signor Cianfrusaglie.
4: Allora, io ho una invenzione per le persone pigre.
3: Oh, bene. Questo sempre di più, perché la vita ormai che viviamo è sedentaria.
4: Lei capita mai di doversi alzare con la lingua, così cercare di cambiare canale alla televisione?
3: No, mai successo.
4: Lei non le capita mai, tipo, che è nel letto e tira una ciabatta? la televisione per cambiare canale?
3: Mai successo, no.
4: Scoprendo poi che le televisioni non hanno più neanche le tastiere, quindi dici come faccio a cambiare canale?
3: Una volta c'erano le manopolone.
4: Esatto, ma poi con l'avvento dello schermo decido io.
3: Io già ho buttato un occhio sulla sua invenzione.
4: Allora, io ho pensato, se io avessi tipo una, l'ho chiamato plastica piatta, la plastica piatta con i numeri. La plastica piatta con i numeri mi consente di schiacciando Ciando, sì. i numeri, io posso cambiare l'immagine allo schermo che ho.
3: Che miseria.
4: Addirittura ho inserito un'altra variante che si chiama vociona.
3: Vociona, sì.
4: Vociona più, vociona meno. Per alzare o abbassare la voce dello schermo della televisione.
3: Come lo vorrebbe chiamare questo oggetto?
4: Questo fa sempre parte del gruppo del telepatico che muove la freccia. Questo è strumento plastico telepatico per muovere le immagini.
3: Muovere le immagini. Che ne pensa di telecomando? Lei è un ritardato, se ne rende conto?
2: Cose su Rai Cose torna a grande richiesta settimana prossima su uno dei 1000 canali inutili della Rai, che ovviamente paghi tu, brutto stronzo. Paga il canone o ti veniamo a prendere, figlio di puttana.
4: Vado,
3: vada.
4: Vado a usare la mia nuova invenzione.
3: Qual è?
4: Ruota magica che si muove con la gamba e la catena.
3: Bicicletta, c'è già.
0: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Vai,
0: dai. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
5: Centrale a Tirannosauro Rocco, centrale a Tirannosauro Rocco. Sparatoria in corso dall'angolo fra diciottesima e via, le mani dalla patata. Intervenire per favore, passo.
6: Tirannosauro Rocco a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
5: Sa che hai esagerato un po' con quella cura di testosterone, Samantha? Centrale a Panda Assassino, segnalato una rapina alla cacca di risparmio del Regatevi sul posto, pazzo.
7: Panda Assassino centrale, ricevuto, sarò lì in 2 minuti.
5: Bravo Panda Assassino, fagli gli occhi neri. Ma quanto son formo oggi, porcaccia puttana. Oh, guarda chi c'è. Guarda chi si chiama. Centrale a Gavettone de sb***e sotto Cutugno, pazzo.
8: Sti nomi di merda. Gavettone di sb***o di Toto Cutugno centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo.
9: Approfitterei dell'occasione per inoltrare una richiesta ufficiale che mi permetta di scegliere i miei prossimi nomi in codice. Passo.
5: Non c'ero un per cazzo con l'ira del mignotte con la congiuntivite. La risposta è ovviamente negativa. Ripeto, tua moglie è una vacca strappa filetti. Per motivi di sicurezza, infatti, i nomi in codice sono generati automaticamente dal computerone centrale ogni 30 secondi. Senti il computerone.
10: Ciao, sono il computerone della centrale.
5: Io ci posso far cazzo, mi limito a leggere quello che appare sullo schermo.
9: Colline di sbarra per mignotte con la congiuntivite centrale. Ma perché il computerone i nomi del cazzo li dà solo a me?
11: Coglione culat***e.
9: Ma che ti sento, stronzo, prima o poi ti trovo.
5: Non è stronzo, prima o poi ti trovo. Lui è re del mondo secondo addobbato d'oro e platino. Detto il computerone, senti.
10: Esatto, lui è il re del mondo addobbato di oro e platino. Tu rimani sbro e feci.
11: Grazie centrale, tanta stima anche per lei.
9: Ruota per Cricetti addobbata con Tarzani di Cerghiera centrale. Mi ha contattato solo per rompermi i coglioni o c'era chiamata per me? Passo.
5: Ma certo, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Certo che c'è una missione per te, orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni. Affermativo. Un cittadino richiede l'aiuto di un agente perché dice gli sta andando a fuoco il cazzo. Passo.
9: Orgia di nane storpi al cimitero dei Cafoni a centrale. Gli sta andando a fuoco il cazzo? Perché l'avete passata a me questa chiamata? Non dovrebbe essere di pertinenza del pronto soccorso o dei pompieri, al limite passo?
5: Mi sembrava un caso adatto a te, anche perché ti trovi in zona, sei solo a 41 km dal posto della chiamata. L'indirizzo è infatti...
9: Madonna, 41 km? Le... la Madonna centrale, 41 km ci mette un'ora e mezza.
5: È tiro di schioppo.
9: C'è un traffico alla Madonna, passo.
5: Bene, allora te do l'indirizzo. Via dei Maniaci 90, muovi il culo, passo, a dopo.
9: Dirigo sul posto, passo.
7: Centrale a Zerbino dei Clitoridi. Centrale a Zerbino dei Clitoridi, fornisci la posizione attuale, passo.
9: Zerbino di Clitoridi a centrale, sono arrivato. Ma è strano, non si sente puzza di bruciato? Siamo sicuri che sto tizio gli stesse davvero andando a fuoco il cazzo?
7: Affermativo, Zerbino dei Clitoridi, lo dice anche il computerone, senti.
10: Confermo, il cazzo gli è andato a fuoco, si sente puzza di cappella e coglioni.
9: Lo dice il computerone, va bene. Prova a citofonare, passo.
7: Sì.
9: Buongiorno, lei è quello che a cui sta andando a fuoco il cazzo? Sono qui sotto, della polizia.
7: Sì. Non nel senso letterale, ma mi sta andando a fuoco il cazzo. Sì. Sali. Sì.
9: Sono qui fuori, apra!
7: Le apro! Sono apro io!
9: Dove sei io?
7: Fatti tappare ste bocche!
9: Cosa fai?
7: Come in fiamme! Senti come in fiamme!
9: Cosa stai facendo? Basta!
7: Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Centrale a Zerbino dei Clitoridi! Zerbo! Ci stai?
9: Centrale!
7: Oh, finalmente il Zerbino dei Clitoridi, eravamo un po' preoccupati, abbiamo sentito delle urla mannare.
9: Ti ho sparato!
7: A chi hai sparato?
9: A quello del cazzo!
7: A quello del cazzo in fiamme?
9: Sì!
7: Vediamo che cosa dice il computerone.
9: No, non so, chiama i pompieri!
7: Li chiamo col computerone, aspetta!
9: No, non chiamo i pompieri perché mi ha dato in fiamme un'altra cosa!
7: Il bucio del culo?
9: Bravo!
7: Aspetta che dice il computerone. Ha fatto l'applausino, sei contento?
9: Fa lo stesso rumore del mio culo!

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che da puttana sono discolata la cosa quella trade!
5: Ma porca Skywalker!
2: Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
10: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromo.
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni, vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le altre pareti.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Hai capito? Tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Anakin.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che te sordi, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di luminarie da mettere a quartoggiaro per la festa degli amici e parenti scomparsi accidentalmente durante sparatorie, rapine, risse e sequestri.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto.
4: Oh.
3: Chi è?
4: Pronto?
3: Pronto, mi senti?
4: Sì, adesso sì, scusa che prima sono in viva voce con mio cugino. Io sono Giovannino, ciao, c'è mio cugino Massimino che ascolta.
5: Sì.
4: Tu fai le luminarie?
3: Sì.
4: Fantastico, perché noi ne abbiamo bisogno in un paesino fuori Milano.
5: Non è un paese, è un quartiere.
4: È un quartiere, quarto giaro, Milano. Ci servono illuminarie per la via, 200 metri di via.
3: Sì.
4: Ti ho già dato tutto, ci servono i nomi così da fare. Ma tu noleggi oppure dobbiamo comprarli?
3: No, no, io li noleggio.
4: Ha detto che li noleggia, eh?
5: Sono qua vicino, che cazzo.
4: Ah, pensavo che fossi di là in camera. Li noleggi?
3: Sì.
4: Sì, fantastico. Senti, ci servirebbero per fine mese.
5: Allora, però, siccome sono robe di... non è proprio Natale, è che quest'anno ricorre il praticamente l'anno in cui...
4: Anniversario.
5: Non è l'anniversario, che c'è zio...
3: Ma sembra tutto...
5: Oh, sto parlando!
3: Ma chi siete?
5: Scemo di merda! Parlo!
3: Di cazzo.
5: Zitto! Sei. Zitto!
3: Coglione.
5: Zitto!
3: Coglione, ciuccia cazzi.
5: Madonna, sai che, te lo giuro, ti riavvolgo come un nastro VHS degli anni
3: sì,
5: 80.
3: Sì, mi incontriamoci.
5: Ti ficco una penna in un occhio, ti giro velocemente,
3: possiamo incontrarci quando vuoi tu.
5: Sai cos'è? Che ti do così tanti schiaffi che ti dimentichi il nome di nascita.
3: A parole, incontrami di persona.
5: Già, ti mordo subito.
3: Sì, ti do un colpo di uccello in testa che ti sveglio fra un mese.
5: Ah, ho capito, ti piace piace il buco del culo a te, ho capito. Si sente all'alito, pronto?
1: Tamarri.
6: Buonasera.
5: Voi fate le luminariche?
6: Sì.
5: Allora, noi dobbiamo fare la nostra via, ma tutte le scritte nella via. Siamo un consorzio di, diciamo, di lavoratori della zona che abbiamo raccolto i soldi e vogliamo mettere le scritte sopra la via. Mi scusi se parlo così, ma sono ignorante.
6: Mi vuole mandare una mail con la richiesta?
5: Non so usare il computer, faccio fatica anche col telefonino. Se vuole faccio una scappata con lo scooter, mi faccio un destro, che tanto anche se non ho dormito un pipotto e mi ripiglio. Arrivo lì?
6: No, in azienda non può entrare nessuno, mi dispiace.
5: Ah, come le banche, sì. E come facciamo? Ci incontriamo nel parcheggio? Magari mi manda giù un incaricato, facciamo un bipotto in macchina e facciamo una
6: chiacchiera. No, mi dispiace, mi deve inviare una richiesta.
5: Vuole che venga a urlare sotto la finestra? Oh, così, sotto la finestra, dove fra i luminarie? Faccio così?
6: Info, chiocciola, lilaidesign.com.
5: Aspetta, non c'ho la penna, dammi una busta.
4: Tieni.
5: Dammi una scheda, che non lo segno con la polvere. Dimmi. Aspetta che schiaccio la crocca. Aspetta.
6: Come sta dentro?
5: Vai, allora, hai detto
6: info, chiocciola.
5: Chiocciola. Aspetta, che con una pezzata ho scritto solo info. Dammi un altro pezzo. Questo. Chiocciola. Minchia. Aspetta un attimo. Che...
4: schiacciala bene.
5: Minchia, buona questa.
4: Vai. Fatti sta mail.
5: Aspetta, mi sono fatto la chiocciola. Paolicci come capocchia?
6: Mi fa molto piacere quello che ha appena detto. Beh, direi che possiamo chiudere adesso. Gentilmente la ringrazio.
5: Cazzo fai? Non ha finito di scrivere la mail.
4: Hai detto capocchia.
5: Ma che cazzo le so io? Vabbè, facciamoci la mail.
4: Invio.
1: Tamarri.
6: Sì?
4: Sì, buongiorno, salve.
6: Salve.
4: Salve, luminarie?
6: Sì.
4: Fantastico, allora salve, senta, io chiamo da Milano perché mi hanno detto che voi le fate benissimo e
6: okay.
4: Voi di Reggio Emilia e praticamente con il consorzio del comune di dove siamo noi, che è Quartoggiaro, che è un paese limitrifiso a Milano, vogliamo le luminarie.
6: Ok. Le viene da ridere perché?
4: Ho appena fumato, una merda proprio.
6: Ok, perfetto. Volevate attraversamenti stradali, soggetti a palo?
4: Come sono?
5: Mettiti la voce che voglio sentire.
4: Sì, signorina, metto via voce che c'è anche mio cugino che dobbiamo fare questa roba qua. Adesso la
5: salve, signorine, sono Massimino di Quarto, salve.
6: Sì, salve, buongiorno, sono io.
4: Allora, mi stava dicendo la signorina, Shara, che praticamente il luminare possiamo mettere anche con i pali.
6: Avete un numero di quanti ne volete?
5: Che sta parlando, cretino?
4: Sì, ne vogliamo un po'.
6: Ho capito. Che budget avete?
4: Già abbiamo, 100.000, 120.000.
6: Sì, addirittura, poi?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Ho capito. Se ci abbiamo i soldi. Allora, ho capito, mi devi sbruffare che c'ho i soldi. Cioè, 120.000 euro, qual è il problema?
6: Ma siamo, cioè, stiamo parlando della stessa cosa, no?
4: Certo, tu mi hai detto il budget, ho detto 120.000 euro.
5: Sì, ma digli che non è che solo per l'illuminare, per tutti gli addobbi,
4: per tutta
5: la
4: vita. Addobbi, però noi abbiamo un budget. Lei mi ha chiesto, il budget.
5: Ma che cazzo mi rispondi, malame, scemo?
4: Ma che cazzo vuoi? Sei questa che non capisci.
5: Ma che cazzo alzi la voce?
4: Ma pensa a te, sta cogliona.
5: No, a me che cazzo alzi la voce, scemo?
4: Che si mette la litiga?
5: Io vorrei un giorno essere dall'altra parte e essere la vittima dello scherzo, perché sto male. Quei tamarri che mi chiamano, mi stanno litigando e poi non si installano.

0: Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
0: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
0: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
2: Dai. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Aspetta.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvaro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di... sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me!
3: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.

0: Che schifo. Oh, un momento.
1: Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
2: Con l'happy ending.
1: Vaffanculo, puttana.
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
4: Cos'hai in mano?
3: Eh?
4: Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica!
3: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
3: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Primo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
8: Lego Stormiano,
9: sono Remo Gianamella, sono un regista. Sono sul set che sto girando. Io ho la necessità di fare un grosso acquisto di Lego per costruire degli oggetti. E volevo capire se vi erano delle scatole con molti pezzi, insomma.
8: Sì, ci sono, tranquillamente.
9: Esatto, siccome credo che mi abbia risposto un collega poc'anzi, io non essendo una persona esperta di Lego, io non so di che colori sono a disposizione. Ma ci sono dei Lego rosa? Rosa che comunque che simulano il colore della carne.
8: Bastarda. Deve verificare su quelli che sono disponibili dal sito, può fare tranquillamente il chat sulla sezione pica brick.
9: Mi scusi un attimo, la sento poco perché sono sul set. Un attimo che do lo stop così almeno possiamo parlare un attimo decentemente. Mi perdono un secondo.
3: Ragazzi, stop per piacere! Stop un attimo, per piacere, Silvia, mi fai un favore, mi tieni duro il cannone con un bel bocchino. Intanto finisco questa telefonata, gentilmente. Okay. Però non te lo perdere perché ho bisogno di una doppia nave dopo.
9: Allora le spiego, io dovrei costruire, diciamo, un organo genitale con i Lego, dovrei fare un enorme pene fatto di Lego. Però devo capire se vi sono i mattoncini disponibili per fare questa costruzione.
8: Le conviene verificare, come dicevo, sul sito, perché comunque i mattoncini ci sono, dipende sempre dalla disponibilità del catalogo. Ma
9: secondo lei, vista la sua esperienza personale, immagino che comunque nel mondo Lego qualcosa ne capisca più di me, vi è qualcuno che può darmi una consulenza che mi faccia capire un attimo come costruirlo questo, diciamo, organo genitale?
8: Lì non saprei proprio dirglielo, perché può andare sul sito Rebrickable e lì trova anche delle istruzioni di qualche
9: genere. Sì? Come si chiama questo sito, mi perdoni?
3: Raddrizzamelo.
9: Scusi un attimo, c'è un casino qua su...
8: Un attimo solo.
3: Stop ragazzi! Non sento la persona che mi sta dando il sito! Aspetta un attimo, pronto, mi scusi perché ho gli attori mizzarriti. Allora mi diceva il sito? Raddrizzamelo.
8: Redrickable.
9: Sì? Redrickable. E qui io digito tipo cazzone di Lego e potrei trovare, diciamo, un'istruzione.
8: Ma io non saprei se l'hanno creato meno, però di base
9: diciamo, se qualcuno ha creato un mega cazzone di Lego lì, comunque ha messo il progetto, insomma.
8: Se esiste lì.
9: Perfetto, lei è veramente una persona gentilissima. Buon primo maggio, come vede stiamo lavorando tutte e due, quindi ognuno nel suo campo, io coi cazzi e lei con il Lego, fantastico. Mi perdoni, ma allora, essendo una produzione hard, andiamo avanti a scopare. Salve, gentilissimo, salve.
3: Dai, adesso vai,
9: Vai, tira col piede e fammi una panoramica della pecorina, perfetto, stop. Bella, ce l'ho. Allora, qualcuno mi va sul sito raddrizzamelo? O raddrizzable, cazzo, non ho capito, figa. Forse era raddrizzamelo. Vabbè, comunque c'è qualche malato di mente che ha messo qualche progetto di cazzo di Lego, quindi andiamo a scaricare. Yeah.
7: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
10: Radio 105.
11: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
12: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
11: Però.
3: Però.
11: Però.
3: Però.
11: Però.
3: Però.
11: Però.

0: supero.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: This is the Zeus. Radio 105.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, Zizzagnaman.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
8: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo.
8: Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi spiace al 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi spiace al 4.
5: Mi spiace al 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
1: Nella metropoli di Gradosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
1: Il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
9: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma per pezzi, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
1: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, sveglio... Oh.
5: Ah, ma che puzza!
0: Molla un petone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnaman!
4: Lei si sente la puzza di
5: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Maia! Vada fuori, maiale! Vada a casa sua!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
5: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
5: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
5: Grazie Zizzagnaman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
5: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
5: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
5: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oibò, eccoci qua ad una nuova puntata nel mio canale. Oggi siamo già sul campo con la mia crew, formata dal Fido Gaetano e dalla mia cineoperatrice Priscilla, perché oggi tenteremo l'impossibile. Ho la pelle d'occhissima. Come sapete, sono sempre stato affascinato dalla scienza applicata al potenziamento delle capacità fisiche umane e dalla ricerca della sovrumanizzazione.
3: Wow, che terminone!
2: Priscilla, non cominciamo a straparlare di inserire commenti non richiesti durante il lancio del mio, ripeto, del mio video, ok? Ok?
3: Sì, sì, madonna, che carattere! Mi faceva solo buffo il terminone. Vabbè.
2: Taci! Allora, dicevamo. Ecco, guardate questa vecchia Vespa 50 elaboratissima, di proprietà di Salvatore Russo, detto O Malandrino, che ho acquistato, data la sua detenzione, per l'irrisoria cifra di 350 euro dalla sua compagna ai domiciliari. Tale mezzo è stato dotato di un propulsore dallo stesso O Malandrino, di cilindrata nettamente superiore e una potenza erogata paragonabile ad una moderna moto da MotoGP.
3: Mamma mia, ma è una Vespa da scippatore!
2: Taci!
3: Vabbè, ma secondo me ti fai male. Sai guidarla?
2: Certo che so guidarla! Come cazzo è arrivata fino a qui, volando?
3: Ma io non ti ho sentito arrivare accesa.
2: Certo che no! Non è assicurata, è stata trainata fino a qui da Gaetano mentre inseguiva un ragazzo con attaccato dietro una bistecca alla giacca.
3: Ma sei serio?
4: No, senti, se mi paghi me ne vado. Mi leveresti la bistecca dalla schiena, per favore?
2: Certo, ecco, ciao.
3: Ecco, adesso credo che il concetto di wow abbia alzato l'asticella.
2: Allora, Priscilla, adesso io, grazie a questa pozione comperata sempre dalla moglie del signor O Malandrino, noto anche per alcune capacità nel procacciare sostanze che al dire dei giovani del paese sono incredibili, troverò dentro di me la forza sovrumana per compiere un miracolo di atletismo e coraggio, ovvero salterò a bordo della Super Vespa sopra le macchine accatastate in questo sfascia carrozze di proprietà di Solfiti Giacomini e atterrerò in collo dall'altra parte del recinto, proprio prima dei binari dell'alta velocità Frecciarossa. Sono già semidivinità dalla pelle d'occhissima.
3: No, questa volta non ti permetto di fare una cagata simile.
2: Cosa hai detto? Non ti sento! La Super Vespa fa un rumore mostruoso!
5: Ho detto che non ti permetto di fare una cagata simile! Ti vado ad ammazzare!
2: No, no! Non ci sono zanzare! È autunno! Che cazzo c'entrano le zanzare?
5: Fermo! Non lo fare! Ti vai ad ammazzare!
2: Oh! Non ho voglia di danzare! Priscilla, occhio che faccio la prima fase! Mi bevo la pozione! Ah, figa, che schifo!
5: Fermo!
2: Ah, vado, mi sento già potentissimo! Mi
6: visto, stronza! Sono atterrato praticamente... Ah! Praticamente incolume sui binari del Frecciarossa! Ah! Ho solo una piccola frattura esposta e si vede il femore! Ah! Ma non sento un cazzo!

0: Il pianeta Terra è il tempio delle nostre vite. Un enorme contenitore di risorse che, se rispettate, basterebbero per tutti. Se solo nel mondo ci fossero meno avidi, sarebbe un posto meraviglioso. Ci sarebbe acqua, aria e cibo per tutti. Ma poi Dio ha inventato gli americani. Sono bravi gli americani, ci hanno insegnato tutto. Senza di loro, chissà che tremenda dittatura saremmo stati adesso. Certo, hanno combattuto qualche guerra, ma le guerre che combattono gli americani sono guerre giuste, guerre di democrazia, che quasi vale la pena perdere. Gli americani ci hanno liberato per poi spiegarci il modo di essere liberi. Tutti vogliono la libertà e tutti vivono come vuole la libertà. Ma soprattutto, gli americani ci hanno insegnato a mangiare tanto! Mangia la carne, ti fa bene. Sì, però non quella rossa. Allora mangia il pollo. Servono più polli? Non bastano, ne servono degli altri. No, adesso sono troppi, si stanno ammalando. Antibiotici! Ma così mangiamo pollo con antibiotici, non ci farà male. Pesce, la soluzione è il pesce. Sì, ma attenzione a non mangiare quello di allevamento. No, compro solo quello pescato. E allora attenzione che non sia stato pescato con lo strascico. Rovina i fondali. Va bene, verdura!
1: La terra dei fuochi è ovunque.
0: Milena Gabanelli. Sono 12.482 i siti potenzialmente inquinati in tutta Italia. Dottor Michele Carlone, che senso ha fare questo trambusto per mangiare? Tanto poi alla fine cacchiamo tutto. È una campagna Rollo Sensibilità.
2: Radio 105.

0: Quarta abbondante puntata. Già Michael è ancora molto scosso per aver perso la sua corsa ad una promozione in azienda, che invece ha ottenuto il suo migliore amico Dextro. Tra i due inizia quindi a vigere del risentimento.
1: Non ci posso credere, Dextro! Quel posto era mio!
2: Oh, senti, cosa ci posso fare? Mi hanno proposto l'incarico di nuovo capo aggeggio con delega ai fregni! Non potevo rifiutare!
1: Ma tu non ne sai nulla di fregni! Mentre io ho dedicato loro tutta la mia vita!
2: Gian Michael, capisco il tuo disappunto, credimi. Al posto tuo forse mi sarei ammazzato. Anzi, sai che ti dico? Se vuoi ammazzarti, ti posso anche dare una mano. In nome della nostra amicizia.
1: Non c'è nessuna amicizia! Mi hai soffiato il posto!
2: L'ho dovuto fare. Lo sai che la tradizione impone che chi viene promosso capo aggeggio debba soffiarsi da solo la sua sedia in vetro di Murano.
1: Tu mi hai fregato! Per anni ti sei finto mio amico per apprendere da me tutto quello che c'è da sapere sui fregni e poi farti promuovere al posto mio!
2: Mi dispiace che la pensi così, ma sai benissimo come sono andate le cose. Tu sei stato coinvolto in uno scandalo sessuale con la figlia del dittatore aziendale.
1: Non c'è nessuno scandalo! Io Mignori non l'ho mai nemmeno sfiorata! Però qualcuno ha pensato bene di scrivere al dittatore aziendale una lettera anonima piena di menzogne!
2: Una lettera anonima?
1: Sì!
2: Scritta con le lettere di giornale?
1: Sì!
2: Spedita da un ufficio postale del Wiscoyoto?
1: Esatto!
2: Con un francobollo da 60 centesimi raffigurante Franklin Roosevelt che ha appena inventato la lampadina a forma di vinaccia di uve Chardonnay?
1: Sì! E non ho la benché minima idea di chi possa averla inviata! Però non posso accettare che tu abbia approfittato così di questa mia disgrazia, Dextro! Ora per colpa di quella lettera non solo ho perso la promozione, ma verrò anche demansionato e trasferito!
2: Ma davvero?
1: Goditi il tuo posto di capo aggeggio, Dextro! E pensa a me che dovrò andare a fare la guardia promessa!
2: Guardia promessa? Non ti fanno fare nemmeno la guardia giurata!
1: È un vero inferno! Dovrò lavorare in un putrido albergo a 6 stelle e 2 comete!
2: Ah, lavori in albergo? Però magari ti mandano a dormire chissà dove!
1: No, mi danno una suite! E lo sai cosa c'è proprio davanti alla finestra della mia suite?
2: No, cosa c'è?
1: L'Accademia Nazionale delle Spogliarelliste dell'Arcanada, ma ti rendi conto? Non si chiuderà occhio tutta la notte!
2: Ma sei sicuro che questo posto...
1: E ho già preso informazioni, è un delirio! Ogni notte queste ragazze vanno nel bar, si ubriacano, fanno casino! Tutte le dannate sere dovrò avere a che fare con fotomodelle ubriache che si azzuffano svestite! Non è umiliante?
2: Non lo meriti. Forse possiamo provare a fare cambio di...
1: Penso che l'autore della lettera anonima sarà soddisfatto! Ma qualora non lo fosse, immagino quanto godrebbe nel sapere che l'albergo in cui lavoro ospita ben 4 convention di ninfomani all'anno.
2: Forse quella lettera possiamo dimostrare che è falsa.
1: E per arrivare a fine mese ho dovuto anche accettare un secondo lavoro di gestore di siti internet per ninfomani. Ti rendi conto? Beato te, amico mio, che fai il capo coso e potrai incontrare gente di alto livello, anziani sifilitici, l'associazione di categoria dei grassoni sudati.
2: Gian Michael, l'amicizia prima di tutto. Se c'è un modo per fare a cambio, prenderti il mio posto e fare a cambio, sappi che...
1: Non c'è nulla da fare ormai. Partirò oggi stesso e mi trasferirò in quella città infernale. Ricordati di me quando dovrai fare la tradizionale sauna coi lottatori di sumo di inizio mattina.
3: Se la caverà già Michael col suo nuovo lavoro? A chi bisogna mandare un curriculum per farlo anche noi? Riuscirà già Michael a prevenire le risse tra spogliarelliste mezze nude? O interverrà dopo aver studiato bene la situazione per una mezz'ora abbondante? E arriverà a fine mese con il suo secondo lavoro di gestore di siti per ninfomani? Lo scoprirete nella prossima pattugliatrice puntata di Dissapori che si intitolerà... La ninformatica.

0: quando puoi mettere il senso del pudore da parte, fallo. Non restare inerme di fronte alla vita. Non scegliere di non scegliere. Se un bambino inizia a piangere disperatamente perché la mamma gli ha tolto l'iPad, non subire ingiustamente quella tortura e sfogati come vorresti. Puoi.
1: Voglio l'iPad. Dammela.
0: Sta zitto. Zitto. A parte il fatto che quando piangi diventi brutto, ma stai piangendo per un cazzo di iPad. Ti sembra sufficiente un iPad per torturare la gente? Te lo dico io? No. Allora zitto.
1: Mamma, il Signore mi ha detto che devo stare zitto. Papà, sparagli.
0: Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, Piccole canaglie per grandi conigli, scritto interamente in aereo grazie al pianto isterico di un bambino che ha disturbato il sonno dell'illustre dottore, si evince che quando un genitore non riesce a gestire il suo mefistofelico pargolo, gli piazza davanti agli occhi un iPad. E quando glielo toglie, perché magari serve a lui, la piccola canaglia inizia a piangere disperata. La scienza ci dice che iniziamo ad avere autonomia di scelta a partire dai 18-24 mesi, per cui, caro bambino, sappi che se persino i tuoi genitori evitano di sopportarti piazzandoti davanti uno schermo, evidentemente la tua scelta è quella di essere un rompicoglioni. Se piangi, rompi il cazzo, e se rompi il cazzo ti faccio piangere. È un cane che si morde la coda, un circolo vizioso che non avrà mai fine, a meno che queste piccole merde non hanno un iPad tutto per loro. Dona adesso un euro al 4576, stato molto cattivo, adesso zitto! Per regalare un tablet alle famiglie dei bambini rompicoglioni. È una campagna Rollo Sensibile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio e sempre disponibilissimo dottore del portale medicone.it. Mi chiamo Silvana e sono una ragazza che ha bisogno di un piccolo consulto per risolvere un problema.
3: Salve, signorina Silvana. La ringrazio per essersi rivolta al nostro portale e per aver risposto fiducia. No, ho sbagliato. E per aver riposto fiducia in un servizio serio e non in quei ciarlatani di medici che girano pomposi con le loro lauree e appese ai muri di studi in centro città.
2: Accidenti, non pensavo mi rispondesse subito. La ringrazio per la celerità.
3: Si figuri, Virgo. Casualmente ero in studio per fare dei lavoretti.
2: Riaccidenti. Che fortuna. Grazie. Vuole che le spieghi il problema?
3: Gentilissima Silvana, se per lei è più comodo, con un leggerissimo contributo irrisorio, emoticons del denaro, potremmo effettuare una chiamata video, così posso salutare in maniera... No, sbagliato, che cazzo sto scrivendo? Video, così posso valutare in maniera meno impersonale il problema. Punto, punto, punto. Faccina soddisfatta.
2: Beh, certamente. Anzi, fantastico.
3: Allora, clicchi su questo link e sganci una mezza gamba sul conto associato nel link.
2: Mezza gamba? Non capisco il termine, virgola. Mi perdoni.
3: Mezzo pippo, virgola. Un 5 con la ruota dopo, virgola. La mezza, come la chiama lei? La 50 di ordinanza del fattone?
2: Ma mi scusi, ma come parla? Lei usa dei termini molto giovanilistici e slang, ma è un dottore.
3: Con l'H finale. Mi scusi, pensavo di avere a che fare con una giovine e cercavo di metterla a suo agio. Mi scuso, sa, ho un master in psicologia applicata pranautica.
2: Certo, certo, la psicologia prepanautica.
3: Virgola, su, clicchi, clicchi.
2: Ecco. Salve, dottore.
3: Ma salve, che bella donna, complimenti.
2: Grazie, lei è veramente gentile. Ma alle sue spalle cosa sono quelle cose appese?
3: Ah, dice, le gomme?
2: Sì, mi sembrano dei pneumatici.
3: No, no, sono un appassionato di motori. È una collezione di pneumatici di vetture storiche che sto preparando per una mostra. Sa, sono giro, faccio, colleziono.
2: Wow, pensare che sembravano le stesse ruote che avevo su una mia vecchia Fiat.
3: Mi perdoni lo sgarbo, ma signorina, si vede che lei non capisce un cazzo di mezzi.
2: Ma, dottore!
3: Psicologia prepanautica, signora psicologia. La sto mettendo a suo agio.
2: Ah, sì, la psicologia prepanautica, certo. Mi scusi, dimenticavo il suo master.
3: Allora, mi dica, che problema ha?
2: Dica.
3: No, dica lei.
2: No, lei ha detto dichi.
3: Ah, errore di battitura, mi scusi.
2: Ma siamo in video.
3: È un programma veneristico. In realtà questo è un mio avatar. Io sto dettando i testi al mio avatar che parla al posto mio.
2: Wow! Ma è veramente possibile? Sembrava vero.
3: Adesso lo scollego un attimo e vengo personalmente. Un secondo. Eccomi in carne e ossa! Visto? Incredibile! Cioè, non si è resa neanche conto dello switch. Stupendo, tecnologia.
2: Accidenti, non è cambiato nulla, pazzesco! Era perfetto!
3: Lo so, la scienza, signorina, la scienza. Ma su via, mi dica, che cosa l'affligge?
2: Sa, io fatico ad avere un partner.
3: Accidenti, troppo esigente? Ricerca bazzucati?
2: Bazzucati?
3: Sì, fucilati, semidivinità priapiche.
2: Ah, psicologia.
3: Sì, psicologia, certo.
2: No, in realtà è che credo di avere un pH della vagina un po' forte e fa un cattivo odore.
3: Wow.
2: Che fa, dottore?
3: Piacerissimo buono alimentare. Ha tanti partners?
2: Beh, diciamo che sono una donna single che non ha ancora trovato quello giusto.
3: Ho capito, capito. Senta, signorina, ma è pesciata o zugnosa?
2: Ma in che senso?
3: La passera, il puzzo di pisciotto di zugnetta.
2: Ma che schifo, dottore! Va bene la psicologia, ma così è troppo, diventa indelicato.
3: Dai, su, non facciamo i permalosi, peschereccio, probabilmente è la frizione.
2: Ma in che senso, dottore?
3: È che la lascio troppo in fretta la frizione, mi scivola troppo sui cazzi. Ha provato a tenerla in garage un paio di volte, quella ficca. Magari è quello, eh.
2: Ma dottore, si vergogni.
3: Io? Ma anche sei tu la ghiottona. Dai, su, dacci una lavata. Evita i dossi coi coglioni quando guidi, scema. Ciao, ciao, dai, dai. Ma guarda te che gente che gira. Questo ha visto più catti che crocchette il cane e si lamenta il cattivo odore. È già tanto che gli crescono ancora i peli a furia di lisciarla. Vabbè, vado a mettere le gomme invernali all'appunto, cazzo.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bit

0: consola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio. Gragnashock.
2: Ah, ci aveva proprio voglietta di una pizzarella. Ma me ne mangio un'altra della cameriera.
3: Oh,
2: minchi che modi, oh.
3: Dai, scemo bello, che stasera c'ho Pino.
2: E che cazzo è, so cliente anch'io. Non ho capito, scusa, che modi di fare è?
3: Che so stufo, ti sei mangiato mezzo ristorante, porcello maiale, che vuoi?
2: Ah, che, colpa mia che fate il giro pizzarella.
3: Sì, ma una, due, massimo tre. Ma minchia, tu ti sei friccato 14 pizze! Ma volati che ci stai facendo finire i poveretti!
2: E mica è colpa mia che so Dio sotto d'orcio, ho fame potente di magia!
3: Ah sì? Pure pazzo oltre che brutto, mangaloide! Ma ti porto una pizza di 5 impasti da 3 kg! Se non te la mangetti, paghi tutte le pizzarelle che ti sei mangiato!
2: Eh no, scusa, che cazzo, giro pizze, so gratis!
3: None, leggetti la scrittarella sotto sotto allo menù!
2: Quale scrittarella, oh?
3: Questa, scemo!
2: Se non finisci le pizzarelle te le paghi tutte piene. Ma scusa, è scritto appena adesso!
3: E chi lo dicete?
2: Io ti ho visto!
3: C'hai la testimone tu?
2: E che cazzo, ma sei proprio tronzo!
3: A chi tronzo?
2: E vabbè che non voglio i casini, porta sta pizzarellona che ti faccio lo ieio! Tanto sotto torvi chinco e ti mangia anche lo tavolo!
4: Ma quanto ci mette questo cameriere a portare queste pizze?
5: Papà, stai calmo. Dai, goditi la serata, non esci mai. Il locale è pieno, non vedi? Arriverà, oggi c'è giro pizza.
4: Non mi sento al sicuro.
3: Ecco, tieni maiale strangoletto, focati.
2: Ammazza, che è la schiena di un panda. Che ci hanno sparato, si vedrà anche il pomodoro. Minchia, un incidente stradale, non è una pizza.
3: Mo te la mangi tutta, so 5 kg pesi.
2: E vabbè, e mo ti faccio vedere.
3: Minchia come si immaiala.
2: Ah, finita.
3: No, non ci credo, sei proprio porco.
2: Però forse ho mangiato un po' troppo. Mi direi la camicetta.
3: Mamma mia, si gonfio mangalone. Forse la pizza ti sta levitando nella panzona.
2: Ah, come tira.
5: Papà, hai finito di farti male? Vuoi che ti metto in un ospizio? Sono preoccupata per la tua salute, non sei più autosufficiente.
4: Cazzo stai dicendo che sto benissimo? Non sono io che mi sono rincoglionito e continuo a farmi male. È quel pezzo di merda di deforme bastardo che me ne combina quanto il porco. Maledetto!
5: Ma basta, sei ossessionato. Lo hai anche denunciato, ma non è possibile che ti faccia male ogni settimana in modo diverso. È una tua fissazione, anzi, secondo me dovremmo farti fare delle analisi al cervello.
4: Smettila, dai, sto benissimo. Anzi, facciamo una cosa, ordiniamo questa pizza maledetta che fuori casa non mi sento tanto al sicuro.
5: Non arriva il cameriere, sono tutti attorno a un tavolo là in fondo. Che c'è uno che si è mangiato mezzo ristorante, adesso sta male.
4: Dov'è?
2: Levatemi, mi scoppia la camicella.
5: Papà!
2: No, Faustine, mi dispiace, ti sei fatto male. Che si è gonfiata la panza, sono partiti i bottonelli con la camicia come un'umidra. Non è che...
5: Papà!
2: Ciao, tu sei figlio di Faustine. Oh, sei mica male, eh?
5: Papà!
2: Vabbè, io vado che vedo la gente che soffre, un po' mi disturbo. Poi sono pieno, vado a fare una passeggiatella digestiva se non dispiace. Ciao, ne?
1: Gnagna Franz. La serie che costa poco.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il mondo è un posto straordinario. Vulcani, foreste, oceani, oltre 1,8 milioni di specie animali e tante, troppe, facce di cazzo.
2: Facce di cazzo.
1: Nonostante l'incredibile miracolo dell'esistenza, per cui non abbiamo fatto nulla per essere vivi, troppe persone non partecipano alla festa della vita e dai loro umidi e lerci angoli di mondo gonfiano i cazzi. Nel libro scientifico La storia della tristezza umana dall'estinzione dei Sumeri a Selvaggia Lucarelli, volume 2, si evince come la vita media di un essere umano, proporzionata al pianeta che ci ospita, è come uno schiocco di dita, cioè il tempo che viviamo agli occhi della Terra è come il tempo di vita di un moscerino ai nostri occhi. Difatti, l'esimio dottor Carlone evidenzia l'insensatezza di essere noiosi. Se sai che il tuo tempo è limitato, la scelta più razionale sarebbe quella di sfruttare quel tempo per divertirsi, per godere della vita. Eppure certe persone decidono di investire quel tempo per giudicare negativamente, far sentire sbagliato chi vive in un altro modo, criticare le scelte altrui per ergersi sempre a paladini della corretta interpretazione delle cose, creando nella gente sana un pericoloso gonfiore cazzale. Perché quei cazzi possono esplodere. Queste sono le facce di cazzo.
2: Quei cazzi possono esplodere.
1: La scienza si sta interrogando sul perché dell'attività di queste persone. Pare ci sia un nesso con il virus del serismo, virus capace di imporre serietà alle cose più marginali e stupide del mondo. Queste persone hanno bisogno del tuo aiuto. Da faccia di cazzo si può guarire. Dona adesso un euro al 456-478 mi hai fatto i coglioni a Canotto e riportiamo il sorriso nelle case delle facce di cazzo.
3: È una campagna Rollo Sensibilità.
4: Radio 105.
5: This is a zoo only for you.
6: Dissapori.
7: Dissapori.

0: XXVissima puntata.
1: Sono numeri romani.
0: Ah, davvero?
1: Sì.
0: Ah, ok. 26esima puntata, mortacci vostra. Jennifer ha chiamato l'amico suo, quello che sta sa la prenestina, perché stavolta ha fatto un guaio che mo so cazzi amari.
2: Sinister, finalmente!
3: Ho fatto prima che ho potuto, Jennifer. Ora devi dirmi cosa è successo.
2: È successo questo.
3: Questo cosa?
2: Non lo vedi?
3: No, no.
2: Quest'uomo che giace cadavere qui, sui miei piedi.
3: Ma è il dottor Villaboldi, il celebre ginecologo.
2: Aiutami, Sinister. Credo sia morto.
3: Ne sei sicuro?
2: Sì, gli ho sussurrato tutte le battute di Colorado e non ha riso.
3: Quello non vuol dire niente. Devi sentire se respira.
2: Ma non è semplice, ha un sacchetto da congelatore intorno alla testa.
3: Tastagli il polso.
2: Ma le braccia sono staccate dal corpo con un macete.
3: Allora, ma di preciso com'è morto il dottor Villaboldi?
2: Te lo spiego dopo, Sinister. Ora mi devi aiutare. Lo devo far sparire da qui prima che torni Adelaica.
3: Lasciami riflettere un attimo.
2: La smetti di specchiarti?
3: Ah, scusa, è che mi piaceva molto la mia acconciatura.
2: Ma io un cadavere e tu pensi all'acconciatura?
3: Lasciami fare. Piuttosto, mi spieghi cosa ci faceva il dottor Villaboldi a casa tua?
2: Sai che Adelaica è incinta?
3: Sì, ma le ho già spiegato che non faccio nessun test del DNA.
2: Il dottor Villaboldi era venuto per propormi un pigiama parto.
3: Una festa?
2: Ma no, un pigiama parto, una nuova tecnica per far partorire una donna senza togliere il pigiama, così non si deve spogliare, geniale.
3: Qualcuno sapeva che sarebbe venuto qui?
2: No, mi ha detto che passava qui per caso e ha pensato di fermarsi.
3: Ok, non tutto è perduto. Allora sappi che poche settimane fa ho scoperto che in Florida, vicino Miami, esiste una base missilistica gestita dalla mafia cecena che lancia cadaveri nello spazio.
2: Davvero? E come l'hai saputo?
3: Me l'ha detto un DJ italiano che vive lì e che vuol far licenziare un paio di persone dal suo programma senza troppo clamore.
2: Ok, quindi portiamo il cadavere in Florida e lo facciamo sparare nello spazio.
3: Non sarà facile, Jennifer. Ci vogliono molti soldi.
2: Quello non è un problema. Ho tutti i PIN della carta di credito del dottore. Me li ha dati prima di morire.
3: Te li ha dati prima di morire? Jennifer, mi potresti spiegare com'è morto?
2: Credo un attacco di raffreddore.
3: Sicuro?
2: Puoi scommetterci.
3: Va bene. Ora però non c'è un minuto da perdere. Partiamo per la Florida e passiamo a trovare anche quel mio amico DJ.
4: Riusciranno Jennifer e Sinister a ritrovare la base missilistica della Florida? E magari strada facendo fare cadavere anche Mazzoli e spararlo nello spazio? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dissapori, che si intitolerà Cape Cadaveral!
5: Lo Zoo di 105.
6: Quando il sole irradia con i suoi raggi le piante, dà vita alla fotosintesi clorofilliana. Quando il vento soffia sulla superficie del mare, dà vita al moto ondoso. Quando io ti guardo, faccio... Oh, poi inizio a fantasticare, mi trovo chiuso in bagno, apro la mano, la stringo forte a me. Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa?
7: Perché tu non ti senti libera di fare la stessa cosa?
6: Purtroppo, nonostante gli innumerevoli progressi sociali, la masturbazione femminile resta troppe volte ancora un tabù. Troppe donne non si toccano o dicono di non farlo solo perché qualcuno le ha spiegato che Maria può essere vergine o Maddalena, quindi se sei donna o sei santa o sei troia. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo Ino Ino di Talino viene esaustivamente spiegata la composizione biologica del clitoride, che a livello di terminazioni nervose è pressoché uguale ad un pene. Sostiene quindi il dottor Carlone che la scienza ci dice che clitoride è essenzialmente un cazzo che non ce l'ha fatta. Difatti il pene rimarrebbe un clitoride se non ci fosse l'espressione dei caratteri del cromosoma Y, per cui il cromosoma maschile Y è nient'altro che un'evoluzione del cromosoma femminile X, quindi stando alla natura il maschilismo ha senso. Di conseguenza è comprensibile quanto primitivo come questo stesso maschilismo aumenti l'ego del maschio, che dice di praticare autoerotismo, e comprima la femminilità della donna quando dice la stessa cosa. Quindi la masturbazione femminile nel 2024 resta ancora un atto rivoluzionario. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Time, le 24 ore di volontariato settimanali che ancora svolge presso il reparto psichiatrico del canile per pitbull ossessivo compulsivi di Bergamo, è deciso ad entrare nel mondo dell'imprenditoria dalla porta principale, grazie a un'idea che promette di cambiare per sempre le sorti del pianeta. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
2: Salve a tutti, io sono Ignazio.
3: Albanese?
2: No, bergamasco. Ah, Bergamo, la conosco a Bergamo. Una volta sono stata a Brescia e poi a Bergamo.
4: Ma Brescia e Bergamo non sono la stessa cosa.
3: Si vede che non bippi abbastanza, giovanotto. Inizia a farti mezz'etta al giorno e ti prometto che non riuscirai più a distinguere tua madre da uno stronzo di foca.
5: Ben detto, compagno massone. E dici, caro il nostro bresciamasco, cosa sei venuto a proporre oggi? Qual è la tua idea imprenditoriale vincente?
2: Le scoregge fredde. No, non ho capito, non ho afferrato. Le scoregge fredde. Vedete, il riscaldamento globale è ormai la minaccia numero uno per il pianeta. Perciò ho pensato a questo: un filtro anale refrigerante in grado di raffreddare i peti emessi dal corpo umano. Anche se solo la metà della popolazione mondiale lo usasse, potremmo abbassare la temperatura media del pianeta di ben 5 gradi.
6: Abbassati di un 90 gradi che ti butto un braccio in culo, cretino!
5: Ma che cagata pazzesca, buttate fuori questo coglione, dai, via, via, buffone!
2: A me sembra un'idea geniale, foto!
6: Polandone!
5: A me sembra che tua madre sia un po' puttana, ma lo sai quanti soldi facciamo noi grazie al surriscaldamento del pianeta, Lo sai, coglione?
2: Foto!
6: Un bacco di soldi facciamo, che neanche Bonolis e Pupo te danno quel pacco lì. Condizionatori, creme solari, fotovoltaico, senza contare lo scioglimento dei ghiacciai, che farà schizzare alle stelle il prezzo dei terreni, capito? Più acqua, meno terra, costi più il terreno. Insomma, il global warming è una miniera d'oro, e tu me la vuoi fare saltare così con la scura jet? Ma si scemo proprio, strunz, tu e mamma.
0: Molfetto è appena uscito di galera, dove ha scontato 2 anni per truffa ai danni di un gruppo di anziani non vedenti. Non ha mai avuto un lavoro onesto in vita sua e non intende certo iniziare a 37 anni. Per questo ha deciso di partecipare a Shark Tank. Certo che la sua idea imprenditoriale riuscirà a convincere e sganciare un bel malloppo ai nostri giudici.
7: Ciao, io sono Molfetto, vada via al ciao. Numero di matricola AB23457K.
5: Ma questo già mi piace. Il fatto che poi sia già stato in galera lo rende particolarmente adatto alla professione di imprenditore, secondo me.
6: Quello è un passaggio obbligatorio, quella la carriera dell'imprenditore è bocconi, galera, partito politico a casa e poi l'apparenza però può ingannare, Dici Molfetto, dici qual è la tua idea imprenditoriale?
7: Cocaina light.
3: Qualcuno ha detto cocaina? Dove? Dove? Dove cazzo è?
7: Presto in tutti i migliori negozi si finanzierete il mio progetto.
5: Ma sicuramente hai solleticato la nostra curiosità. Molfetto, ma spiegaci meglio il tuo progetto. Perché? Come purtroppo saprai, la cocaina in Italia non è ancora legalissima, ecco.
6: Legalizzala!
7: Sbagliato! Non è del tutto illegale. La cocaina può essere contenuta in certi prodotti, purché non superi una bassissima percentuale. E sta proprio qui la mia grande idea. Noi spendiamo pochissimo in cocaina, la allunghiamo con un sacco di bicarbonato e la vendiamo in simpatiche bustine chiamandola cocaina light. Ci cerchiamo un testimonial d'eccezione e facciamo un sacco di soldi rimanendo all'interno della legge.
6: Ma questa è un'idea geniale. Ma dove era finito questo Galileo?
8: Bravo ragazzi.
5: Molfetto, direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Eccoti un assegno in bianco, anzi 2 per sicurezza. E vai, vai, vai, giovane, facci sognare.
6: Guarda Molfetti, il mio assegno è già arrotolato. Pensa come sto avanti con il pensiero.
5: E facciamocene una per brindare, ragazzi.
6: Ma perché una, che i dispari portano male? 2
9: e via.
0: A 6 mesi di distanza, Ignazio è tornato a fare il minatore a partita IVA e nonostante le sue qualità non riesce a trovare un lavoro migliore. Molfetto invece ha già comprato il suo secondo yacht, con i profitti derivati dall'incredibile successo della cocaina light divenuta un vero must fra i giovani, anche grazie a uno spot molto riuscito.
10: Uffa, tutto il giorno di corsa, a pranzo manco un caffè e ora sto morendo di sonno.
11: E che problema c'è? Fatti di cocaina.
10: Ma sei pazzo? La cocaina fa male.
11: Non questa, è cocaina light.
10: Cocaina light?
11: Sì, tutto il gusto della cara vecchia cocaina, ma con un bassissimo contenuto di cocaina.
6: Cazzo soffiato!
10: Hai ragione, non sento quasi niente. Sembra quasi di pippare bicarbonato. Dammene ancora.
11: Ma certo, è light.
12: Cocaina light.

0: Lo Zoo di 105.
1: La vita è l'arte di resistere al passato, godere del presente e progettare un futuro migliore. La qualità della vita è direttamente proporzionale alla qualità dei nostri pensieri. La qualità dei nostri pensieri è un'operazione algebrica. Problemi reali più paranoie diviso arte di fottersene i cazzi. Se a questo punto stai sorridendo, stai bene. Ma se sei ancora lì a pensare alle puttanate che hai appena sentito, allora potresti avere qualche magagna alla salute mentale. Negli ultimi tempi siamo stati travolti da un'infinità di notizie su noti personaggi dello spettacolo che lamentano problemi di salute mentale. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Cazzi per la testa, si evince che la centralità degli psicologi nella società contemporanea ha indotto tutti a riflessioni più o meno profonde sul proprio benessere mentale. Chi è già psicologicamente strutturato può dirsi salvo, o quasi, ma chi non lo è rischia di confondere la tristezza con la depressione, l'ansia con il disagio, un periodo difficile al lavoro con il burnout, rischiando poi l'errore più grande, confondere una società comprensiva con una società triste. Non cedere a riflessioni accurate su cose della vita che bisognerebbe lasciare andare. Rischi di ingigantire aspetti marginali creando poi il presupposto per un vero problema. Se senti frasi come «tu pensi di stare bene», «magari non sai di avere un problema», «tutti abbiamo bisogno di uno psicologo», ricorda il dividendo. Fottitene i cazzi. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente. Nello Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
7: Testa, test, testa.
8: Only a 105.
7: Testa, test, testa, test.
6: Il test di personalità.
9: In questi mesi di scherzi telefonici, Wender ha chiamato e richiamato e richiamato e richiamato e richiamato il signor Cattella con voci di altri personaggi, ma oggi il vecchio bastardo maledetto impestato di vecchiaia allo stato puro verrà chiamato con la sua stessa voce. Sentiamo se si riconoscerà.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Senti, se mi dici chi sei, ti posso rispondere.
0: Che cosa?
1: Devi dire chi sei, nome e cognome.
0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sì?
1: Pronto?
0: Pronto!
1: Ma tu chi sei?
0: E tu chi sei?
1: Chi è Enzo? Enzo? Enzo? Enzo? Enzo?